0: Buongiorno Rosario.
1: Antonello.
0: Aspetta. Buongiorno Manola.
2: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno, Isa, Asia. Ci arrivo. Asia. Asia. Asia.
1: Asia con l'Y.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno. Tutto bene Asia?
2: Tutto bene, tutto
3: perfetto.
2: Ok.
3: Hai viaggiato con la metro?
2: Ho viaggiato in metro e in auto.
3: Il convoglio era tutto a posto?
2: Tutto anche a posto, un piccolo ritardo show, e basta.
3: Vabbè.
0: Con Molly tutto bene?
4: Io sì, ringraziando Dio. Sì.
0: Dobbiamo dire che stamattina abbiamo iniziato già bene.
4: Per fortuna.
0: Perché parlavamo di Pokémon, a un certo punto qualcuno ha detto io non ho...
4: No, facciamo i nomi, dillo.
0: Polettini.
4: Davide Polettini.
3: Stiamo contagiando tutti con i calamburi.
4: Messo nella nostra discussione dicendo io invece ne ho tante mon.
3: Pokémon tante mon, carina.
0: Sì, come carina?
2: No, non ho capito, scusate.
3: Pokémon tante.
2: Ok, vabbè.
3: Ciao ascoltatore, sto per parlare di mia figlia.
0: Perché
3: mia figlia comincia a fare questi giochi nell'età in cui un po' capisce i giochi di parole.
0: Eh sì,
3: è un po' perplessa, però l'altro giorno uno quasi l'ha capito,
0: cioè cosa gli
3: non mi ricordo quale fosse, però tipo ha riso e allora dico vedi adesso ovviamente per me è una gioia.
2: Tu da papà fiero, chiaramente.
3: Fierissimo,
2: certo,
3: figurati,
2: certo.
3: Potrò fare gag già le faccio di altra natura, ma le gag sui giochi di parole saranno centinaia di migliaia.
2: Che bella infanzia.
0: Centinaia. Come sta andando il tuo libro scrittore?
3: Ma sai che molto bene, molto bene. Devo dire che ha avuto una impepata nelle ultime giornate, perché i libri poi hanno un destino. È importante questo, è interessante da dire.
0: Quello di finire in libreria.
3: No, cioè tu pubblichi un libro, la casa editrice fa promozione e c'è un inizio dove il libro ovviamente vende i primi giorni tanto, poi magari succede che in un club di lettura,
0: certo,
3: in una pagina Instagram, un altro dice all'altro e quello lo suggerisce, quindi
2: certo,
3: il libro ha una sua vita che continua per dei mesi, si spera anche per degli anni, no? Alcuni miei libri continuano a vendere dopo qualche anno, per cui va molto bene, sono molto felice. Adesso se volete andare in vacanza e comprare un bel libro, ovviamente perché non il mio?
4: Perché che si intitola?
2: Che si intitola?
3: Così doveva andare, così
2: okay,
3: doveva andare.
2: Ma se ci fai caso è un po' quello che succede anche alle
0: perché
2: canzoni,
0: la pausa?
2: No?
0: Sì,
2: non lo so.
0: Sì,
2: perché
0: anche la pausa.
2: Tipo su TikTok, la canzone di 13 anni fa di Emma è diventata viralissima ed è tornata in auge.
3: Beh, il caso Purple Rain, no? Quello clamoroso, grazie a Stranger Things, eccetera. Però no, sta andando molto molto bene.
2: Bene.
3: Grazie.
0: Allora, alle 11, dico bene, arriverà a noi Laura Pepe. E poi venerdì avremo l'ultima puntata con Maurizio Bini, quindi
3: cosa faremo? Il sesso istruzioni per l'estate.
0: Istruzioni per l'estate, mentre oggi parleremo un po' di tante altre cose, dei greci, dei romani antichi, con la professoressa Pepe.
3: Oggi con la professoressa Pepe parliamo anche di una cosa che fin qua non abbiamo toccato, i famosi video virali di Vannacci fatti con le AI.
0: Sì, dice, ma perché con lei? Perché ha fatto l'antico romano, solo per questo.
3: Esatto.
0: Perché ha fatto il gladiatore, gli antichi romani.
3: Oggi ci ha promesso che darà la sua lettura e la sua visione di questa faccenda. C'è un silenzio glaciale sui video.
0: Parleremo
3: di
0: ancora dell'Odissea, parleremo ancora di Ulisse.
2: Sono incomprensibili. Voglio
3: dire che sono un po' cringe.
2: Abbastanza
3: cringioni.
0: Un po' così. Vabbè, altre cose di cui parlare ne abbiamo a bizzeffe. Perché Asia ci hai mandato a cadde oggi? Cos'è un appuntamento nuovo che abbiamo? Mi piace.
2: Sì, ci ho provato.
0: Però mi piace questa cosa.
3: Interessante perché il 29 luglio del 1976.
0: Non stiamo parlando nemmeno di tantissimo tempo fa.
3: Questa è una parte interessante.
0: 49, 50 anni fa.
3: Fu eletta, cioè fu nominata dall'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti, Tina Anselmi, ministro del lavoro, e non c'era mai stato un ministro donna fino al 76.
2: Wow.
3: Brava Asia, questa è una bellissima notizia.
0: Se ci pensi che comunque non siamo andati molto lontani, perché la Meloni è la prima presidente del Consiglio donna, quindi non è che abbiamo fatto tanta strada, forse da oggi in poi. E lo faremo. Tina Anselmi, grande personaggio.
2: Noi ci mettiamo un po' più di tempo, abbiamo i nostri tempi lenti,
0: il problema è sempre quello, siamo noi che arriviamo tardi e non ci arriveremo perché gli altri ci raggiungono? No, mi spiego meglio. Mentre noi speriamo di andare sempre meglio, gli altri vanno peggio e ci raggiungono. Cioè, eravamo tra i paesi più con il debito pubblico più alto insieme alla Grecia, invece di migliorare noi è peggiorata la Francia. E notizia di stamattina, la Francia è ridotta malissimo, ha un Cioè, quindi invece di andare meglio questo mondo,
3: ci livelliamo verso il basso.
0: Eh sì.
3: Beh, devo dire, sulla faccenda delle donne che ricoprono raramente.
0: Non raggiungeremo mai il Nord Europa.
3: Sì,
0: eh?
3: Però anche il mondo si è messo molto meglio di noi.
2: No, però diciamo che rappresenta un esempio un pochino più nobile del nostro, ecco, rispetto alla posizione
3: pochino,
2: di donne al
3: potere. Sì, sono un pochino più avanti, però insomma, io credo che nel mondo le cariche importanti siamo ancora. Che ne so, 70-30,
0: sì,
3: ma anche nei consigli di amministrazione, anche poi c'è il famoso, come si dice, salary gap, no? Si chiama così, giusto?
2: Sì,
3: e cioè
2: diciamo
3: il delta, la sproporzione tra i compensi dei dirigenti maschi.
0: Parlavamo proprio ieri di quelle leggi abrogate negli anni 80. Che sono delle robe da dire, ma come abbiamo potuto negli anni 80 avere ancora delle leggi del genere? Perché non mi pareva di essere così arretrato negli anni Ottanta, eravamo abbastanza ben messi e avevamo ancora delle leggi, aborto, divorzio, e se avevamo ancora, in quegli anni lì abbiamo messo a posto delle cose che secondo me potevamo mettere a posto veramente negli anni 50. Appena finita la guerra.
2: Sì, certo, ma finché ci stupiremo ogni volta che verrà detto il nome di una donna a capo di, per esempio, un'azienda o nella posizione di AD, non andremo mai avanti. A me è capitato l'altro giorno, parlando del più e del meno, proprio di un mio amico che mi ha detto la mia capa, che è proprio capa di un'azienda, e mi ha fatto il nome di questa donna. E ho detto, wow, è una io donna. Ho detto, ma è una donna, stupita. Invece però, dovrebbe essere quasi normalità.
3: Ma infatti però secondo me è interessante dire una cosa, no? Perché poi se tu dici quello che stiamo dicendo arriva sempre il maschilista che dice ma non è che uno deve scegliere una donna in quanto donna, perché così
2: peggio.
3: No, il problema è che non deve impedire a una donna di valore di diventare.
2: Esattamente
3: il contrario, no?
2: Esatto.
3: La scegliamo in quanto donna. La escludiamo
0: adesso
3: in quanto
0: siamo
3: donna.
0: A quel livello lì, siamo a quel livello lì per arrivare alle quote rosa, per arrivare al numero. Prendiamo delle donne, ma prendono le donne che possono rompere meno. Non so se mi spiego,
2: forse capito?
0: Gli uomini scegliamo quelle che fanno numero, fanno la quota rosa, ma certamente non ci danno fastidio.
3: E invece no, cioè il punto è non impedire a una donna di poter far raggiungere i risultati che merita.
0: Certo.
3: Questa
0: certo.
3: È la questione.
0: Volevi dire qualcosa, Asia? No, non te lo faccio dire.
3: Dopo tutto questo discorso. Bene, ora basta Manola, basta Asia.
0: Proprio per far capire come siamo.
2: No. Voi siete, come vi chiamate, Manola e Asia?
0: Sì, cose. Senti, allora la Svizzera sapevo che era messa peggio, e infatti, però mica tanto. Allora, l'ultimo cantone ha dato il suffragio universale, quello alle donne. Hanno fatto votare anche le donne negli anni 90.
3: Che cavolo stai dicendo, Willis?
0: No, però è stato l'ultimo cantone, perché hanno iniziato nel 59, visto che erano leggi cantonali, il più avanti, sempre quello francese. 59, poi 71, gli altri nel 90, l'ultimo svizzero. Come vedi, ci sono anche il centro Europa che non è che sia proprio.
3: Allora, l'ONU denuncia, giusto, Asia?
2: Esatto, sì.
3: Che nei posti di governo nel mondo o in Europa? Nel mondo?
5: È uno studio di marzo 2026.
3: L'ONU sarà il mondo,
5: l'ONU,
3: le
5: esatto,
3: Nazioni
5: sì.
3: Unite. Il 22% dei posti nei governi è occupato da donne. 22%.
0: Solo il 22%.
3: Ragazzi,
2: ma
3: proprio...
2: poi, ma che abbiamo fatto? Cioè, non ho capito da che cosa parte questa sorta di messa da parte, scusate il gioco di parole, delle donne. Ma che perché?
0: Ma sempre, cioè, oltretutto, perché? Dicono che come primo ministro, capo di Stato, una donna non dichiarerebbe mai guerra, non farebbe mai una guerra. Quindi
2: non capisco.
3: Se consideriamo l'esperienza fin qua dei maschi, hanno fatto tante guerre. Quindi vediamo cosa faranno, farebbero.
0: Non hanno mai fatto guerra perché non hanno avuto il potere di farlo.
3: Esatto.
0: Oppure perché una donna non
3: però brava con questa inizio. Come ti è venuto, Asia?
5: Così l'ho letto e ho detto: interessante.
3: Brava.
5: Mi sembra in linea.
0: Vuoi fare le scarpe a Lidia?
3: Poi
0: le donne sono così.
3: Dopo tutto il discorso,
2: le
3: donne sono così, sono invidiose.
2: Allora, su questo avete ragione, perché noi parliamo tanto di solidarietà fra donne, ma ne parliamo, poi la applichiamo poco fra di noi. E questa,
0: è vero.
2: Io parlo per esperienza personale.
0: Perché non ci sono nei posti più alti di dirigente le donne? Perché non sanno chi fare scarpe se sono al primo posto.
2: Non sappiamo fare squadra spesso e volentieri, che è un disastro. Mentre l'uomo fa branco, fa squadra, si spalleggia. Noi donne siamo sempre lì, che abbiamo paura che magari il passo in avanti dell'altra possa equivalere a un passo indietro nostro.
0: Ma tu dici...
2: Bah sì, facciamo fatica e parlo per esperienza personale.
0: non lo so, ci fanno segno che siamo pronti.
3: Sto riflettendo, io penso, che, io penso che sia nella natura umana quella faccenda lì, a prescindere
0: da da uomo o donna, siamo più o meno uguali.
3: Facciamo tutti cagare, cioè nel senso siamo...
2: Ma voi un po' meno da questo punto di vista, vi spalleggiate un po' di più.
3: Dici, facciamo più... è strano perché poi in realtà a certi livelli, per esempio penso più al tempo libero, le compagnie di amiche sono più unite di quel, no? Forse sul lavoro meno, non lo so, ci devo pensare.
2: Perché dobbiamo sudarcela un po' di più forse, quindi quando arriviamo stiamo lì attaccate piuttosto che aiutare le altre. Poi ci sono le eccezioni chiaramente, io sono una per esempio molto generosa da questo punto di vista, però devo dire che insomma fatico.
3: Vabbè, visto che Asia ha dato questa impronta femminista alla puntata, se volete continuiamo a parlare di questo.
0: Il nostro numero, Asia.
5: 342 4115 105.
0: Peraltro oggi si vince un milione di euro.
3: Con quale gioco?
0: Gioco dei piselli.
3: Indovina i fagioli nel barattolo. Senza vederlo. Pensa, è complicatissimo.

0: Ho capito,
1: mi manca,
0: ma
1: Tony, mi manca.
0: Perché noi ci stavamo
2: cosa sta dicendo? Stavamo approfondendo dei discorsi.
3: Ma molto profondi.
2: E quindi ci siamo persi il finale di Charles.
1: Mi manca Tony perché io di solito vi guardo attraverso tre finestrelle. Quindi alla mia sinistra ho, sono collegata da Roma per chi non lo sapesse. Alla mia sinistra ho Ross, al centro ci sono io e poi c'è Tony.
4: Perché
1: Tony
4: io sono sulla destra? Che
1: oggi
4: io...
1: Tony non c'è. E allora mi chiedevo, mi manca Tony? Chiedevo alla regia, mi potete mettere Tony?
0: Tony
1: grazie.
0: Non c'è. È andato via.
4: Ma come? E la parte giusta? La
0: l'uomo
4: parte giusta.
1: Oh, adesso allora, sei tornato. Grazie. Tornato. Buongiorno, cucciolo.
4: Allora, buongiorno, questa è Radio 105, cari amici. Asia, parla con me. La...
5: Ci sono.
4: Ci sei?
5: Tutto.
4: No, niente, parla soltanto con me, che tu sei una donna giusta. E sta facendo le scarpe a Lidia, però. Sta facendo questa cosa qui.
1: Adesso mettiamo della zizzania.
5: Non
1: dai,
5: lo farei mai. Un bacione alla mia amicissima Lidia.
0: Quando dicono così, quando dicono così
4: è il peggio.
0: Mamma mia.
4: Hanno già messo la cicuta. Va bene. Allora, sono arrivati già un po' di messaggi. La regina è donna. Hai ragione. E le regine, loro sono effettivamente dei governanti.
0: Sì, però si sa.
4: In realtà la regina
0: nei tempi
4: conta,
0: moderni è simbolica ormai.
4: Soprattutto in una monarchia costituzionale come quella inglese, no?
0: Sì. Che è il primo qualcuno ministro. Invece dice, ovviamente quando pensi a una donna di potere pensi per esempio alla Thatcher, no? Che è stata in,
1: certo.
0: tempi, diciamo, in tempi davvero non sospetti negli anni Ottanta, odiatissima per esempio da tutti i cantanti inglesi. Quando c'era la Thatcher ci fu un'ondata di canzoni e di album contro la Thatcher. E lei una guerra la fece la famosa guerra, credo, delle Falkland. C'era lei, giusto?
4: C'era lei, sì. C'era lei.
0: Sto sbagliando?
4: Le Malvine.
0: Tanto ritornate al come si dice nel
4: dibattito.
0: Perché
4: ogni tanto gli argentini se la tirano
0: fuori. Adesso ai mondiali c'era ancora una bandiera con...
4: Credo che la Thatcher fosse odiata soprattutto perché come primo ministro ha dovuto prendere delle
0: decisioni impopolari, no?
4: Decisioni popolari, ma un governo lo deve fare di tanto in tanto, non deve essere soltanto quello che cerca di prendere i nuovi voti e quindi tentare di accontentare quel gruppo, quell'altro gruppo, intanto tutti insieme andiamo nella merda. Hai capito? Però deve essere come l'amministratore di condominio che a un certo punto dice: signori, è inutile che ce la meniamo, dobbiamo fare sto scavo, c'è da tirare fuori i soldi. Certo, rischia di diventare impopolare che la volta prossima, la volta dopo, non viene più eletto come amministratore di condominio, ma se va fatto, è il suo lavoro.
0: Anzi, è il contrario del populismo.
4: È un po',
0: no?
4: Sì.
0: È esattamente il contrario del populismo, che invece consiste nel fare delle promesse a buon mercato facili che già sai di non poter mantenere.
4: O avvantaggiare quel gruppo, perché sono in numero maggiore. La Thatcher ha dovuto chiudere le miniere e ha mandato... Cioè, la Gran Bretagna si viveva su quel tipo di cose,
0: di
4: economia. Per fortuna la Gran Bretagna ha trovato il gas nel Mar del Nord e si sono salvati così, perché se no andava in default, se no andava malissimo.
1: Ma quante perché ne era, sai?
4: Perché era un momento brutti. Cosa vuoi, Manolo? Cosa
1: no,
4: vuoi?
1: No, ma io
4: Manolo?
1: Guarda, io ti ascolto, sempre veramente esterrefatta e sorpresa.
4: Che saranno una trentina d'anni che va
1: ma
4: così.
1: Ma sai delle
4: che
1: cose
4: degli
1: incredibili. Ma sai delle cose incredibili. Sì.
0: Vendi dalle sue labbra.
1: Dille
0: sì.
1: Ma davvero?
4: Dille qualcosa. Dille qualcosa.
3: C'è un messaggio riferito al gioco che hai lanciato.
4: Sì, il gioco? I fagioli. Sì.
6: Ieri ho letto che il gioco dei fagioli nel barattolo l'ha inventato, perlomeno l'ha messo per la prima volta in televisione, la Cesara Buonamici,
0: un
6: suggerimento della mamma.
3: Ma
6: buongiorno.
3: Ci faceva i giochi.
0: Ciao. Forse già l'autrice.
1: Forse già l'autrice.
0: Magari faceva l'autrice.
3: Non è che era Enrica Bonaccorti.
1: Forse Enrica Bonaccorti.
3: Cesara Buonamici, che io sappia, che presentava il TG.
0: Sì, giornalista.
4: Sì, infatti ricordo che era la Bonaccorti che faceva questa cosa.
1: Sì.
3: Che a me piaceva tantissimo.
0: Vabbè,
1: Enrica Bonaccorti. Pure adesso.
4: Mamma mia, che bella donna.
1: Il gioco dei fagioli a...
0: È mancata da poco, Enrica Bonaccorti.
1: Sì. No, anche adesso dicevo, fanno il gioco dei fagioli, ma lo fanno... Forse la Clerici lo fa.
0: Beh, lo faceva la Carrà in televisione.
1: Anche la Carrà.
0: La Carrà l'ha portato lei.
3: Ascoltatrice.
0: No, ma magari invece lei sa una cosa. Per esempio, nessuno sa che Maurizio Costanzo era, oltre ad essere Maurizio Costanzo, era un creatore
4: di testi, di musiche, di
0: testi,
4: programmi.
0: Di musica, ma anche di nomi per aziende.
4: Sì,
0: lui aveva tra le sue società.
1: Non ci credo.
0: Sì, sì. Certo, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, ma Alice,
4: copywriter,
0: Alice. DSL, era un nome scelto da un'agenzia di Costanzo. Se non sbaglio, cioè faceva anche quel lavoro lì, era un creativo.
1: Sì, sì.
0: sì. Quindi magari Cesara. Cesara?
1: No, Cesara. Che Cesara? Che pazzo.
3: Cesare!
1: Ma tutto bene?
3: Vieni, amore,
0: no, al maschile mi suona meglio Cesare. Al femminile
3: come ti suona?
0: Cesara mi suona
1: perché
0: strano.
1: Cesare, scusi.
0: Mi suona meglio Cesare, perché mi fa pensare a Cesira. Capito? Cesira.
1: Un po' Spalleolio, Cesare.
4: Cesaro. Visto che avevi questo dubbio, c'era la Margaret Thatcher, esattamente, con quel conflitto. 1982, mentre noi vincevamo i mondiali. Giusto?
0: Sì,
4: era
0: certo.
4: L'anno dei mondiali.
0: Sì.
5: Confermo.
4: Mi ricordo.
0: Era l'anno dei mondiali.
4: E noi italiani, essendo parenti degli argentini, tifavamo per gli argentini quasi, eh? Cioè, non eravamo più ogni tanto che dicevano un Exocet, questi missili, ti ricordi? Hanno colpito una nave inglese, quasi gioivamo, quasi.
0: Beh, adesso
4: quasi.
0: Gioivamo, no.
4: Però dico quasi, però eravamo. Allora, Margaret Thatcher da una parte, dall'altra c'era il loro Leopoldo Galtieri.
0: Galtieri.
1: Mi puoi raccontare qualche altra cosa, Tony, durante questa canzone?
0: Mi puoi raccontare qualcosa, cucciolo?
1: Dimmi qualcosa che non so.
0: Cucciolo.
4: E allora, ha voglia. Sei veramente... Io la vado a uccidere.

0: abbiamo capito tutto.
1: Sì,
0: abbiamo capito
1: Cesare tutto, Buonamici conduceva il gioco dei fagioli negli anni 70 in una televisione privata locale toscana, Tele Libera Firenze.
2: Ecco perché, ragione, vedi.
3: Ma ecco perché qualcuno lo sa, qualcuno noi no, perché io proprio ero contro, io non la seguivo Tele Libera Firenze. Io
2: e
3: proprio...
2: ma Galli? Fa vedere che l'ha inventato lui alla
3: no,
2: fine.
3: No, Galli a settembre.
1: No, ma Galli Giacarone.
3: Non avevo capito, scusa.
1: Ma scusa, in Italia la Carrà lo faceva il gioco dei fagioli.
3: Prima ancora lo faceva la Bonaccorti, credo.
1: Bonaccorti e poi Carrà?
3: Sì, credo di sì.
2: E poi e nel frattempo Magalli. Cioè,
1: Magalli faceva i fagioli, Magalli non me lo ricordo.
3: Ma Magalli se li mangiava quello, figurati.
1: Crudi.
3: Io Magalli
2: così dice, anzi dice di averlo inventato lui, quindi,
1: ma sapete che ho visto in autogrill una marca di fagioli sponsorizzata da Bud Spencer.
4: Certo, sì.
5: I suoi fagioli da Bud Spencer.
1: Non,
5: visto,
1: non lo sapevo.
3: Allora, vi dico l'ultima cosa, Magalli quando ha iniziato a lavorare in TV, non come autore, lui era autore, ma molto molto molto bravo.
1: Persona molto intelligente.
3: Molto come presentatore, perché mancava il presentatore o la presentatrice quel giorno, non ricordo, iniziò così, fu veramente la rivoluzione di tutti quelli piccolini come me della serie. Vedi, si può essere bravi in TV anche se sei basso, cazzo.
1: Più piccoletto di te, dai.
3: Ma appena appena. Ma no.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Finirò mai di dirlo, potentissimo, guarda.
1: Anata, qualcuno me lo fa sto video, io non sono smanettone. Mi fa una signora napoletana che fuori dice? Sull'uscio di porta col bambino che scappa.
0: Ma parli come uno scrittore, uscio di porta, non l'uscio della porta.
1: L'uscio di porta. Uscio sembrava di porta. Tipo
0: il mastro di chiavi e l'uscio di porta.
1: Dante sembrava, no? L'uscio di porta.
0: Dante è quello dell'olio, no?
2: Certo.
3: Sì, certo. Certo.
1: L'olio Dante aveva veramente il profilo di...
0: Certo. Allora, ha detto solo certo e poi fa quella faccia lì.
3: Ma ormai io guardo a secondo, anche quando non capisco io a secondo, perché poi mi prendo del tempo da sola per riflettere e capire se ci arrivo, capito?
0: Io sai cosa faccio? Io sono, non so se lo fate anche voi ragazzi. Cioè, metto...
1: Sì, ah, non è ancora...
0: No, non ho ancora detto. Cioè io riesco, una capacità particolare, di prendere le cose e metterle in un posto della testa. Succede una roba, uno mi fa una domanda, una cosa, un quesito, non ho il tempo in quel momento di risolvere quel problema.
1: I magazzini.
0: Lo immagazzino, come i criceti, come stavo preparando una collega, come i criceti che mettono nelle guance i cosi, no?
1: E cioè, poi lo tengono, io, lo stoccano.
0: E poi mentre vado a casa, per esempio alle 5, chiamo Rosario, faccio Ross, lo chiamo proprio Rosario. Cioè, quella cosa lì che sta. E lui dice: ma adesso ne parli dopo 8 ore? Sì, perché non avevo tempo, l'ho messa lì.
1: Ha un nome questa cosa, si chiama pazzia.
0: Pazzia.
3: No, pazzo... no, non ti permettere, sai, di giudicare il mio amico, il mio cucciolo così. No,
1: cucciolo.
3: Lui è un uomo giusto e quindi che cosa fa? Va ad incasellare ogni cosa in vari reparti della sua mente.
0: Sì, e non solo reparti della mente. Le volte
1: comunque sai che sarebbe bello se alla fine Tony è più o meno eterosessuale, sposato, eccetera.
0: Sì, ma ragazzi, ma c'è con me stamattina.
1: E tu, che stai per sposarti con la tua compagna, metteste in discussione i vostri menage.
0: Ma no, perché non possiamo fare una roba a tre. Io e loro due.
3: Ma perché mettere in discussione cose? Uno può semplicemente condividere.
1: Se vi metteste insieme il programma farebbe un botto.
0: Tu dici?
1: Sì.
3: Dici,
0: ma ci hanno già provato in un altro programma, è successo un cazzo.
3: Vabbè, comunque se mi porta in moto poi guarda.
1: Sei un idiota totale.
0: Asia,
1: sei l'idiota di famiglia.
0: Asia, per cortesia, quel tasto che lampeggia rosso, me lo spegni e il microfono di.
4: Fatto.
1: Va bene,
0: scusate, stavamo giocando. Gli ultimi giorni, ancora domani e dopodomani, e poi abbiamo terminato. E diventiamo anche noi ascoltatori della radio. Perché io ascolto molto la radio d'estate 105, ascolto molto i miei colleghi. Per questo volevo sapere chi ci sarà al nostro orario. Mannaggia,
1: chi ci sarà al nostro orario?
3: Non lo so, perché io sono al pomeriggio. Quindi
0: tu sei al pomeriggio. Tu vuoi fare il pomeriggio? Perché vuoi fare le serate?
3: Ma ti ricordi, cucciolo, l'anno scorso che facevo le dirette nel pomeriggio? T'ho anche chiamato ad un certo punto. Aspetta. Te lo ricordi? E ancora non ci conoscevamo così bene.
1: No, sai che ridevo? Chi c'era il nostro posto? Linus e Nicola. Vengono a sostituirci perché i ragazzi sono ancora giovani, si devono fare. Faranno l'estate al posto.
3: Esatto.
0: Sì, mi ricordo che mi hai chiamato in onda per parlare dei doppiatori, mi avevi chiesto se avevo dato la voce, non mi ricordo più. Stupidata così.
3: Sì. Già c'era del tenero e ancora non lo sapevamo.
0: Ma soprattutto io non lo sapevo. No, esatto.
1: Sentite, qui c'è una notizia che forse poi giriamo anche la professoressa
0: Pepe. Sì.
1: Nel 416 dopo Cristo.
0: È bella quella notizia.
5: Hanno
0: lì.
5: Inventato?
1: A Roma.
0: Senti, era vietato
1: avere i capelli lunghi.
0: Ma questo sia gli uomini, no, per gli uomini, questo è per gli uomini.
1: Non è specificato, credo per gli uomini. Per fermare la moda dei barbari. E negli stessi anni la filosofia celebrava la calvizie come simbolo di saggezza. Adesso io non voglio dire nulla. Capito?
0: Vabbè,
3: tutto torna comunque.
0: Nel 400 però,
1: dopo Cristo.
0: Dopo Cristo, 400.
4: Che notizia, ragazzi.
3: La premessa a questa notizia è stata di Asia, ha detto vi voglio far sorridere allora vi trovo delle notizie che un po' vi riguardano e un po' vi fanno sorridere ma riflettere.
0: Ma scusami, loro erano in guerra contro i barbari, quindi un modo
1: ma non
0: per,
1: sono i capelli, infatti.
0: Per identificarsi era quello. Cioè, se porti i capelli così,
1: le altre
0: sei
1: cose
0: barbaro.
1: Vietate erano gli abiti realizzati con pelli d'animale.
0: Vedi, proprio la loro divisa, dai.
1: Insomma, tutte le abitudini che connotavano mediamente l'outfit, diremmo oggi, l'immagine dei barbari.
0: Perché i barbari erano veramente temuti, sono quelli che poi c'era quello amaro, ve lo ricordate? Era barbaro.
5: Oggi, ma non è venerdì.
3: Ma oggi è in forma, ieri era un po'.
0: Poi c'era quella lì, c'era la femmina, la loro ragazza, quella porno.
5: Barbarella.
1: Ma chi se la ricorda più? Barbara?
3: Chi è Barbarella?
1: Poi c'era quello lì che presentava i programmi e poi a un certo punto non li presentava più. Barbaro D'Urso.
0: Sì. Poi c'era quello lì. Poi c'era il capofamiglia, quello di tutti quelli che dicevano che forma hanno. Barba papà.
2: Manola, tocca a te, se stai zitta.
3: E poi c'era quello lì, ecco. Quello lì che non... Sì. Barbareschi.
0: La prima volta in 28 anni.
1: Però scusa, devi Luca Barbareschi. Devi definirlo, potevi dire. Poi c'era quello lì che...
0: L'attore di destra.
1: Esatto, esatto. C'era quello lì che quando quelli di destra dicono che anche noi abbiamo quelli bravi, viene sempre nominato lui.
0: Che è molto bravo però.
3: Bell'uomo, tra l'altro.
0: È un attore straordinario.
3: Sì, un attore straordinario.
2: Loro avevano un animale, il Barbagianni.
1: Carino.
0: Bravo, bravo.
1: Allora, una volta ho incontrato Luca Barbareschi nel sushi dietro la radio dove andiamo ogni tanto. E lui mi fissava, no? Mi guardava. E io ovviamente fissavo lui perché io ovviamente sapevo chi fosse, ma non immaginavo che lui potesse sapere chi fossi io. A un certo punto lui si alza e mi fa: ma ci siamo già visti? Faccio: sì, lei è venuto in radio da noi. No, dammi del tu. Ma infatti ti guardavo perché un po' mi ricordavo, no? Dico no, insomma, meno male, perché per il resto non poteva essere che mi guardassi la tua fama di...
3: Ne abbiamo ancora per molto?
1: No, ma no, arriva la parte bella. La parte bella è questa, che io gli dico: la tua fama di eterosessuale ti precede.
0: Sì.
1: E lui mi ha detto: Ma insomma,
0: no, ma non è una... L'ho trovato sempre una persona molto umile, molto giusta, molto...
1: Allora lì mi sono detto, ha avuto un passato bisessuale. Non mi sembra maschio alfa, classico bell'uomo.
3: Ma che ha un sacco di figli, questo sì.
0: Poi
3: però...
0: c'era quello, l'alcolista del gruppo dei Barbari, Barbera.
1: Ma hai detto già
2: c'era
1: Barbaro,
2: anche...
1: non ne puoi fare due.
2: C'era anche...
0: Era Barbara e Barbera, che
2: c'è Comandante cuori, pirata.
0: E vabbè, Barbanera.
1: Poi c'è quello esperto di scienza, divulgatore del...

0: Quando tu sei messa nella posizione di doverlo spiegare, sì, è ancora più imbarazzante, se sì, permettete, ok? Quindi la vorrei chiudere qui.
1: Va bene, cucciola.
2: Capite?
1: Ci ha provato, la cucciola ci ha provato.
0: Vabbè, ah, una me ne può andare bene, due ma era troppo.
2: Ma secondo me, se noi la operiamo qui, così bene, facciamo un buchetto qui, sopra, quella va a posto. Quella basta poi due o tre giorni.
0: Vabbè, ma non è che siccome adesso non posso partecipare, non so partecipare a questi giochi stupidi, io debba essere ritenuta poco intelligente.
1: Adesso stupidi, anzi, stupidi. Ci vuole il talento.
2: Comunque adesso io posto la mia foto da Barbaro direttamente.
1: Poi c'era quello che tutto il tempo grigliava.
2: Chi è?
1: Barbecue.
2: Non è mia,
1: non è mia.
2: No, questa è carina. Però.
0: Comunque,
2: no, quello omosessuale.
0: Era facile.
1: Adesso durante il disco.
2: C'era Barbaro omosessuale.
3: Ma c'è quel passo della montagna.
1: Durante il disco la spieghi, noi usciamo, andiamo a bere un caffè, tu la spieghi nel vuoto.
2: Scusate, non avete capito il Barbaro omosessuale.
1: Barbecue. Era più bella quella di Comolo. Com'è quella della tua?
0: Barbecue
1: del Mugello. Dove c'è sempre coda. Il Barbaro dove c'è sempre coda.

0: Dolce Nera, epopea su Radio 105 alle 10.43. C'era anche il Barbaro che faceva la spesa per tutti, ricordiamolo. Conad.
1: Il Barbaro.
2: Possiamo rivendicare la mia? La volete spiegare? No, spiegala. Sembra capito. Era carina.
1: Guarda, perché se, soltanto Sabrina da Pordenone.
0: Sì, sei incazzata, Sabrina. Tu ti diverti.
1: Dai, fallo per
0: c'è,
1: Sabrina.
0: C'è quell'ascoltatrice o ascoltatore.
1: La tua ascoltatrice.
0: Noi ci divertiamo. Tu stai al gioco, tutto perfetto, ma lei invece
1: lei si incazza
0: per conto tuo.
1: Non si sa perché.
2: Allora,
0: perché ti incazza?
2: Sabri,
0: ci stanno divertendo.
2: Non arrabbiare, un gioco.
1: Ma no,
2: che...
1: non devi sentirti imbarazzata per
0: ma non si sente imbarazzata.
2: No, ma figurati. No, ma a parte che
0: stiamo
2: credo
0: giocando.
2: Di non essere mai stata imbarazzata in vita mia.
0: Bravissima. Ma poi
2: comunque,
0: stiamo giocando.
2: Al di là di quello, posso rivendicarla?
0: Vai.
2: Dai. Quello gretto,
1: aspetta,
2: poco
1: aspetta
2: abile.
1: Aspetta un attimo, vado a farmi un caffè.
2: Il così, barbino.
0: Così è così.
1: Così va bene.
2: Ho capito, avevo detto, scusa, c'era anche quello poco chiaro, poco abile. Ma avete detto, chi?
0: No,
2: chi?
0: È che barbino, io lo conosco solo in relazione a figura barbina.
1: E basta, anch'io.
0: Invece barbino è un aggettivo che sta
2: che
0: per...
2: Ma io sono acculturato, ho fatto liceo classico.
0: Brava.
2: Ragazzi. Non è che sono l'ultima
1: comunque
2: arrivata.
1: Comunque i barbari peggiori erano quelli che si cercavano precari perché non avevano una casa. I barboni.
0: Certo, comunque spesso barboni, i barbari, al di là del loro aspetto rude, così mascolino, così
1: sì,
0: selvaggio, giocavano con le bambole.
1: E cioè? Cos'erano?
0: Le Barbie, giocavano con le Barbie.
3: E poi c'era il barbaro quello tutto rosso.
1: Cioè?
3: La barba pietola.
1: È quello che fa cagare. Cioè, stavo per dire, il barbaro che non piace a nessuno. Barba pietola.
0: No, veramente c'era anche, il barbaro tutto rosso che cantava Portami a ballare, via Margutta.
2: Luca.
0: Luca Barbarossa.
1: Barbarossa. Lui era
0: collega,
1: leader.
0: Collega, tra l'altro. È bravo in radio, Barbarossa.
1: In radio.
2: Sì,
1: no?
2: Sì,
1: molto
2: bravo. Molto bravo. Anche ma la coppia funziona molto.
0: Sono molto bravi loro, sì.
2: Molto
0: sì,
2: carini,
0: sì. Sono quasi bravi quanto noi, non quanto noi.
2: Ma è inarrivabili noi, dai.
4: Siete pronti?
1: Manola, stava parlando di...
0: Vai.
5: Buongiorno carissimi friends. È quello che brontola sempre?
1: Chi è?
5: Borbotta.
2: Ma non c'entra.
0: Borbotta. Vabbè, dai.
1: Barbarobotta.
2: Vabbè, un po' forzato, però ci sta.
1: Un po' sforzato.
4: Salutiamo Marco da Ostia.
0: Vabbè, ci ha provato, Marco. Sì. Ciao, Marco. Va bene così.
2: Ti sento vicino, Marco. Ti sento molto vicino.
1: Basta con questo gioco. Ritorniamo a quello che stavo parlando. Il fatto che nell'antica Roma, nel 400 d.C.,
0: da Ravenna fu promulgata questa legge.
1: Perché
0: l'imperatore Onorio.
1: Sì. Onorio, famoso Onorio.
0: Risiedeva a Ravenna. Perché sai, loro facevano così. Gli imperatori sceglievano loro. Quello stava a Capri. Tiberio stava a Capri. Questo stava a Ravenna.
1: Ha detto quelli sono vietati i capelli lunghi perché se no non riusciamo a capire chi è barbaro, chi è no.
4: Ecco, posso finire con questo?
1: Sì.
6: C'era anche il sommo storico. Barbero.
2: Questa è carina.
0: Molto bella, molto bella.
1: Vabbè, basta, abbiamo chiuso questa parentesi.
0: No, insomma, quindi la notizia era per dire che, come vedete, il capello lungo, è comunque associabile alla è un po' grossier, un po' volgarotto, invece il cranio pelato indica visione d'insieme.
1: Ma tu da questa cosa qui non è che leggi la storicità,
0: no,
1: il perché i barbari ci si può legare, solo il fatto che tu senza capelli sei più di noi, sei più bello di noi.
0: Dio creò le teste, quelle venute male
1: le coprì,
0: le coprì con i capelli, cioè così
2: che del tuo cranio,
0: sì,
2: che vedo bello in questo momento primo piano, grazie regia,
0: sì,
2: corrisponde anche all'ampiezza della tua materia grigia?
0: Certo, no, è tutto cervello lì dentro, è tutto cervello.
1: No, galleggia.
0: C'è il tombolino.
1: Tra l'altro, se galleggiasse nel mare, nell'acqua di mare, il cervello, lui avrebbe gli occhi blu, c'ha gli occhi marroni.
2: Ah, ecco. Vabbè, che vuol dire comunque?
0: Vabbè, ma io ho tantissima intelligenza emotiva.
2: Ma c'è, artificiale.
0: Non ho intelligenza pratica. Senso pratico, zero. Sono un intellettuale, ragazzi. Vi ricordo che sono un intellettuale.
2: Certo.
3: C'era anche chi faceva gli scherzi. Il barbatrucco.
0: Il barbatrucco!
4: Ragazzi, sono avanti gli ascoltatori.
2: Beh,
0: va bene.
1: Comunque a settembre dobbiamo fare un gioco con dei premi.
0: Con dei giochi.
3: Vorrei partecipare al gioco.
1: Secondo me questo potrebbe essere un bel gioco della serie, poi premiamo quello che hanno, sì, più bello.
0: Però
1: che...
0: avresti l'imbarazzo di dover mettere un notaio Se no, come fai a stabilire qual è il gioco di parole attinente? Perché uno dice: secondo me questo non c'entra.
1: Vabbè, siamo nota... noi, è il nostro giudizio. Tanto poi non è che regaliamo i gettoni d'oro, non abbiamo bisogno.
0: Io invece, sai cosa farei? Chiamerei
1: voi come avete il notaio, vero?
7: Certo, siete tutto super regolato.
0: No, però noi dovremmo...
2: soldini loro,
0: c'è il premio
2: soldini.
0: In denaro. Dovremmo assumere un notaio attinente, alla... per esempio, Peratoons, che fa tutti i giochi di parole, il fumettista. Lo assumiamo come notaio di questo gioco sui calamburi.
1: Giustamente.
2: Ma sai che non vedeva l'ora, ma mi ha mandato proprio un messaggio, mi ha detto: guarda, non vedo
0: super,
2: l'ora.
0: Sai che è super fan Peratoons, il nostro super fan.
1: Comunque dice che la più ricca dei barbari, non so se dirla, Barbara. Vabbè. E poi voglio fare una domanda a Tony: ma Rebecca chiama suo padre Papi?
0: Ah,
2: sì.
0: Bella, questa è bella, questa è bella, questa è bella.
2: Bella.
1: Perché parla a me sta domanda?

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.0.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: Los 40 principales.
1: Allora, prof, Laura Pepe, poi chiaramente verrà introdotta come si deve. No, non so se ti ho mai raccontato di quella volta che ho partecipato ad un concerto. Eravamo in piazza San Pietro.
2: La mia testa sul microfono.
3: Sì. Evidentemente l'hai già raccontato diverse altre volte.
2: Io mi sto dando
3: loro
2: una martellata. Esatto. Ci sta tafazzando, Tony.
1: E niente, c'era Carol G che cantava proprio sul sagrato della Basilica di San Pietro, però non ha potuto cantare il suo grande successo Culona, ovviamente.
4: Certo.
1: E ne ha cantato un'altra di canzone molto bella. Certo. Io ero fra la curva sud colombiana di Carol G, proprio in piazza, ed è stata una bellissima esperienza. Poi ti racconterò anche i dettagli.
2: Stavi aspettando il finale dell'aneddoto.
3: Non c'è.
2: Rimane così. Devi pensarlo un po'.
3: Perché c'è una sorta di sasso.
2: Pensa un po' al cinema di
1: l'immaginazione.
2: Sì, tipo il cinema di Michelangelo Antonioni, di incomunicabilità.
4: Sì, sì, ma il finale non c'è, non è che
3: non c'è. Io credevo che avessi incontrato anche qualcun altro, ma evidentemente ti ho fraintesa.
1: Sì, però diciamo che mi è rimasta particolarmente impressa Carol G. L'anno prossimo,
4: e non il Papa,
1: che sarà
3: io infatti aspettavo questa cosa qui, credevo che San Pietro, capisci, c'è anche la zona lì sagrato.
1: Certo, l'anno prossimo, Laura, va bene, io e te.
3: Va bene, d'accordo.
4: Comunque gli avrebbe dato un bacetto.
3: Io però non voglio incontrarlo il Papa, non lo so. Forse questo Papa però mi sta simpatico. Lo trovo anche un bell'uomo, che di solito i papi non sono neppure belli. Invece lui secondo me è un bell'uomo, affascinante. Mi sembra anche molto misurato. Io non amo molto i papi che si spendono troppo, che parlano troppo. Lui mi sembra che parli il giusto, ecco.
2: Ha scritto un'enciclica dove parlava di intelligenza artificiale, che mi dicono essere molto interessante.
3: Ma lui secondo me è una persona molto interessante. Poi anche le sue risposte a Trump sono sempre state molto mirate, calibrate, puntuali e non sbrodolate, non eccessive.
4: Quando ha risposto? Perché delle volte non ha risposto.
3: A volte non ha risposto.
4: Molto intelligentemente.
3: Ma esatto, dopo tra l'altro parleremo, se vorrete, di questa cosa del
2: in quanto amante dei papi fa strada.
3: No, io non sono amante dei papi.
2: In quanto fan dei papi sobri, non eri una francescana e una voitiliana?
3: No, voitiliana sicuramente no. Per Papa Francesco per un po' di tempo ho fatto il tifo, perché mi sembrava che potesse veramente cambiare qualcosa all'interno della...
1: Sì,
3: mi
1: sembrava... Voitiliana no?
3: No, mica tanto.
1: Troppo buono.
3: Troppo paludato, secondo me. Un po' troppo conservatore come Papa Wojtyla. Io mi ricordo benissimo, ero molto piccola e mi ricordo di Papa Luciani,
2: il Papa buono.
3: Mi ricordo che era alle scuole elementari quando era stato eletto e ero rimasta molto sconvolta dal fatto che lui, dopo 30 giorni di pontificato, in cui aveva fatto delle cose straordinarie, aveva detto delle cose straordinarie che ricordo ancora, anche se ero una bambina, e poi fosse stato trovato morto. Poi ho letto diversi libri effettivamente sulla morte di Papa Luciani, che diciamo non è stata probabilmente ingenissimo dubbio.
4: Piccolo però Wojtyla, che tu hai detto
3: non lo so, era
4: importantissimo per il momento politico.
3: Sì, ma indubbiamente, ma capisci, momento politico,
4: il Papa
3: deve essere,
2: però ci sono anche tante ombre su Papa Wojtyla,
3: appunto,
2: faccende
3: appunto
2: legate a scandali
3: economici. E infatti non è un caso che lui è venuto subito dopo Papa Giovanni Paolo I, che aveva detto smantelliamo tutto quanto, smantelliamo.
4: Io li ho incontrati tutti, volevo raccontare anche una storia, perché li ho incontrati molto spesso tutti.
2: Con Carol G?
3: Senza Carol G.
4: Al papete.
2: Al papete!
4: Bella. Trovavo sempre al papete.
2: La Salvini anche.
3: Sì.
1: Qua si ride, qua si scherza, ma io ho cantato per Papà.
4: Sì,
1: papicciolo. Veramente.
2: È vero?
1: Sì, al Giubileo dei Giovani facevo parte del coro delle Voci Bianche.
4: È lì che ha deciso di...
1: E poi niente, da lì è tutto cambiato. La mia vita è cambiata. Ho fatto delle scelte discutibili.
4: Senti, prof Pepe, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Prof Pepe, com'è abbronzata, com'è in forma?
3: Che bella, la casta azzurra.
4: Perché non va in università, quindi più leggera.
3: No, vabbè, ho fatto un weekend, insomma, concedete, me l'ho lavorato, però ho lavorato sulla spiaggia.
4: Giustamente noi la mettiamo sotto qui in radio perché abbiamo mille domande. Per
2: esempio,
4: lei.
2: Vogliamo parlare ancora di Nolan. Lei è stata, devo dire, la prima a parlarne.
3: Sì, certo, perché
2: poi io ne sento parlare
3: tantissimo,
2: posso dire,
3: non
2: po' troppo adesso.
3: Sì, adesso tra l'altro non so se, se avete sentito che è venuta fuori la stroncatura di un'americana che si chiama Emily Wilson, che è stata la prima a fare la traduzione da donna dell'Odissea in inglese, e aveva detto che soltanto una donna ha la sensibilità per tradurre l'Odissea, un po' spocchiosa, e ha distrutto completamente il film di Nolan, perché Nolan aveva detto piace la tua traduzione, poi evidentemente non l'ha scritturata, lei se l'è presa molto a male e quindi ne sta dicendo peste corna. Sulla quale io non sono d'accordo.
2: Io trovo una cosa sui social, una cosa che mi fa più incazzare. Io credo che uno dovrebbe scrivere qualcosa sui social solo se ha un'urgenza. Non dovrebbe dire, ah, tutti hanno scritto sull'Odissea, che faccio? Non scrivo, scrivo una cosa anch'io. È lì che secondo me si sbaglia. Cioè, quando tutti si sentono in dovere di dire una roba, no? E lo riconosci quando uno dice una cosa perché la deve dire, perché è forzata. Chi se ne frega, non la dire, se non ce l'hai da dire.
3: Però, Ross, posso dirti che io pubblico abbastanza poco sui social, è soltanto quando sono richiesta di farlo, e anche perché non so reagire. Cioè, il mio limite è il fatto che non sono in grado di reagire.
2: Se uno ti scrive una roba
3: brutta. Allora, sono stata colpita da un vero e proprio shitstorm, no? Perché sì, perché io ho avuto l'idea, cioè, mi è stato chiesto di pubblicare una mini recensione da 2 minuti su Nolan, e in 2 minuti puoi dire delle cose fondamentalmente basiche.
2: L'hai presa per Nolan la shitstorm?
3: Sì, assolutamente sì, perché ho giustificato il film di Nolan, ho detto che secondo me era un grandissimo capolavoro, questo video che è stato probabilmente uno dei primi ad uscire, perché è uscito proprio il giorno stesso dell'uscita del film di Nolan, ha avuto un sacco di visualizzazioni, ma ovviamente tutti quanti hanno iniziato con improperi di ogni genere per dire, ah no, io non vado a vederlo sto film, sarà sicuramente una schifezza. Perché devi dire una cosa di questo genere se non sai neppure che cos'è? Gente che dice, no, non è l'Odissea questo, ma ci credo, se fosse stata la trasposizione dell'Odissea avrebbero dato tutti quanti addosso a lui dicendo, ha fatto il compitino. Quindi qualunque cosa lui avesse
4: oppure
3: fatto,
4: ce l'avevamo già.
3: Ma sì,
4: l'avevamo
3: appunto,
4: già visto, l'avevamo già fatto.
3: Quindi, quindi è la cosa che mi dà molto fastidio è adesso questo. Se non altro, prima si parlava dopo aver meditato, e adesso invece si parla e basta. Se volete, poi andiamo
4: però
3: anche
4: però a me è passata la voglia di andare a vederlo.
3: No, invece
2: cioè,
3: no,
2: me.
3: Adesso, tra l'altro, scusate, io non c'è stata
4: dispiace,
3: questa cosa che io non seguo il calcio, e non lo seguo. Però se, credo che
1: siamo
3: il titolo
1: due.
3: Di esatto, sì, perché non mi importa più di tanto. Però c'era il titolo di un giorno. Che proprio riprendendo l'Odissea di Nolan ha detto Odissea, Maldini, Leonardo, eccetera.
2: Alla fine Mancini è il CT della
3: Nazionale. Sì, esatto, però di nuovo cavalcava l'onda dell'Odissea per dire l'Odissea, cioè come se fosse appunto un thread hype.
4: Fermiamoci un attimo.
2: Quindi non ne parliamo poi dopo dell'Odissea?
3: No, se vuoi parliamo anche.
4: Parliamo anche, ne abbiamo di cose di cui
3: di
4: parlare.
1: Scusa, non dovevamo chiedere alla prof dei pelati?
4: È vero, sì, anche di questo, anche
1: fare quella domanda.
3: È vero.
2: Con calma, tra poco. Tanto ce l'abbiamo qui per un'ora tutta per noi.
4: I pomodori.

0: realtà il menu del giorno,
1: menu
0: un po' a richiesta nostra, sì, diciamo, prevede un po' questa faccenda dell'Odissea, l'abbiamo già smarcato
2: un
0: poi,
2: pochino.
0: Poi c'è questa notizia che nel 416 d.C. l'imperatore Onorio da Ravenna promulgò una legge che imponeva agli uomini romani di non farsi crescere i capelli e non indossare abiti di pelle perché ricordavano le usanze dei barbari, quindi dovevano essere tutti pelati.
3: Beh, adesso voglio vedere, non lo so, devo verificare, però se così fosse, mi sembrerebbe abbastanza strano addirittura che ci fosse un decreto dell'imperatore Onorio che stabilisse una cosa di questo
1: Onorio
3: genere.
1: Onorio da Ravenna.
3: No, da Ravenna probabilmente perché era...
0: Risiedeva lì.
3: Sì. Però mi sembra abbastanza strano, però può darsi, nel senso che, che di solito i capelli corti si portavano, erano preferiti rispetto ai capelli lunghi, anche perché i capelli lunghi impediscono qualsiasi attività. Gli spartani portavano i capelli lunghi, gli eroi omerici portavano i capelli lunghi,
0: sempre
3: giusto?
0: Lì torniamo.
3: Sempre lì, però se erano tutti quanti lungo chiomati.
1: Poi fosse una questione di igiene addirittura, no? Per evitare magari che col capello lungo, non lo so, arrivassero batteri piuttosto che...
3: Non credo che avessero molto problemi.
0: Come si lavavano i capelli?
3: Certo, si lavavano i capelli, c'erano degli specie di sapori che comunque utilizzavano, questo l'igiene assicurava, perché poi ricordiamo che c'erano anche le terme, quindi si facevano almeno un bagno al giorno i romani.
1: Con quella bella acqua sulle furie, via!
3: però sai che cosa? Il capello lungo è un capello che in guerra funge tantissimo, perché fa paura. Nel senso che il capello che sventola, così come tutto quello che sventola, pensate ai pennacchi sull'elmo, no? Servono proprio per incutere paura, e del resto una persona con una massa di capelli...
2: Però blocca un po' la visuale.
0: È vero.
3: Però se tu stai correndo, il capello va indietro.
2: Sì.
3: E quindi, certo, cioè non è che ti ritrovi davanti. Sì, poi
2: sì,
3: se
2: come
3: legavano...
2: la coda del cavallo, come...
3: Sì, assolutamente sì. Però c'erano stati anche... Ti rassicuro, c'erano stati anche dei pelati importanti nell'antichità.
0: Certamente.
3: Giulio Cesare, ad esempio, se ne faceva. Era una malattia per Giulio Cesare. Quando è morto? Una sessantina, perché lui è nato nel 100 ed è morto nel 44 di conseguenza. Però lui faceva veramente una malattia perché era tutto stempiato qua, no? E quindi era disperato. Un po' Comollo, sì, un po'
1: che
3: Comollo.
1: Carino.
3: Aspetta un attimo, però aspetta.
0: Posso dire che Comollo ricorda un po'?
3: No, secondo me Giulio Cesare non era bello come Comollo.
0: Cioè, però secondo me,
3: ma certo.
0: Comollo potrebbe incarnare un po' la bellezza
2: romano,
0: statuaria del volto.
3: È più alto Comollo rispetto a Giulio Cesare, che doveva essere
2: secondo me più che Cesare, Vespasiano lui.
1: Da Ravenna, Vespasiano da Ravenna poi.
0: Prova a assumere una cosa.
3: Però vi devo anche...
0: Così sembri un cretino.
3: No, esatto, un'altra. Ecco, no, qui
1: mamma
3: è...
1: mia.
3: Non è che devi essere il più veloce, devi essere il più forte. Quindi questa cosa qui non è che serve molto.
1: E anche lì purtroppo non ci siamo. Andiamo avanti.
2: E poi volevamo parlare anche di...
3: Comunque se ne faceva un cruccio Cesare del fatto di essere stempiato.
0: Come tanti uomini, in effetti.
3: E quindi sapete che veniva sempre raffigurata quella coroncina d'alloro
0: per coprire
3: la stempiatura, perché era la corona civica che lui aveva ricevuto dalla città di Roma per una sua benemerenza nei confronti della città,
0: necessità, virtù, diciamo.
3: E quindi aveva deciso da quel momento in poi che l'avrebbe indossata sempre, ma mica per vezzo, perché non gli piaceva
2: la testa, la coccia pelata.
3: Da Giulio Cesare a Berlusconi, non esisteva ancora il trapianto dei capelli, quindi... non esistevano ancora le bandane, ma al posto delle bandane esistevano appunto le coroncine d'alloro,
1: che poi non si faceva altro che attirare l'attenzione su quel punto lì con la coroncina.
0: È vero, anche questo
1: punto di vista,
3: però,
2: partiamo da dove vogliamo cominciare, perché poi ne avevamo anche altre cose da dire.
0: Questi video di Vannacci li dobbiamo commentare, rimaniamo in ambito
3: perché vedete che l'antichità tira tantissimo in questo momento,
2: ma c'è quella cosa che ogni tanto viene fuori nella notizia, che noi pensiamo all'antica Roma 8 volte al giorno,
0: sì, quella roba lì,
3: ma quante volte
0: lì
3: pensi all'impero romano?
0: Quella cosa lì mi aveva proprio colpito, perché io proprio zero.
2: Come mi viene l'immaginario?
3: Quante volte, ma perché era stato un trend di TikTok, sì, no? Quante volte pensi all'impero romano? L'avevano chiesto pure ad Alessandro Barbero ed avevano chiesto anche a Luciano Canfora. Luciano Canfora ha detto mai. Fa schifo pensare all'impero romano. Anche a me l'avevano chiesto.
2: L'ha visto il video? È abbastanza coerente.
3: Allora, Il video è terribile, qui però entriamo veramente in cose serie. Oltre al fatto che è imbarazzantissimo, beh, a parte il fatto che c'è pure un errore di latino, che non è neanche di latino, ma voglio dire, quella che chiede venia, possibile che venia è una parola italiana e lì è diventato venia? Cioè, no, chiedere venia è un'espressione italiana, di conseguenza non bisogna scomodare il latino.
2: Lì è l'intelligenza artificiale.
3: Ho capito.
0: Non mi sembra il problema,
3: onestamente. No, non è quello il problema.
1: Vabbè, però stai lì, fai un video, quantomeno faccia attenzione. Vabbè. Venia non si può sentire.
3: No, venia non si può sentire.
0: Quella cosa lì ovviamente un pochino l'ha inventata Trump, che è stato il primo a fare quel video.
3: Sì,
0: no?
3: Però è la slopaganda, no?
0: La cosiddetta slopaganda
3: che è una cosa molto, molto, cioè molto pericolosa, secondo
0: me. Io l'ho trovato
3: me.
0: Un video, oltre che cringissimo, anche un po' violento, insomma,
3: molto violento, però non era questo, cioè qualunque cosa si fosse fatta sarebbe stata una catastrofe, nel senso che se tu gli dici è un video violento, lui ti risponde è un video satirico e di conseguenza tu non sopporti la satira perché non c'hai il senso dell'ironia.
2: Certo.
3: Se passi oltre sembra quasi che tu stia accettando il suo messaggio di violenza, per cui Io ho letto molto di queste teorie nuove di comunicazione e ritengo che siano molto molto molto preoccupanti, quindi se volete ne parliamo un pochettino. Preoccupanti più che pericolosi.
0: Okay. Io credo che quella parte politica faccia i video per i suoi sostenitori. Secondo me il grande errore che fa tutto il resto della società civile
3: andargli dietro.
0: Ma certo.
2: Bisognerebbe anche noi allora dovremmo ignorare questa cosa.
0: Ma noi ne stiamo parlando forse facendo un po' di analisi accurata, però i giornali, visto che devono fare click, cioè quel video era dovunque
3: assolutamente
0: dovunque.
3: Sì.
0: Invece se andasse bene solo per i suoi lo guardano, sono sereni, e gli altri lo ignorano. Cioè, non sto parlando di Vannacci, sto parlando del video.
3: Sì,
0: Vannacci non va ignorato, perché secondo me politicamente è una cosa di cui tenere conto.
3: Assolutamente.
1: Ma questo, infatti,
3: sì,
1: è al netto di ogni schieramento politico, è proprio oggettivamente qualcosa che non funziona, cioè non ha senso di esistere.
2: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco.
3: Vannacci è storia, vi lascio con questa cosa.
2: Torniamo tra poco.
3: Sì.

0: e tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Il microfono è aperto. E...
1: Allora, scusa, meno male che si è aperto in un momento anche. Raccontiamo cosa è successo. Perché prima era un disastro, se no.
2: La professoressa Pepe, in conseguenza di una battuta che avevo fatto, mi ha dato un buffetto su un fianco e ho visto proprio sul suo volto la sorpresa per la constatazione della morbidezza. Sì. Della...
0: Lei...
2: Perché la sua mano proprio è rimbalzata.
3: Ma non è vero.
1: Ma non è vero.
3: Ma non è vero. Sei sodo.
0: Ha detto, ma questo budino che è in tasca. In tasca un budino.
3: Posso dire?
2: Questo salvagente.
3: Le maniglie dell'amore. Le spellecchia sono
2: i maniglioni antipanico dell'amore.
1: Digli qualcosa di carino. Le maniglie dell'amore sono anche sexy.
3: Sono anche molto sexy. Molto sexy sode. Facciamo così.
2: Lei è molto gentile. Allora torniamo ai video di Vannacci. È 105, la professoressa Laura Pepe che viene a dispensarci pillole di storia, spesso legate anche ai tempi moderni,
3: sì,
2: a quello che viviamo.
3: No, quello che stavo dicendo, adesso cerchiamo di ritornare serie.
1: E continua a ridere però, perché
3: pensi
1: a queste manigliette.
3: Però, no, vabbè, in generale anche quello che stavate dicendo prima delle manigliette, della reazione mia che ha portato alle manigliette, ma questo non si può dire perché autocensuriamo. Autocensura.
1: Dai, oggi è così, sono le ultime puntate.
3: Dai, sono le ultime puntate, ci divertiamo un po'. No, la storia di Vannacci secondo me è molto preoccupante, perché quando inizia a esserci questo tipo di comunicazione che non ha contenuto sostanzialmente,
2: la slopaganda.
3: Sì, non ha slopaganda, che è un attacco continuo di notizie, di fake news, di messaggi fatti con l'intelligenza artificiale, si svuotano completamente i contenuti, no? Nel senso che tu non riesci a stare dietro ai contenuti, perché non appena ne attacchi uno, comunque cerchi di analizzarne uno, ne è arrivato un altro. Esattamente lo stesso meccanismo di comunicazione che ha Trump, che svia completamente l'attenzione, svuotando contenuti e dando una serie di slogan, di pillole. Ma perché? Per distogliere dai problemi veri,
0: siamo sempre
3: questa
0: lì.
3: Cosa,
0: siamo
3: no?
0: Sempre
3: cioè,
2: vogliamo spiegare l'etimologia di slopaganda, che secondo me è interessante. In inglese slope vuol dire sbobba, cioè diciamo
1: pappone
2: di roba scadente, no? E quindi è una crasi tra slope, cioè sbobba e
3: propaganda,
2: ovviamente. Quindi
3: esatto.
2: Viene fuori slopaganda.
0: Ma adesso si stanno sfidando lui e Renzi a fare.
3: Però voglio dire anche questa cosa qua.
2: Rientra nella slopaganda pure quello.
3: Ma allora c'è stata, mi sembra, una sorta di sfida di Vannacci, che ha detto a Renzi: facciamo la mezza maratona. E Renzi gli ha risposto dicendo: mezza maratona,
0: Vannacci voleva farla a nuoto.
3: Lui faceva nuoto più mezza maratona.
0: Perché,
3: e lui ha detto: ma come mezza maratona? Che fa le cose
0: correre.
3: A metà? E certo, diciamo, però, ovviamente, guarda anche qui la comunicazione. Renzi ha taciuto il fatto che era stato sfidato anche a nuoto. Però posso dire che a me fa tristezza questa cosa facciamo le sfide al macismo? Ma per governare l'Italia, per governare un paese, non abbiamo bisogno di quelli che si mostrano con il petto nudo e con i muscoli e con i peli ovunque per dire... Abbiamo bisogno di altri, abbiamo bisogno di teste.
0: Di amministratori veri.
3: E come?
0: Che si occupino dei problemi che abbiamo.
3: Esatto, e a me piacerebbe anche, perché io poi sono andata a vedermi il video di Vannacci, sono andata a vedere soprattutto i commenti che stanno sotto il video di Vannacci, che sono assurdi. Non si può, scusate, io ovviamente parlo dal mio punto di vista, però non si può, nel momento in cui una persona punta alla luna, guardare il dito. Nel senso che è vero che ci sono dei problemi come quelli dell'immigrazione che non è controllo, ma la soluzione non è quella che propone Vannacci della remigrazione o della deportazione, che è esattamente la stessa cosa. Perché basta conoscere la storia, qui entro nel mio, per sapere che le migrazioni ci sono sempre state.
0: E non c'è modo
3: e
0: di...
3: sono impossibili da fermare.
0: Primo punto. Essere gestite.
2: Primo punto.
3: Assolutamente sì. L'impero romano, che Vannacci cita spesso ma che non conosce affatto, aveva il motivo per cui l'impero romano è durato di fatto nella parte orientale fino al 1450 è dovuto al fatto che aveva capito che bisognava fare una politica di immigrazione seria, dando terre, cercando di coinvolgere, omologando per quanto si poteva omologare la cultura, preservando però usi e costumi, eccetera, eccetera. Poi anche l'impero romano è caduto per colpa dei barbari, ma perché è stato l'impero romano a gestirli male, nel senso che ha fatto un sacco di promesse a queste persone, queste promesse non sono state mantenute perché c'era corruzione nell'impero, i soldi che erano stati promessi a loro, le terre che erano state promesse a loro, erano stati intascati dagli altri e di conseguenza questi sono entrati con la forza, ma perché sono stati ingannati. Certo. Per cui, ripeto, non si può dire, ah sì, questo risolve i problemi semplicemente
2: ma
3: perché...
2: Ma soprattutto, posso dire una cosa?
1: No, ma si può sicuramente gestire, ma nel senso solo, che soprattutto, va fatta una selezione di chi è qui per... Certo. E non delinque...
3: Certo.
1: Quindi sì, cioè io parlo in prima persona, sì, perché sì. Mio papà è stato uno di quelli che è arrivato da
3: certo.
1: Teheran nel 79, certo. Integrato, lavoratore e addirittura oggi in pensione, quindi chi delinque va via semplicemente, ma italiani, stranieri, di qualunque etnia, cioè, va gestita in questo senso, secondo
2: credo,
1: me.
2: Credo allora, di sì. Posso dire una cosa, a me la cosa che fa impazzire di Vannacci è che quando va in televisione gli chiedono tutti sempre di quella cosa lì, che è l'unica di cui lui parla. O
3: certo.
2: Io vorrei che qualcuno gli facesse delle altre domande, ma al di là di questa faccenda, che peraltro non si può attuare,
3: no,
2: anche se uno fosse d'accordo, ok?
3: Non ci sono le risorse per
2: invece
3: farlo,
2: sulle altre,
3: troppo.
2: Visto che io, cioè qualcuno lo voterà, sulle altre faccende, che ne so, la benzina, il lavoro, le pensioni, qual è il suo pensiero politico? Parla solo di quello. E lo fanno sempre parlare, gli chiedono sempre solo di quello. Io vorrei che una qualsiasi giornalista, un giornalista gli dicesse, ok, qual è il tuo pensiero sull'economia? Sulla
0: come facciamo a risolvere il problema del caro carburante?
2: Nessuno glielo chiede. Perché?
3: Ma non soltanto del caro carburante, perché adesso il carburante porterà ovviamente a un aumento di prezzi su tutte
0: certo,
3: quante le
0: certo.
3: cose, no? Però, come dire, lui è bravissimo perché se gli fai una domanda alla quale lui non sa rispondere o per la quale la risposta sarebbe troppo provocatoria, lui ti ributta lì un'altra domanda, che anche questo è uno strumento di comunicazione che è antico come il mondo, grazie al quale sostanzialmente non si risponde, ma si fa un'altra domanda e lei che cosa ne pensa? E che chi glielo dice? E secondo lei com'è così?
2: Retoriche
3: sono
2: molto...
3: tecniche
1: certo.
3: Ma sì,
2: posso dire,
3: di una retorica molto svilita.
2: Sono tecniche
3: però.
2: Retoriche facilmente individuabili se chi ascolta ha gli strumenti culturali e cognitivi
3: appunto,
2: per poter individuare.
3: Appunto,
2: probabilmente il generale che non è stupido sa benissimo che immagino io di rivolgersi a persone che non hanno questi strumenti culturali.
0: E quindi continua a ripetere sempre le stesse cose.
2: Non sto offendendo nessuno,
0: no,
2: però
0: no,
2: credo
0: no.
2: Che
0: però
2: è una tecnica,
0: è stupido,
2: una usa quella tecnica.
0: È una tecnica
3: però è
0: che
3: vero.
0: Insegnata
2: è evidente,
0: nel marketing.
2: No.
3: È evidente però che bisogna avere gli strumenti culturali per capire che tutto quello che dice è propaganda pura. Vabbè,
0: fermiamoci qui, ma dopo parliamo delle vacanze degli antichi.
3: Sì, certo.
0: Cambiamo
2: dai,
0: argomento.
2: Alleggeriamo, temi
0: dai.
2: Non divisivi.
0: Dai,
2: che
0: dai,
2: facevano dai. In vacanza gli antichi?
0: Tra poco ne parliamo.
2: Trovavano il traffico sulla 1 anche loro?
0: No. Non solo, c'erano i cantieri?

0: Vogue, ha rifatto Vogue.
1: Comunque in questo programma noi accettiamo e accogliamo tutti, di qualsiasi fede politica, di qualsiasi confessione religiosa, vogliamo bene a tutti, non preoccupatevi, anche se voterete Vannacci sarete comunque i ben accetti, anche se voterete il PD, anche se voterete, diciamoli tutti, Forza Italia.
2: Ma soprattutto vi leggiamo perché qualcuno ha scritto: ah, non leggete i messaggi perché voi siete di parte, eccetera. No, vi leggiamo, magari non c'è semplicemente tempo. Tutto lì.
3: Certo,
4: Poi, vi leggiamo poi tutti. È ovvio che siamo di parte, tutti siamo di parte. Sarebbe molto grave se non fossimo di parte. Beh, cioè, ognuno ha una sua opinione. Di
1: rispettiamo le idee di tutti. Certo. A volte abbiamo la sensazione, a prescindere dal nostro orientamento politico, che peraltro con l'arrivo di Manola si è anche un po' bilanciato. Esatto. Posso dirlo? Abbiamo solo la sensazione che siamo tutti vittime un po' della retorica dei politici, no? E bisogna, secondo me, imparare a riconoscerla.
3: Comunque, è tanto facile, no? È tanto facile fare quello che fanno loro, ragazzi.
1: Sì, perché siamo in un momento dove la realtà è complessa, i soldi sono pochi, quindi è facile, cadere vittima anche di promesse, di trappole a volte.
4: Sì, comunque. Però le promesse bisogna ricordare che, lo diceva già Cicerone, prometti tutto quello che vuoi, tanto una volta che arrivati al potere tu te ne dimenticherai. Loro no, ma tanto tu ci sarai.
1: Quel personaggio di Albanese era geniale proprio perché...
3: Senti, ma andavano in vacanza? I greci andavano in Grecia.
2: I greci
3: avevano il problema del traghetto per la Grecia.
2: Secondo me no.
4: Lo prendevano da Bari. No, i greci in realtà non andavano in villeggiatura.
3: No? No. Quindi stavano già in Grecia.
4: Perché c'erano il mare, andavano al mare.
2: Fare cose.
4: Sì, assolutamente sì. La villeggiatura inizia con i romani, perché villeggiatura non c'era la vacanza, c'era la villeggiatura.
1: Villeggiatura
4: è un termine
1: I miei genitori la usavano.
2: La villeggiatura non è un tempo più ampio, cioè non indica i mesi in vacanza che si facevano quando eravamo piccoli.
3: Cosa vuol dire andare in
4: villeggiatura? Vuol dire andare in villa. Cioè io ho la mia villa e di conseguenza, siccome era la mia villa,
3: mi sposto dal lavoro,
4: mi sposto da quello che si chiama negozium, cioè dall'assenza di ozium, e vado all'ozium.
3: Negozio vuol dire?
4: Negozio vuol dire proprio che non ho tempo. Tempo libero da dedicare a me.
3: Perché quando io entro in un negozio non mi cagano. Perché non hanno tempo, è corretto. Non hanno tempo.
4: Comunque i negozi sono proprio i lavori, gli affari, no? I negozia sono le occupazioni che comportano un reddito. Invece l'ozium non è il dolce far niente, è l'impiegare il tempo in attività ricreative per l'anima.
1: Beh, interessante anche l'etimologia di vacanza, che
4: vacare, il tempo libero.
1: No, esatto, quasi il vuoto rispetto al pieno dell'inverno del nostro. Sapete che vuol dire quello, vacanza?
4: Sì,
1: vuol dire
4: il vuoto delle cose, vacante, no?
1: Svuotare la vita delle cose che facciamo nella stagione invernale, diciamo.
4: Gli antichi non avevano le vacanze, però avevano la villeggiatura, nel senso che anche durante la villeggiatura pensavano ai negozi, quindi pensavano agli affari, perché le ville dei romani, soprattutto che si trovavano in particolare sul litorale campano, quindi vostre zone, passavano lì tempo per indubbiamente mica tanto prendere il sole. Per le donne non si prendeva il sole, però per iniziare a fare dei bagni in mare. Si iniziavano a fare bagni in mare proprio nell'età romana.
1: Perché non si prendeva il sole?
4: Perché le donne non dovevano prendere il sole, non potevano scoprirsi, essere pallide. Perché la pelle era una pelle bianca, aristocratica.
2: Altrimenti erano una di quelle donne che lavoravano nei campi ed erano di una classe un po' più bassa.
4: Mentre le aristocratiche dovevano avere appunto, vedi che
1: Manola
4: la
1: Samana.
2: Scusate,
1: la

0: Io
1: sono molto acculturata.
2: No, la sapevo
1: quando lo mostro,
3: la sapevano
1: però.
3: Tutti.
2: No, la sapevo anch'io. Non pensavo che fosse, che fosse partita da lì, da così lontano.
0: Sì, sì, sì. No, da molto prima addirittura. Prima, okay. Perché nei vasi greci del 8 secolo in realtà le donne hanno la pelle bianca per difendersi.
3: Scusa la cucciola.
1: Volevo fare una domanda, prof. Ma sì. La cosa che mi sorprende è perché le ville sul litorale campano e mi snobavano il litorale laziale, a parte il fatto che il mare lì
0: perché
1: è
0: erano sì, appunto. C'erano anche delle ville poco fuori Roma, ma tipo... quelle che si sono conservate meglio. Caspita, ma è molto più bello, voglio dire, il litorale campano.
1: Ma
0: anche perché bisognava porre anche un po' di distanza, no?
2: Adesso lo dico da campano: Formia, Gaeta, sono zone belle, sono molto vicine a Roma.
0: Baia era il luogo, era la Rimini, un po' anche la della Las Vegas del tempo antico.
3: Lì non c'erano i porti militari dei romani.
0: Ma i porti militari c'erano ovunque c'erano dei porti dove c'erano delle navi, delle flotte che si raccoglievano. Capo Miseno, tra l'altro, era un'altra di quelle, no? Per cui si ricorda che durante l'eruzione del Vesuvio si parte proprio da Capo Miseno, viene allertata quella flotta lì. Però si vuole anche porre un po' di distanza, di conseguenza è bene andarsene anche un po' lontano per non essere disturbato appunto da persone. E poi quel litorale meraviglioso.
1: Ma certo.
0: Baia, ripeto, era una delle zone più ambite perché si diceva che ci si andava da caste verginelle, ci si andava come Penelope. E quindi appunto come delle mogli caste
1: come Ilona
0: Staller e poi invece come Elena di Troia, l'adultera.
2: Stiamo parlando di Baia. Vicino ai Campi Flegrei,
0: Baia
2: Domizia,
0: no, Baia dei Campi Flegrei, esattamente.
2: Verso Pozzuoli,
0: quella che
2: diciamo,
0: tra l'altro è ancora oggi un sito archeologico pazzesco
2: vicino a Bacoli,
0: esattamente. E c'è un bellissimo epigramma di Marziale che racconta di una donna romana che era arrivata in compagnia di suo marito, che era assolutamente ligia, casta, pudica fino all'inverosimile, appunto, ed era arrivata come Penelope, poi se n'era andata come Elena perché le avevano.
3: Scusa, ma ne era fatte di cotti di crude.
2: Forse l'hai già detto e mi sono distratto. Sì. È sepolto anche Ulisse a Baia, qui trovo.
1: Ma ce lo dici tra poco?
2: Scusami, no, il nocchiere di Ulisse.
0: No,
2: di Enea. No, qui leggo: a Baios è sepolto il nocchiere di Ulisse.
0: Di Ulisse? Sì, ma ascolta, a parte il fatto che non è un personaggio storico,
1: secondo la tradizione. Approfondiamo tra poco, dai, ascoltiamo Emma e Fabri Fibra. Dai. Approfondiamo un attimo.
3: Abbiamo terminato, grazie.
1: Ah, no, abbiamo finito.
3: Professoressa, buone vacanze. Con la Pepe, noi perdiamo la cognizione del tempo perché saremo rimasti qui a ascoltarla, ma noi continueremo tutta l'estate.
2: Ero certo.
3: La chiameremo al telefono, ci racconterà.
0: Ma
3: ogni
0: non è
3: domanda.
0: Vero che andate, che andate in capo al mondo
3: ma
0: e avete fuso
3: il suo numero per radio.
1: Ma io rimango in Italia.
0: Io non vado in Francia.
2: Io ho un'idea, giustamente, riprendendo quello che diceva Tony. Se avete fatto, magari farete un viaggio, avrete le curiosità storiche, vi diamo il cellulare. Senza badare al fuso orario,
3: Senza fuso orario. 41, 9.
2: No, invece possiamo dire che tra i tanti talent che sono, diciamo, arrivati in trasmissione nel corso di questi anni, veramente Laura è una delle più amate dei nostri ascoltatori.
0: Ti ringrazio moltissimo.
2: Tipo mio fratello, che ogni tanto ascolta e prometto, è proprio brava.
3: Mio fratello.
0: Grazie. È brava. Io mi diverto molto qui perché è proprio una boccata d'ossigeno rispetto a quello che faccio. È proprio.
2: Quindi ci rivediamo a settembre.
3: Grazie,
2: possiamo garantire.
0: Ecco, se vi volete ancora, volentieri.
2: Ce lo prometto.
0: Grazie.
2: Va bene.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie,
0: a tutti e a tutte. Buone

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

0: che pezzone abbiamo messo? Words are very
1: Hai qualche aneddoto?
2: Nessuno.
0: No, più che un aneddoto, che di tutti i concerti.
3: Un aneddoto di tutti i concerti
0: che ho visto nella vita, e ne ho visti veramente tanti. Io credo che Dave Gunn di Depeche Mode sia forse il frontman più bravo della storia della musica.
3: È il gruppo preferito di mia moglie.
2: Cioè, anche su di Freddie Mercury.
0: Io lo trovo ancora più carismatico. È proprio bravissimo lui. È una, non gli stacchi gli occhi di dosso.
3: E su queste note.
0: Io un bacetto a Dave Gunn.
2: Davvero?
0: No, scherzo.
2: Glielo daresti un bacetto a Dave Gunn? Ah, beh, però. Posso
3: ragazzi,
2: dirti...
3: iniziate a farmi schifo.
0: Omofobo.
3: Cioè,
2: ma
3: voi date bacetti a tutti.
2: Di insultare il mio collega Rossa.
0: Grazie, non mi dici mai cucciolone a me, mai.
2: Il mio collega Rossa.
0: Cioè, capito? Cucciolo il mio collega. È evidente che dal primo giorno. Giorno, lei ha una predilezione per te.
3: Comunque, se tu vuoi far cambio, te la cedo.
2: No, che poi ti manco, lo sai, amore.
3: Monella, ci sentiamo domani, sì. Monella. Manola Monella. Grazie.
0: Tra l'altro a settembre vi sparerete una settimana con Cucciolo e Monella qua.
2: Davvero? Io e lui da soli?
0: Mi devo operare la spalla io.
3: No, proprio quando non ci sono.
0: Ciao Tony.
3: Ciao Ross.
0: Ciao Manola.
2: A domani.
0: Ciao Asia.
3: Ciao
0: Asia.

0: It's Showtime! Music and
1: cars. Sai che questo è Now It's Showtime Migasa?
2: Ti gasa?
1: Sì.
2: Non si direbbe da... perché hai una, come dire, un atteggiamento proprio anche posturale un po' spento rispetto agli altri giorni. Ce ne siamo accorti sia io che Pivati.
1: Ho lo stesso problema che avevi tu fuori onda, però devo tenere la plomb in onda.
2: Ah, ok.
1: Hai capito?
2: Quindi abbiamo gli stessi problemi?
1: Credo di sì.
2: Ma non abbiamo mangiato la stessa
1: no,
2: cosa, com'è possibile?
1: No, però sai, ho capito secondo me che cos'è. È l'umidità.
2: È l'umidità che ti permea.
1: Che concentra. In una zona del corpo.
2: Sì, che è lo stomaco probabilmente.
1: Un po' più giù.
2: Un po' più giù, tu un po' più giù. Bene, bene. Che bello cominciare così la puntata questo 29 luglio di Music and Cars.
1: Tu pensa che potrà solo migliorare?
2: Beh, speriamo, perché ti sgonfia. A un certo punto, nelle due ore, se non migliora, vuol dire che c'è un problema.
1: Ma tu sai che io mi faccio i probiotici fatti in casa,
2: me
1: come dicevamo
2: detto,
1: l'altro
2: me l'hai
1: giorno.
2: Detto. Domani potresti portarmeli anche, che avrei un po' bisogno anch'io. In questi giorni sto mangiando in maniera un po' così scombinata,
1: un po' sregolato,
2: e quindi tra una cosa e l'altra, tra Malta di qua, poi vai a fare una serata di là, la radio, il caldo, il freddo, l'aria condizionata, insomma, sento che c'è qualcosa che non va.
1: Tra l'altro a Malta si mangia tutto quello che uno pensa non si mangerebbe a Malta, cioè nel senso...
2: Hai detto una frase difficilissima.
1: Difficilissima, sì, però infatti... a Malta uno penserebbe di mangiare, sai, mediterraneo.
2: Sì, pesce, queste cose.
1: Ma zero.
2: Mangi pollo,
1: zero. Coniglio.
2: Sì, mangi un sacco di carne, sì. Tantissimi cibi che arrivano dalla Grecia, ho scoperto.
1: Dall'Inghilterra.
2: Dall'Inghilterra sì, per motivi di turismo probabilmente. È anche un po' dal mondo arabo, è stata colonia, certo, ma anche perché ormai, dico, fai il cibo inglese, perché così tutti i turisti inglesi che vengono si sentono un po' a casa, diciamo. E poi arabo, anche mondo arabo.
1: Certo.
2: Quindi tutte quelle cose lì. Va bene, non è di Malta che parleremo oggi. Intanto benvenuto Antonio Pivati in regia.
3: Ciao ciao.
2: Buongiorno. Non ti faccio più la domanda come te la stai vivendo, perché come hai già ripetuto nei giorni scorsi, nei prossimi lavorerai ancora. Non è che si ferma Music and Cars e si ferma la radio. Buongiorno alla nostra Pinnetta, che è tornata da poco dalle vacanze. Ha fatto una settimana di vacanze settimana scorsa. Quindi chiaramente adesso, insomma, deve riprendere un attimo le redini.
1: E le prenderà, come
2: certo.
1: Sempre alla stragrande.
2: E poi?
1: E poi, io il cetralino.
2: Claudia.
1: Che la salutiamo chiaramente.
2: Non è qui in studio, ma sarà a casa. Però,
1: oggi,
2: insomma, ciao Claudia.
1: Oggi veramente un grande contenitore, perché si giocherà, parleremo col nostro pubblico, daremo spunti, faremo tanto intrattenimento, lo possiamo dire?
2: Sì, cioè, certo, di questo ci occupiamo in Music and Cars, anche con leggerezza se vuoi, no?
1: Se vogliamo.
2: Non essere troppo leggero, perché io so che hai un po' di gas e potresti volare via.
3: Esatto, l'umidità la fai da un'altra parte.
4: Ciao fancarsisti.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Allora, Dario, ti amo.
2: Grazie.
4: Edo, ti prego, oggi... Anche meno.
3: Te lo dice subito, almeno.
2: Ha messo le mani avanti l'ascoltatrice, perché vorrebbe. Ma no, devo dire che no, meno di così no.
1: No, mi sto trattenendo.
2: No, non trattenerti.
1: No, forse è meglio di sì.
2: Cioè, no.
1: Forse
2: allora trattieniti,
1: sì.
2: Cosa vuoi che ti dica? Perché poi sembra che se ti dico non trattenerti ti voglia mandare via. No, non trattenerti, vai.
1: Però non sto neanche esagerando con le freddure, devo dire la verità.
2: No, devo dire, allora, a parte qualcosina ieri, anche me ne è detta una prima fuori onda. Sono rimasto un attimo, parlavamo del famoso inventore e miliardario Elon Musk.
1: Famosissimo attore, te lo ricordi il film The Mask?
2: Ecco, perfetto, va bene. Volevo che la ripetessi in onda, perché era di fattura talmente brutta che, insomma, per cominciare mi sembrava giusto. Due sono i santi, Anto.
5: Trovato di Finanzio, buongiorno, mi dica.
2: No.
3: Cioè, per te, Dario.
2: No, stia pure al centralino, guardi, qui tutto bene. Santissimi voi. Allora, sono due e ogni anno ti dico la stessa cosa, quindi vediamo di arrivarci facilmente. Il primo santo è un famoso fumetto di nome Alberto. Quindi?
3: Lupo.
2: Perfetto.
1: Esatto. Diciamo che bisogna stare anche attenti a questo santo.
2: Attenti.
1: Al lupo.
2: Ecco.
3: Io perché sono venuto a lavorare oggi? L'oroscopo mi ha detto stai a casa a letto. Adesso ho capito.
2: La seconda santa, nel fumetto Lupo Alberto ha una compagna che è una gallina.
3: Non me la ricordo
2: Ti
3: mai.
2: Ti ricordi come? M, con la M, mama?
3: Martina.
2: No.
1: Un po' più
2: grande.
1: Un po' di più.
2: Marta.
1: Bravo.
2: Quindi Santa Marta e Santo
1: Lupo
2: sono i
1: santi del giorno.
2: Bravissimo Edo, bravo.
3: Hai freddura su Marta?
1: Cosa?
3: Su Marta non hai freddure?
1: No. Beh, una santa di un altro pianeta.
6: Signore, portami via.
7: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Quando ti finanzio, buongiorno, sì, mi dica.
1: Ma no, ma basta, ma perché ogni volta che apro il microfono deve parlare questo? Mi viene un attimo di ansia. Siamo anche in un periodo dell'anno un po' complicato da quel punto di vista. Quindi salutiamo tutti quelli che fanno gli accertamenti, però fateli da un'altra parte. Grazie, era il primo disco di oggi di 105 Music in Cars. Non abbiamo dato il numero degli SMS prima.
2: Beh,
1: che comunque ormai gli ascoltatori, i fan carsisti, poi lo sanno a memoria, ce l'hanno quasi tatuato. Ecco.
2: Bravo, hai fatto il link, hai fatto il link con la notizia che stiamo per dare.
1: Sì, sì,
2: però
1: sì,
2: lo diciamo subito: 342 41 15 105.
1: Anche tu devi prendere respiro su 105. Io ogni volta è un po' sdrucciolo quel 105. Va bene.
2: Però devo dire che abbiamo subito aggiunto Pepe al programma.
3: Edo, sei il numero uno.
2: Ecco. Grazie, grazie mille.
1: Meno male. Quindi c'è Dario, sei un grande da un lato, e poi Edo sei il numero uno dall'altro. Possiamo tenerceli per questa settimana, tanto venerdì finiamo. E poi chissà cosa succederà il 31 di agosto, quando tornerà Music in Cars dopo le vacanze.
2: Grandi sorprese.
1: Grandi surprise. Surprise, surprise. Volevo rispondere anche a un altro ascoltatore che non ascoltava la radio da un po' di tempo e chiedeva chiaramente di Fabiola. È giusto ogni tanto ricordarlo. Fabi, semplicemente, ma lo potete vedere anche sui nostri social. Quindi Dario Spada, Fabiola Fabiolosa, Antonio _ Pivati. Fabi ha deciso di prendersi una pausa da questo lavoro, dalla radio, per permettersi, insomma, un po' di ritrovare un po' di tempo per se stessa. Tutto qua,
2: esatto.
1: Una piccola pausa, un periodo sabbatico, come si dice.
2: E noi la salutiamo con tantissimo affetto,
1: sì,
2: e mandiamo un grande bacio a Fabi, grandissima. Allora, tu hai paura di qualcosa? Sei un temerario?
1: No, io ho paura di tante. Intanto della Guardia di Finanza, ho una paura di quello, e non credo che riuscirò mai a superarla.
2: Esatto,
1: quella
2: tra l'altro.
1: Paura. Però sì, no, ne ho tante di paure, alcune nella mia vita le ho superate, altre sono rimaste ataviche. Per esempio, io ho una paura indefinibile per gli insetti striscianti.
2: Ah,
1: quindi tutto quello che è scarafaggi, lucertole. No, lucertole non è mica tanto, però tutto quello che, insomma, ha a che fare col mondo degli insetti, non i rettili. I rettili mi fanno un po' meno paura.
2: Sì,
1: certo,
2: i rettili.
1: Non è che ami particolarmente vedere strisciare un serpente davanti a me, però insomma.
2: Ma forse perché hai più idea di poterli superare,
1: sì,
2: anche poterli schivare. Invece gli insettini piccoli, che fanno molta paura anche a me, hai paura sempre che di non trovarteli a un certo punto, zac.
1: Sì, e poi anche i ragni, gli scorpioni, che poi, insomma, tanto piccoli non è che proprio sono.
2: No, esatto.
1: Alcuni sono anche piuttosto grandi. Tant'è che io, per cercare di esorcizzare queste paure, ogni tanto vado a cercarmi sui social quelle pagine, magari di ragazzi che vivono in Australia, in posti
2: terribili,
1: che se li ritrovano sul letto, dei ragni grossi così come delle padelle, incredibile.
2: Io ho visto il video di uno che ha dovuto rompere il water perché c'era tipo un pitone.
1: Madonna.
2: No, ma ha dovuto far spaccare il water perché è uscito il serpente da lì.
1: Tu lo sai che io cambio casa? Io vendo una casa e mi trasferisco. Ma sì, esatto, cioè, vabbè.
2: E invece c'è chi ha trasformato le paure, una propria paura in particolare,
1: sì,
2: in un Guinness dei primati.
1: Esatto, esatto. Si chiama Emily Morrison, la ragazza di cui parliamo oggi. Che quando uscì il film Lo Squalo,
2: quindi stiamo parlando del 1975,
1: esatto, il papà la portò a vederlo e lei rimase chiaramente terrorizzata da questa figura un po' mitologica, anche perché lo squalo del film Lo Squalo, insomma, diciamo, è proprio una è grande come un tirannosauro, non è proprio uno squalo, però
2: esatto. Poi fu un film veramente che ebbe un successo, tra l'altro, al botteghino clamoroso, uno
1: per
2: dei più
1: anni.
2: Grandi successi, sì, di sempre, il film di Spielberg, oltre ad essere veramente un evergreen,
1: sì,
2: del genere. E devo dire che però anziché avere paura, stare lì nella sua paura, il papà, anziché far smettere di guardare film dell'orrore, l'ha invece portata a studiare sempre di più gli squali.
1: Sì. Cioè, le ha detto: visto che ti fa così paura, vai in biblioteca, studia quanto puoi sugli squali, ti renderai conto che non fanno così paura come li descrive il film. E da quel momento è diventata un'ossessione,
2: sì,
1: per Emily,
2: sì.
1: Le ha studiati talmente tanto che è diventata una biologa marina. E, come dicevi tu, ha battuto un record.
2: Esatto, perché si è tatuata 106 squali sul corpo, creando veramente un record. Sì, questo è il record,
1: sì, sì. Ha più squali su corpo femminile mai tatuati. Capite come cambia la base subito?
4: Io pensavo tipo mega ricercatrice, no, fa le immersioni con gli squali.
1: Lo è, e tra l'altro racconta, perché ha un curriculum pazzesco, no? Ha dato da mangiare a squali tigre e a grandi squali martello alle Bahamas.
4: Ah, ok.
1: Bene.
4: Ah, ci sono?
1: Sì, ce ne sono tanti.
4: Cambio destinazione.
1: Sì. Sono scesa in gabbia con i grandi bianchi in Australia. ho nuotato con gli squali balena al largo del Messico e molto altro ancora. E al di là però del fatto che insomma lei abbia, come dire, votato la sua vita proprio allo studio di questa specie, che in effetti è una specie tra l'altro bellissima, antichissima, hanno certo. milioni di anni gli squali, c'erano molto prima che arrivassimo noi su questa terra, ma noi dobbiamo rompergli i coglioni a queste povere creature.
2: A proposito di Spielberg, l'avete visto il documentario The Dinosaurs?
1: No. Ah sì, certo, quello su, su Netflix.
2: Esatto,
1: sì,
2: e beh, ne parla, e ne parla di questa cosa degli squali.
1: Sì, sì, sì. E quindi insomma lei ha un po' battuto questa paura che era nata e che avrebbe potuto anche terrorizzarla del mare, dell'oceano, per tutta la vita. Lei, grazie a un escamotaggio, il papà è riuscita a superarla. Quindi oggi, amici, chissà di che cosa parleremo.
2: Di paure, e se le avete superate.
1: Esatto.
2: Se ne avete anche fatto una virtù poi.
1: Sì, sì. Se avete battuto qualche record per combattere la vostra paura. Adesso questo non credo. Però se avete trovato il modo di superarle, raccontatecele intanto di che cosa avevate paura e se le avete superate o meno. 342 41 15 105.
2: Chissà di che cosa aveva paura Peggy Goo, per esempio.
1: Dei capelli corti.
2: Possibile.
1: No, non lo so, perché ha sempre questo capellone.
2: È vero, un po' capello lungo.
1: Bellissima lei. Io l'ho raccontato già una volta in onda, fino a qualche anno fa le montagne russe mi terrorizzavano.
5: Ma che ce ne fu?
1: Vabbè, niente, basta, era per dire l'argomento.
2: Magari lei aveva paura del tennis, adesso invece l'ha superata.
1: Mi viene in mente una battuta un po' volgare che non farò, esattamente.

0: Potresti cantarmela per piacere? Peggy Goo, Ayla Star, speriamo che non l'abbia sentito. Woman in 105 Music and Cars. Ancora amici, benvenuti. Ultima settimana di questo programma prima della pausa che ci prenderemo per le vacanze estive. Però, come dicevo prima, torneremo il 31 di agosto, sempre alle 16. Qui su Radio 105 parliamo di paure oggi. Però paure che vi terrorizzavano? Fobie?
1: Io avevo il terrore dei cani.
0: Ah, è vero, tu me l'hai raccontata questa
1: cosa. Avevo il terrore dei cani da piccolo, ma una roba incredibile.
0: Ma dovuto a un morso.
1: Allora, sì, perché proprio dal ricordo di quando ero piccolino,
0: sì?
1: Un cane morse la mano di mio nonno.
0: Ah, quindi non subito da te, ma
1: no,
0: visto.
1: Quindi io ho associato il fatto che i cani
0: mordessero. Certo,
1: certo. Quindi io per anni sono stato veramente terrorizzato dai cani, pur piacendomi, perché è stato un animale che mi piace da sempre. A un certo punto prendemmo un cane.
0: Sì, a casa.
1: Lì, a casa.
0: E basta da lì.
1: E da lì inizia all'inizio a occuparmene io, poi è diventato mio padre il capofamiglia, però occuparmi di quel cane è stata in realtà la cura credibile. Adesso io li adoro completamente.
0: Non ne hai però tu, non hai animali a casa?
1: Ah, dove vivo adesso no, però quando vado a casa dei miei
0: ci sono, sì, ok. Esattamente come questo esempio, quindi una paura che avevate che però in qualche modo, grazie all'aiuto di qualcuno o al vostro stesso aiuto, il self care come si dice, siete riusciti a superarla. 342 41 15
1: 105.
0: Bravo. 105
2: Music and Cars. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Sun. Moving to the Sun, appena ascoltata qui su Radio 105, 105 Music in Cars, con la voce di Dario Spada, che sta cercando in qualche modo la mattina. Adesso mi sveglio, c'è un po', ecco, io ho una grande paura, essendo, insomma, lavorando con la voce, è di rimanere afono, avendo io dei problemi alle corde vocali, per cui adesso è da qualche giorno che la mattina metto lì...
1: Che fai gli allenamenti, sì. curi la tua voce, curi le corde vocali, anche perché è uno strumento prezioso.
0: È preziosissimo, certo. Stiamo parlando di paure oggi, caro Edoardo Mecca, che sei con me fino a venerdì,
1: sì.
0: In chiusura proprio di questa stagione di Music in Cars. Le paure più disparate. Ti volevo leggere però un messaggio, devo dire, molto molto importante, di Ross da Voghera. Ciao ragazzi, io avevo paura di non farcela da sola dopo aver subito maltrattamenti psicologici ed economici, nonché infiniti tradimenti da quello che per fortuna ora è il mio ex e padre di mia figlia. Ma, dice, ho avuto la fortuna di essere aiutata da delle donne meravigliose del centro antiviolenza della mia città e da allora ho ricominciato a vivere. Ora sono serena e felice, non ho più paura nonostante la vita non sia facile.
1: Beh,
0: bellissimo messaggio.
1: Grande.
0: Ti abbracciamo tantissimo, Ross, e comunque sei stata molto brava, perché a un certo punto serve l'aiuto di qualcun altro.
1: Certo.
0: Chiederlo è il primo passo, e il fatto che tu abbia incontrato delle donne meravigliose, non avevo dubbi su questo, perché ci sono delle persone incredibili che fanno questo mestiere, che lo fanno anche magari come volontari.
1: Esatto, ti cambia la vita, sì. Ti cambia la vita, quindi veramente grazie, grazie per questo messaggio. Ci sono anche tante paure, mio caro Dario, che sono famosissime. Chi c'è?
0: Sei rimasto interdetto dal suono.
1: E infatti, sì. Capivo che suono fosse.
0: È andato scemando. Ci sono delle paure. Caro Dario, cos'è?
1: Ma che suono era?
0: Era il suono che ci dice che c'è un messaggio vocale.
1: Ah, ok.
0: Prego.
2: Io avevo paura dell'altezza.
0: Sì,
2: poi
0: sì.
2: Con mio marito ci siamo buttati col paracadute, ah, e direi che la paura mi è passata. L'abbiamo fatto due volte. Un bacio, Katia da Bologna.
0: Beh, capito, ha detto Pivati, altezza, mezza bellezza.
1: Sì, certo.
0: Visto che l'hanno fatta due volte.
1: Ecco, io quello credo sia una paura che non supererò mai.
0: Quella del
1: paracadute, no, dai.
0: Vabbè, senti, parliamo con qualcuno che ha superato quella paura delle altezze e delle vertigini. Francesco da Novara.
1: Vai, vai Francesco.
0: Bravo.
3: Sì, eccomi.
0: Ciao, che vociona. Come stai, Francesco?
3: Come state, ragazzi?
0: Noi bene. Mi stupisce una cosa,
3: sì.
0: Che ieri, e adesso cominciamo anche oggi, gli ascoltatori che stanno rispondendo di più, non so se sia un caso che il mio collega oggi sia piemontese, ma arrivano tutti dal Piemonte, tu da Novara.
3: Sì, esatto, sarà una caratteristica qua del posto.
0: Può essere che ascoltate moltissimo la radio in questo momento, oppure abbiamo acceso delle frequenze e non lo sappiamo. Ma va bene così, Francesco.
3: Voi che ti fate andare troppo in alto.
0: Meno male. Senti, Francesco, a proposito di altezze,
3: sì.
0: Tu avevi paura dell'altezza?
3: Sì, io, guarda, sono cresciuto in un condominio molto alto, per cui da piccolino avevo, sì, addirittura le gambe a pendoloni fuori dal balcone. Però poi crescendo ho avuto questa paura dell'altezza incredibile. Il tipo che mi aggrappavo sulla, diciamo, come un gatto sulla scaletta, anche solo per cambiare una lampadina. Quindi,
0: addirittura, cioè, quindi sì, anche altezze, sì, irrisorie, mezzo metro di altezza, a te già girava la testa.
3: Sì, esatto, attaccato come un gatto alla scala, quindi è una cosa improponibile, imbarazzante anche da guardare.
0: Beh, sì.
1: E come hai fatto? Come hai fatto?
3: Allora, sono andato a prendere un ragazzo con questi miei amici a Gardaland.
0: Ok.
3: E quindi tra un po' la sfida di ma dai, vinci le tue paure, la voglia un po' di staccarmi da questa cosa, ho detto vabbè, proviamo.
0: Certo.
3: E quindi niente, ho provato prima le montagne russe, poi il top spin, quello, sai, quella colonna che sale e ti lancia giù nel vuoto.
0: Sì, che quello a me comunque, nonostante io abbia superato la paura delle montagne russe, il top spin o comunque gli ascensori del terrore, quelle la torre del terrore, quelle cose lì, non mi fanno impazzire, cioè,
1: okay.
0: Trovo che siano abbastanza fini a se stessi. Mi piacciono molto di più le montagne russe adesso, che è incredibile, perché io ero terrorizzato a dei livelli che, cioè, prima ancora
1: sì,
0: di
1: anch'io.
0: Salire guardavo e vomitavo. Quindi
3: sì,
0: diciamo,
3: esatto.
0: Ecco,
3: i giorni proprio la larga più lontano possibile.
0: Esatto, quindi hai fatto quella, hai fatto anche il Blue Tornado, immagino, che è forse uno dei peggiori,
3: sì,
0: da quel punto,
3: esatto,
0: di vista.
3: Con le gambe giù a penzoloni è qualcosa di incredibile.
0: E poi cosa è successo?
3: E poi niente, mi sono accorto poi negli anni successivi, andavo, intanto riprovavo ancora ad andare su, e attualmente diciamo che una paura c'è, nel senso che in situazioni abbastanza critiche c'è ancora,
0: certo,
3: però adesso mi muovo tranquillamente sulle altezze senza grandi problemi.
0: Ti posso fare una domanda, Fra, così che forse non c'entra niente, però è un po' legata. Hai mai avuto paura di volare, di salire su un aereo? Per questa paura
3: adoro volare, adoro stare sull'aereo.
0: Quindi vedi, non, le due cose non sono per forza collegate, ecco.
3: Beh, diciamo che la percezione è comunque diversa.
0: Sì, certo, sei dentro un sistema chiuso.
1: Sì, esatto.
0: Per cui non ti dà quell'impressione lì. Però insomma, il fatto che tu sia riuscito a superarla molto molto bene. Grazie,
1: fondamentale,
0: per
1: fondamentale. Grande Francesco.
0: Grande Fra. Vuoi salutare qualcuno, Fra?
3: Grazie. Ma innanzitutto voi, tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Ok, buona estate allora.
3: Grazie anche voi, ciao ragazzi.
1: Ciao
0: Francesco, ciao. Allora, volevo dire una cosa, possibilmente i prossimi messaggi nessun ascoltatore dal Piemonte. No, perché sennò continuiamo a fare un filotto.
1: D'altronde, allora, ti sei mai chiesto quale sia la regione migliore d'Italia?
0: Me lo sono chiesto, mi sono dato anche delle risposte.
1: Ma il Piemonte è la risposta.
0: Ah, tutto. Per, cioè, certo, per te forse.
4: Ma vai a cagare.
0: No, no, è molto bella. Piemonte si mangia benissimo, cioè
1: benissimo,
0: dei posti incredibili.
1: Bellissima
0: qualità anche del servizio, veramente fighissima.
1: Strepitoso.

0: detto Olivia Rodrigo.
1: Edoardo.
0: Allora, sappiate una cosa.
2: È un po' il leitmotiv della puntata.
0: Io che sono un B-movie addicted per eccellenza,
2: sì.
0: Se rutti,
2: sì.
0: E mi fai la scoreggia, io rido.
2: Ho capito, non è proprio il massimo, voglio dire. Ma soprattutto non capisco perché se la siano presa con te questa settimana.
0: Ma
2: normalmente
0: io li amo.
2: Lo
0: ma
2: fanno
0: io
2: con me normalmente, no, più però, ti può testimoniarlo.
0: Però devo dire la verità, io mi pongo anche in modo da essere un po' distrutto, ecco.
2: Io invece ti do in modo di essere, eh? Io mi pongo. Queste sono le tue battutacce che mi stanno contagiando. Vabbè, tu ti poni, mi sembra giusto, ti poni anche sull'argomento paure, ne stanno arrivando veramente tante. Volevo salutare Deborah da Trieste. Deborah, guarda, secondo me il fatto che tu abbia paura degli orsi, dei cinghiali, ci può stare, perché poi nella narrazione,
0: esatto,
2: vengono considerati degli animali pericolosi. In realtà siamo più pericolosi noi uomini.
0: Assolutamente,
2: Deborah.
0: Sì.
2: Ecco.
0: Esatto. Anzi, preserviamo sempre tutti gli animali,
2: sì.
0: Non andiamo nei loro habitat a rompere le scatole.
2: Esattamente.
0: Perché poi,
2: cioè,
0: se reagiscono, la colpa è anche soprattutto nostra, poverini.
2: Bravo, sono d'accordo.
0: Voglio dire, salutiamo anche Damiano da Treviglio, mm-hmm, che Treviglio sei.

0: Benissimo, è Treviso sul Naviglio, e che dice: la mia paura è quella di aver lavorato e versato per più di 30 anni e non vedere la pensione. Credo sia anche la paura del Pivaz.
1: Sì,
0: di...
1: no, è una certezza. Infatti...
2: Pensa che lui vive vicino Treviglio, tra l'altro.
0: Sì? Sì,
1: come
0: sì.
1: Vicino?
2: No, non è vicino Treviglio.
1: No, a Treviglio.
2: Ah, tu vivi a Treviglio.
0: A Treviglio,
2: sì, ecco.
0: Infatti,
2: sì, scusami.
1: Da tre anni
2: da
1: mi
2: tre
1: sono
2: anni.
1: Trasferito lì.
2: Quindi è Treviso sul Naviglio, come diceva Edoardo. Benissimo. E poi al volo salutiamo anche Danilo, l'idraulico, il nostro grande fancarsista, perché certo. Lui dice: da ragazzino avevo il terrore dei tatuaggi, ora a 57 anni ne ho 38 addosso. 38 non va bene, devono essere dispari, Danilo, quindi
0: 38 tatuaggi.
2: Devi farne un altro. Sì, ma Danilo, diciamo che ha tanta pelle,
0: sì,
2: super, perché è un omone,
0: è
2: sì,
0: un
2: gigante
0: omone.
2: Danilo.
0: No,
2: sì,
0: scusa,
2: sì.
0: Ma come la Emily Morrison si è tatuata 106 squali, lui si è tatuato 38 tubi? Visto che è un idraulico, non lo so.
2: Sebastiano!
3: Ciao,
2: io prima, scusami Sebastiano, piccolo, come dire, backstage del programma. Ti ha chiamato Claudia dal centralino, io passavo dal centralino, quindi ho preso la cornetta. Non so perché, Mondial Casa ti aspetta, ma comunque, no, ti ho chiamato Ale, non so perché.
3: Sì, vai, tranquillo,
2: fa niente.
3: Non c'è problema.
2: Sì, tanto no, ormai siamo agli ultimi colpi della stagione, quindi ci può stare. Come stai Sebastiano?
3: Benissimo, grazie, voi?
2: Abbastanza, chi risponde?
0: No, ma io sto bene, sono sempre qua, cioè, voglio dire Sebastiano, io sto bene.
2: Senti Sebastiano, parliamo della tua paura superata, mi sembra, decisamente in grande stile anche.
3: Sì, decisamente in grande stile. Io da piccolino avevo veramente il terrore degli aeroplani e di volare. Ricordo la prima volta che ho preso un aereo da Palermo a Roma. Io vivo a Milano da tanti anni, però sono nato e cresciuto a Palermo.
2: Non l'avrei mai detto dall'accento, incredibile.
0: Cioè, avrei detto Bolzano.
2: Sì, sì.
3: Nonostante 20 anni di emigrazione.
2: Vabbè, comunque, lasciando l'emigrazione, andiamo sulla paura di volo.
3: Guarda, era credo l'85-86, volo Palermo-Roma con mio padre che andava a Roma per lavoro, io l'ho accompagnato. Mi ricordo ancora che gli chiesi: papà, ma le mogli dei piloti come fanno a sposare un pilota? Perché io davo per scontato che prima o poi sarebbero morti tutti.
2: Piloti all'ascolto, toccatevi tutti, una bella gavattata. Quindi vabbè, insomma, gli fai questa domanda. Ma poi?
3: Mio padre si mise un po' a ridere, eccetera. Poi, tornato a casa dopo il tempo, mi ricordo, è uscito in edicola una serie a puntate, un'enciclopedia sugli aerei. Ho cominciato a comprarla e mi sono appassionato al mondo degli aeroplani.
0: Ah, vedi, ma, come Emily Morrison.
2: Esatto.
3: Ma tra l'altro, aspetta, premessa, c'è da dire, quelli erano gli anni che venivamo a Palermo dalle stragi di Ustica, certo. Da un altro incidente che c'era stato sull'aeroporto.
2: Sì, a Marina
3: Palermo,
2: Longa. A Marina Longa,
3: Marina
2: certo.
3: Longa, sì, esatto. Sì, sì. Quindi era anche un po' condizionato da queste cose. Poi mi sono appassionato, appunto, ho cominciato a studiare, a leggere, riviste, eccetera. E niente, alla fine io sono diventato un ingegnere aerospaziale.
0: Bravo.
3: Ho preso il brevetto di volo, non lo faccio per lavoro, faccio altro però per hobby, volo, preso il brevetto di volo.
2: Sì.
3: Oggi gli aerei sono presenti, è la mia grandissima passione, ho un mega simulatore di volo a casa, spendo un sacco di tempo con gli aeroplani e ciò nonostante anch'io soffro l'altezza, non di vertigini, perché sull'aereo che è chiuso non mi fa nessun effetto.
2: Sì.
3: Ma mai e poi mai, per esempio, andrei su un deltaplano, mi lancerei su paracadute.
2: Ah, vedi, nonostante tu sia un ingegnere aerospaziale, pazzesca questa cosa, veramente.
0: Grande Sebastiano.
2: Bravo Sebastiano, bellissima la storia, spero che sia di ispirazione anche per tutti quelli che magari ci ascoltano e hanno paura di volare.
0: Ma poi Sebastiano,
2: momento.
0: Tu sei l'esempio, è proprio vero che quando superi le tue paure la vita cambia.
2: No, totalmente, ti cambia decisamente, sono d'accordo. Sebastiano, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutti voi, tutti i miei amici, colleghi piloti dell'Aeroclub di Firenze, dove sono iscritto.
2: E basta.
3: Buona estate a tutti quanti.
2: Va bene, ciao, buona estate anche a te, Seb. Un bacio. Ciao caro.
3: Ciao.
0: Bella storia,
2: sì. Oh, ragazzi, ingegnere aerospaziale,
0: Però devo dirti un po' sete.
2: Sì?
0: Sì.
2: Guarda, c'è lì una bottiglietta di Coca-Cola, però prima la agitiamo.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: liquido Narcotic dal 1999 dentro lo spazio dedicato alla storia della musica di questa radio legata proprio al compleanno di Radio 105 che, non lo so se lo sapevate, ma nel 2026 ha compiuto
1: 50 anni.

0: Bruno Mars, questo è un po' Michael Jackson.
1: Però quanto è bello in queste canzoni aggiungere delle smorfie.
0: Delle smorfie, delle... Sì. Ad-lib le chiamano gli americani, ad-lib. Sì, che sono ad, cioè sono le libere.
1: Esatto, e metterle ad libitum.
0: Esatto, quindi all'infinito.
1: Esatto.
0: Mi sembra giusto. Benvenuti, seconda ora, 105 Music in Cars, 29 luglio. Dario Spada, che è la voce, insomma, questa qui che sentite adesso, ma anche...
1: Ma anche Edoardo Mecca.
0: Esatto, che è la voce
1: che state sentendo adesso. No, perché tanti si sono chiesti, non ho capito se c'è Mecca o Moco.
0: No, Mecca. Mecca.
1: Poi Mecca. Moco arriverà che
0: è però solo con una, ma è una K.
1: Esatto.
0: Quindi nel caso tuo sono due C.
1: C, due C.
0: In effetti la K non dovrebbe essere un po' più dura.
1: Moco.
0: Quindi Moco. Dovrebbe essere Moco.
1: Moco.
0: Moco Mecca. Potreste fare un programma insieme, sarebbe un...
1: sarebbe un delirio, immagino.
0: Totale, però bello anche, no? Oh, siamo proud to be different. Voglio dire, se non mettiamo noi. Va bene, allora, ci sono un po' di messaggi che sono arrivati. Per esempio, io da piccolo avevo paura delle moto e motorini. Ah. E 15 anni fa sono diventato un postino col motorino.
1: Ma dai,
0: lui è Andrea da Cuornie, in provincia di...
1: Curnie. Curnie, in provincia di Torino.
0: Sì, però se mi devi correggere, per me è più bello Cuornie.
1: No, Cuornie è molto bello, ma Curnie, credo che gli abitanti di Curnie si riconoscano poi.
0: Giusto.
1: In Curnie.
0: Che sono i curniesi.
1: Che sono i curniesi.
0: O i curniani.
1: O i curgnotti.
0: Può essere. Sì.
2: Ciao, io ho sempre avuto la fobia dei girasoli, che sembra assurdo, ma perché per me vederli così tutti nei campi sembravano gli occhi dei morti che ti fissavano.
0: Oh, ammazza.
2: E per vincere questa paura me ne sono fatta tatuare uno sul braccio. Brava. E bon, così ce lo vedo tutti i giorni e alla fine mi è passato. Ciao, Simone da Torino.
0: Beh, bello però, anche lei da Torino.
1: Torino.
0: C'è qualcosa che non funziona, ragazzi. Non è possibile.
1: Sai io che paura clamorosa ho?
0: Sì?
1: Quella delle statue negli spazi aperti. Io se vedo una statua negli spazi aperti vado veramente in crisi.
0: Tipo, faccio un esempio.
1: Tipo la Statua della Libertà.
0: Mm. Ah, quello ti ha dato... Ti ha
1: non,
0: messo...
1: non l'ho mai vista. Ti ho fatto un esempio di una statua a spazio aperto. A chi è di Torino?
0: Sì.
1: Non so se siete mai, andati, ma se, se siate mai andati, ma la statua in Corso Vittorio Emanuele, quella di Vittorio Emanuele, molto alta al centro della via, lì mi fa correre.
0: Ah, veramente?
1: Sì, sì,
0: sì. Chissà se ci fosse ancora il Colosso di Rodi.
1: No, impazzirei.
0: Che effetto ti
1: mi
0: farebbe?
1: Mi fa già impressione vedendolo nelle foto.
0: Sì, oppure nei film, quando ci sono, sai, le due torri, quelle del Signore degli Anelli, no?
1: Sì, impazzirei.
0: I giganti, sì.
3: Dario, solo per curiosità,
0: dica.
3: Ma tu quanti cappotti ti sei tatuato sulla pelle? Chiedo per un amico.
0: Guarda, io adesso comunque il tuo numero ce l'abbiamo, lo facciamo bloccare da Claudia, ma andiamo al volo da Mirko, che è al telefono. Mirko!
4: Ciao ragazzi!
0: Ciao, ciao Mirko! Buongiorno Mirko, come stai?
4: Bene, bene, grazie.
0: Bene.
4: Voi? Tutto bene?
0: Bene, bene. Bene.
1: Intanto Mirko...
0: Beh, sì, sì, diciamo che saranno delle ferie un po' spezzettate, però sì, sì.
1: Vabbè,
0: sì. Edoardo Mecca non è una domanda bella da fare, Edoardo,
1: infatti.
0: Perché sarà qua in onda per sempre, quindi.
1: Esatto, forever and ever. Mirko, tu hai un grande record perché non sei piemontese.
0: No, finalmente
1: sei...
0: Bergamo.
1: Sei di Bergamo.
0: Esatto. E, tra l'altro ti abbiamo chiamato, Mirko, perché il tuo messaggio è anche abbastanza tenero, però mi piace molto perché è speranzoso, tu stesso hai tanta speranza. Mi sembra
4: sì,
0: di capire.
4: Assolutamente, cioè no, non avrei neanche iniziato questo percorso.
0: Sono d'accordo. Raccontaci un po' esattamente.
4: Niente, la vita mi ha portato un po' a capire che ho sempre vissuto con il freno a mano tirato per tutte delle condizioni che mi hanno portato qui. E ho iniziato un percorso di meditazione di gruppo ed ora anche in singolo che mi sta aiutando a affrontare le emozioni.
0: Bello,
1: perché?
0: Bellissimo.
1: Bello.
0: No, ma ti posso fare un paio di domande? Perché tu scrivi nel messaggio: io ho paura, a quanto pare, dici, di vivere a pieno. Sto sempre appunto con il freno a mano tirato, non amo le emozioni, ma appunto stai lavorando. Ma come te ne sei reso conto? Nel senso che quali sono le emozioni? Perché ci sono delle emozioni che evidentemente fanno paura a tutti, no?
1: Beh, sì, certo.
0: Il dolore, certo, la paura stessa è un'emozione.
1: A volte anche la paura di innamorarsi.
0: Certo, per paura di soffrire.
1: però spesso non le riconosci.
4: Assolutamente. No, ho fatto molta fatica a riconoscerla, di realtà. Dopo un percorso, adesso bene o male almeno riesco a capire che emozioni sto provando. Però sì, a quanto pare la rabbia è una delle emozioni che non mi piace, però esiste anche quella.
0: Esiste. Ma la rabbia degli altri o la rabbia che provi tu?
4: La rabbia mia e soprattutto sono rabbia e paura, perché secondo me sono anche un po'
0: sono collegate. Molto legate, certo. Spesso e volentieri la rabbia è come dire il modo di esprimere una paura che abbiamo dentro. Quindi siccome non abbiamo gli strumenti per gestire quella paura e per esorcizzarla, la rabbia in qualche modo ci chiude la vena, ci permette di, con la botta anche di adrenalina, di superarla.
1: Sì,
0: no?
1: Certo.
0: E anche un malessere probabilmente. Però mi piace tantissimo che tu ce l'abbia raccontato, Mirko, davvero. E evidentemente fa parte del tuo percorso anche, poterne parlare.
4: Sì. Sicuramente, sì.
1: E poi la grande forza comunque di riconoscerlo e decidere di affrontarlo. Veramente la grande prova di forza è quella.
0: È il passo, no? È il primo
1: passo.
0: Sì,
1: esatto, il primo passo è sempre il più difficile.
0: Mirko, quanti anni hai, se posso chiederti?
4: 34,
0: ok, quindi sei un giovane uomo nel mezzo del cammin della sua vita, così.
4: Esattamente.
0: E io ti auguro di veramente di vivere le emozioni, di vivertele tutte, senza il freno a mano, perché a volte è giusto metterli alcuni freni, però è giusto anche ogni tanto saperli lasciare andare. Per goderseli.
4: Sì. Ci vuole equilibrio. Grazie mille, ragazzi.
0: Grazie a te, Mirko. Ti vogliamo bene un sacco. Se vuoi salutare qualcuno, fallo.
4: Saluto tutti, soprattutto i miei zii con cui lavoro.
0: Ok.
4: Abbiamo una tappezzeria ad Alzano Lombardo, a Bergamo.
0: Tappezzeria? Privati, interessa?
5: Sì, devo rivestire un divano, fate.
4: Sì, lo facciamo.
0: Perfetto. Claudia, segna numero, grazie. Ciao, Mirko.
1: Ciao, Mirko.
4: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Bello, vedi? Bello. Anche questo abbiamo chiuso.
1: Sai che anch'io avevo provato la rabbia quando ero andato a Riyadh.
0: Perché?
1: La rabbia.
0: Non ho capito. Ah, la rabbia. Mamma mia.
1: Questa.
5: Oggi è difficile.
1: No, questa arrivava un po'.
5: Dove?
1: Arriva.
0: Sai dove arriva? Arriva qui, tra lo stomaco e l'intestino.
5: Esatto. Facciamo una pausa.
1: Esatto.
0: Ma anche lunga, possibilmente. Metti due dischi legati che facciamo prima. Grazie amici fancarsisti per tutti i messaggi. Tra poco però giochiamo.

0: amici che si incontrano. Nico, facciamo un disco. Sì, Vince, facciamo un disco.
1: Che cazzo sono?
0: Nico and Vince, Am I Wrong, appena ascoltato come disco per ogni estate.
2: E poi si sono detti: ma tu dove vuoi stare? Di qua o di là?
0: Bravo, avevano delle posizioni ben definite loro quando hanno prodotto la,
2: esatto,
0: questa traccia.
2: Assolutamente. Detto, io sto di qua, tu di là.
0: Bravo Edo, perché dici così? Perché tra poco giochiamo.
2: Esatto, quindi siamo 1-1.
0: Sì, sono un po' preoccupatino, devo dirti la verità, c'ho un po' di ansietta.
2: Ma guarda,
0: perché insomma, voglio dire, se dovessi vincere oggi sarebbe un po' un problema. Privati mi guarda strano,
2: Perché sarebbe? Sì, se dovessi vincere io oggi, sì, effettivamente, sì, perché poi venerdì cosa c'è?
0: No, cioè, venerdì non giochiamo.
2: Non giochiamo.
0: No, venerdì infatti c'è un altro gioco che è il preferito tra l'altro di questo programma, che è l'angurione, ma
2: ah, che meraviglia.
0: Bellissimo, bellissimo.
3: Gioco incredibile, Edo.
0: Incredibile, Edo. Preparati perché per quello
3: più
0: ci vuole
3: difficile del di qua,
0: sì,
3: di là,
0: Sì.
2: Forse ho capito qual è. No, perché voi fate avete fatto veramente tanti giochi,
0: sì,
2: bellissimi, in cui anch'io mi incattivivo. Mm. Incattivivo si dice nel,
0: sì,
2: giocare.
0: No.
2: Sì. Non credo, però vabbè. Quindi sono veramente molto curioso.
0: Beh,
2: sono...
0: tu, secondo me lo confondi con l'alberone, che però non è proprio, vabbè, di stagione, capito?
2: No, esatto.
0: Vabbè, insomma, lo scopriremo venerdì. Intanto dovete scrivere di qua o di là al 342 41 15 105. Due ascoltatori, i più fortunati, verranno in onda, decideranno da che parte stare, o di qua o di là.
2: Diciamo che se vogliono vincere, sanno già da che parte stare.
0: Edo, guarda, oggi ho il sandalo. È un attimo che lo sfilo e te lo lancio in faccia, guarda. Capito? Ho il sandalo macchina.
2: No,
0: Madonna,
2: dicevo,
0: che odore tremendo.
2: No, incredibile. Sto morendo.
0: Benissimo. Di qua o di là, 342 41 15 105.

0: al Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: And his name is Tony Pitoni!
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: c'è della ridarola, io te lo dico, caro Edo. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Prima che cominci un momento topico di questo programma.
1: Sì, sì, perché il topos va a riprendere anche un po' la tematica delle, della sfida di oggi.
2: Non so, ma se non la tengo.
0: È una cosa seria.
3: 105 Music and Cars presenta
0: il topos. Di qua o di là, di là o di qua o di là.
1: Beh,
0: aspetta un attimo. Non ho ancora imparato la sigla. Tutta, tutta. Di qua o di là, di là o di qua.
4: Solo su Music and Cars.
0: Che bello.
1: No,
0: io sai che questo forse di tutte le vocine, i jingle, le cose, è quello che mi piace di più di tutti.
5: Che bello.
0: No, questo un po' meno perché c'è un po' di depressione.
1: Devo dirti che veramente
0: Devo dirti che era una signora di una certa età, mi sembra, no? Ma con Giuse? Era una cosa di... La chiamo Giuse, non mi ricordo adesso.
6: No, aveva vinto un gioco.
0: Ma con noi? C'ero
6: sì,
0: già io?
6: Sì, sì. Un po' di entusiasmo ha fatto sta esultanza.
1: Devo dire che jingle mi piace molto, è un jingle bel. Allora, a proposito di top, questa incredibilmente ha fatto ridere. A proposito di topos, devo dire che c'è dell'epicità nella sfida di quest'oggi.
0: C'è dell'epicità, ma anche tra i personaggi che giocheranno. Il primo è Mattia da Verona.
1: Ciao Mattia.
7: Ciao.
0: Ciao Mattia, abbassa la radio. Ciao. Se hai la radio alzata. Il volume
7: no,
0: alto?
7: È
0: no, è spento. Allora, è alzata, la radio alzata, ragazzi, sono proprio palermitano a dire una cosa del genere.
6: E spegni la luce.
0: Esatto. Senti, Mattia, cosa fai a Verona? A parte avere la radio alzata.
7: A parte avere la radio alzata, lavoro nella logistica di un supermercato.
1: Grande.
0: Quindi sapresti dirci quali sono i prodotti in questo momento che spingono di più?
7: Non mi occupo esattamente di quello.
0: No. Vabbè, fa niente, tu prova a indovinare, mettici una cosa al primo posto. Il deodorante, dai, mettiamo il deodorante che servirebbe sempre
7: la
0: di
7: Nutella.
0: Più. Ah, la Nutella.
1: Beh, quello è un evergreen.
7: Quello
1: è
7: Nutella.
0: Certo.
1: Quello non c'è stagione che tenga.
0: Senti, Mattia, allora, la domanda che dobbiamo farti, se conosci il gioco ormai saprai anche che devi rispondere immediatamente, è con chi vuoi giocare, con Edoardo Mecca o con me?
7: Con te, Dario.
0: Con me, va bene. Allora, Mattia da Verona giustamente gioca con Spada. Alberto, invece, da Castelnuovo di Scrivia, in Piemonte.
1: Esatto. Allora, Alberto,
8: Dario,
1: ciao.
8: Edo, Pivas, buongiorno, che bello stare con voi.
0: Buongiorno a te, che
6: ma
0: bello.
6: Ma sei un grande. Buongiorno.
0: Cosa fai, Alberto, a Castelnuovo di Scrivia? Hai la radio alzata?
8: No. Hai Castelnuovo Scrivia? Ci vivo, però io faccio il fabbro, sono di lavoro a Tortona, sono Alberto il fabbro di Tortona.
0: Alberto il fabbro
6: certo,
0: di Tortona.
6: Grande.
0: Ragazzi, grande.
1: Grande Alberto.
0: Serve un fabbro, Edo?
1: No, però immaginavo che a Scrivia produrrai delle penne. No? Grande Alberto.
8: Hai fatto ridere il tuo nome, Edo.
1: Ma sì. Certo, però sì. Siamo io e te che dobbiamo giocare insieme, quindi siamo già una squadra.
6: Volevo farti notare una statistica comunque,
0: sì,
6: Dario.
0: Sì, dimmi,
6: Edo è il primo di tutti i concorrenti,
0: sì, conduttori
6: che abbiamo avuto,
0: sì.
6: Dove praticamente non viene mai scelto.
1: Mai, è vero.
6: C'è sempre la seconda scelta.
1: Ma no, sai
6: incredibile.
1: Perché? È vero.
0: Poverino, però.
1: No, sai perché? Perché era destino che io finissi con Alberto, che è piemontese.
8: Bravo.
0: Va bene,
8: bravo.
0: Allora, se la vedi così è il fato che l'ho
1: devo
0: voluto.
1: Convincermi.
0: Va
1: devo
8: bene.
1: Convincermi.
8: Il destino.
0: Esatto.
1: Pari o dispari?
0: Io dispari oggi.
1: Io pari.
0: Va bene, beh, certo, per forza. Bim, bum, bam. 4, 3, 7, dispari.
9: Ecco.
0: E
9: esce
0: allora...
9: il cane che lo piscio.
0: Esatto, alzati e cammina anche. Mattia...
7: Sì.
0: Possiamo scegliere la categoria con cui giocare. Sei
7: ottimo,
0: contento?
7: Ottimo.
0: Bene, esatto.
7: Certo.
0: Devo dirti, non sono facilissime.
1: No.
0: Tra l'altro, Mattia, io non ti ho chiesto che lavoro fai. Ah no, sì, te l'ho detto, cioè te l'ho chiesto. Sì. Niente, scusate, vado un attimo. No, perché pensavo che potessi avere a che fare con qualcosa di questo. Per esempio, devi scegliere tra invenzioni del XIX o XX secolo oppure battaglie famose sempre del XIX secolo o del XX.
7: Proviamo le battaglie, dai.
0: Proviamo le battaglie. Pensa, avrei detto invenzioni.
6: Vinsero
0: invece
6: battaglie grazie alla loro
1: Fuga.
0: Ah, non è le Amazzoni.
1: Le Amazzoni.
0: La fuga.
1: Quindi, Alberto, noi avremo le invenzioni.
0: Sì, allora.
8: Inventiamo.
0: Va bene. Mattia, giochiamo noi per primi. Quindi, battaglie famose. Okay. Mi dici 19° o 20° in base a quello che tu pensi sia corretto. Ok? E allora, giochiamo. Waterloo.
7: 19°
0: Stalingrado.
7: 19°
0: No, Waterloo.
7: 19°
0: Stalingrado.
7: 20°
0: Sbarco in Normandia.
7: 20°
0: Solferino.
7: 19°
0: Adua.
7: 19°
0: El Alamein.
7: 20°
0: Sedan.
7: 19°
0: Battle of Britain.
7: 19°
1: No! Sì, incredibile!
7: No!
1: No. Oh, per Bacco! Cosa fa?
0: Abbiamo fatto zero, Mattia.
7: Che figura.
0: No, ma no, che figura. Sei stato anche molto bravo.
8: Sei stato bravissimo, Mattia.
0: Però Battle of Britain.
1: Non faccia ruffiano.
0: Luglio, ottobre 1940. Non so se sono quelle delle isole Faroe, quelle argentine. Non so se è quella la battaglia.
1: Le isole Faroe.
0: Le isole Faroe.
1: Le Falkland.
0: No, alle Falkland, alle Faroe dove sono? Al nord Europa.
1: Quasi
0: no.
1: Islanda.
0: Sì, quasi Islanda. No, niente. Beh, magari hanno combattuto anche lì, non lo sappiamo. Però sì, erano le Falkland, quelle argentine. No. E niente, purtroppo con questa risposta, cioè se ci fossimo fermati a Sedan, avremmo fatto 7, che era un punteggio di tutto rispetto. Invece 0. Prego, Alberto.
1: E invece avete fatto un'insalata. Allora, Alberto, andiamo con le invenzioni del 19° al 20° secolo. Stai molto attento, mi raccomando, concentré.
0: Porca miseria, la vedo malissimo.
1: Allora, dimmi tu quando sei pronto.
8: Vai.
1: Telefono.
8: 19°
1: Lampadina elettrica.
8: 19°
1: Penicillina.
8: 20°
1: Automobile.
8: 19°
1: Internet.
8: 20°
1: Raggi X.
8: 19°
1: Aeroplano.
8: 19°
1: No! 0-0!
0: No! Signori, partita nulla! No! Ma questa cosa è incredibile! Non succedeva da una vita!
8: No!
1: Alberto!
0: No,
1: e comunque sul 7-7!
0: Sul 7-7, tutti e due! No, vabbè, ragazzi, incredibile. Allora, per correttezza è giusto dirlo, avendo fatto 0 punti ciascuno, non portate a casa il kit di Radio 105, non si va allo spareggio, perché lo 0 non è un punteggio valido per lo spareggio. Potete però salutare qualcuno. Quindi cominciamo da Mattia da Verona. Mattia, purtroppo non abbiamo vinto.
7: Siamo stati entrambi bravi, ma entrambi molto sfortunati.
0: È vero, sull'ultima.
7: E niente, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Va bene, ok. Buona estate, Mattia.
1: Ciao Mattia. Guarda, ci sono rimasto male. Beh,
0: no, io sono contentissimo perché arriviamo all'ultimo giorno di gioco, domani in pareggio. Quindi domani chi vince si porta a casa la settimana. Quindi grande, grande cosa. Però mi dispiace per gli ascoltatori, tantissimo.
1: Ma Alberto, Alberto,
8: È andata così, dai, ci abbiamo provato.
1: Però sei stato bravo.
0: Bravo, perché, scusami, perché hai atteso così tanto su internet? Ci hai messo un po' a dire ventesimo secolo.
1: Sì.
8: Vabbè, sai, un po' di dubbio, ma magari... È un trabocchetto invece, poi vabbè.
0: No.
8: Però ho sbagliato così.
1: E pensa che hai detto 20° secolo i raggi X, invece era 19° 1895.
0: No, ha detto 19° giusto. Non ha sbagliato sui raggi X.
1: Ah, no, aeroplano.
0: Aeroplano ha sbagliato.
1: Aeroplano. Era 1903.
0: I fratelli Wright.
1: Sì.
8: Cavolo, è stato bellissimo giocare con voi, dai. Bellissimo.
0: Grazie Alberto, davvero. Grazie mille. Buona estate, saluta chi vuoi.
8: Posso salutare mia moglie Martina, i miei gatti del Bengala, Leone e Nikita, tutti quelli che mi conoscono, i miei clienti.
0: Va bene?
8: Grazie.
0: Va bene,
8: Leone
0: e Nikita, ragazzi, ma certo, un abbraccio grande. Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto.
8: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ragazzi, 0-0 oggi. Adesso voglio sentire proprio l'arena di che cosa potranno godere i nostri fancarsisti.
1: Sì. Oggi con l'amaro in bocca a tutti.
0: Sì, è da un po' che ce l'ho sto amaro in bocca che sale e scende e dall'inizio della puntata, insomma. Va bene, domani si deciderà la sorte di questo gioco per l'ultima settimana prima delle vacanze nel di qua o di là.
3: tristezza. 105 Music and Cars ha presentato

0: sentirti mai più.
1: Radio 105, Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Beh, credo andrò a casa, anzi no, dovrò lavorare perché avrò una live.
1: Hai una diretta su Twitch?
2: Esatto.
1: Ah sì sì, le tue solite dirette del mercoledì, certo, mi ricordo molto bene. Ma questo è un momento che tutti stavate aspettando, anche Simo J è apparso in regia per sentire il momento dell'arena, oggi particolarmente calda per lo 0-0 che abbiamo.
2: Sì, è stato uno 0-0.
3: Fabio, Fabio!
1: Ma che Fabio?
3: Dario Spada? Ha pareggiato!
1: Sì.
4: Non ha perso!
3: No, non ha perso! Ma comunque la domanda è una sola, a noi! Ma che ce ne fu?
5: Non solo fai schifo, Dario, ma hai anche culo! Sei una vergogna!
1: Grazie!
5: Sei.
4: Grande Dario!
1: No,
4: grande! D'altronde in sto periodo ci sono le saghe, sì, le saghe delle figure di merda,
1: ma perché?
4: Grandissimi.
1: Ma perché?
6: Bisogna ammettere ed essere tutti della stessa idea che il nostro amico ha perso, ma è veramente onesto, bastava rallentasse un po'.
4: Certo che dopo sta partita dovremo trovare uno che dice Edo.

0: bruttando e Dario scorreggiando.
1: Ma perché? Ma questo
2: Marione, ma... comunque complimenti, perché
1: grazie.
2: Hai trovato un avversario che è praticamente più scarso di te.
3: Sì, è vero.
2: Vabbè. Bravi, bravi, sì, sì, bravi tutti e due, sì, sì, due vabbè, fenomeni proprio.
1: Ma cosa c'entriamo noi?
4: Amore, mi dispiace tanto per te, Darieto,
1: sì?
4: Amore, sì. Godo, ma... godo, godo,
1: ma tanto che abbiamo cresciuto, senti come ride, abbiamo cresciuto delle serpi in questo programma. Vabbè.
3: Evidentemente perché te lo meriti.
1: Ma parla per te, non ho capito, ma cosa vuoi? Cioè,
3: ma se sono più scarso ancora.
1: Vieni a casa di altri, vieni anche a ruttare in studio. Adesso veramente, io non ho parole.

0: c'è della classe, c'è dell'eleganza,
1: c'è del big love.
0: Ce n'è tanto in questo programma, mio caro amico Edo.
1: Sì. E ce n'è troppo poco fuori da questo programma.
2: Un pochino è vero. Big Love, il disco di Pete Heller, 1999, braccio fuori dal finestrino, però un braccio decisamente elegante, cioè
1: sì.
2: Un braccio con una camicia, come dire, di seta.
1: Bravo, bravo.
2: Quando l'orologio.
1: C'è anche un po' di vento che...
2: Sì, che ti scompiglia i capelli.
1: Sì.
2: Che nel mio caso è una cosa brutta da dire, volevo dire.
1: E anche
2: però.
1: Nel mio.
2: E anche nel tuo, però tu ne hai qualcuno in più, devo dire. Ma tu hai fatto qualcosa o pensi
1: zero.
2: Di fare qualcosa?
1: No, zero. Niente. Assolutamente.
2: Quindi rimarrai come me e Pivati.
1: Ma sì, ma, ma siamo belli così.
2: Vabbè,
1: anzi,
2: sì.
1: Di
2: lo dice
1: grande
2: lui,
1: personalità.
2: Ecco, questo posso essere più d'accordo. Vedrete, gli amici che sono sul 66, che io ho indossato i miei occhiali da aviatore praticamente, come se dovessi andare sul sidecar, e invece no, perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del mercoledì.
1: E perché tu avevi paura degli aerei, ma poi indossando gli occhiali da aviatore hai superato la paura.
2: Lo sai che onestamente io ho avuto paura degli aerei, ma per un periodo della mia vita, piuttosto importante anche, tant'è che mi dovevo drogare come un caimano per fare i voli lunghi. Adesso invece no, non vedo l'ora di essere su un aereo. Tra l'altro tra pochissimo, perché sabato vado a fare una serata, per cui insomma.
1: Allora, io non so se saremo su un aereo, sicuramente tra pochissimo saremo sulla carovana.
2: Assolutamente sì, che è già pronta, lo vedete anche dalla borsina del mister Paolino.
3: Ma
2: ecco.
3: Quanto è brutta?
2: No, invece a me piace di brutto, posso dire.
3: Che ti dava la mamma all'asilo.
2: Ma infatti le fa la sua mamma. Le
3: ah,
2: fa la,
3: ecco.
2: Le fa la mamma di Paola, a me piace da morire, tant'è che gliene ho chiesta una, spero che per entro Natale ne arrivi magari
3: no,
2: un piccolo cadeau.
3: No, ha detto la che lei ha solo un figlio.
2: Ho capito, non è che devo andare a cena tutte le sere,
4: allora,
2: non è che mi deve cucinare.
4: La ha detto che sì. Te la fa.
2: Brava.
4: Ne ha una a casa fatta con l'uncinetto.
2: Sì.
4: Ha detto no.
2: No, no, così, così mi piace.
4: Okay, una borsina così.
2: Mi
4: per
2: piace
4: dare...
2: tanto, sì, per metterci le cuffie.
4: Per metterci niente, quelle cosine lì. Tra l'altro adesso è in crociera la signora, quindi...
2: Ma dove? In che zona?
4: Dovrebbe essere in navigazione verso Palermo adesso.
1: Ah, dai, dai, dai.
2: A casa mia,
4: ieri,
2: praticamente.
4: Ieri era Ibiza, mi ha chiamato che ha fatto il tavolo all'Ushuaia e quindi a posto. Sì.
1: Beh, giusto.
4: Sì, sì, era là che punciava. Con David Guetta, vai!
2: Vabbè, perfetto! Salutamela allora quando la senti. Grazie mille Antonio Pivati, grazie mille Claudia Centralino, grazie Francesca Pina, grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Spada.
2: Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
4: 105 Music and Cars.
2: Bravo!
1: Bravo.
2: Un programma corale, un programma corale.
4: Stavo dicendo la carovana, mi hai preso
2: alla sprobaista. Sai che sto continuando a dire LMFAO?
1: LMFAO. Da ieri, da ieri.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su Team.
8: Se sei un azionista Team, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni Team.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: A Radio 105 sono le 6.03. Sasakato!
15: L'ora esatta è offerta da...
16: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
17: Attenzione.

0: Avanti c'è posto 2.0 Summer. Nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Dai Marco Galli, vieni al mare.
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao capitano, sono Diego Bicchieri e vorrei ascoltare tutta l'Italia, tutta l'Italia. Forza Inter!
1: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: La regola dei 5 secondi, io sta roba non la sapevo. Cioè, in parole povere, se un cibo cade a terra entro 5 secondi si può mangiare, la scienza cosa direbbe, Boris?
3: Che l'attacco di fimbri e pili è immediato. Fimbrie e pili.
4: I batteri?
2: Che sono per terra.
3: Fimbri e pili in realtà sono delle, chiamiamole, strutture batteriche molto ampie che vengono racchiuse nelle due macro aree fimbrie e pili. Queste fimbrie e questi pili hanno al loro interno varie tipologie di batteri che attaccano più o meno velocemente un qualsiasi oggetto caduto per terra. Ebbene, la storia dei 5 secondi, su cui molti hanno vissuto, magari qualcuno ricorda da piccolo che cadeva un cracker e la nonna diceva prendilo subito così è ancora pulito. Bene, sì, è un falso mito assoluto.
5: Ma ce lo scrivono.
3: Perché
5: vedi,
3: la scienza ha analizzato come cambia l'aggressione violenta da parte di fimbri e pili verso il cibo che cade per terra, e la frase "ma come ho appena pulito" è un ulteriore grave falso mito, perché nel momento in cui state passando lo straccio altri batteri più o meno aggressivi si depositano sulle superfici.
2: E che Marianna, ma allora non si finisce mai con questi pili.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Il protagonista sei tu.
7: Capitano Giurma, buongiorno. Sempre fatto anche io, da quando ero piccolina. Però io sapevo 3 secondi. Se entro 3 secondi lo raccatti, lo puoi mangiare. Me l'hanno sempre detto quando ero piccola. Un bacio alla Chinoppi.
8: Ragazzi, entro i 3 o 5 secondi si mangia tutto, sono tutti anticorpi e tutta salute, così siamo cresciuti noi.
9: Ragazzi, ho visto cadere i ghiaccioli nella sabbia in spiaggia e farli sciacquare nell'acqua del mare e ridarglielo al proprio figlio da mangiare. Ciao!
10: Io sono un medico e quando cade il ciuccio a terra di mia figlia di 2 anni o qualche pezzettino di cibo, lei tranquillamente lo raccoglie e se lo mangia. Ed è sempre stata benissimo, viva gli anticorpi.
11: Guardate ragazzi, per me voi non guardate per bene come sono messe le nostre strade, i nostri marciapiedi, perché tra pisciate, vomitate, scatarrate, cicche, almeno io abito a Bologna, vedi che se ti cade un panino tipo, non so, in via Indipendenza, che sarebbe la strada clou di Bologna, c'è uno schifo tale per terra che io quando siamo fuori per lavoro faccio fatica ad appoggiare la borsa per terra. Per me è meglio che quel panino lo lasci dov'è. Comunque, se voi lo volete mangiare, ve lo lascio mangiare volentieri. Ciao Luca da Bologna.
12: Capitano, buongiorno, ti dico io la mia scienza. Può stare a terra anche un minuto, io mangio tutto. Non ti dico dove mi è caduta la roba e ho sempre mangiato.
13: Capitano, io quando ero bambino in Calabria, mia mamma, se mi cadeva qualcosa, soffiava e diceva fatti il segno della croce. Adesso ho capito perché. A colazione!
14: Alessio da Genova. Ma scusate, ma frutta e verdura? Che voglio dire, d'accordo, levi la terra, la sciacqui, tutto quello che vuoi, ma non penso che riusciamo a sciacquare i batteri, no? La scienza lì non si pronuncia, ci pronunciamo solo per il panino. Ciao!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer! Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
16: Arrivate l'estate!
17: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
19: così. Buongiorno, capitano. Sono Marius da Trento. Vorrei ascoltare per le 6:15, se è possibile, Gautier. La dedico a mia moglie e alla mia figlia. Grazie mille e buona giornata.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer.
17: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
16: È arrivata l'estate.
2: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.
7: Like when you said you felt so happy.

0: 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
3: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
3: And his name is Tony Pitone!
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
5: State zitto!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Radio 105.
16: Proud to be different.
17: It's summertime, yeah!
18: Dai, andiamo al mare!
19: Andi avanti, c'è posto!
20: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
21: Ciao ragazzi, se possibile vorrei sentire Toro Loco. Mi ricorda, l'avevo messa nella canzone del video del mio matrimonio e mi dà delle emozioni indescrivibili. Antonio D'Auristano.
22: Avanti, avanti, ci posto!
20: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Sono su Radio 105.

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Multa di 200 euro per aver usato il viva voce in stazione.
3: In che senso?
2: Ma guarda, non lo so, pensavo fosse uno scherzo, poi ha tirato fuori il taccuino e gli stava dando la multa. Dovrebbe valere anche in Italia sta roba?
4: È una domanda che possiamo porci perché è accaduto in Francia, Nantes, che una persona facesse una conversazione in viva voce durante il suo tragitto in treno.
2: Normale, certo.
4: Beh, normale dipende perché secondo alcune normative tu stai disturbando gli altri viaggiatori.
2: Non ci credo.
4: Per cui si è presentato un controllore, il quale non è che gli ha chiesto il biglietto, gli ha chiesto il documento per poter elevare la sanzione amministrativa. David, protagonista di questa storia, credeva stesse scherzando, tant'è che ha risposto anche male, ma immediatamente il controllore ha elargito la sanzione amministrativa.
2: Gli avrà risposto, non ti capisco.
5: Esatto.
4: Anche perché quindi lui ha continuato a parlare in viva voce, sceso dal treno in stazione, e si è avvicinato a un addetto alla sicurezza che gli ha elevato il verbale di 150 euro, poi diventate 200 perché lui non ha pagato immediatamente.
6: Non ha pagato. Capisco, cazzo.
2: Ecco. Vedi, normale, no. Ma l'educazione dov'è? Cioè, però le povere, vedi, già si schierano a favore della multa.
3: Ho capito, ma 200 euro di multa.
5: Ha fatto bene!
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Sono assolutamente d'accordo. A noi passeggeri delle conversazioni telefoniche degli altri non interessa nulla. Ma vale anche per tutti quelli che ascoltano musica o guardano video in viva voce. La capissero. L'ultima volta che sono stato ad Helsinki, su tutti i mezzi pubblici ci sono cartelli che vietano queste cose. Vietano anche di mettersi troppo profumo per non dar fastidio agli altri. Ciao!
9: Era ora, a me mi rompono i maroni tutti quelli che usano il viva voce o che guardano i video mentre sei in treno col volume alto. Mettiti le cuffiette, porca miseria, rompi i maroni a tutti!
10: Ma scusate, parlare con il viva voce è come parlare con un'altra persona. L'altra persona in questo caso sostituita da un apparecchio elettronico. Cioè a questo punto non si può più parlare ad alta voce con le persone, ma mega pi.
11: Oltre alla multa, gli dovevo buttar via il cellulare!
12: Ragazzi, ma tutti quei genitori che danno il cellulare ai bambini con i giochini per farli star calmi in treno, in autobus e blim blam blum, quelli non rompono le palle? Dai, va là!
13: Io per carità, ti scappa una telefonata, la fai dentro al treno, sul pullman, Ma ci sono quelli che veramente si mettono a strillare. Non riesci nemmeno a pensare a quello che devi fare tu perché stai a seguire il ragionamento loro con l'altra persona. Ci sono dei limiti e ci sono delle persone molto molto maleducate.
14: Allora, la multa di 200 euro gli è stata elevata perché il tipo del treno, il tipo che stava parlando in viva voce in treno, era con la moglie del controllore al telefono.
15: Capitano, i 200 euro di multa andrebbero fatte ai trogloditi che buttano la sigaretta dal finestrino mentre sono in macchina. Stamattina in tangenziale a Torino ne ho beccati subito 4. Sarebbero 800 euro nelle casse.
16: Sciocco bello, cocco!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
18: Buona giornata da Boris Mantova. Si allarga sempre più il conflitto in Medio Oriente. Teheran attacca una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Ira di Trump, pronti a colpire duramente. Intanto Stati Uniti e Arabia avviano raid contro milizie filo-iraniane in Iraq. La Russia emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Durov, per complicità nel terrorismo. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia per identificare indiziati, ma solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso, secondo il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti, condannati a meno di 8 anni. Il giornalista Adriano Cappellari, indagato per simulazione e calunnia, lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver ricevuto minacce indirizzate a lui, Meloni e Don Patriciello. Poi l'attentato incendiario, che però secondo gli inquirenti si è organizzato da solo, comprando online bombolette di gas. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, personale infermieristico, tecnico-sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Caldo oggi, temperature tra 32 e 38 gradi nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Nel fine settimana le minime saranno tra i 26 e i 28, con picchi di 41. Allerta per possibili incendi. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, il nuovo corso da CT azzurro. Ore di apprensione invece per Franco Baresi, il Milan chiede rispetto e privacy. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Richiesta. L'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Buongiorno capitano, buongiorno Giurma, Emilio da Firenze. Capitano, oggi è il mio compleanno e vorrei ascoltare gli Scorpions, Wind of Change.
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: dentista, vanno dal medico. Parla il primo e dice: dottore, mio fratello è gay. Beh, allora, il culo è uno solo, eh.
1: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È finito.
3: Il quesito.
2: Sì, tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
4: Uniamo musica e calendario nel quesito di oggi di Tutto Esaurito. Buongiorno. Una famosissima canzone di Lucio Battisti si intitola I giardini di...
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio.
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105.
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda a causa di un incidente tra Firenze e Fiorenzuola procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Incolonnamenti anche sulla 1 diramazione Roma Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese un cantiere a causare code tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Lavori in corso infine sulla statale 118 Corleonese Agrigentina tra Spina Santa e Cianciana in direzione Corleonese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Radio 105. Proud to be different.
2: La soluzione.
3: La soluzione.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: La risposta al quesito di oggi, vi abbiamo citato un grande brano di Lucio Battisti che si intitola I giardini di marzo.
10: Ma dai.
4: E questa la risposta che corretta.
10: Bella, la sentiamo tutta.
11: Tutta.
12: Il vincitore.
2: Che giorno è?
13: È giovedì.
14: Che anno è? Che giorno è?
2: È giovedì.
14: Questo è il tempo.
10: Mamma, quanti ricordi. Che ricordi hai con questa canzone, Pizza?
14: Mani, come vedi, non tremano più.
2: Adesso sì.
10: E non nell'anima. Adesso sì.
2: Prima no.
10: Ma perché rispondi?
2: Non

0: Amici, buongiorno, buongiorno così, ma senti che bel risveglio, buon...
1: Giovedì!
0: Oh yes, buongiorno Piripizza!
1: Buongiorno a te, cara Elenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabianissimo
2: Buongiorno!
0: E the Gladiator Max Madia Roma! Attenzione, perché abbiamo già la busta con il nome del vincitore, anzi è una vincitrice questa mattina, ma prima dischi buongiorno, potete richiedere anche i giardini di marzo
1: al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorno.
2: Sceglietene un'altra, che ne so, ne fate 100.000 sì. Battisti.
0: Un brano di Battisti questa mattina ci vorrebbe però.
1: Ci sta, sì.
0: Ma attenzione, pronti ad aprire la busta? Senza alcun dubbio, anche perché lei viene da Gubbio, la vincitrice è...
1: Federica!
0: Brava Fede!
1: Brava!
2: Io vorrei, o ma... non vorrei, ma se vuoi...
1: Come può?
0: Uno scoglio?
1: Marginare?
0: Marginare?
1: Marginare, sì.
0: Non era arginare.
3: Disco, ma è uguale. Sotto l'ombrellone.
1: Lei stessa.
3: Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate.

0: Oggi posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Dai Marco Galli, andiamo al mare.
2: Solo su Radio 105.
4: Voglio il letto che ti butta giù da solo.
5: Che meraviglia.
4: Questo letto ti butta giù da solo se non ti alzi tu la mattina. Dai. Cosa vuol dire, Boris?
6: È una nuova invenzione che di fatto ha delle molle al di sotto del letto. Parliamo di una sorta di materasso che al sotto non ha solo le doghe in legno, ma un vero e proprio meccanismo per cui è associato alla sveglia. Quindi elettronico o via Bluetooth, sì, o anche con cavo, alla ora determinata prima fa suonare la sveglia, dopo un tot di tempo letteralmente ti sobbalza giù dal
5: ti lancia per aria.
4: Che figata. Dai, lo voglio. È una catapulta, sì. Betty in Parole Povere quando alla terzo che fa lui boom, ti scaraventa su, capito?
5: Capitano, l'immagine è quello del pirata pop, ve lo ricordassi?
4: Che bello, ci giocavo sempre io al pirata pop.
6: Però lui, lui va per gradi, se posso, perché prima parte con una dolce musica, successivamente inizia tipo Mongiardo, no? Con vari suoni, le campane della chiesa, il clacson dei camion. Se anche queste non danno l'effetto perché ci sono i sensori sul materasso, allora lui prende e ti scaraventa giù tipo catapulta
7: sull'armadio.
5: Aiuto.
8: Ma dai, ma è una violenza
4: che bello,
8: inutile.
4: Dai, ma è una figata.
7: Beh, devi essere single però, no? Perché, se sei in coppia
6: no è diviso anche a metà.
4: È diviso, è diviso.
8: Perché tua moglie non si sveglia quando ti scaraventa contro il soffitto, no?
3: Dai Marco Galli, andiamo al mare.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
10: Ciao 105, siamo Sara e Diego. Da Mensa Metallica di Ravenna e nostra mamma ci minaccia ogni mattina per farci alzare dal letto, ma noi non ci alziamo comunque.
11: Io già mi sveglio che sono rovescia come un culo, con una cosa del genere mi alzerei con un sistema nervoso, ucciderei qualcuno, il primo che vedo muore.
12: Capitano, io ho il gatto che alle 6:30 porta la pallina col campanellino sulle scale e la fa cadere tutte le mattine. Non mi serve la sveglia.
13: Capitano Giurma, pensa che hai il letto a castello. Ti sobbalza, boom, e sbatti in questo di sopra. Coraggione!
14: Capitano, io la mattina metto tante sveglie, ogni volta che suono una sveglia guardo il telefono e dico dammi un'altra possibilità, dammi un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità.
15: Buongiorno capitano, ma voi perché siete dei barboni? Io ho il maggiordomo che mi sveglia e mi prepara il caffè.
16: Io mi ricordo una puntata di Portobello anni fa quando ero piccolo, che un inventore, che era il tema della trasmissione, portare le invenzioni, le cose innovative dell'epoca, portò un letto che alla sveglia si ribaltava. Di che stiamo a parlare? Ciao Paolo Davasto.
17: Ciao Marco, quel sistema lo usano con le galline ovaiole allevate a terra. In pratica ci sono degli allevamenti di galline a terra, però hanno dei nidi dove andare a fare l'uovo. Naturalmente la gallina va nel nido, si mette comoda, fa l'uovo, ma non scende dal nido. E c'è un sistema a petane a tempo che ribalta il nido e butta la gallina fuori per dare spazio alle altre galline.
9: Cocco bello, cocco!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0! 2.0! Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
2: Solo su Radio 105. 105.
19: Tra poco su Radio 105.
5: Allora, mandiamo un bacio, un abbraccio gigante al nostro Marco Galli. Ieri mattina ci ha fatto una sorpresa pazzesca, inaspettatamente. Ci ha colto alle spalle.
20: Sì.
5: alla sprovvista e ha dato l'appuntamento. Abbiamo messo tutti quanti in nodo, fatto il nodo al fazzoletto, quindi 7 di settembre ufficiale, l'ha detto lui, quindi si può dire,
0: si può dire.
5: Partirà la nuova incredibile stagione di Tutto Esaurito finalmente con il nostro capitano e tutti noi naturalmente, quindi la ciurma al completo e tutti voi, per cui ti aspettiamo Marchino.
8: Ciao, ciao, ciao Marco.
5: Torniamo a Barzebetti.
8: Non la vogliamo.
5: No.
7: Io direi anche di no.
5: Come no?
8: Si sono aperte le gambe, Betty, mi spiace.
7: Oggi partiamo.
5: Betty, facciamo così, se sei d'accordo. Sì. Lo chiediamo al pubblico.
0: Ma no, no. Ma perché?
5: E poi guardiamo le risposte. Il tempo della tua agenda. Volete Barzebetti, sì o no? Scrivetelo.
20: Ma vedrai. Diranno tutti sì, già lo so. 75 anni fa, nel 1951, arriva al cinema Alice nel paese delle meraviglie.
5: Che bello,
20: Alice
5: in Wonderland.
21: Un buon compleanno a me. Rendiamo tutti insieme con un altro po' di te.
5: È partito il sondaggio, hanno risposto. Ragazzi, tutti vogliono Barzebetti, è incredibile. Sei bugiardo, pizza. Leggi i messaggi.
7: Vogliono scoprire fin dove puoi spingerti.
5: Guarda, ne leggo uno. Il primo che mi capita, Mauro Belluno. Voglio la barzelletta di Betty, perché le barze di Betty ti fanno stare bene. Quindi,
20: E allora io vado.
5: Poi c'è anche chi ti sfida, Albi da Verona. Vai.
20: Cosa fa un limone al sole?
0: Diglielo.
7: Stringe.
20: No.
5: Limona.
20: No.
0: Sì, vabbè, ma non è un indovinello, lo devi dire.
5: Cosa
20: si
5: fa?
20: Si spreme.
7: Ma non ha senso. Che senso
8: ha?
7: La
8: marmotta.
22: Ma tu lo sai.
5: Grazie, Betty.
20: Sei invidioso, amici, delle mie barzellette.
1: Tra poco, Tutto Esaurito, con Marco Galli, solo su Radio 105.
23: C'è Tutto Esaurito.
24: Buongiorno.
25: Buongiorno.
24: Per tutto il giorno.
25: Per tutto il giorno.
5: Mi sa che volevamo Battisti, qualcuno ci ha accontentato. Buongiorno, buongiorno, lo dovete dire voi però.
0: Entro il quinto squillo.
5: Eh sì, speriamo che risponda.
0: Ma dai, ma non risponde, vedrai. È impegnato, sta prendendo l'autostrada.
5: È il primo squillo, sta partendo.
8: Se uno manda un messaggio, si aspetta anche che venga richiamato.
0: Sì,
8: no?
0: Vabbè.
5: Sotto già,
8: No.
0: Non è solo.
8: Non squilla.
26: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
0: È impegnato, sta facendo il pieno.
5: Allora, in alternativa, ragazzi, c'è Nino Alfonso da Tramonti, che salutiamo, che richiede la costiera amalfitana.
0: A casa tua te la scuoti.
8: Che alternativa è?
0: No, ho detto
26: stiamo trasferendo ancora, la tua chiamata alla segreteria telefonica.
0: Sta facendo il pieno,
5: ragazzi, ripeto, ci richiedono la costiera amalfitana di Rovazzi Arisa e il mitico Nino Alfonso da Tramonti.
0: Alfonso da Tramonti
8: non può partecipare.
0: Non può partecipare, poi ascoltatela a casa, dai. Fatti sotto l'ombrellone. A palla.
5: Vabbè, insomma, pizza, prendi un bel disco, dai.
0: Dai, lo prendo io, Cicini.
8: No,
0: aspetta.
5: Non prendere niente. Non stai fermo lì, non ti muovere perché chiamiamo un altro.
0: Ma oggi che giorno è?
5: Oggi credo sia giovedì.
0: Ah, finalmente. Ah, risponde. Sta pagando la benzina.
5: Questo è in Svizzera.
0: Questo, dici?
5: Sì.
0: Ma sono tutti in Svizzera.
5: Quello svizzero.
27: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, benvenuta.
27: Ciao, buongiorno.
0: Ma ciao, patatina.
5: Ma chi sei?
27: Aspettate che non vi sento.
5: Sì, sono contento, guarda.
0: Ci senti?
27: Pronto, ciao.
5: Ciao, chi sei?
27: Sono Michela da Biella.
5: Ciao Michela, ma siamo in Svizzera, hai uno squillo svizzero.
0: Come fai?
27: No.
5: Sì,
27: da Biella, Biella.
5: Da Biella, Biella. E che fai, Michi, a Biella?
27: Sto lavorando.
5: Mannaggia, in vacanza un po', non ci vai?
27: Già fatte.
0: Te l'avevo detto, che l'ha già fatta.
5: Non l'avevi detto.
27: Siamo andati all'Isola d'Elba.
0: Oh, wow, che bello.
5: Che meraviglia, si sta sempre bene, diciamocelo, all'Elba. Michele, garanzia all'Isola d'Elba.
0: Sì, molte a manette.
27: Esatto.
8: Vai, dove mettere la macchina, ma va bene.
5: Senti, ma come mai scegli questa canzone? Ti abbiamo sbloccato dei ricordi?
27: Ma no, così, ho visto che volevate una canzone di Lucio Battisti, mi è venuta in mente quella, perché mi è venuta in mente l'acqua che c'era all'Isola d'Elba.
5: Oh, che dolce che sei. Allora la cantiamo insieme a te, Michela. Tu ne vuoi approfittare e la vuoi dedicare a qualcuno?
27: Sì, la dedico, vabbè, a mio marito Roberto, che spero che mi sta ascoltando, che è il Savio, e alla mia collega Maria Rosa, che spero mi sta ascoltando, ma penso di sì perché è qua con me.
5: Allora le mandiamo un bacio, Michela, l'annunci tu?
27: Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti.
5: Dico Lucio, grazie. Buongiorno, Michela. Buongiorno. Un bacio enorme.
3: Buongiorno. Oh,
4: buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
4: Per tutto il giorno.
0: Come suona?
8: Era di 70.
0: 70, 90.
5: Pizza, tu che ricordi il primo ricordo di acqua azzurra, acqua chiara?
0: Sì, ero
5: in spiaggia.
8: Ma lui era più da quella mia maglietta fina.
6: Ogni notte ritorna per cercarla in qualche bar.
0: Non l'ho mai trovata.
6: Domandare ciao, che fai? E poi uscire insieme a lei.
5: Però
0: ma da quando di legna, ci sei da quando ci sei tu,
6: tutto

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Non ho capito, però Pizza, l'hai mandato tu Mici in quel negozio lì?
3: No, no, lui mi deve mandare.
2: Ah?
3: E giovedì sono le 7.01 a Radio 105, sta saccato.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano.
2: Ciao Marco.
6: Il capitano Marco.
2: Ciao.
6: Presenta
2: Setanda.
6: Setanda.
2: Setanda.
6: Millennium. Robbie Williams.
3: Dai. O notte magiche mettete, dai.
7: Avete finito?
3: No. Domani.
8: Con tutto esaurito.
9: A sentire l'ottimaggio.
2: Betty, ma tu lo sapevi che Mitch e Pizza vanno a fare shopping insieme?
3: Sì.
2: Davvero?
9: Ha iniziato Mitch però a farlo.
2: Sì. E che ieri sono andati in questo negozio e Pizza ha fatto comprare una camicia bellissima a Mitch e la sta indossando in questo momento.
3: Bravo,
2: ma
3: Mitch,
2: come mai succedono queste cose? Ma è bellissima, adesso te la...
9: È perfetto,
2: descriviamo.
9: È perfetta per andare a fare una figuraccia, direi.
2: Non è vero.
3: No. Adesso metto il 66.
9: Ma come?
2: Tu l'estate? Non hai... No, no, restate.

0: scusate, ci scrive Cristiano. Siamo freschissimo. L'estate 3 minuti. Il buongiorno che buongiorno. Vi arriva dalla ciurma di tutto esaurito. Quel che ne resta.
1: Cosa è successo?
0: No, in generale, dico, fa caldo. Anche noi ci stiamo a squagliare, insomma. Ma come tutta l'Italia del resto.
1: Ma vuoi dire?
2: Io sono contento che non c'è Marco Galli e non vede la camicia di Mitch. Solo per quello.
0: E vabbè, ma magari non l'avrebbe comunque vista. Non so come si sarebbe girato dall'altra parte.
2: Sarebbe rimasto traumatizzato.
3: È fuori dagli schemi, dai.
2: No, le comprate in Alaska.
0: Allora, attenzione, intanto vi diamo il buongiorno. Sì. Ci potete ascoltare alla radio come ogni mattina, ma anche guardare in TV.
1: Certo.
0: Un occhio alla TV lo potete fare anche attraverso la nostra app sul canale 66 Radio 105 TV del digitale terrestre.
2: Buongiorno.
0: Allora, com'è sto fatto che andate a fare shopping insieme e non ci chiamate?
1: Perché lui deve seguire i miei consigli. Io ormai sono diventato
0: il suo personal stylist.
1: Come Achille, no?
0: Sì, certo.
1: Sono diventato come Achille.
0: Achille Lauro.
2: Allora, il tallone
3: che è stilista anche
1: lui.
3: Lui
1: li provava, io seduto lì. Ah sì, ti sta bene.
0: Questo sì, questo no.
1: No, questa me in generale no. Ora, questa è stupenda, amici.
0: Quindi
1: prendila.
0: La camicia.
3: La voleva anche lui, ma non c'era la taglia.
0: No, che peccato. Quindi la camicia che indossa oggi Michi te l'ha fatta comprare pizza.
3: Sì, ma è bellissima, io me ne sono innamorato subito.
1: È stupenda, la casa nel bosco, bellissima.
4: Perché avete fatto ciò?
0: Allora, attenzione.
2: Perché c'hai i brillantini, scusa? Capisci, da boscaiolo con i brillantini.
3: Perché è elegante.
0: No, alt, sono Swarovski, sono inserti di perle. Perché ci sono anche delle perle.
2: Sono più da pirla che da perla.
4: Ma davvero, non le vedo le perle.
3: Sono perle di Tahiti, guardale.
2: Belle. Quante ostriche hai aperto per trovarle?
0: Vediamo se riusciamo a fare un primo piano. Eccole qua, le vedi adesso, Betty?
4: No, mamma mia, è meglio prima.
0: È tutto in berla. Ti ho toccato.
2: Non lo toccare, lady, che è pericoloso.
0: Ti ho toccato, pungono anche un po'. Allora, dai, descriviamo il modello, pizza, per chi non ci sta guardando in questo momento.
3: È uno smanicato.
1: Uno smanicato, l'ha pagato di meno perché non ci sono le mani. Che poi gliel'hanno tagliata a forbice, non è che l'hanno ricucita. No,
4: c'erano proprio le maniche prima,
2: è il modello nuovo, quello che ha voluto pizza.
0: In effetti è tutta sfilacciata,
3: sì,
0: diciamo, intorno alle ascelle. Ma
3: un tocco lunga, così
1: è vero.
0: Tendenza, guarda che si apre e si vede la pizza sotto.
2: Ma sono così larghe che si vede l'ascella pezzata. Sì.
3: Non è pezzata l'ascella.
0: Quindi, dai, uno smanicato over, tutto tempestato di perle Swarovski. Sì. Ma la particolarità
1: è
0: che ha la boscaiola.
1: È vero,
3: è il colore alla boscaiola.
0: Quindi
1: ma ragazzi, questa è la tendenza.
3: È un mix, così la posso mettere anche in inverno.
1: Ma sì, questa è la tendenza in primavera, inverno, estate,
3: è
1: autunno.
3: È come quattro stagioni.
1: Bravo. Questa, quando tipo a dicembre la metti solo la camicetta così.
3: Esatto, sotto un lupetto, così diceva.
4: Ma posso dire una cosa?
0: Prego.
4: Avete dei brutti tantissimi gusti.
2: Vabbè, io lo vedo bene con un kilt. Sotto gli metti il kilt e lui è preciso.
3: Diciamo, Betty, che non passa inosservata.
0: Certo. Allora, qualcuno scrive, ti sta guardando evidentemente da casa, almeno dalla TV sembrano vongole, non perle.
3: C'è tutta la casa proprio.
1: Tu pensa, volevamo fare un regalo a Boris Mantova.
0: Sì.
1: E peccato che non c'era lo stesso.
0: Non c'era neanche la taglia per lui.
1: No, ma ce n'è una.
3: Perché di solito Boris apprezza il nostro stile, no? Quindi eravamo lì e abbiamo detto prendiamola anche per Boris.
2: Cos'è che fa Boris? Apprezza il vostro stile.
3: Le taglie piccole non c'erano.
1: Peccato.
2: Non se la metterebbe neanche sotto tortura la camicia di Boris.
0: Dopo glielo chiediamo, naturalmente. Allora, Albi ti scrive: si può usare anche come tovaglia da picnic. Effettivamente ha una duplice funzione.
3: No, con i brillantini e le perle è difficile, non riesce ad appoggiarla.
2: Devi girarla dall'altra parte.
0: Al contrario, Albi, perché punge, quindi se tu ti siedi, dopo ti pungi in sedere, non è il massimo della vita. Cristiano dice che sembra la camicia di Cooter, come si chiamava?
3: Cooter. Quello di Azzardo.
0: Il carro attrezzi, esatto, quello che usava il carro attrezzi nel telefilm Hazard. Ma sai che non me lo ricordo?
1: No, è vero.
2: Come no?
4: Pagamenti io.
0: Mi sto confondendo forse con le team.
4: No.
3: Bore Yuk, ce li hai presenti?
0: Sì, certo.
3: E poi c'era quello che aveva il carro attrezzi.
1: Che ha lo stesso cappello poi. Vedi? È uguale. generale.
0: Senti,
1: Nocciani.
0: Sotto stiamo sentendo. Bella.
3: Dov'è il mio caro attrezzo?
2: In generale lì devi guidare.
0: Amici, ti chiedono se per caso questa camicia abbia il pittogramma.
2: Ce l'ha.
3: Ce l'ha dietro, ce l'ha dietro.
2: È invernale, diciamo, del mare con Boe
0: New. Che bello! Potremmo fare una puntata un po' a Marcord con sì. tutte le sigle iconiche.
1: Dai!
0: Dei telefilm di quegli bello, anni sì. lì.
2: Brava! Domani la facciamo. Oggi.
0: Domani la facciamo? Dai, domani, dai. L'ha detto.
2: O lunedì. Lunedì,
1: lunedì è forse è meglio.
0: Lunedì non siamo più in onda, ragazzi. No, domani è l'ultima. No, io non ci sono. Allora, corriamo da Boys. Ragazzi, segnalati alla Guardia di Finanza. Sì. I distributori che non hanno adeguato il prezzo, sì, il Codacons, sì. denunceremo per possibile truffa.
3: Sì, giusto, giusto.
1: Sì, certo.
0: Allora, buongiorno Boris, partiamo da qui o vuoi partire dalla camicia di Michi?
5: Serena giornata Elenia, buongiorno Ciurma.
6: Buongiorno. Ciao. Buongiorno.
5: Decisamente partiamo dalla questione dei carburanti. Grazie. Perché il motivo è molto semplice. Vi ricordate quanto più volte abbiamo detto che c'è un modo per rifarsi contro chi non si adegua alla legge? Bene, questa volta è stato il garante per la sorveglianza, il famoso Mister Prezzi di cui parlavamo una volta, a intervenire facendo una verifica su quei distributori che a decreto legge approvato e quindi immediatamente in vigore non hanno aggiornato i listini col taglio delle accise. In questo caso parliamo soltanto del gasolio, visto che il decreto del Consiglio dei Ministri era sul gasolio. Ebbene, l'elenco di tutti questi distributori è stato segnalato proprio per inadempienza legale.
0: Okay.
5: Una volta avuto tutto questo elenco, che ora è al vaglio della Guardia di Finanza, allora il Codacons si aggiunge e dice: bene, dateci questi nomi perché li denunceremo anche noi per possibile truffa. Come andrà a finire?
0: Come andrà a finire?
5: Non abbiamo la palla di vetro, ma che la Guardia di Finanza dia un'occhiata ai conti di chi cerca di fregare i nostri conti, bene, direi ben venga, in maniera tale che magari si adeguino. Abbiamo sempre detto i distributori non hanno responsabilità, ma se c'è una legge e non vi adeguate, allora le responsabilità ci sono, ben venga, che vengano accertate.
1: E io cittadino cosa devo fare? Nel senso, tesoro mio, io cosa faccio?
5: Guarda, se tu dovessi vedere un distributore che non sia adeguato, senza farla molto difficile, vai su internet, chiama il 117.
1: 117.
5: Cioè che è il numero della Guardia di Finanza.
0: Guardia di Finanza. Sì.
5: E dici: guardi, io sono in via Turati, sì. per dire, c'è il distributore di questa marca. Sì. E non si è adeguato al taglio delle accise che è previsto.
3: Bisognerebbe sapere il prezzo. Appunto, in
1: bravo.
3: Precedente, capito? Magari era alto prima.
2: Poi, se non sbaglio, è sotto i 2 euro adesso col taglio delle accise.
3: Deve essere obbligatorio sotto i 2 euro.
2: Io no, io l'ho visto a 1,980.
5: No. No. 1,980. Allora, nella giornata di 29 luglio, voi non dovete dire chissà cosa, dovete sapere semplicemente, poiché gli italiani sui distributori sono abbastanza come dire, abitudinari.
1: Sì.
5: Se il giorno prima l'hanno trovata a 2 euro e poi con le accise resta a 2 euro, ma addirittura è aumentata, allora qualcosa non quadra.
3: Non
5: è semplicemente questo. Il prezzo medio dei carburanti il 29 luglio era in modalità self a 1,986 per la benzina e 2,74 per il gasolio. Non si sono adeguati questi distributori che sono stati segnalati alla Guardia di Finanza e hanno, qualcuno addirittura ha aumentato i prezzi in presenza del... perché in questi momenti, purtroppo poi a volte bisogna dar ragione, in questi momenti nel caos generale la speculazione ha un ruolo determinante, perché c'è confusione, è andato in vigore, non è andato in vigore, no ma da domani, no ma da dopodomani, e di conseguenza qualcuno ha tentato di fare il furbo. Vedremo se farà il furbo quando gli arriverà la multa della Guardia di Finanza.
1: Un consiglio: tenere sempre gli scontrini, no, diciamo così,
5: tenere
1: sai,
5: gli scontrini e
1: sai,
5: più più agevolmente pizza, anziché fotografare sulle piatti al ristorante, fotografate anche
3: le pompe di benzina adesso.
5: Ho visto nella tua galleria di peggio.
1: Certo.
5: Ma a quel punto fotografate anche il costo dei carburanti alla pompa.
1: Ok, bravo.
0: Molto bene. Grazie Boris.
1: Grazie. A voi.
0: Allora, vedi, ritorniamo al fashion. Al fashion. C'è. Antonella scrive: allora, ieri pizza in costume a righe. Tra l'altro, ti ho fatto un video, una storia, poi mi sono totalmente dimenticata. Questi giorni va così. No, di pubblicarla. La pubblico oggi. Ah. Oggi, amici, con questa camicia, dicevano che prossimamente entrerete nel mondo del fashion. Ma non sono già nel mondo del fashion, ragazzi.
2: Vanno tutte le sfilate. Milano Moda non si muove senza loro.
3: Sto vedendo le foto di cugino qua di Azzardo.
1: Sì,
3: è uguale, è vero. Cugino effettivamente, Hit. Effettivamente è uguale.
0: Azzardo. Sei uguale.
3: Sono uguale. Sì, ho la stessa camicia anche di Bo qua.
0: Chi è Betty?
6: Mitch, ma quella camicia lì c'è anche da uomo per caso? Giorno il camionaro.
3: Oh. È da uomo, è da uomo. È da uomo.
1: Mitch, sono tutti invidiosi.
0: Senti, allora qualcuno vuole sapere il prezzo di questa, ma, di questa camicia, se si può dire. Secondo, un costo, dai, un range.
1: Secondo te?
0: Costa poco o costa tanto?
3: Era scontato.
2: Quanto l'avete pagata?
4: Posso dire il mio parere?
3: Con i saldi, dai.
4: Sì, secondo me sui 5-10 euro.
0: Ma infatti stavo anch'io per sparare una cifra simile. Ma, cioè, siamo sopra o sotto i 10 euro?
2: Ma solo una perla vale 50. Sì, cosa stai parlando? Non capite niente.
1: Ve la dico tutta. Ve la dico tutta.
0: Sì, te l'hanno regalata.
1: Guarda che ve la dico tutta e metto Robbie Williams.
0: No, ti prego,
3: dilla,
0: basta.
3: Dilla, dilla tua.
1: Non l'ha pagata.
0: Ma c'è, ce l'hanno regalata.
2: Ma capito, ma che cambio merce è? Cosa gli hai dato tu in cambio?
0: Allora, attenzione.
3: È lui che si è liberato dalla camicia.
2: Hai fatto un favore.
3: Hai fatto un favore.
0: C'è questo fondo di magazzino.
2: Vabbè, a chi la diamo? A Mitch.
0: Giustamente il nostro Boris ci scrive: segnalate a Mr. Prezzi certi acquisti. Siete qui, che roba! Chi è Betty?
7: Buongiorno Turma!
0: Ciao, buongiorno!
7: In real time 2010. Cosa facciamo? Sopra ai 2 euro. Segnaliamo.
1: Ma certo.
7: Qua da Bologna è un problema, ragazzi. Qui ci sta, Beccato all'istante!
0: Bravo. Beccato! Ciao, bello. 2-10.
3: Non è scontato.
2: 2-0-10.
0: A 0-10.
3: Che debba essere sotto i 2 euro.
2: No, non è scontato, io l'ho vista sotto, però è importante che non è 2-3-2-2.
0: No, ma più che altro, esatto, sopra che cifra, che soglia si può fare una segnalazione?
2: Non lo so, 2-2.
0: È giusto farla?
5: No, in realtà non c'è una soglia da superare. C'è il prezzo medio che potete trovare normalmente su internet, basta digitare prezzo medio regionale e trovate il costo, ma ripeto, sono molto abitudinari gli italiani, più in generale c'è uno sconto sul gasolio, se mediamente il gasolio è sotto i 2, sto facendo un esempio, e lo trovate a 2,10, non è il problema che abbia superato i 2, è che non viene applicato lo sconto delle accise come previsto dal decreto.
0: Certo, certo.
3: Il prezzo medio oggi è 1,97 per la benzina.
1: Ma dipende dalla regione.
0: Diesel, no, diesel. Stiamo parlando però diesel. In questo caso.
5: Se volete sapere il prezzo del diesel, l'aggiornamento è sempre alle 8,30, per cui siamo alle quotazioni di ieri, ufficiale, il gasolio in autostrada è 2,16. In tutto il resto d'Italia è ampiamente sopra i 2.
1: Allora ragazzi, fate il pieno dopo le 9 o dopo le 10.
0: O dopo le 10, sicuro. Dopo le 10. Lui l'avrà già fatto il pieno, secondo voi? Ma soprattutto è in vacanza, Riccione?
1: Ma è in barca.
0: Ah!
1: Lo sai?
0: Alan, buongiorno.
2: È sotto il sole di Riccione.
8: Buongiorno, Ciurma.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Alan, ma tu sei di Riccione o ti trovi in vacanza, Riccione?
8: No, ci lavoro a Riccione, ci abita e ci lavoro.
0: E non è in vacanza, pizza, non è in mezzo al mare, ci abita e ci lavora.
3: Ma dove sei? Dove abiti?
1: A Riccione, l'ha detto.
0: L'ha appena detto.
1: Vuoi saperla via?
0: Mici, da quando mi su sta camicia?
2: Hai degli alberi da battere che te lo mandiamo.
0: Cervello in pappa proprio.
3: Io ho capito che ci abita e ci lavora.
0: Sì.
3: Ok. Allora,
8: sì, esatto, abito... in un paesino vicino a Riccione.
3: Allora la mia domanda era: ma tu di dove sei? Come origini?
1: Perché non si sente dalla voce che
3: No, parla come Valentino Rossi. Valentino Rossi è di Pesaro, è delle Marche.
8: È vicino.
2: È tutto vicino.
8: Sarà una quindicina di chilometri.
0: Sì, ma infatti linea d'aria. Ma senti, Alan, e che lavoro fai a Riccione?
8: Io faccio il cablatore di quadri elettrici.
1: Focca la bindella.
0: Hai capito.
3: È un pittore.
0: Ma stai cablando in questo momento?
8: Sì. No, adesso sto andando giù verso l'azienda.
0: Ah, sì.
8: Sono in macchina.
0: Sei in macchina.
2: Veloce.
0: Alan, l'hai fatta la benzina questa mattina?
1: Va corrente, va.
8: Io vado su a San Marino a farla, che mi costa di meno.
0: Allora, ci avete tutte le fortune voi da quelle parti.
3: Bravo, Alan.
0: Facci male, Alan, quanto costa San Marino?
8: Beh, più o meno 1,560 circa.
0: Insomma, un bel risparmio.
2: Se sei vicino, sì.
0: Eh beh, certo, lui da Riccione è comodissimo, ha un notevole risparmio, effettivamente.
2: D'ora.
0: Sì.
8: Un quarto d'ora, sì. Un quarto d'ora sono sul confine, quindi arrivo tranquillo.
0: Ma no, ma è chiaro, lo faremo anche noi. Senti, Alan, ma quindi le fai un po' di vacanze o cabli tutta l'estate?
8: No, no, per fortuna me ne vado in crociera 10 giorni.
0: Oh, che bello, che giro fai?
2: Mediterraneo.
8: Allora, parto da Ancona, faccio Ancona, Venezia, Siros, Spalato e Mykonos.
0: Mykonos, concludiamo in bellezza.
1: Non trovi nessuno.
0: Vabbè, ma lui tanto è sulla nave.
1: Sì, ma c'è pieno
2: c'è traffico anche per le navi.
0: Alana, ma tu ci sei già stato a Mykonos? O è la prima volta?
8: Allora, sono andato in viaggio di nozze nel 2019. Sì. Sì, ci sono stato però solamente 24 ore.
0: Mamma mia, bene. Goditela, perché ragazzi, bella, Mykonos, bella. Che se ne dica, secondo me è bellissima.
1: Ci sta nessuno.
3: Anche
0: Spalato.
3: Anche Spalato in Croazia è bellissima. Fai
2: sono
3: tante
2: tutte
3: foto.
2: Belle città.
0: Bravo, bravo, Alan.
8: Sì, anche la Croazia è bellissima. Bellissima.
3: Poi dove vai?
0: Senti,
3: tu?
0: Con chi ci vai?
8: Allora, vado con mia moglie Angelina e con la mia cucciolina Catherine di 11 anni. Cucciolina, si fa per dire.
0: Vabbè, insomma. Divertitevi, state bene, buona vacanza. E intanto, Alan, che canzone scegli?
2: Ha qualche reminiscenza del passato.
0: Mi sa di sì.
1: Ah, sì?
0: Siamo negli anni 90.
8: Beh, sì. Nei ricordi della Villa delle Rose, dell'Aquafan. Dance with an Angel, dei W.
0: Grazie,
2: Anche da Bugliu se la ricorda più
1: Robbie Williams, chi è?
3: No,
0: ragazzi, ma il ritornello era cantato da Alexa? O dico una stupidaggine?
3: Di questo?
0: Sì.
3: Adesso l'ascoltiamo e te lo dico.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: Sì, era Alexa.
0: Ma quante ne so?
3: Era Alexa.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite là in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
8: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
8: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecote?
8: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
12: Non ci credo, non dirlo.
13: No. In generale, mi limiterò a dire in generale.
12: No, con la canzone
13: W si è aperto un file. Diciamo.
12: Tanti ricordi.
13: Tanti ricordi, arrivano i ricordi dei nostri esauriti. Ma i ricordi del number one, della Villa delle Rose. Ognuno ha il suo ricordo.
4: Sono risalite un po' di cose.

0: sgoggetabile.
1: Sarai mio complice.
2: Betty, sappi che tu puoi fare quello che vuoi.
3: No, no, no, Betty.
1: Sappi che tu sei brava, bella e chi ne ha più ne metta.
2: Tu molto di più, Betty. Quindi vai libera, quello che desideri.
3: No, no, Betty.
1: Buongiorno a tutti. Oggi sì. Giovedì 30 luglio 2026.
2: Mamma mia.
1: Ilenia, la tengo per dopo in chiusura. La
0: non la vogliamo, no, non la vogliamo.
2: Ti dirò di più, anche più d'una se vuoi.
1: Oggi ne ho di belle, ma di belle. Comunque,
0: gente che già sta male.
1: Si festeggia San Pietro Crisologo,
2: sì.
1: Che significa dalle parole d'oro.
2: Sì.
1: Ed è la giornata mondiale dell'amicizia, che cade ogni 30 luglio in onore della pace, solidarietà e unione tra i popoli.
3: Certo.
1: Per il viaggio nel tempo ben 234 anni fa.
2: Pizza c'era, se
3: io
2: lo ricorda.
3: Sì, sì.
1: Sì, perché lui cantava. Sì. Infatti nel 1792, prima esecuzione pubblica della Marsigliese, che diventerà inno nazionale francese nel 1975.
3: Ma pensa.
1: Canta pizza, canta.
4: Allora, fan de la patrie, la baguette.
1: Non è la baguette.
2: No.
1: No.
2: È bella la Marsigliese,
3: posso dire.
2: Piace molto
1: la musica.
3: Sì.
1: 81 anni fa, nel 1945, arriva nelle edicole il primo numero di Tutto Sport, fondato a Torino. Giornale che si occupa in particolare di Torino e di Juventus.
2: Sì.
1: E nel 2016 ci lascia, all'età di 62 anni, l'attrice e comica Anna Marchesini.
2: Grandissima. Veramente una
1: molto
2: grande.
1: Giovane, sì. Per l'angolo musicale, invece, 44 anni fa, nel 1982, e questa ce la ricordiamo tutti.
3: Non mi dire notti magiche,
1: Quasi, quasi,
5: no,
1: siamo lì,
2: Pensa.
5: Nell'82,
3: sì. Vabbè, non si
1: tra
3: sa
1: le
3: mai.
1: Prime posizioni di vendita d'Italia c'è Loredana Bertè con Non sono una signora.
5: Pensavo con notti magiche.

0: tanta roba, eh?
1: Ah, sì.
0: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: Vergine, buona forma fisica.
2: Oggi sei un po' vergine.
1: Sì, oggi sì, cara.
3: A chi?
1: Io.
0: Però anche il Capricorno.
1: Cosa c'è?
0: Ti senti Capricorno oggi?
1: Sì.
0: E infatti sarete un vulcano pieno di idee.
1: Ah, di idee.
3: È in buona forma fisica.
1: Ah, sì, quelle sì.
0: Invece il segno nefasto è il segno dei pesci.
2: Amici, vai giù, nonostante la camicia bellissima.
0: Esattamente, non solo per il tuo gusto estetico,
4: sì,
0: ma anche perché siete un po' frettolosi.
4: Ah, sì, sì, sì,
0: sia sul lavoro, ma soprattutto nel privato.
3: L'unica cosa che non è frettoloso
4: Oggi sì, hai ragione. Sono sbrigativo.
1: Ah,
4: oggi,
1: dai,
4: sì,
1: bravo.
0: E chiudo con il proverbio.
4: Dai.
0: Non fare lo struzzo.
2: Pensavo un'altra roba.
0: Così non si fa.
2: No.
0: Nascondere la testa non ti aiuterà.
1: Ah, dai.
0: Che significa che dobbiamo cercare sempre di non essere vigliacchi e di mantenere un comportamento fiero.
1: Grazie, Betty.
2: Sempre fieri, ma sempre a testa alta. Guarda che ti hanno dato la sigla sui denti, Betty.
0: Che brutte persone.
3: La racconti domani, tienila lì buona.
0: Quando meno ve lo aspettate io arrivo, però, eh.
2: Betty, fai così, sorprendici.
1: Sì.
2: Quando vuoi, dal nulla, anche quando non c'entra niente, tu entri con Barzebetti.
1: Ma
3: io chiudo il microfono.
0: Sì, grazie.
3: Un attimo,
2: Allora, le so tutte. È tardi, sono le 7:30 minuti. Attenzione, aiutiamo anche oggi. Sono gli ultimi colpi, eh. Oggi e domani. Così andate a casa con i nostri regali. Diceva, aiutate il nostro Piripizza a fare il suo cruciverba.
1: Cari ragazzi e care ragazze, attenzione, questa è difficilissima.
3: Otto
1: stellare verticale.
4: È stellare, questo è stellare.
1: Il pianeta con gli anelli.
2: È facile, dai.
4: Abbiamo allora 1. Tiffanio.
2: Ma perché?
4: 2. Mercurio. 3. Saturno.
2: Qual è il pianeta con gli anelli? Tiffanio? Mercurio? Saturno? La sai o pensi di saperla?
1: Ma scrivila adesso al 342-41-15-105.
3: Sai chi c'è nato? Il signore degli anelli.
1: Sì,
5: ma tu lo sai?
2: Il mio tesoro.
4: Sì, sì,
3: io lo so.
6: Sì, lo so.
7: Le so tutte.
8: Le so tutte!
7: Torna tra poco.

0: Questo è 105 tutto esaurito Summer.
1: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
2: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame?
20: Mac.
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
21: Ma tu lo sai?
22: Sì, sì, io lo so.
23: Sì, lo so.
24: Le so tutte.
25: Le so tutte!
26: Le so tutte, quasi tutte. 8 stellare verticale.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma ciao, ma benvenuta. Stai lavorando o sei in vacanza? Sì. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Sono in macchina, sono in macchina. Sei andando al lavoro.
2: Al lavoro, al lavoro. E che lavoro fai?
1: Ho un ufficio di pratiche auto.
2: Pratiche auto, hai capito?
4: Ieri ce l'avevamo uno, sì. Pratiche auto. Sì, è vero.
2: Sì, sì, sì.
4: E come ti chiami, Cicina?
1: Io sono Erika.
2: Tu sei Erika e scommetto, Erika, che tu le sai.
1: Io le so tutte.
4: Certo.
0: Bravissima, bravissima.
2: Erika, di dove? Di dove sei? Non te l'abbiamo chiesto.
1: Allora, io sono originaria di Padova, provincia di Padova.
2: Ok.
1: Ma abito a Rosolina Mare.
2: Rosolina Mare.
4: Ah, che bella Rosolina Mare.
2: Ah, sei stato, Pizza?
4: Sì, una volta.
2: Ah, ma tu sei stato dappertutto. È un uomo di mondo.
4: Ah, sì.
2: Allora, Erika, già che le sai tutte, tra Tiffanio, Mercurio e Saturno, qual è la risposta corretta? Il pianeta con gli anelli.
1: Saturno!
2: Ma certo! Ovvio che sì, ma attenzione, cara Erika, perché vogliamo mandarti a casa questa mattina con il nostro pacco estivo. Attenzione, perché potremmo anche aggiungere la camicia di Mitch.
4: Ma certo.
0: Sì, sì, sì, proprio questo originale.
5: In edizione limitata.
1: Ci tengo. Guarda, la camicia ci tengo.
4: Brava.
2: Ok, benissimo.
5: Perché forse non l'hai vista.
0: No, l'ha vista.
1: Forse è per quello.
2: Esatto, esatto. Tu aspetta di vederla poi dopo.
5: Sì, come straccio per fare i piatti di vedere.
2: Secondo me ce la restituisci. No, dai, scherziamo. Allora, attenta,
4: Cara Erika.
5: Beh, è difficile oggi.
4: 32 al su.
1: No, è difficile.
4: Erika.
5: Ciao Erika, ci spiace Erika.
2: Ascolta, mamma, siamo a fine stagione.
4: Non è difficile.
0: È facile,
2: vai. Non è
4: sono
2: per niente difficile.
4: Celebri quelli di Alberobello.
2: Secondo me la sai anche senza sentire le tre opzioni, ma comunque noi te le diciamo.
4: Attenzione.
0: 1 Faraglioni. 2 Trulli. 3 Vicoli.
2: Dai, i famosi, quello di Alberobello, tra Faraglioni, Trulli e Vicoli.
1: I Trulli.
2: Ma certo, ma dai, Erika, complimenti. Allora, arriveranno i nostri gadget per te e vediamo.
0: E la camicia, la camicia.
2: Te la mandi?
0: Sì, certo. te la manda.
2: Erika, tu rischi e pericolo.
1: Voglio la camicia, sì, no, più che altro perché sono sicura che piacerebbe a mio marito.
5: Esatto. Forse non piacerà a te vedere tuo marito con quella camicia, però va bene.
2: Erika, perché qual è il suo stile?
1: Non lo so, guarda, partendo dal presupposto che ho la camicia non l'ho vista, mio marito è molto tranquillo,
0: è molto giovanile,
4: allora va bene per lui.
2: Un bello smanicato alla boscaiola con gli strass, può piacere?
0: No,
1: noi siamo più gente di mare.
5: Prima sentivo
1: che parlavate del costume a righe di pizza.
2: Brava. Sì, preferisci quello? Ti mandiamo quello allora.
0: Me lo immagino tuo marito con quel costume.
5: Ma una cosa, prenditi la maglietta di 105 che è la migliore.
2: Esatto, guarda. Che è molto fashion. Erika, vuoi salutare qualcuno?
1: Allora, saluto. Sinceramente non saluterai nessuno, però tengo a salutare mio marito, mia sorella, tutti quelli che mi conoscono e soprattutto voi.
2: Grazie, Erika. Un abbraccio enorme.
5: Ciao.
2: Buon lavoro. Ciao e buona estate.
4: È vero.
2: Cosa è vero?

0: dire che sì, tantissima roba ancora, madonna.
1: Vabbè, per forza, la ammazzo dalla mattina alla sera, c'è il personal trainer.
0: Vabbè, ho capito, però ci vuole anche costanza.
1: Vabbè, ma io non ho le braccine ancora.
2: Questa va in palestra tutti i giorni.
1: È beata lei.
2: È la palestra che va da lei.
0: Allora, amici, tutto esaurito. Buongiorno dalla ciurma. Buongiorno. Attenzione, un infotraffic. Vai, Betty.
3: Buongiorno, ciurma.
0: Buongiorno.
3: Infotraffic a 11, direzione Genova. All'altezza dell'uscita di Sarzana è preso fuoco un camion. L'autostrada è completamente bloccata, quindi attenzione a chi procede in quella direzione. Certo. Consiglio di uscire a Carrara e rientrare a Sarzana.
0: Noi ti ringraziamo molto. Grazie. Boris, non so se vuoi aggiungere qualcosa. È
4: nulla
0: stata una segnalazione
4: aggiungere.
0: Precisa, molto
4: nulla
0: precisa.
4: Esatto. Nulla da aggiungere.
0: Va bene, massima, allora è tempo di Big Smile, sì. Ma abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. Mi colpisce questa notizia che Boris ha messo in rassegna questa mattina, perché ci ricordiamo le figuracce, quindi le brutte figure, e quasi mai invece i complimenti.
1: È vero.
5: È strano, di solito ne ricevi meno di complimenti che brutte figure che fai.
2: Ci imbarazzano magari le figuracce.
0: Beh,
2: rispetto a un complimento.
5: Io le dimentico le figuracce, mica me le ricordo.
0: Beh, io alcune me le ricordo invece molto bene, quindi ne approfittiamo subito. Facciamo un marketing con i nostri esauriti.
6: Il marketing.
0: Le vostre figuracce, quindi quelle più brutte in assoluto, che però evidentemente oggi ricordate sorridendo.
5: Oggi Mitch l'ha fatta, guarda come
0: No, dai. Se no, ce le volete raccontare al nostro numero.
1: Ma il 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Ma voi innanzitutto ve le ricordate le figuracce?
0: Vabbè, io mi ricordo quella di Mitch, iconica, l'abbiamo raccontata penso decine di volte alla radio. No, vabbè, la solita.
2: Quella di aver toccato il sedere
0: a una donna,
2: convinto che fosse Linda.
0: Che fosse sua moglie.
5: Mi ricordo la tua,
0: la mia.
5: Io ne ho fatte la presentazione del padre.
0: Ma io ne ho fatte diverse.
2: È entrata in macchina di un altro.
5: Quella l'ha raccontata, quella del padre io l'ho vista.
2: Sì. Salita in macchina, dai, parti, è quello. No, ti do tutto, portafoglio, vai.
0: Penso quasi tutti i giorni. Tu Betty?
6: Io invece quando sono, vi ricordate al matrimonio
0: quando sei rimasta in mutande nel corridoio dell'albergo
6: e sono dovuta andare giù alla reception in mutande.
0: Mamma mia, pizza?
1: Iniziamo dalla A o dalla Z?
0: Dai, la prima che ti viene in mente.
1: Sono già io una figuraccia.
0: Non è vero.
2: Comunque ti rimangono impresse, perché all'inizio sono io credo che sia un qualcosa di negativo che ti capita, e quindi alla fine, rispetto a un complimento, quasi un errore, quindi ti rimane.
0: In effetti qualcuno ci scrive: in un libro di 100 pagine ti ricordi l'errore di scrittura. Ma che pazzesca questa cosa, Boris, quindi qual è la motivazione secondo gli esperti?
7: C'è una motivazione di ordine biochimico del nostro cervello che poi si trasforma in psicologico. Restiamo per un attimo su questo, poi magari approfondiamo. È l'effetto spotlight effect, cioè l'effetto riflettore. Noi sostanzialmente tendiamo a credere che tutti gli occhi siano puntati su di noi. Quindi di conseguenza, se facciamo una figuraccia, siamo convinti che non ci ha visto uno, ma ci ha visto tutto il circondario. Per cui stiamo in quel momento amplificando un qualcosa che magari è molto più riduttivo.
0: È vero, è vero. Allora Alve ci scrive: Mici, a te basta mettere quella camicia.
1: Ma no,
0: qualcuno
2: è una scelta sbagliata questa di oggi.
0: Qualcuno ha caricato la spesa nel bagagliaio di un'altra macchina.
1: Grazie, fratello.
5: Come l'ho fatto? Era aperto.
2: Di lasciare la spesa Però quella non è una figuraccia, dai,
1: no,
2: quella
1: è dimenticanza.
0: Sentite qua, ragazzi, adesso con le foto, i WhatsApp, eccetera, è un attimo cadere in errore. Il nostro amico Danilo, l'idraulico, ha mandato una sua foto in accappatoio dopo la doccia ad un cliente. Quindi doveva mandare un preventivo, ci scrive, a questo cliente. Invece si è confuso e gli ha mandato un suo selfie in accappatoio.
5: Meno male che era maschio il cliente, se no pensava male.
0: Chi è Betty?
8: Qualche anno fa, tornando a casa alle 2 di notte, vedo il mio vicino che sta trafficando in giardino.
4: E io mi fermo e gli faccio: Tony, ma non è proprio l'orario giusto per fare giardinaggio? Si gira in lacrime: mi è morto il gatto! Mi giro, mia moglie era già sparita.
0: Cioè, io non lo conosco, io non lo conosco. Ha chiesto il divorzio.
2: Poverino.
5: Lo stavo seppellendo, poverino.
0: Ragazzi, alcune sono favolose, quindi rimanete lì perché vi leggiamo tutti tra poco. Intanto
1: c'è
0: Big Smile.
1: Dai, oggi è giovedì. Finalmente tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
2: 4.
5: Fanno anche gli altri giochi.
1: Ah, sì?
5: È sempre uguale.
1: Big Smile.
8: 1.
9: Buongiorno Giurma.
0: Buongiorno.
9: Sono Lorenzo da Narni e questa è la mia barzelletta. Mamma, mi compri i coriandoli? No, perché l'altra volta li hai buttati tutti.
1: Ciao Lorenzo.
8: 2.
9: Ciao, sono Davide da Forlì e questa è la mia barzelletta. C'è il primario che passa in pompa magna davanti ai letti dei pazienti ed è seguito dal codazzo degli assistenti e comincia a dettare le sue indicazioni. Allora, al 26 domani screening completo, al 27 lastre al torace, al 28 niente, deceduto. E scusi, professore, dice il paziente del letto 28, guardi che io sono ancora vivo. E uno degli assistenti: zitto lei, cosa vuol sapere più del primario?
10: Io il tuo dalla Bassa Lorigiana. C'è Boris che durante una lezione in università chiede agli allievi di raccontare una storia che però abbia una morale di fondo. Si alza un ragazzo e inizia: io volevo raccontare la storia di Davide e Golia, che si sfidano a duello. Davide però è un ragazzetto esile, magro, mingherlino, e dall'altra parte invece Golia, grande, grosso, robusto, forzuto. Davide però con una semplice fionda riesce ad ammazzare Golia. E la morale, chiede Boris, la morale è che non serve essere grande, grosso, robusto, forzuto. Importante è essere astuto e intelligente come Davide. Boris risponde: bene, bene, un bel racconto, una bella morale. C'è qualcun altro che voglia raccontare? Dal fondo si alza un altro allievo: la voglio raccontare io una storia. Prego, dimmi, qual è la storia che vuoi raccontare? La storia del cavaliere nero e del cavaliere bianco. Non la conosco, prego, prego, procedi. Allora, ci sta il cavaliere nero e il cavaliere bianco che si sfidano a duello. Solo che il cavaliere nero ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco ci aveva 3 figli. E questi 3 figli sfidano il cavaliere nero. E il cavaliere nero li ammazza tutti e 3. Ma sti 3 figli del cavaliere bianco ci avevano 3 figli ciascuno. E tutti questi 9 figli sfidano il cavaliere nero. Il cavaliere nero ammazza tutti e 9 sti figli. Anche sti 9 figli ci avevano 3 figli ciascuno. E tu: sì, va bene, interrompe Boris. Ma la morale di questa storia qual è? La morale è che al cavaliere nero non gli devi cagare il cazzo.
0: Che morale è?
2: E tanto vince sempre lui.
11: Ciao Marco, ciao tuo Mario, ciao. Da Piacenza vi lascio la mia barzelletta.
0: Ciao Boris.
11: Allora, c'è Marco e Pizza che non si vedono da 2 o 3 mesi. Allora si incontrano e Marco gli fa: uè Pizza, quanto tempo, allora cosa hai combinato in questo periodo? Marchino, cosa vuoi che ti dica? Con la mia grande passione per la gnocca adesso ho 500.000 euro in banca. Allora il capitano lo guarda e fa: uè Pizza, cosa hai fatto? Hai aperto un bordello. Ma no cucù, prima c'erano 2 milioni.
5: Smile.
0: Ragazzi, bravi, bellissime. Ora tocca a voi. Qual è la più divertente? Vota, esaurito adesso.
1: La 1, la 2, la 3 o la 4? Al 342-41-15-105-6. Tempo. Registra pure la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
5: Fuori dalla porta c'è il cavaliere nero. Lo accogli tu?
1: Cavaliere.
12: La barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
8: Big Smile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
17: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
18: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
17: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
19: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
22: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
23: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
25: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete il sorriso di ogni mia mattina.
2: Tutta esaurita estate!
3: Attenzione, attenti al pesce prete.
4: Ma quante cose si imparano da voi, wow!
3: Perché il pesce prete, mentre passeggiate e c'è un po' di sabbia, ve lo potreste ritrovare sotto i piedi. Attenzione, perché potreste essere punti e avvelenati. Perché pesce prete, Boris? Perché è tutto nero?
5: No, il pesce prete viene definito così in maniera simpatica perché ha una sorta di
6: l'estrema unzione.
7: Esatto, la benedizione finale.
3: E che muori secco, muori?
8: Tutto esaurito, ascoltalo anche tu.
5: Ha due grandi pinne pettorali a forma di pala che fanno sembrare come se fosse la stola del sacerdote.
3: Vabbè,
5: il pericolo però si annida nei loro occhi, è il vero e proprio terrore di quest'estate, perché non si conoscono completamente gli effetti del bruciore del prurito, ma in caso di puntura la prima cosa da fare è immergere a lungo la zona colpita in acqua molto ma molto calda, perché le sostanze tossiche iniettate sono termolabili e quindi si dissolvono con il caldo.
4: Ti cambia la vita, Radio 105 è tutto esaurito, ascoltalo anche tu.
6: Si mangia, Marco, il pesce prete?
3: Com'è, uno si mangia? Sì, però se non ti uccide prima, perché il pesce prete
6: fanno le zuppe.
7: Ragazzi, andrà d'accordo col granchio blu?
0: Tutto esaurito.
9: Summer
0: con Marco Galli.
3: Giorgia da Belluno dice: capitano, si chiama pesce prete perché tiri giù tutti i santi se ti punge. Brava Giorgia.
10: Ehi, giovane, ascolta anche tu tutto esaurito.
7: E comunque ci dicono che il pesce prete è il pasto preferito della foca monaca.
3: E con questo vi diamo appuntamento a domani. Io ci rinuncio.
5: Accendiamo la moto, Marco.
9: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, tutta l'estate con te, solo su Radio 105.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Helgen! Mes, sì. Primo settembre, ormai.
1: Primo settembre?
0: Sì, ormai. A Radio 105 sono le 8.02 Sassacato.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano,
1: eccoli
4: il capitano Marco Galli.
1: Ciao Marco.
5: Ciao.

0: 8 e 4 minuti, ci siamo. Giovedì, ti puoi scatenare questa mattina. Pizza.
1: Finalmente
2: cominciano a partire gli scaglioni.
0: Sono già partiti gli scaglioni, ma, e molti partiranno nel fine settimana. L'abbiamo già detto, sarà il 14esimo. Ma noi stiamo parlando di figuracce questa mattina, ragazzi. Arrivando
3: di tutto.
0: Mariella da Torino, vi leggo questa: ristorante, stavo portando le ordinazioni al tavolo e chiedo di chi è la braciola di maiala.
3: Di maiale.
0: La braciola di maiala.
2: Vabbè, sei in Toscana.
0: Chi è Betty?
4: No, ragazzi, questa ve la devo raccontare. Non è una barzelletta, ma mi è successo sul serio quando lavoravo come capotreno sui treni a alta velocità. I biglietti, come sapete, devono essere nominativi. Io mi fermo davanti a queste due signore e a me risultano i nomi di Franco e Antonio. Io dico loro: signore, mi raccomando, i biglietti devono essere nominativi. Per questa volta va bene, però la prossima volta magari evitate di far comprare i biglietti dai vostri mariti, o comunque dovete inserire i vostri nomi. Mi guarda una delle due e mi fa: ma io sono Antonio e lei è Franco.
0: Ma colazione!
2: Ma non è vero, non ci credo.
5: Mi sembra eccessivo questa sera.
2: Cioè, va bene tutto.
5: Può succedere, dai, può succedere.
2: Ma te ne accorgi?
0: Qualche essere, no?
5: Sì, dai.
2: Capito.
3: Te ne accorgi che cosa? Te ne accorgi?
2: Non te ne accorgi?
3: Dal marsupio te ne accorgi?
0: Vai Betty,
6: ciao Lero. A proposito di figuracce, diverso tempo fa avevo cambiato telefono, quindi non avevo memorizzato la rubrica. Quindi mi arriva questo messaggio di un numero che ovviamente non avevo memorizzato, quindi non sapevo chi fosse. E mi dice: vuoi venire a mangiare la torta da me? E io rispondo: ma chi è questo? Avevo fatto la battuta, ho detto: solo se me la dai. E questa non mi ha più risposto. Un po' di tempo fa la mia fidanzata dell'epoca mi fa: ma che messaggio hai mandato mia madre?
5: Mamma, che figuraccia!
0: No, ragazzi, cioè, per ora secondo me hai vinto, sei al primo posto. Poi vediamo che cosa arriva, ma lui ha vinto tutto.
5: Spettacolo, bellissima questa.
0: Poi c'è un grande classico, ce lo segnala Ale da Inzago. Dice che gli capita almeno una volta al mese di scambiare il carrello con dentro la spesa. Quindi pigli il carrello di un altro, te ne vai in cassa, certo. Insomma, vabbè, e dici: ma questo non è un classico? Sì, pizza ti sarà capitato. No, a pizza non succede, perché lui non lascia il carrello incustodito.
7: È preciso, lui ha
0: tra gli scaffali. Anzi, l'ha detto più volte, si incavola quando vede i carrelli abbandonati.
5: A me succede, a me succede. Da arrivare alla cassa e pagare la spesa di un altro, poi dico: cavolo, non è la stessa.
3: Non ci credo.
5: Sì. Arriva mia moglie: ma cosa hai preso? Ma non è questo qua.
7: E a proposito di spesa, sentite qui.
0: Sì.
8: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
8: Sono andato a fare la spesa con mio fratello. Abbiamo fatto la spesa e tutto. Abbiamo preso il carrello, riempito, usciamo, paghiamo, via. Andiamo a prendere la macchina. Dopo un po' passando, vediamo un carrello pieno di spesa e nessuno vicino. Abbiamo detto: ma guarda sto coglione che ha dimenticato la spesa. Beh, i coglioni eravamo noi.
5: Sì.
0: Allora c'è una figuraccia, insomma, segnalata da Leo da Brescia. Dice: la mia peggior figura è stata quando ho conosciuto la moglie di un mio amico e ci siamo dati la mano, classica stretta di mano. Però lei mi ha dato la mano sinistra e quindi lui le ha chiesto: come mai, signora, mi dà la sinistra? E le ha fatto vedere che
5: era
0: praticamente
5: amputata, non ce l'aveva.
0: E aveva una protesi.
7: Vabbè,
0: però lì, insomma,
5: sono cose che
7: ti vergogni, però lì
5: lì ti vergogni.
0: Vabbè, altro grande classico
5: Nei live in qualche serata mi è capitato di dire alza le mani, di guardare, poi c'è quello che è il fenomeno, no? Capito? Che sta con la mano in tasca. E come mai? Poi alla fine ti accorgi che c'ha la protesi anche lui. Quindi sono quegli errori che poi ci rimani male. Servono a maturare e capire, magari, capito? La prossima volta che questa amica si troverà.
7: Mi faccio gli affari miei.
5: Ci rimani male anche tu.
0: Come dire ad una donna: ah, congratulazioni, complimenti.
5: Sei incinta, quando invece no.
0: E magari
5: ha preso qualche chilo in più.
0: Non lo è affatto, esatto, esatto.
2: Beh, però insomma, vabbè.
5: No, no, succede anche quello, mi è capitato.
0: Meglio aspettare che lo dica lei.
5: Non è capitato a me, ma ero a fianco con una mia amica e questa si è alzata. Ma che bello, e poi questa qua gli fa: guarda che non sono incinta.
0: Benissimo.
5: Un imbarazzo, una vergogna.
2: Ti do il numero del mio dietologo.
0: Ma suonavi, Betty? Sì, prego.
1: Ciao ciurma.
0: Ciao.
1: Io mi ricorderò sempre a 13 anni, sabato mattina si esce da scuola cotto perso per Nadia. Mi sono girato a guardarla quando mi sono rigirato, ho dato una testata clamorosa sul palo della luce, che ai tempi erano quelli di cemento grigio. Una botta terrificante. Ciao Giorgio da Torino.
2: Ciao. Te l'ho dimenticata, Flavia.
0: Che tenerezza. Io non ne posso raccontare una.
7: No, non la racconto alla radio.
0: Però...
7: Di chi?
0: No, mia. Ah. Però così, esprimo solidarietà a questo ascoltatore, sì, perché anche ho fatto una roba simile davanti a uno che mi piaceva. No, non lo dico.
5: Davanti a uno che ti piaceva.
0: Sì, sì.
2: Ma poi ti ha guardato con un occhio diverso o non ti ha più guardato?
0: Già non mi vedeva proprio, figurati.
3: Ma pensa.
2: Come faceva a non vederti lei, un cieco?
0: Vabbè. Sono caduta proprio. Vabbè, lascia stare. Allora,
2: rantolata per terra.
0: Io ho risposto a culacione ad altissima voce urlando. E niente, era il mio capo che mi chiamava per una riunione improvvisata ed ero in viva voce. Però fa niente, questa non è una brutta figura, dai.
7: Anzi,
0: questo vuol dire che siete fedeli, fedelissimi.
7: Bravi.
9: In realtà, se posso, ci sono dei macro temi sulle figuracce che riguardano gli italiani e che bene o male sono tutti assimilabili, cioè per esempio la tecnologia. Qualcuno che lascia accesi gli auricolari mentre parla con il capo.
3: Ah, sì.
9: Dopo crede di aver attaccato e inizia a commentare com'è effettivamente lavorare col proprio capo.
0: Bruttissimo.
9: E questo tocca una buona parte degli italiani, circa il 17%. Poi ci sono quelli dei commenti sull'onda emozionale, cioè si incontra, e lì dicevate poco fa, si incontra qualcuno e si fa un commento estetico senza sapere che dietro c'è una motivazione. Una che viene citata è una ragazza che di solito era sempre molto abbronzata e dopo un'estate gli amici si ritrovano tutti abbronzati, dicono: ah, eccola qua, lei stavolta è bianca come una mozzarella. Aveva passato tutto agosto in ospedale per una dissenteria un po' delicata. Quindi sono i macro temi. Poi, per non parlare dei messaggi, cioè dell'invio di foto o comunicazioni a dei contatti che non sono quelli che dovrebbero effettivamente avere queste fotografie, e ricorderete nella chat parrocchiale il papà di un bambino che anziché mandare alla moglie la foto di qualcosa a lui molto caro, lo inviò direttamente nella chat del consiglio pastorale che chiedeva di mettere ai voti una determinata modifica strutturale. Arriva a scena aperta questo messaggio, per cui tra l'imbarazzo e il silenzio qualcuno dice: ma la statua sarebbe questa? Quindi
0: bruttissima. Senti, però noi siamo partiti da questa notizia perché ci ricordiamo più le figuracce delle cose belle, ma dei complimenti, per esempio. Ci sarebbero diverse motivazioni. Pare che la negatività dentro proprio di noi, nel nostro cervello, duri più a lungo, rimanga più impressa. E un po' ci scriveva qualcuno come quando ti focalizzi più sulle recensioni negative che su quelle positive. Quando vai a leggere le recensioni di un hotel, di un ristorante, quello che è.
5: Fa parte proprio dell'uomo, no? C'è anche quel detto: fai 100 cose giuste, nessuno gli interessa, ne fai una tutti si ricorderanno di quella.
7: Forse perché si è anche poco sicuri di noi stessi, no?
9: È esattamente questa la motivazione. Si chiama negativity bias, vale a dire la diagonale della negatività. Anche se ostentiamo una certa sicurezza, quando siamo soli con noi stessi non possiamo sentirci così certi delle nostre capacità e competenze, per cui siamo più propensi a giudicare negativamente un nostro atteggiamento, soprattutto perché viene enfatizzato dal pubblico. Per pubblico è inteso chiunque sia di fronte a noi. Allora non diamo per scontato che un atto sia positivo, ma quali sono le ripercussioni negative? Perché di fondo siamo portati a essere con noi stessi più rigidi e negativi.
0: È vero, però. Cerchiamo di essere un po' più buoni con noi stessi, un po' più indulgenti, di perdonarci un po' di più. Sbagliare è umano, ragazzi.
2: Ma la figuraccia ci sta.
0: E la figuraccia ci sta.
7: Riderci anche noi sopra.
0: Ma brava, Betty, prendere tutto con più ironia e autoironia. Io ne faccio costantemente, tutti i giorni. Inciampo, cado. Se ne frega.
2: Però guarda che hai più ragione, Boris. È più un discorso nostro. Pensiamo noi di farla. Magari non ti hanno neanche visto. Oppure non gliene frega niente a nessuno.
3: Perché siete giovani ancora.
2: Una volta ero giovane.
0: Perché poi cosa succede, pizza?
3: A una certa età non te ne frega più niente.
0: No, ma lo sappiamo. L'abbiamo
2: resi conto.
0: Ampiamente capito.
2: Cioè, puoi dire quello che vuoi, che tanto non te ne frega niente.
3: Bravo, fratello, hai proprio detto bene.
0: No, ma pizza, ma lo sappiamo che tu ormai fai così. Anche colleghi qui nei corridoi. Voglio dire. Allora, intanto ci scrivono: durante il periodo bruttissimo del Covid, smart working, eccetera, tantissime figuracce.
5: Gente che era in mutande, che si alzava o dietro passavano. Ci ricordiamo. Questa è bellissima. La mia amica allora chiede al meccanico di cambiare i tergicristalli della Yaris grigia fuori. Peccato che ce n'erano tre, il meccanico le ha cambiate.
3: No!
5: A un'altra Yaris.
0: Un errore da Ferrara. Ho chiesto ad un collega: allora come vanno i preparativi per il matrimonio? E niente, lui si era buiato, ha detto: no, non mi sposo più.
7: No.
0: Però insomma lì dai, non è che puoi.
5: Da lì non sì, cosa puoi fare?
0: Puoi saperlo. Niente, io l'ho fatta di recente.
3: Ah, sì?
0: Simile. Simile con un collega. Vi dirò mai chi di recente. Con un collega.
3: Sì, non dire
0: la radio. Vabbè, insomma, ma tanto non si conosce.
7: Ha detto
0: non
7: ci siamo lasciati.
5: Che non si sposa più.
0: No, non si doveva sposare, mi dicono in vacanze, allora ma vai con
5: Paolino.
0: Ma come non lo sai? E io proprio rinco al massimo. Cosa? Come? In che senso? Cosa? Non so. Ma no, ma non stiamo più insieme. Benissimo. Ecco. Un po' di musica. Vai, Betty.
10: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
10: Allora, appuntamento in una piazza con una mia amica. Arrivo in ritardo, mi scaravento nella macchina, prendo la portiera dietro. Questa si mette a urlare. Non era la mia amica, ma era una con lo stesso modello di auto. Ho rischiato di prenderle, io sono rimasta malissimo, ho iniziato a ridere, quella penso, poverina, gli ho fatto prendere un infarto.
3: Vabbè, è capitato anche all'Ilenia.
7: Anche all'Ilenia,
0: benissimo. Ma ragazzi, ve l'ho detto che sono la regina.
7: Però questa anche a me, sapete?
0: Sì. Un grande classico, in effetti.
5: Ci sta.
0: Va bene. Chi non fa non sbaglia. E viva gli errori, Alessio da Genova. Verissimo. Allora, un altro infotraffico. Attenzione, ragazzi. Vai, Betty. Lo scaglione.
11: Cosa è successo all'altezza di Fiorenzuola, direzione Bologna? Che è tutto bloccato.
3: No.
11: Grazie,
0: Boris.
7: Fiorenzuola.
0: Fiorenzuola, Bologna, esatto.
9: Sì, è già segnalata da circa. Veramente qualche minuto, pochi minuti fa, tra Fidenza e Fiorenzuola ci sono 10 km di coda per incidente. L'entrata consigliata per chi viaggia verso Milano e Fiorenzuola, l'uscita consigliata provenendo da Bologna è Parma Ovest su A15 Parma La Spezia. Attenzione perché ci sono code anche tra Piacenza e Fidenza. Per curiosi, si tratta di un incidente purtroppo molto serio.
0: Grazie Boris, e a tutti voi naturalmente per le vostre segnalazioni. Andiamo a Roma subito. Max, ma tu ne hai fatte figuracce nella tua vita?
12: Ma Ile, guarda, se aspetti 5-10 minuti adesso te ne sforno una al volo. Tanto quella è la...
0: Che senso? Cioè tu dici normale amministrazione?
12: Sì, ne faccio così tante che se aspetti un attimo te ne faccio una in diretta.
0: Ma non è vero, ma poi a te ti si perdona tutto, Max.
7: Amore.
12: Sì. Accendo, accendo.
0: Vai, quando vuoi.
12: Sì.
13: Inizializzazione sistema. In linea.
12: Sì.
13: Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
0: Erano lì lì, hanno combattuto fino all'ultimo, la 3, la 4, alla fine vince la 3. Boris o professor?
14: Molto dalla Bassa Lurigiana. C'è Boris che durante una lezione in università chiede agli allievi di raccontare una storia che però abbia una morale di fondo. Si alza un ragazzo e inizia: io volevo raccontare la storia di Davide e Golia, che si sfidano a duello. Davide però è un ragazzetto esile, magro, mingherlino, e dall'altra parte invece Golia, grande, grosso, robusto, forzuto. Davide però con una semplice fionda riesce ad ammazzare Golia. E la morale, chiede Boris, è: la morale è che non serve essere grande, grosso, robusto, forzuto, l'importante è essere astuto e intelligente come Davide. Boris risponde: bene, bene, un bel racconto, una bella morale. C'è qualcun altro che vuole raccontare? Dal fondo si alza un altro allievo: la voglio raccontare io una storia. Prego, dimmi, qual è la storia che vuoi raccontare? La storia del cavaliere nero e del cavaliere bianco. Non la conosco, prego, prego, procedi. Allora, ci sta il cavaliere nero e il cavaliere bianco che si sfidano a duello. Solo che il cavaliere nero ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco ci aveva 3 figli e questi 3 figli sfidano il cavaliere nero. E il cavaliere nero li ammazza tutti e 3. Ma sti 3 figli del cavaliere bianco ci avevano 3 figli ciascuno. E tutti questi 9 figli sfidano il cavaliere nero. Il cavaliere nero ammazza tutti e 9 sti figli. Anche sti 9 figli ci avevano 3 figli ciascuno. E tu: sì, va bene, va bene, va bene, interrompe Boris. Ma la morale di questa storia qual è? La morale è che al cavaliere nero non gli devi cagare il cazzo!
0: Se ne va in finale, ragazzi. Oh, questa domani barzelletta la risentiamo proprio domani.
3: Ma registra subito la tua barzelletta, ragazzo, ragazzi, bambini, tutti
2: cavalieri,
3: quanti, cavalieri. Al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale, che sarà tutto per settembre.
0: Forse.
3: Volete dire?
0: No, sì, certo. L'ha detto Marco, dal 7 di settembre parte la nuova stagione. Ma noi saremo in onda prima.
3: Sì.
2: Forse.
3: No, io no, ragazzi.
0: Figuriamoci. Non è vero. Tu vedrai, Betty, che rientra il 1 di settembre. Avrà già chiesto il giorno in più di ferie.
2: Rientra il 7.
0: L'ha chiesto nel 2022.

0: C'è il gioco nuovo di Tu tesorito amici, ma prima si manifesta tuo fan numero uno, Betty.
1: Luigi. Che bello!
0: Non possiamo non leggerlo. Buongiorno Betty. A me non importa fare delle brutte figure, se alla fine riuscirò a conquistare il tuo cuore.
1: Ma sei dolce.
2: Ma che dolce.
3: Ma conosciamolo.
2: Ma
3: dai.
2: Perché?
4: Ma anche no, chi se ne frega.
1: Cuoricini, cuoricini.
2: Ma che cuoricini, cuoricini, bastonate in testa, questo ragazzo.
1: Dai,
0: ma siete gelosi?
2: Ma certo che siamo
0: pizza,
2: gelosi.
0: No,
4: la Betty è solo nostra.
2: Vabbè.
1: Piccolo. Dicono così, poi mi insultano sempre.
4: Ma appunto, l'insulto te lo diamo solo noi. Dile,
0: la Betty, il cuore è grande, sì. C'è spazio per tutti.
1: È vero.
0: No,
4: ma a certa età non c'è spazio più per nessuno.
3: Non puoi mettere una Betty in un angolo.
0: Sì. C'entra questo. Allora, gioco nuovo, amici. Anche oggi due lettere, una vocale e una consonante. A voi il compito di formare delle parole in questa fase.
2: Ma certo.
0: Di lunghezza a piacere.
2: Questo è il reclutamento e vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patate, banana.
4: Quindi Betty non lo posso dire.
2: No, la Betty, no. Piccolo fiore di primavera, puoi scrivere.
0: Miseria.
2: Una parola.
0: Amici, ma le lettere sono queste.
3: Oggi abbiamo la O di Olbia,
2: vedi?
3: E la D di Domodossola.
0: Attenzione, ecco la O di Olbia, la D di Domodossola. Dove le mandano le parole?
2: Lascia stare. Al 342 41 15 105.
5: Gioco nuovo.
2: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.
7: Gioco

0: famosissimo.
1: Gioco nuovo,
2: gioco nuovo,
3: gioco nuovo, gioco nuovo.
4: Posso anche ridere.
5: Ma lei, lui alla sua età può dire quello che vuole, certo,
4: certo. No, ma l'abbiamo ampiamente capito, sì. È libero.
5: Ha ragione Boris, devo dare ragione a Boris.
4: Attenzione, perché anche Max Mandi è molto libero, sì, dalla sua postazione romana, del resto poi è da solo.
5: Ma lui non ha l'età per dire quello che vuole, scusa.
0: Ma ci arriverà anche lui, eh.
4: Betty, senti cosa scrive Max su di te.
6: Cosa scrive?
4: Prendetevela, Betty, non c'è reso.
6: Schifezza di questi uomini.
5: Chi disprezza compra.
7: Chiedo scusa se posso.
4: Sì, prego.
7: Gentilmente non generalizziamo, non è questi uomini, è quello.
0: Ah,
6: cioè, è quello. Hai ragione.
4: Ma quelli. Come mai sei così acido oggi?
0: No, non sono acido, è che conosco la mia polla.
7: Bravo,
6: la mia polla. Mi chiama anche polla.
5: La pollastra.
4: Va bene, dai, andiamo alle telefonate, dai, amici. Oggi c'era la O.
0: Sì.
8: Di Olbia.
4: Sì.
8: E la D. Domodossola.
4: Oh yes, tantissime parole buone avete scritto, attenzione, buone. Dovete rispondere proprio con quella parola lì.
0: Brava, entro non il vale quinto squillo, mi raccomando. Oggi sono oggi guarda, me la sento.
5: Non abbiamo ancora chiamato.
0: Ah no? Oggi guarda.
8: Sì, te la senti?
0: Sì, sì, sì.
5: Da quando dice così non vincono una volta.
4: Ma invece, Pizza, facci una previsione un po' più in là. 70-80-90 cosa ti senti? Io che vince Robbie Williams.
0: Anch'io, o se no Gianni Nannini, sì.
8: Terzo,
0: note
8: terzo.
0: Magiche.
5: Secondo,
0: ancora.
5: Che terzo.
0: Ancora Robbie Williams.
9: Drone.
0: Vai a chi?
4: Drone.
8: Drone.
4: Brava. E sì, con la D e con la O. Ciao, Jennifer.
8: Che bel nome.
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Ma buongiorno, Jennifer. Come ti chiami? Come la Lopez?
0: Sì.
9: Esatto, però non faccio Lopez di cognome.
4: Non fai Lopez.
0: No.
4: Di dove sei, Jennifer?
9: Ragazzi, che emozione! Che
4: emozione! Che emozione! Jennifer, benvenuta. Di dove?
8: Da dove ci chiami?
9: Allora, io sono siciliana, ma vivo a Como da 15 anni, 16 anni.
0: Ma dai!
8: Sei la Jennifer di Como.
0: E cosa fai? Esatto. E cosa fai a Como, Jen?
9: Sono in macchina che sto andando a lavoro. Lavoro in un'azienda di sicurezza e sono mamma di 3 bellissimi maschietti.
4: Oh, caspita, però. Jennifer, come si chiamano? Salutiamoli.
0: Che bello.
9: Si chiamano Christian di 15 anni, Samuel di 12 anni e Mattia di 8 anni.
4: Beh, insomma, bel da fare, sì. Mamma Jennifer, mi sa, eh?
9: Assolutamente, assolutamente.
4: Di sicuro non ci si annoia a casa vostra.
9: Assolutamente. Poi
4: aggiungici
9: anche un cane.
4: Vabbè, perfetto.
0: Buono.
4: Va bene, Jennifer, un bacio enorme. Allora, ai tuoi ragazzi, grazie. Potrebbero essere in ascolto?
9: No, il piccolino l'ho lasciato a casa, ma sicuramente farò ascoltare.
4: Brava, certo. brava. Allora, brava. Sei la prima concorrente del gioco nuovo di oggi. Andiamo con la seconda telefonata. Perché dobbiamo reclutare il compagno, la compagna, insomma, certo, di gioco di Jennifer. Vi ricordiamo che si gioca sempre anche da casa.
0: Ciccini, con i salvatori che mi piace Cicciliori, mi raccomandi.
7: Questo è forte, eh?
4: Allora, con il drone, sì. Jennifer da Como si assicura il suo posticino.
0: Amore.
4: Oggi come concorrente ufficiale del gioco nuovo. Attenzione, il vostro cellulare potrebbe squillare, siamo noi. Primo.
8: Secondo.
0: Ah sì?
9: Donna.
4: Donna, io ho capito donna.
5: Donna.
4: Giusto?
8: Donna.
4: Brava, presa. Benvenuta. Eccola qui, ora ci arriva il tuo messaggio. Azzurra da Lecce.
0: Oh.
4: Ciao. Benvenuta Azzurra.
0: Azzurra.
8: Azzurra.
4: Azzurra.
9: Sì, vi sento.
4: Sì. No, ti abbiamo perso per un istante. Sei in macchina, Azzurra, col viva voce?
9: Sono in macchina. Sì.
8: E dove stai andando? Al lavoro?
9: Sto andando a lavoro, sì.
8: Che fai nella vita, Azzurra? Raccontaci un po'.
9: Lavoro in un call center, sono una team leader in un call center.
4: Ma team leader, hai capito? Azzurra, ma ti fermerai un po' di vacanza ad agosto?
9: Sì, la settimana di Ferragosto.
4: Ah, ok, perfetto. E rimani nella tua Lecce, beh, certo, o comunque in quelle zone?
9: Sì,
2: con un mare stupendo.
9: Del mare.
4: Ma ci sta tutta. Brava la nostra Azzurra. Allora, sei subito dietro a Jennifer. Come già detto, si gioca anche da casa con i Salvatori. Direi che se tutto è pronto,
8: sì, possiamo partire.
4: Eh sì, partiamo. Dai, Jennifer, veniamo da te.
9: Sì.
4: Possiamo partire?
9: Vai.
4: Te la senti? Vai, sì, andiamo.
8: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga

0: Niente, Gianni Ferro, scena muta, tempo scaduto, ma non è determinante, perché è tutto nelle mani di Azzurra. Grande in questa Azzurra. Prima fase del gioco. Salvatori, tenetevi comunque sempre pronti.
1: Lo sta dicendo,
0: Ah, in generale sulle regole del gioco.
2: Ma sono bravissime, non c'è bisogno.
0: Dai. Azzurra, concentrata, mi raccomando. Dai.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la S di Sondrio.
4: Suono.
0: Suono.
1: Bravissima. Detto, l'avevo detto.
3: Brava. Corretto, brava.
0: Aspettiamo l'ok di Boris. Corretto, buona. Corretto. Brava, corretto. Azzurra. Zupa, zupa. Allora, a questo punto, seconda manche, si invertono. Azzurra, sarai la prima a seguire Jennifer. Vi ricordiamo che è il giro del non. Ripartiamo, Azzurra, da te?
4: Sì.
0: Ci sei?
4: Sì, sì.
0: Andiamo.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la G di Genova.
4: Veleno.
2: Bravissima.
0: Beh, Azzurra,
1: Azzurra,
3: sei bravissima.
5: Corretto.
0: Azzurra, complimenti. Tu giochi tutte le mattine con noi, sei allenata, mi sa. Bravissima, bravissima. Allora, a questo punto si va Como, è tutto nelle mani di Jennifer.
2: È pronta.
1: Attenzione.
0: Jennifer?
4: Sì, sono qua.
0: Ma sveglia i tuoi figli, digli di aiutarti. Dei messaggi, dei WhatsApp. E loro sono freschi di scuola, scusa.
4: Sono in macchina.
1: Ma certo, patatina.
0: Allora, Jennifer, concentrata, ascolta quello che ti dice Mitch.
1: Sì.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la S di Sassari.
2: Facile, dai.
4: Conato.
0: Ce l'ha però, mi sa,
3: l'ha detto, però.
5: Non è corretto.
1: No,
0: era nel tempo, secondo me. Era valida, però.
3: Ce l'ha.
0: Ce l'ha, purtroppo, Jennifer. Allora, però.
4: Vabbè,
0: ci hai provato. Non è detta l'ultima, però.
1: Ma certo.
0: Adesso noi chiamiamo Salvatori.
1: Che mi piace tutte le ore.
0: Ma tu
1: devono rispondere direttamente con la parola che hanno scritto.
2: Comunque erano bravissime.
0: Molto.
1: Ma non è detto, ragazzi, che anche ultimamente i Salvatori stanno perdendo.
0: Stanno un po' cascando i Salvatori.
2: Quindi suoniamo Robbie Williams dopo.
0: Cioè, c'entra, quello è sedanna. Io mi sento che oggi vince Robbie Williams. Non so perché ho una sensazione.
1: Ma la strappo quella lista di Robbie Williams.
2: Ne abbiamo anche un paio.
3: Primo.
0: Dai, concentrati. Primo squillo.
3: Secondo.
6: Volere.
0: Ragazzi, volere. Boris, è buona?
5: Corretto.
2: È potere.
0: Volere. Bravo Salvatore. Benvenuto, chi
6: Madonna,
0: sei?
6: Da tanto tempo.
1: Dovevi fare il cavaliere, no? Per vincere le signorine.
0: Vabbè, ma che c'entra? Queste sono le regole del gioco.
2: Metti giù, vergognati.
0: Non è vero, dai. Salvatore, come ti chiami?
3: Chi sei?
6: Sono Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea, non ti capisco. Andrea, rimani in attesa qualche secondo che salutiamo le ragazze, le nostre concorrenti. Poi veniamo da te.
6: Certo.
1: Dai.
0: Grazie. Jennifer, sei stata molto brava.
3: Peccato.
4: Scusate, scusa, Azzurra.
1: Patatina.
4: Non fa niente.
0: Vabbè, insomma.
2: Lo dirà per tutta la vita, ma fa niente.
3: Sarà per la prossima, dai.
0: Jennifer, gioca ancora con noi da settembre, ok?
4: Senz'altro.
0: Vuoi fare un saluto?
4: Un saluto a mio marito Rocco.
0: Ciao, Rocco.
2: Rocco.
0: Mandiamo un bacio anche noi a Rocco. Ciao, Jennifer. Ciao. Azzurra.
4: No. Non fa niente.
2: Vita d'Azzurra di giocare ancora con Jennifer non ci gioca più.
0: Vabbè, ma che brutti modi, però che brutti caratteri. Tu chi saluti, Azzurra da Lecce?
4: Saluto il mio compagno Antonio, i miei parenti e voi.
0: Grazie. Un bacio enorme, buon lavoro e buone vacanze. Attenzione, ciao. Abbiamo un nuovo campione, il King, che soffreca 2 premi.
3: Andrea, grande.
0: Da Milano, Andrea, benvenuto.
6: grandissimi.
0: Vai,
6: sono anni che vi scrivo.
0: Meno male. Ma Andrea, non ti abbiamo mai chiamato, mai letto niente?
6: Mai.
0: Pizza, ma è colpa di pizza, che si sappia.
1: Andrea, ma sì, Andrea, tranquillo. Che lavoro fai, patatino?
6: Io sono responsabile nelle telecomunicazioni.
1: Ah, però, interessante.
0: Telecomunicazioni. Andrea, si lavora ancora anche nel mese di agosto?
6: Sì, sempre, sempre.
0: Porca miseria. Ma le hai già fatte un po' di vacanze?
6: Ma ho fatto una settimana, ma adesso sto aspettando, sto contando le ore per andare a fine agosto.
0: Dai. Fine agosto, dai, dai, dai, che volerà, volerà. Andrea, allora, due regali, due pacchi per te.
1: E ci affaccio anche l'aggiunta.
0: Cosa metti?
1: L'LP di Robbie Williams. Così ce lo
0: leviamo dai maroni, dice. Benissimo. Andre, chi saluti se vuoi salutare qualcuno?
6: Saluto la mia compagna Valentina e tutti i miei amici e i miei colleghi e tutti quelli che mi conoscono.
0: E un bacio a te.
6: E soprattutto a voi.
0: Grazie. Grazie. E noi te. Ciao Andre. Bravo.
1: Ciao. A domani.
0: Torna domani per l'ultima volta.
1: No.
0: Domani potremmo far giocare 10 concorrenti.
1: Sì, e aumentiamo
0: 100 persone.

0: 105 tutto esaurito Summer, la tua estate con noi.
1: È questo quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
3: Avete presente il barattolo di Frisk Sours super colorato? Mette allegria solo a guardarlo. Beh, che aspettate? Provate il gusto esplosivo della frutta nella versione fragola o limone, con quel tocco Sours che dà un twist pop alla vostra giornata. Frisk Sour è freschezza, colore, è voglia di stare insieme e godersi il momento. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre. Frisk Sours. Prova il gusto esplosivo della frutta.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100%

0: 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
4: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
5: Ok.
4: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
5: Oh no!
4: Il sole che splende...
5: No, ti prego, no!
4: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
3: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: Sono pronti per regalarti una splendida estate!
11: Radio 105 Tossi!
10: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli. Marco Galli.

0: girl one time.
1: 105 tutto esaurito Summer, con Marco Galli.
2: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
3: Buon estate a tutti.
4: Buon estate!
1: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
3: Avete bisogno di ferie, tutti.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Milano. Sulla A14 Ancona-Pescara un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Roseto degli Abruzzi e Teramo-Giulianova-Mosciano in direzione di Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova per un incidente coda tra Rovigo Sud-Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste per traffico intenso rallentamenti tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28 in direzione di Trieste. Sulla A10 Genova Ventimiglia per traffico code tra l'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Montegelli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto robot taglia erba Mova VX 300 per voi a soli 499 euro. Tutto è
13: possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
16: Buono.
15: Melone retato.
16: Buono.
15: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
16: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
17: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
18: No, è mio! È papà, guarda!
19: Guarda questo video, fa troppo ridere.
20: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
21: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata.
0: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lo ammetto, io ho un problema. Sono drogato. Sono drogato di 105 e non voglio smettere.
4: 105 è tutto esaurito. La radio del mio cuore.
23: Buongiorno. Com'è la situazione?
24: C'è la Rosa, sì. Capitano.
23: No, la Betty è ancora malata.
24: È ancora malata, sì.
23: Betty la Rosa!
25: Ci fa ridere e ci fa piangere, da sempre.
26: Tutto esaurito!
24: Come conciato?
27: Sì, buongiorno Marco, oggi è il 19.
23: È con il foulard in testa?
24: Sì, sì.
27: E non mi respira la testa.
26: Tutto esaurito, ti sbauscia.
23: E sei di fianco?
28: Mettiti di fianco.
23: Devi mettere di fianco, ti
27: non leggo la cosa qui.
29: Aspetta. Assomigli di più alla Betty.
23: Ma anche Betty fa fatica a leggerla.
27: Vabbè, così
23: ma hai voluto che... dal regista.
27: Sì, ma è di spalla allora. Dai, su una spalla
29: laterale,
27: vado bene.
29: Sì.
23: Okay.
27: Abbiamo
23: ma hai la spalla scoperta?
27: Marco, devo andare a fare ceretta pomeriggio. Faccio la ceretta e scopriamo la spalla.
29: Che spettacolo orribile.
23: Va bene, dicevamo... perdonali.
30: Tutto esaurito.
31: Summer
30: con Marco Galli.
27: Andiamo avanti con l'oroscopo.
23: Mamma mia.
27: I segni propizi di oggi.
23: Sì.
27: Bilancia il nostro piccolo Boris. Eros alle stelle.
23: Piccolo cosa?
27: Senso affettuoso.
29: Era affettuoso.
27: Era affettuoso.
26: Marco! Oggi ci si avvisce davvero una sega, eh.
31: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Tutta l'estate con te. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, nuova ondata di Raid USA questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti, notte di attacchi anche in Ucraina con la Russia che ha bersagliato Kiev, varie regioni del paese, almeno 8 i morti, tra cui 2 bambini. Dovranno fare i conti con la Guardia di Finanza quei distributori di carburante che non si sono adeguati allo sconto sul gasolio varato dal governo. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy, ha trasmesso l'elenco dei presunti furbetti alle Fiamme Gialle. Il Codacons pronto alla denuncia per truffa. Per le forze di polizia potrebbe presto arrivare il riconoscimento facciale con intelligenza artificiale per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. La conservazione dei dati sarebbe di 7 giorni. È un passo avanti pericoloso, dice il PD. Approvata invece alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto poi minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e il Premier Meloni. Secondo gli inquirenti avrebbe organizzato tutto da solo. Non si trovava sulla metro di Bangkok in mezzo al gruppo di ragazzini italiani finiti nella bufera per aver insultato una passeggera che aveva chiesto loro di abbassare la voce. Anzi, Carolina Di Vico in Thailandia non c'è nemmeno mai stata, eppure ha ricevuto 10.000 messaggi di odio via social o mail. È stata solo vittima di uno scambio di persona, pura somiglianza, nulla di più, ma la gogna di internet si è subito attivata. L'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, sul Gargano si riattivano gli incendi, Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti, domani le città saliranno a 11, tra cui Firenze e Roma, attese temperature fino a 40 gradi. Indossa la giacca con il logo della Federcalcio Roberto Mancini, tornato sulla panchina della Nazionale di Calcio. Presentandosi parte dalle scuse per il divorzio traumatico di 3 anni fa.
2: Credo che allora ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato.
1: Poi promette, cercherò di far bene alla Nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Cos'è?
4: A Radio 105 sono le 9.05. Sassà, accattò.
5: Sta soffrendo più di pizza, sì.
6: L'ora esatta è offerta da
7: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Gatti.

0: Giorgio, tutto esaurito, al completo, alle 9-7 minuti noi ci siamo e non vediamo l'ora di entrare nel mondo di 70.
1: 80,
2: 90,
0: millennium.
3: Non dire millennium.
0: Esiste, non è che.
3: Lascia stare.
0: Ritrovati, allora, ci scrivete: avete ricevuto i miei occhialini per guardare le eclissi che vi ho mandato?
1: Sì.
0: Sono arrivati la scorsa settimana. Poi ti chiediamo scusa, ci siamo totalmente dimenticati, perdonateci, di ringraziarti, ringraziarvi.
1: Il 12 agosto.
2: 12 agosto ci sarà l'eclissi.
3: A Milano?
1: In tutte
0: che senso a Milano?
3: Solo a Milano. Si vede a Milano?
1: Si vede di più in Piemonte.
3: Ma io il 12 agosto sono a Miami, si vede a Miami?
1: Si vede a Miami.
0: Sai a chi devi chiedere?
3: A chi? A Boris.
0: Certo.
4: Si vedrà da buona parte del mondo, ma è evidente che l'eclissi del 12 agosto sarà visibile in particolare da alcune angolazioni, molto visibile dalla Sardegna per quanto riguarda l'Italia.
2: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ah.
3: Si vedere,
4: sì.
2: Ah, interessante.
4: Così come sarà molto visibile dalla Groenlandia, dall'Islanda e dalla Spagna.
3: Dal Kenya, scusa, che c'è il safari.
1: No, ma a me io ancora devo partire. Io il 12 sono ancora qua.
0: Ancora
1: io.
0: Qua lui. Da Cesano Maderno, come si vede?
4: In realtà. No. Molta attenzione sarà data dalle Baleari e dal Mediterraneo, meno oltreoceano. Un anticipo di pregustazione di questa eclissi parziale di sole, diciamo che è veramente un cono d'ombra che va a chiudere completamente il cerchio di fuoco, rendendo un'eccezionale risoluzione alla vista degli occhi. Meglio ancora però ricordate di proteggerli, come molto gentilmente tra l'altro il nostro ascoltatore ha fatto arrivare alla ciurma, è tutto esaurito, proprio per evitare, perché sarà particolare quella del 12 di agosto.
2: E dove sono finiti quegli occhialini?
0: Appunto. Come dove sono finiti?
1: Li ho portati a casa Boris, dove sono finiti?
3: Io non li ho visti, però ce li hai, l'importante è che tu ce li hai.
0: Non ce li ho, amici. Non te li hanno consegnati, sì, Boris.
4: No, tra l'altro a pizza volevo dire personalmente, ma magari è una notizia per tutti.
0: Attenzione.
4: La carta d'identità, il rinnovo per gli over 70 diventa vita. Non dovrai aggiungere questa tua incombenza.
0: Lo sa già, Boris.
1: Grazie, Boris.
4: Per quanto riguarda invece gli occhiali, erano a disposizione, ma qualcuno è andato via urlando: fate voi, devo andare a fare la spesa. Ora, se poi ci si dimentica, restano in studio a disposizione della ciurma.
1: Ah, ok, ma sono chiusi nel cassetto, a chiave.
0: A chiave, che è tuo, Boris, la chiave ce l'hai tu?
4: No, non li ho chiusi nel cassetto, proprio per evitare i soliti commenti da bar dello sport.
0: Va bene, dai, che si scherza. Ciao ciurma, ci scrive Cristian di Porto Viro, io sarò in Spagna, a Burgos Nord di Madrid. A vedere l'eclissi, ma va che bello, Cristian, metti gli occhialetti. Però ti devi proteggere. Vabbè, almeno gli occhiali da sole.
3: Ma non vanno bene gli occhiali.
0: Non vanno bene.
2: C'è qualcosa che può sostituire così al momento gli occhiali
0: quelli
2: da
0: degli
2: sole
0: anni 80, quelli allegati al postal market, sai, quelli
3: che cadevano gli occhi.
2: Un occhiale normale da sole non va bene per vedere le eclissi.
1: Ma scherzi.
4: Attenzione, perché l'eclissi solare rischia di far danno, deve essere sempre protetto l'occhio con delle lenti specifiche, non bastano quelle dei normali occhiali da sole.
0: Chi è Betty?
5: Sabato mattina si parte, Isola d'Elba, pesca di ricciole.
3: Se ce ne mangi un paio io me le mangio volentieri.
0: Mamma mia, che la pesca di ricciole. Allora, signori, dall'eclissi alla patente.
1: Sì,
0: dice
1: alla
0: cosa
1: patente,
0: c'entra?
1: Sì.
0: No, nulla. Ma la notizia è abbastanza dell'incredibile.
1: Cosa c'è?
0: Solo l'8 per cento, non l'80, l'8 per cento degli automobilisti supererebbe oggi l'esame di teoria.
3: Ma così anche noi dici?
0: Solo l'8%, tutti gli altri a casa,
2: senza
0: patente, bocciati o rimandati, e quindi a piedi.
3: Questo vuol dire che da un po' che non studiamo e dobbiamo ripassare
0: Ripassare, proprio ristudiare. Ex novo, la simulazione AutoScout 24 su oltre 4.000 patentati mostra in maniera inequivocabile una media di circa 15 risposte corrette su 20.
3: Ce l'hai un più test che lo facciamo in diretta?
1: No, ma che è difficilissimo. Ragazzi,
4: per non parlare poi della prova pratica, Ile, dove a pesare sono soprattutto incroci, traffico urbano, stress, comportamenti che chi ha la patente considera oramai normale. Faccio un esempio banale: il braccio al finestrino o la mano sul cambio per chi ce l'ha ancora manuale. Ma gli stop, anche quelli invisibili per alcuni, perché sono magari
6: come
4: solo
6: invisibili.
1: Che non li rispettano, no?
4: Sì, esatto, ma mi riferisco magari pizza a quelli non segnalati con cartello verticale, ma segnaletica stradale, quindi orizzontale.
3: Okay. Dipinti, diciamo.
4: Sono quelli dipinti, magari tu non lo vedi, sono comportamenti che nella normalità oramai riteniamo, sono comunque sbagliati. Fatto sta che nel 2025 il 39,7% delle prove teoriche per la patente B non è stato superato.
0: Ma certo. Mamma mia,
4: e soltanto di quanti oggi hanno la patente in Italia, solo l'8% supererebbe a pieno titolo l'esame di teoria.
1: Forza.
6: E invece i costi?
1: I costi costano una pacchetta,
0: ne avevamo parlato anche recentemente, se non ricordo male, effettivamente. No, stavo pensando, poi in realtà c'è scritto anche in questo articolo che hai messo in rassegna, che anche il contesto in cui si svolge l'esame può evidentemente fare la differenza.
3: È cambiato, non sei più in un'aula.
0: Le città che sono diventate più grandi, più trafficate, tante rotonde, incroci particolari, chiaramente possono mandare in
3: la modifica della viabilità,
0: un po' in pappa, diciamo così.
4: Sì,
0: down.
4: Ma la cosa che preoccupa però è la come dire, il fatto di aver metabolizzato dei comportamenti sbagliati.
0: Anche,
4: cioè allo stop ci si ferma del tutto, non è che si rallenta.
2: Precedenza, certo.
4: E per non parlare delle rotonde o della, come diceva Mitch, precedenza. Cioè sono cose che oggi facciamo anche per irresponsabilità. O l'uscita dallo spazio del parcheggio. Quanti ad oggi mettono la freccia uscendo dal parcheggio?
1: Nessuno.
0: Beh,
1: quanti?
0: Ragazzi, quello mi sembra la BC, però sinceramente, no?
2: Tu metti la freccia quando esci dal parcheggio.
0: Eh beh, sì, segnalo
4: certamente.
0: Che sono uscendo dal parcheggio, che esco così.
4: Certamente. I cambi di direzione.
2: Ma avete mai visto i legni alla guida?
0: Ma guarda che tremendo questo qua. Uè, bello.
3: Cosa c'è? Non è che fa 100 incidenti lei.
2: No.
0: Io non ne ho mai fatti, fino a prova contraria. Scusaci, Boris.
4: No, ci mancherebbe altro. Tra l'altro considerate che i cambi di direzione di corsia, il superamento di ostacoli, il sorpasso, sono gli elementi su cui vengono più bocciati sulla prova pratica. Mentre sulla teoria ci sono alcune domande per cui gli esaminatori di oggi dicono, e lo vedi dal titolo della notizia, scusi, ma chi le ha dato la patente?
0: Eh beh, certo, è un grande classico.
1: Ma sicuro.
0: Tra l'altro stavo pensando, quando ho fatto la patente io
2: promossa subito?
0: Subito, subito, immediatamente. Brava. Sia il questionario lì, come si chiama? Crocette, quiz, esatto.
3: Io ho fatto 3 errori, il pelo sono arrivato.
0: Anch'io! Però l'importante è averla presa.
3: Esatto.
0: No, dicevo, non si guidava, non c'era la prova in autostrada.
1: No,
0: mi sembra di sì, no?
6: In autostrada adesso?
3: No, ma no. Veramente?
2: Ma adesso c'è la prova in autostrada.
3: Adesso ti fanno fare o marce automatiche o marce manuali, ma la prova in autostrada?
0: No. Ecco, secondo me invece potrebbe essere una cosa utile, no?
4: Chiedo scusa, chiariamo, non è assolutamente obbligatorio che l'esaminatore vi porti in autostrada.
2: Anche perché chi la paga?
0: No, pensavo che certo,
4: va fatto, attenzione.
0: Ve lo dico perché quando ho preso la patente io dopo un po' mi sono ritrovata, sono onesta, in difficoltà in autostrada, avevo paura.
4: È vero, ma forse hai sbagliato nella parte delle guide obbligatorie, perché le guide obbligatorie in autoscuola prima dell'esame vengono dedicate in parte alle famose strade extraurbane o alla visione notturna.
0: Io non ne avevo mai fatte,
2: però mi capita raramente di vedere, anzi ti dirò.
1: No,
2: non l'ho mai visto. Scuola guida in autostrada o una superstrada o comunque una strada veloce.
4: È difficile notare.
2: No,
4: è difficile notare un'auto dell'autoscuola in autostrada quando neanche ti accorgi di che macchina stai guidando tu. Quindi al di là della confusione in cui si vive, però le prove pratiche andrebbero fatte anche nelle strade extraurbane e nelle visioni notturne.
3: Ma io l'ho fatte.
2: Le visioni notturne.
3: 30 anni fa, sì. L'ho fatto.
2: Visioni notturne intendi di notte, guidare di notte?
1: Beh, notturne di notte.
2: E quando mai uno fa le guide di notte?
6: Si mettono al buio.
0: Ci sono. Andrebbero fatte, questo per, ti sta dicendo Boris.
4: Ma evidentemente non mi sono spiegato bene. Per guide di notte basta farlo anche al crepuscolo, non necessariamente d'estate.
3: Alle 4:30 del cioè, pomeriggio.
4: Non è che dovete prendere appuntamento a mezzanotte con l'esaminatore.
1: Andiamo a fare l'ape.
3: Lo devi portare a cena prima.
0: Vai Betty, chi è?
7: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Fare la patente è diventato come mettersi con Belè Rodriguez quando sei brutto, cioè impossibile.
0: Addirittura, veramente.
7: È veramente difficile. Cioè, difficile. Io faccio il camionista, ho provato a rifarla, nel senso simulando, ma non passa. È uscito troppo difficile.
1: Difficile, sì. Sono cambiati anche i motori, ragazzi.
3: Ho capito, ma c'è il motore elettrico, ma cosa ti chiedo?
0: No, ma sono proprio difficili i quiz, ma anche da comprendere. Sono scritti in un modo tale per cui fai anche un po' fatica proprio a capire il significato. Facciamo un applauso a Marco.
2: Quindi
0: dalla Sardegna, che
2: oggi
0: ha fatto una prova, un test, scheda d'esame, patente B, zero errori. Bravo, bravo Marco.
3: Vabbè,
0: Boris, se volessimo divertirci, provare a rifare insomma il quiz, eventualmente dove troviamo queste simulazioni?
4: Ma ci sono oramai tantissime app.
0: Ok, le app proprio.
4: Alcune riportano anche lo stesso la stessa grafica di quello che si troveranno poi all'esame. Mm-hmm. Basta digitare quiz patente. Anche online, quelli ministeriali, Mondo Patente, li trovate.
0: Mm-hmm. Sì. Allora, un po' di commenti qua e là. Secondo me bisognerebbe rifare il rinnovo della patente. Rinnovo un piccolo test di guida.
1: Ma perché?
0: Cristina da Pordenone, non lo dico io.
1: Ma perché?
0: Puoi?
1: Io già ogni due anni la devo rinnovare.
3: Perché tu la rinnovi?
1: Sì, ogni
3: non
1: due
3: è
1: anni.
3: La vita come la carta d'identità.
1: Ma speriamo, no.
3: Che
1: poi,
3: peccato.
1: Poi io quando l'ho presa si dava la stretta di mano. Cioè,
2: c'erano i Savoia.
0: Le bighe.
3: Cosa guidavi? Il Caleste.
0: Ma io dico, da qualche anno fanno le guide in tangenziale.
1: Sì.
0: Ci scrivete. Ma vedi, certo, che non stavo dicendo proprio una stupidaggine. Ma io che sono dell'87, ho fatto la patente nel 2005, non ho mai fatto guida in tangenziale o in autostrada. Ci scrive qualcuno.
3: Guarda, dovevi chiedere tu all'istruttore.
4: No, non vanno chieste all'istruttore, sono di default. E posso dirvelo perché mi è capitato due settimane fa per caso di essere a bordo di una auto di autoscuola qui vicino.
0: Adesso, che ci facevi?
2: Tu a bordo di
4: E semplicemente avevo rinnovato la patente e l'autoscuola è di un amico, il quale ha detto fammi compagnia ed è
3: Boris, io ti parlavo di quando l'ho fatta io,
2: è l'auto blu di Boris praticamente.
4: ha preteso che l'esaminando il giovane esaminando andasse in autostrada passando per la tangenziale.
3: Quindi è l'esaminatore che te lo chiede. Io ti parlo delle guide, quelle a pagamento, Boris.
4: Le guide a pagamento dovrebbero prevedere di default, poi potrei chiedere a lui, ma dovrebbero prevedere di default il fatto che tu possa andare, perché devi provarlo, altrimenti
0: ragazzi,
4: vuol dire che non lo farai mai.
0: Esatto, perché sennò ti trovi poi in difficoltà quando del moto dici ciao, andare in autostrada. Oddio!
3: Entro veloce, entro piano,
0: freno, sto a destra, sto al centro.
1: Comunque, ragazzi, anche Boris non ha pagato il rinnovo della patente. Amici, tutti amici,
0: cioè, tu dici tutto questo alla fine per
3: impossibile, lo devi pagare per forza.
0: Vai Betty,
6: altre cose utili sentite.
8: Secondo me, per quanto riguarda le lezioni della patente, le lezioni pratiche, andrebbe inserito sia il rifornimento al self, sia il cambiare una gomma, sia il controllare i liquidi, perché molti giovani non sanno nemmeno cambiare una gomma alla macchina.
1: Diciamo
8: le lezioni.
0: È vero, però
3: ha ragione. Se si rompe il motore me lo devo aggiustare.
4: Attenzione, quello fa parte, a parte che i tempi sono cambiati. Nel senso che oggi molte assicurazioni prevedono l'assistenza stradale. Ma al di là di questo, queste tematiche sono legate esclusivamente alla teoria. L'ascoltatore ha ragione, tra teoria e pratica non è sempre la stessa cosa. Solo teoricamente devi conoscere dov'è il livello dell'olio. Oggi chiedi a un neopatentato dov'è l'olio, probabilmente ti dirà in cucina.
6: Fare benzina non è così semplice.
1: Ma
3: scusate, allora vado in Inghilterra perché devo guidare dall'altra parte, devo provare.
0: A me me l'ha fatto Tony, se vuoi te lo presto.
6: Sì, grazie, perché quando sono senza, mamma mia.
0: Lo so, è tardissimo, ragazzi, arrivano dei messaggi stupendi. Cristiano dice: ma voi non sapete che Boris come terzo lavoro fa l'istruttore di scuola guida? Gli manca giusto questo. E poi al volissimo chiudiamo il cerchio. Gianluca Padova: mio figlio ha fatto la patente da poco, per le guide aveva l'obbligo di 2 ore di guida in autostrada, certo. 2 ore in notturna o imbrunire, 2 ore in tangenziale. Vedi?
2: Complimenti.
3: Fare alle guide però,
0: e mi sembra che abbia molto senso, in effetti. Allora, 70-80 90 è già partita la sigla 2 ore fa.
3: Esatto,
0: col trattore in tangenziale. Partiamo proprio dagli anni 70.
1: Amici e amiche, usciva nel 1977.
0: Sì.
1: Ma voi? Io dico a voi.
0: Tu avevi già la patente, Pizza.
1: Sì,
0: fantastico.
1: Allora, siete pronti a formare una società?
0: Sì, per azioni.
1: E a proporre contratti per la celebrità?
0: Ah, ho capito.
6: Anch'io.
1: Vi propongo Edoardo Bennato.
0: Sì.
1: Lui è il gatto e
0: la volpe.
1: Certo.
0: Si presenta.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Impressari.
2: Disco 70. Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato. Mentre per gli anni 80, vai Betty, questa mi piace.
3: Oh. Inno hard rock del 1982, famoso per la sua grande energia e il ritornello esplosivo. Joan Jett con I Love Rock and Roll.
1: 80.

0: Dall'82 Gian Jett, I love rock and roll. Mi alzo in piedi però, signori, sì, per la proposta che ci presenta Amice, che arriva dagli anni 90, il grande maestro.
1: 21 agosto 1999, arriva la traccia, il disco, la canzone considerata il brano dance classico, successo internazionale. Questa mattina abbiamo Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.
0: Monci Monci.
2: Certo.
3: Ciao.
0: Pizza, andiamo via.
2: Sì, amore.

0: Robbie Williams, tu legna.
1: Disco 90, Gigi Dag, l'amor tu giura. 80, I love rock and roll, Jean Jett. Disco 70, il gatto e la volpe, Edoardo Bennato.
2: Votate al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale degli anni 70.
3: Jukebox
4: d'estate.
5: Singing sweet home Alabama.
1: Anche questa è molto bella, mi piace.
6: Questa è bella,
1: dopo
6: bella,
1: questa
6: balla, sì. I successi di sempre.
1: Oh. Ragazzi.
2: Che metti?
7: Vai pizza, sapendo che tanto perdi me la vado a sentire su YouTube. Andrea da Florida.
1: Anni 90, Thomas a Perugia, 90, Christian da Bergamo, 90, Andrea da Pietra Montecorvino. Dove siamo? In quale punto dell'Italia?
2: Provincia di Latina.
1: Ah, Latina, ciao. Però occhio, perché tipo Antonella da Bologna scrive: io non le voglio neanche sentire le altre. Bravo. Anni 70, tutta la vita.
2: Certo.
8: Alberto da Torino vota 90 come Ezio, 90, Mauro da Bologna 90, chi vince se la canta, anche la Crida Como, anche se non è venerdì, voto 90 ci scrive.
1: Cristina Como però consegna il suo voto agli anni 80, anni 80 che vince se la canta, Tete da Cabiate, grande ciurma, grande tu, ciao Tete!
2: I love Betty Roll. 80 Alessio da Casetta del Piano. Ciao.
1: No ragazzi, voglio creare il Betty Roll nel ristorante giapponese dove vado sempre a mangiare.
8: Il Betty Roll.
1: Il Betty Roll.
0: I love Betty Roll.
1: Ah, cosa ci mettiamo dentro, Betty? Cosa ti piace? Lo faccio creare per te.
9: Allora, del salmone. No, del salmone.
1: Salmone,
9: poi del Philadelphia.
1: Sì.
9: Poi un'alga.
1: Un'alga.
9: Un'alga.
0: Esterno e interno.
1: Però ci vuole l'ingrediente quello afrodisiaco.
8: Petali di rosa, Betty.
1: Da Betty Roll, se no.
0: Cura, Betty, mettili in cura.
8: Ma qualcosa che ti caratterizzi.
1: Lo metto un moco di anduia di Max Mold, di Calabria.
9: Del gelsomino.
2: Ma che
1: gelsomino.
9: Voglio il gelsomino.
2: Certo.
1: E invece il pizza roll come sarebbe?
2: Lo so io, già dal roll hai detto tutto.
0: Quello alla fine della cena la prende.

0: Lorenzo da Genova, Domenico, Michele da Corato, mamma mia.
1: Non mi dire di abbassare perché tanto
0: si capisce,
2: si capisce.
1: Del livello maestoso, bordello fragoroso. E gli vicini hanno le.
0: Beh, veloce recap, negli anni 70 oggi il nostro Piripizza piazza Bennato, il gatto e la volpe. 80 il lover, rock and roll, John Jett, disco 90, Gigi Dag.

0: Sara, Viola e Amelia.
1: Ciao.
2: Portatoni.
3: Vivere la città è la tua libertà. E dammi il volume.
4: No.
5: Ci ritu Ilenia, dai.
2: Primo stop.
5: Robby William.
2: Robby. No, me la sento io, pizza.
6: Vado. Ho girato.
5: No. Vabbè, ti abbiamo votato in quattro, è normale che te lo senti.
4: No.
2: Tac.
7: No.
6: Oh, tanta.
7: No,
6: Betty,
7: Betty,
6: mi dispiace.
7: No. Non è giusto, Betty, non è giusto.
2: Ma non è detto, perché potremmo rispondere giusto. Se vi suona al telefono, urlate. 80, chi vince se la canta. Primo squillo.
6: Esatto, primo.
2: Dai, secondo. Terzo, dai. Arriva,
8: 80, chi vince se la canta.
6: Vabbè, ragazzi, vedi che non è detto, la ruota gira. Bravo, chi sei?
8: Sono Fabrizio da Lodi.
6: Ciao.
8: Adesso a Lodi.
4: Ah, ciao.
6: Buongiorno, ciao. Fabrizio, benvenuto.
4: Bentornato.
8: Buongiorno.
6: Come stai?
8: A posto.
6: Oh, morbido. Fantastico, tu lo sai che ricevi i nostri regali. Aggiungiamo solo per te questa mattina anche dei Betty Roll.
2: Sì.
8: Spettacolo.
7: Belli freschi.
6: Fabri, allora, grazie alla tua telefonata non mandi a casa gli 80, quindi John Jett e Love Rock and Roll ancora in gara. E tu, Fabrizio, puoi fare anche dei saluti questa mattina. Tutti
7: saluta.
6: Quelli che vuoi.
8: Saluto tutti quelli che ascoltano Radio 105.
6: Grazie Fabrizio.
2: Ciao Fabrizio.
4: Questa dovevo mettere.
6: Ma questo è un millennium.
7: Non era neanche nata l'artista.

0: Postate al 342 41 15 105.
1: Betty.
2: Pizza, pizza, ma io non capisco. La Betty l'avranno votata in 3, certo. E dicono 80. Pensa. Te ti votano in 1000 e dicono pronto.
0: Bravo.
2: 70.
3: Che fortuna.
4: Ciao bella. Anche mamma è dalla provincia di Pavia, scrive Deca de 70, che vince se la canta, però è chiaro.
5: Anni 90, è chiaro. Anni 90, ce lo scrive Gigi, Domenico dal camion, vai!
4: 90 per Luca da Carrara, vicino d'ombrellone di Micia, ci scrive. Ho capito, Micia e Micia, sotto Micia. L'ombrellone. Bravi ragazzi, 90 Giuseppe da Lucca, 90 anche per Fabio da Spirano. 90 per Giovanni Castelnuovo, Scrivia, che sabato si sposa.
5: Auguri, auguri. Chi è Betty? Chi è Betty?
6: Buongiorno, Butete, ciurma, Marco da Verona, leader del Mice. Bravo, Mice, ti hai fatto un miracolo. Per la prima volta ti hai messo una bella canzone, Zara. A colazione.
4: Oggi però. Ciao, Butei.
7: Potento o fuori?
8: Vuoi girarla tu, pizza?
0: Il mio hater. No, giro io, dai.
5: Ma io la giro mai.
7: Chi amiamo?
4: Vai. No. Vai, vai, vai.
0: Adesso vedi, questa è. Lo sapevo, prego.
3: Ma poverino.
7: Si tanta.
8: Te l'ho detto di non girarla.
5: Te la sei chiamata.
0: Cari amici e care amiche, bambini, anziani, tutti quelli che avete votato gli anni 70. Mi raccomando. 70, chi vince se la canta entro il quinto squillo, Ciccini. Se no, ascoltate queste canzonette che hanno messo i miei colleghi.
4: Tu dici.
8: Sono solo canzonette, canzonette.
0: Ah, già, è vero.
4: Canzonette, tu dici, prive di senso.
0: Sì, ma sì, che canzone sono. Bennato, dai.
4: Non mettetemi alle strette,
0: no,
4: sono
0: solo canzonette. Vedete?
8: Dai, vedrai che oggi rispondono giusto.
4: Attenzione, perché è già il primo squillo.
0: Ah, vuoi dire?
9: È tanta.
5: Sì,
4: ragazzi, non stiamo dando. No, chiedo, non stiamo dando un po' troppi secondi?
8: No,
4: quindi ci sono. Bravo!
5: C'era il disco tampone,
0: ragazzi. Lasciate stare, ciao, sono io, Manu da Ravenna, anni 70, chi vince se la chiede.
4: Manu, bravissimo!
9: Manu!
4: Ciao!
0: È carico, lasciatelo stare, che è carico!
5: Sì.
0: Grande Manu!
5: È vivo!
9: Io ero troppo in ritardo.
4: No, vale, Manu, bravissimo.
8: Giusto, posso,
4: è Manu. Perfetto, okay. Complimenti, vuoi fare dei saluti, Manu? Ti mandiamo a casa i nostri regali per te.
9: Saluto a tutta la mia famiglia, a tutti i senegalesi che vivono in Italia.
0: Ok.
4: Bene.
9: Vi ringrazio, saluto anche Marco del 2005 che vi ascolto. Non ci credo, sono emozionato.
4: Grazie Manu, ciao, Senegal. Piace tanto al capitano.
8: Cioè, forse oggi riusciamo a non sentire Robbie Williams.
0: Puoi dire?
4: E piace tanto anche a me.
0: Sì.
4: Ma anche a te.
8: A chi? A lui.
4: È un tu generico.
8: Ok. La primavera dell'amore.
4: Allora, è incredibile. Le canzoni sono ancora in gara. Tutte e tre le decadi. Tutte e tre assolutamente votabili. A partire da Bennato, il gatto e la volpe, i 70. Gian Jetta e Love Rock and Roll, gli 80. E Gigi D'Agostino, la Montusurra, in Nofanda.
0: Ma continuate così a votare al 342 41 15 105.
4: Anche perché tra poco, prossimo stop, una decade uscirà d'ufficio quella che avrà preso meno voti.
0: No.
4: Chi è Betty?
2: 90, chi vince se la canta. Non c'è storia oggi. Gigi Dag, il capitano, come il nostro Cristian 74.
4: Ciao bello, ciao Cristian. Mo' vediamo però. Prendi la mia mano.
0: Ah sì.
10: Ti farei scoprire
4: il tempo della primavera.
5: Sì, la primavera dell'amore.
4: Ti piace la primavera dell'amore?
0: Ah sì.
4: Finita
0: d'estate.
4: È finito.
0: Sapevo.
10: Jukebox.
1: d'estate.
0: Canta e balla.
11: Hai visto i voci, Pietro?
0: Belle tutte, no?
4: Allora, dai che è tardi, riusciamo a fare un piccolissimo, velocissimo recap, ultimi secondi per continuare a votare. I 70, c'è lui.
7: 70! Non vedi che è un vero affare.
4: Oppure per votare gli 80, ci sono loro!
7: 80!
4: Oppure per scegliere i 90 con il maestro.
7: 90!
0: Beh, vabbè, giochi sempre i jolly.
5: Ma non è vero,
3: è vero.
5: Giocateli anche voi.
4: Allora, giovani. Attenzione, basta, non c'è più tempo. Stanno per arrivare i voti definitivi. Fino a questo momento 9:37 minuti.
0: Oh, come
4: e noi, siccome sono rimaste in gara tutte e tre le decadi, attenzione, dobbiamo proprio d'ufficio buttare via e mandare a casa
3: la
4: categoria che ha preso meno voti. Betty, purtroppo è così. Allora,
5: quella che ci imbarazza portare dietro in questa sfida.
4: Ad andare a casa questa mattina tra Edoardo Bennato, Joan Jett, Gigi Dag, quindi tra 70, 80 e 90, è...
5: Chi è?
4: Ahimè, purtroppo, I love rock and roll, non ce la fanno, ciao, salutiamo gli 80!
5: Salutiamo gli 80
3: con
5: i loro 15 voti.
0: Ciao.
7: Chi amiamo?
0: Ciao Betty.
4: Hai girato tu, Fabio?
11: Girato io.
4: Hai girato bene?
0: 90!
4: 98 perché non basta una telefonata,
5: Mi raccomando, squillerà il vostro telefono.
4: Doppia verifica.
5: Confermate.
4: Primo.
0: Ma a quest'ora
5: 90, chi vince se la canta.
4: Dai che stiamo andando via veloci, secondo.
5: 90 è la risposta esatta.
7: 90!
5: Sì! Sì. Bravissima,
4: eccoli qua, da Avellino, Giovanni e Jessica. Ciao ragazzi.
5: È una coppia. Buongiorno.
12: Sì, siamo io, Giovanni e mio figlio. Macchina, siamo...
4: Sì.
12: Stiamo andando dai nonni.
4: State andando dai nonni. Ciao Giovanni. Quanti anni ha Giovanni, Jessica?
0: Amore.
4: Cinque, ciao, amore. Ciao.
11: Ci ascolta Gigi Dag.
4: Giovanni, ma tu lo sai che arrivano tanti regali per te?
12: Gianni,
0: Gianni
12: è un po' emozionato.
4: È emozione, emozione. Diglielo tu, mamma Jessica. I nostri regali per te, la maglietta, i 105, insomma, i nostri gadget. Siamo molto felici. Arriveranno ad Avellino. Pizza aggiunge anche
0: materassino bucato, i palloncini.
5: Io ti do la mia camicia, Giovanni.
4: Anche no.
12: Siamo emozionatissimi.
4: Amori, siete belli. Jessica, salutate qualcuno da Avellino, dai.
12: Salutiamo il papà che sta al lavoro,
4: sì.
12: I nonni e gli zii, vero? Giovanni, chi vuoi salutare?
11: Tutti.
4: Sì.
12: Solo il papà, lui.
4: Il papà, ciao Giovanni.
11: Ciao.
4: Un bacio enorme
5: ciao,
4: da noi. Allora, attenzione, manca una telefonata.

0: Ma dove ci ascolti?
1: Dal Grosseto, sono sullo scavatore, sono al lavoro.
2: Grande Mircuccio, sto arrivando, sto arrivando nelle tue zone, Mirko.
1: È una vita che vi ascolto, ragazzi, grandissima, da quando vado a scuola.
2: Grande. Senti, ma che lavoro stai facendo, hai detto?
0: Con l'escavatore.
1: Sono sullo scavatore, faccio un movimento terra.
0: Devi farlo impennare adesso con Gigi.
1: Come?
0: Con Gigi Dag devi farlo impennare quell'escavatore.
1: Musica a tutto volume, ragazzi, tutto il giorno.
2: Bello.
1: Che non lo gittai tutto il giorno qui.
2: Senti, arrivano i nostri regali per te. Comunque stava squillando un telefono e credevo che fossi tu, Mirko. E invece ero io.
0: E gridava, chi è? Chi è? Era il suo, neanche la suoneria.
2: Mirko era il mio cellulare. Va bene, dobbiamo chiudere. Mirko, chi saluti? Al volo.
1: Tutti voi, tutti veniamo a ascoltare, mi colleghi, saluto tutti.
2: Ma grazie.
3: Ciao,
2: allora,
3: ciao.
2: Avete stravotato perché ha vinto e stravinto. L'avete voluto, l'avete confermato alle telefonate, signori. Tra poco lui viene, arriva da Torino, è il maestro Gigi D'Agostino.
0: C'è. Grande, grande.
4: Settanta, ottanta.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
11: possibile. Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: 70 80 90. Chi vince se la canta. Decade 90.

0: chiudere questo appuntamento del giovedì, signora. Sì, signore, del giovedì tutto esaurito, arrivano i friends, amici, ma noi torniamo domani.
1: Domani.
0: Domani bisogna organizzare una super festa di fine anno, di fine anno scolastico.
2: Sì,
0: domani
2: stagione.
0: Portiamo le focaccine, le pizzettine,
1: sì, certo,
0: le briochine, festeggiamo con tutti voi. Sarà l'ultima puntata della stagione, di tutto esaurito. In realtà poi ci potrete anche sentire sabato mattina nel replay 7-9.
1: Esatto.
0: Sì. E quindi ci saluteremo, ci daremo tanti bacini.
1: Ovviamente. No, ma ricordiamolo che poi random noi compariremo all'interno del palinsesto.
0: Non con tutto esaurito, con Summer Compilation, comunque non vi abbandoniamo.
3: Qualcuno di noi lo potrete trovare anche in vacanza.
0: Sì, in che senso?
1: Qualcuno di noi non le farà le Summer Compilation.
0: Qualcuno di noi ha deciso di...
1: può venire a farle.
0: Esattamente.
4: Ho dato le ferie 2 anni fa.
0: È dal 2021 che ha chiesto le ferie dell'estate 26.
1: Proverò io a prenotare quella del 29, vediamo se...
0: Va bene, amici, dai, ci salutiamo per bene domani mattina. Sì. Grazie a tutti voi,
4: grazie.
0: Ciurma, grazie di cuore.
4: E vi vogliamo bene, Cicino.
0: E appuntamento domani, ecco. Ore 7, vi diamo la sveglia. Sarà ancora
1: tutto esaurito.
0: E anche oggi non avete voluto la barzelletta di Betty.
1: Ma tardi.
0: Anche oggi.
1: Arrivano i friends,
5: non mi meritate.
0: Betty, preparane tantissime perché domani ti scateni.
3: Sì, una via l'altra, una via l'altra.
4: Solo barzellette domani.
1: C'è il replay.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico bloccato per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Traffico bloccato per incidente sulla statale 3 bis Tiberina a Promano in direzione Ravenna. Sulla A7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori 2 km di coda per il recupero di mezzi incidentati tra il bivio per la A6 e Spotorno in direzione della Francia. Code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Somma Campagna verso Padova. Sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco un incidente si è verificato allo svincolo di Volpiano in direzione Courmayeur. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica causa code tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Ehi umano, si parte, si parte!
17: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
16: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
18: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
19: Spumante o champagne?
18: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
19: Filetto o entrecote?
18: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
20: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
21: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
22: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
23: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
25: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
24: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: negli ultimi giorni.
1: Siccome fa un leggero raddoppio della su Epopea, sembra che dica Epopea. Epopea.
2: No, ma sì. Che fine ha fatto?
1: Che fine ha fatto? Epopea?
2: Allora ti spiego.
3: Dobbiamo chiederlo alla Pepe.
2: Io e Dolce Nera abbiamo fatto la stessa scuola. Mettiamo delle doppie.
1: È vero, eh?
2: Sì.
1: Flaccone o Flaccone?
2: Flaccone.
1: No, Flaccone. Flaccone.
0: Atleta.
3: La sedia o la sedia?
1: Ma che c'entra?
2: Quella era il doppio della prima lettera. È normale che ci sia.
1: Però a Roma dicono un po' la sedia. È vero, vero.
3: La caramella.
2: La caramella. No, caramella perché. La caramella. Però era il doppio della prima lettera e soprattutto della lingua italiana del meridione. A Milano, per esempio, per dire che pizza, noi mettiamo una doppia P. Che pizza sarebbe più corretto. Loro dicono che pizza, che pizza.
1: Dipende però, perché per esempio con la S lo fanno in Toscana anche. La sedia, no?
3: La sedia.
1: In alcune province. Bene, benvenuti a La Lingua Italiana, una rubrica di cultura generale a cura di mi fai il piacere.
2: A cura di Antonello, Rossano e Manila. 10 e 1 minuto, vai.
1: Ascoltate, 1 minuto.
0: Ascoltate bene lo spot.
2: Sì.
4: L'ora esatta è offerta da
5: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Fa tutto lui, mo parte un disco dove canta lui.
3: Ma
1: fa tutto lui, cioè.
3: Sei troppo

0: fattura da tutti i lati. Tony, non conosco nessuno così, anzi no, uno sì.
1: Non ti supero, eh. Io sono pazza di te e delle tue doti, talenti, capacità, della tua cultura. Bravo. Del tuo essere semplicemente uomo giusto.
0: Un uomo giusto, un
2: che
0: uomo
2: tenerezza,
0: giusto.
2: Che tenerezza, che tenerezza. Va bene. Bene.
0: Questo dove l'hai
2: bene,
0: fatto?
2: Buongiorno.
0: Quando l'hai fatto questo? Perché dalla voce
2: oggi,
0: era,
2: giovedì.
0: Era un mercoledì.
2: Oggi era un mercoledì.
0: Dalla
2: un
0: voce
2: mercoledì.
0: Che avevi su Polase era un mercoledì.
1: Ma perché era un mercoledì?
2: Ma chi vi ha detto che ero io?
0: No, no, sei inconfondibile.
1: Sei inconfondibile.
2: Allora, oggi giovedì, giornata importante. Giornata importante perché?
1: Perché
2: è il penultimo giorno della settimana. No, oggi abbiamo anche
3: I Morriconi
2: con un film veramente molto molto bello che ho doppiato io, tra l'altro.
3: Anche quello.
0: Peraltro oggi, mannaggia, avevamo già scelto il film, ma ieri sono mancate, sai che non riesco a dire morte, due musicisti che hanno molto, avevano ormai, poverini, molto a che fare col cinema. Uno è Kavinsky, DJ produttore francese che aveva fatto il pezzo di Drive.
1: Sì,
0: ricordate Drive,
1: vero.
0: Bellissimo film,
1: sì.
0: Il pezzo si chiama Night Call, trovato morto nella sua casa. E poi invece è morto in un incidente di moto Glenn Hansard con l'H, che è un cantautore irlandese che aveva fatto The Commitments, film bellissimo negli
2: quindi
0: anni...
2: Quindi tu dici avremmo potuto parlare...
0: E poi aveva fatto Once, film con cui aveva vinto l'Oscar per la migliore canzone, che è una canzone,
2: allora,
0: bellissima.
2: Da settembre facciamo gli scomparsoni?
0: Beh, oggi potevamo essere sul pezzo, però c'è un film bellissimo.
2: Vabbè,
0: che facciamo.
1: Facciamo i coccodrilli in generale.
2: Coccodrilloni.
0: No, sono molto dispiaciuto. Ieri mi sono rivisto questo film del 2007 che si chiama Once, che è la storia tra un musicista di strada. Insomma, un film molto commovente con un finale, un po' un Lost in Translation in chiave musicale.
2: Ma dimmi chi sono gli attori?
0: Una appunto è Glenn Hansard e l'altra è una ragazza della Repubblica. Cioè, non ci sono attori famosi, attori addirittura non professionisti.
2: Perché quello che mi viene in mente con due attori famosi, quindi non
0: allora, tu pensi a quello con Keira Knightley. Quello era un po' la copia di questo.
2: Sì, è l'americana, è la parte...
0: No, non era il remake, ma...
2: Non è il remake, che poi in inglese è un'americana, perché lui è coso.
0: Mark Ruffalo. Sì, no, qui sono attori non professionisti. Il film, se non l'avete visto anche tu, Manola, recuperatelo.
1: È facile.
0: È dolcissimo, un film proprio romanticissimo.
2: Ma quello che presenteremo oggi, per non spoilerarlo, l'hai visto?
3: Silenzio.
2: È in pausa.
0: Silenzio.
1: Allora, no,
2: finge morta. Lei si finge morta.
1: Questo è come quando male fatto tu. No, allora, sai qual è il dubbio che mi assale ogni volta? È che magari io il film l'ho visto pure, però non so il titolo, perché io li scelgo così, li scelgo per copertina,
2: da oggi
1: li scelgo,
2: dico,
1: perché magari mi piace l'attore e poi mi dimentico il titolo.
2: Da oggi le dico che tenerezza.
1: Guarda che più tenero sei tu.
2: Che tenerezza.
0: È consentito non ricordassi i film, perché forse ne parlavamo già, uno può aver letto un libro, aver visto un film, gli è piaciuto molto, il film lo attraversa, rimane come un retino dove rimangono delle cose, poi magari non ti ricordi la vicenda, gli attori, però ti è rimasto qualcosa di quel film.
2: Sì,
0: il tuo essere.
1: Sui titoli io sono proprio un disastro.
2: Sì, anche io non ricordo molto spesso i titoli. Dico a lui quando mi dice: hai visto quel film? Mi dice il titolo. Scusa, ricordami la trama,
1: Capito,
2: sì. Appena mi dice la trama, dico sì o no.
1: Esatto.
0: Pensa che fatica da anni a fare sto lavoro per lui, non mi dà neanche uno stipendiuccio, un rimborso spese.
2: Solo perché sono
0: qualcosina.
1: Nemmeno ti fa doppiare qualche spot, niente.
0: Lasciamo stare il capitolo spot, non apriamo. Se gli dicono bisogno di una voce di uno alto, pelato, con la barba, di origini campane, intorno ai 50 anni, lui dice: non conosco nessuno con queste caratteristiche.
1: Anzi, fa proprio un casting ex novo, capito?
2: Guarda, l'altro giorno mi ha chiesto di un ragazzo, perché dagli Stati Uniti l'ho già spiegata sta roba, mi hanno chiesto di un'etnia particolare, mi ha detto: noi vogliamo un doppiatore con questa etnia. Siamo alle solite, c'hanno sta fissa che non è incredibile, ma non è inclusività, secondo me questo qui è razzismo, perdonami.
0: Come razzismo? Dovrebbe essere il contrario.
2: No,
0: razzismo.
2: Perché partendo però da una cosa, noi lo vogliamo di quell'etnia lì,
1: certo,
2: perché va a doppiare un attore di quell'etnia lì, è corretto. Però diventa discriminante in una nazione come la nostra, dove non ci sono.
0: Dove è difficile trovare.
2: È difficile trovare uno specializzato di quell'etnia.
0: Tra
2: capito?
0: Qualche anno sarà più facile.
1: E alla fine che soluzione hai trovato?
2: Nessuna. Arrivederci.
0: Ha preso Carlo Conti. Gli ha dato un po'.
1: Che mette un po' d'accordo tutti alla fine.
2: Ma una volta ho spacciato un ragazzo del Cairo, abbastanza abbronzato
0: per un africano,
2: per un africano.
0: Cioè,
2: ma non è, cioè, capito, non, e poi gli arabi sono di un'altra etnia, cioè bianco, non c'entra niente.
0: Vabbè.
2: Però loro volevano così, potevamo mandare una foto in bianco e nero,
0: E nessuno se ne accorgeva.
2: E nessuno se ne accorgeva, così sono tranquillo.
1: Potevi mandare me.
2: Gli americani sono fissati con queste cose.
0: Beh, scusami, Manola...
2: ma è vero o no? Ho sbagliato quello che dico. Delle volte diventa discriminante.
0: Beh,
2: no,
0: però sono fissati perché dall'altra parte c'è uno
2: hanno un problema.
0: Notevole razzismo ancora.
2: Sì,
0: quindi
2: ma noi non siamo così.
0: Comunque, puoi giocarti Manola, che comunque. Comunque
1: guarda, sono di etnia sarda.
0: Mezza sarda, mezza
2: non
0: persiana.
2: Esiste un'etnia sarda. Non c'è
1: etnia
2: un'etnia sarda,
1: sarda. Una parte di mamma, etnia sì. persiana, una parte di papà. Sì. Meglio di così, accontenti tutti.
2: Scusami, io non ho capito perché io ho quelle elettriche, ma tu sei una persiana. Una...
0: No, non hai fatto la battuta sulla persiana. Di che non l'hai fatta.
4: No, dai. Che ridere.
0: No, dai. Poi dai, nel suo caso, nel suo caso poi c'è anche un'altra
2: cosa.
0: Cioè, no, non lo dico, non lo dico. Vabbè. Cioè, lei
1: dai.
2: È già lei può fare sia le parti maschili.
0: No. Per persiana si può dire anche tapparella e lei è anche.
2: Hai sentito cosa ti ho detto?
1: Che ti do del pelato tutti i giorni.
0: Ma ieri hai detto che ma lo sai cosa? L'altro giorno hai detto hai un l'ha fatto ridere a scoppio ritardato. Ma hai detto hai un polpo in testa. Poi a casa ci ho ripensato e ho sorriso. Un polpo in testa.
2: Lui se esce dall'acqua con un polpo in testa non
0: nessuno
1: si riconosce, lo pescano. Fai...
2: Ma c'ha le treccine nuove, ma non vede nient'altro. Senti, stavo per dire una roba, mi son dimenticato.
0: Oggi è il penultimo giorno, come avete sentito dal tono, ce la chiacchieriamo, ce la raccontiamo, intervenite.
2: Anche con voi, intervenite.
0: E quando volete.
2: Dai, mandateci dei messaggi che mandiamo in onda i vostri messaggi. Dai.
0: Commentiamo la stagione, commentiamo l'ingresso di Manola nel cast, facciamo un consuntivo di
2: prendiamolo
0: in
2: giro perché noi andiamo in vacanza.
0: Lei no, aveva
1: vabbè, guarda che io fattura a differenza vostra.
0: Lei fattura di brutto.
1: Che non è vero. Io vado a prendere una settimana, resto in più, poi vado in vacanza anch'io.
2: Ah, avevo capito due.
1: No, una.
2: Va bene, vado a prendermi un po' laser. Ciao a tutti.
0: Mamma mia, che vergogna. Scriveteci al 342 41 15 105.

0: Franco da Chivasso.
1: Ciao.
0: Perché vi fate un mese di ferie voi? E invece la Manola no?
2: Fatti i cazzi tuoi.
3: Ma perché io sono quella brava del trio, capito? È quella brava. Quindi del mi trio.
2: Sfruttano.
3: No,
2: sì, è vero, è quella brava del trio, per questo la sfruttano.
3: Sì, sono quella sì, brava. Sì. Allora, perché non fare una settimana in più?
1: Allora, la verità è che lei è una rookie, come nell'NBA, una matricola, e quindi c'è del nonnismo e lei deve remare.
3: Io quella settimana lì affino la mia tecnica, capito? Esatto. Poi torno a settembre che sono
1: ancora
3: Michael
1: più
3: Jordan.
1: ancora più essenza del basket
3: Jordan,
1: della radio.
2: Che tenere.
1: Allora, riassunto della stagione: Tony continua a fare delle pubblicità, Ross parla solo di sua figlia, Manola ama Tony e prende per i fondelli Ross. È una sintesi efficace di quello che abbiamo fatto in questi mesi, devo dire. Ci può stare.
3: Ma vale la regola per cui chi disprezza compra, quindi un po' ti vorrei comprare, Ross?
1: Non lo so, non credo.
3: Entra nella
1: so.
3: Mia psicologia.
2: Non lo so, comunque mia moglie non è assolutamente gelosa, diventa solo gelosa quando io dico il nome
1: Nadia.
2: Di Nadia.
1: Nadia, ce l'ha data da anni sta roba.
2: Se sapesse che Nadia mi chiama amore quando mi incontra, amo e amore.
1: Buongiorno ragazzi, tutti in ferie. E ora come facciamo noi? Caro Michele, non devi preoccuparti perché 105 non vi lascia mai da soli, avremo dei valentissimi.
2: Anzi, vi divertirete di più.
1: Sostituti, anzi magari
3: quello non lo so,
1: magari
3: però
1: a settembre lasceranno loro, che ne sai.
3: Può darsi.
2: Funzionano. Io dico sempre così, ma io mi diverto d'estate ad ascoltare 105 la radio, a sentire i colleghi, a sentire cosa fanno. Ritorno sempre, vado subito da Rabarbara, come l'abbiamo chiamata ieri, Barbara Rossetti, Rabarbara. Subito da Barbara, oh quello lì, bravo, che fa quella cosa lì, oh quella lì.
1: E tu c'hai un po' del direttore, ti piacerebbe.
2: Questa cosa qui, non è il direttore, no, non potrei mai farlo, perché... Però mi piacerebbe dare dei consigli se ne fossi capace.
1: Tipo coach.
2: Se ne fossi all'altezza.
1: Tipo coach. Beh,
2: se ne
1: fossi all'altezza. Tutti questi anni di esperienza.
2: Certo che non sono all'altezza, ma sono umile.
1: Resti umido.
0: Resti umido. E che dire di Manola? Bella, brava, simpatica.
1: Sento arrivare un...
2: Ma?
0: Colta. Ma? Un po' tutto. Ma? Voto 10. 10. Finalmente una donna nel programma alla vostra altezza, radiofonicamente parlando.
3: Ragazzi,
0: e voi siete il top del top.
2: Allora,
0: quindi con lei superate ogni limite. Brava anche Lidia, bravo anche Comollo e buone vacanze a tutti.
2: Grazie.
3: E buona camicia a tutti.
2: Ciao, ciao. Grazie, io pensavo
1: amico.
2: Una battuta finale, no? Molto serio, no?
1: Ad agosto mi mancherete.
2: Mi imbarazzano i complimenti.
1: Io sono un grande incassatore di complimenti.
3: Io incasso malissimo.
1: Io quando uno me li fa dico continua, vai avanti ancora un po'.
2: No.
3: Io divento proprio, mi imbarazzo, divento viola.
2: Sì, a me non piacciono.
1: Perché voi due
2: sempre
1: avete la sindrome dell'impostore. Anch'io l'ho avuta, poi l'ho superata.
2: Sì.
3: A proposito, adesso che c'è Manola, non riuscirò più ad immaginare questo programma senza. Sono felicissimo che faccia parte della famiglia remotissimo caso che la sua vita professionale la portasse lontano da questa stazione, per me farà sempre parte della famiglia. Vi voglio un bene dell'anima.
2: Beh, allora sanno che, sanno che hai firmato.
3: Ma chi l'ha detta sta cosa?
1: C'è un grande, c'è un grande ritorno di fiamma con Radio Italia.
2: C'è anche Radio 2 che
3: realtà,
2: la corteggia.
3: Guarda che faccia che fa.
2: C'è Radio 2 che la corteggia. Io la sento già lì che dice:
4: Rai 2 e adesso mandiamo in onda il pezzo di Angelina Manco.
3: Mi hanno proposto la conduzione del Festival di Sanremo al posto di De Martino. Ho rifiutato.
2: Hai fatto bene.
1: Sì. Oggi è tutto così.
0: Ma qual è l'occhio matricola? Si fate solo nonnismo.
3: Bravo!
0: Manola! Mettiti in malattia pure!
2: Ma non ho capito.
0: Fai la malattia, Manola!
2: Vi piacerebbe, vi piacerebbe.
1: Sai chi sembrava lui? Voi lo seguite quel contadino su Instagram che mi fa impazzire. Un contadino vero, con la barba, una specie di orsacchiottone contadino.
5: Di Cerignola, di qualche...
1: Che praticamente prende tutti i video delle influencer. Dove loro
2: prende
1: dicono,
2: in giro.
1: Ciao, buongiorno, stamattina sto facendo la skincare coreana, un casino.
3: Sì, ho capito
1: lui
3: quale.
1: Fa, vieni qua a fare la skincare, che sto prendendo le angurie e che mi serve una barba. Vieni a fare la... Ma non volgare, è sempre elegantissimo.
2: Cioè, della serie venite a lavorare?
1: Certo, fa tutti...
2: Fa bene.
1: Fa tutti tutti fa questi benissimo. Che si chiamano, credo, feedback video, no? Dove fa vedere un influencer e l'altro che lo prende per il culo o in giro. Per in giro, stavo dicendo.
3: Per in giro.
1: Aveva la stessa voce questo ascoltatore. Sì, mi sa che è foggiano qualcosa.
3: A me, sinceramente, non piace molto il trio, ma tanto questo messaggio non lo leggerete mai.
4: Ma in che senso?
3: E invece no, noi incassiamo anche i non complimenti.
1: No, ma sai cosa voleva dire? Che non le piace il trio o non gli piace il trio, vorrebbe solo te.
3: Oppure solo due.
2: Ragazzi,
3: solo
2: ma aspettate un attimo, che settembre, state qui, che io vado in vacanza in Grecia. stamattina la notizia vera. Ma forse di qualche giorno fa.
1: C'è un incendio grosso in Grecia pure.
3: Sì.
4: Che isola?
1: Paros, nell'isola di Paros, abbastanza devastata, che è una isola Paros, estremamente turistica.
4: Sono andato l'altro anno.
1: Sempre Cicladi, credo, no?
4: Sì, sì. Sì, sì. No, io faccio Mykonos e Sifnos quest'anno. Ma mannaggia, mai fatto di dimenticare che volevo. Ah, sì! Non so se è notizia di oggi, a me passa oggi. La Turchia, se tu ti trasferisci lì, soltanto per i cittadini.
1: Ti dà del denaro.
4: Per 20 anni non paghi le tasse.
3: E andiamo!
2: Ti sto dicendo! Aspettate un attimo a settembre, che se trovo. Io sto in Grecia, su un'isoletta, mica tanto
1: basta
2: distante.
1: Attraversare
2: c'è
1: un
2: traghetto. Io sto di là e poi me ne torno in Grecia. Non è
3: guarda,
2: che
3: c'ho pure mia cugina che vive lì, è un medico, ci può essere utile.
4: Ma
3: in Turchia, dico.
4: Ma guarda,
3: andiamo,
4: che
3: Tony,
4: se non ci fosse quel dittatore lì, a me piace.
3: E vabbè, dai, un dettaglio.
4: Il popolo turco, come un dettaglio. Un dettaglione. E piace come mangiano loro, perché sono. Medio orientali
1: e anche un po' mediterranee, no? Sì,
4: questa
1: forti.
4: Cosa qui, cioè, bellissima.
1: Allora, Michele di Monopoli si chiama quel ragazzo lì, bravissimo, fa veramente ridere.
4: Sì.
1: Sì, lo scrivono in tanti, vedi, il web è, ragazzi, i personaggi Instagram, vedi che sono seguitissimi, quando tu ne citi uno
4: arrivano.
1: Centinaia di messaggi.
4: Danilo ci dice, Paros è quella dove hanno girato Immaturi, quel film con i due attori di Genova,
1: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.
4: Bravo, e Francesca Valtorta.
1: Vogliamo fare un 10 euro ogni volta che ti ricordo il nome, 10 euro.
4: 10 euro. Francesca Valtorta in quel film è bellissima.
3: Solo Francesca.
4: Poi è invecchiata 30 anni in un anno. Però
3: No.
4: Cosa ha fatto?
3: Stai lì che adesso sta girando la fiction nuova che andrà in onda proprio a me su canale 5.
4: Sai che il piace la Valtorta,
3: perché sta girando, quindi a settembre si ricomincia con. Bene.
4: Me la fa conoscere lei. Poi
5: ragazzi, buone ferie. E comunque Manola è la super numero uno, perché simpatizza per noi trattoristi, per noi agricoltori.
3: Sì, vero.
5: Promossa pieni voti. Ciao Robby l'agricoltore.
4: Ma sai, come la chiamano lei? L'aratro dell'FM. Guarda che lei è l'aratro dell'FM.
3: Guarda che sono la regina dei trattoristi italiani, non scherziamo.
1: Tu dovresti fare un calendario dove sei discinta su dei trattori
4: con la zappa,
1: nella bassa padana.
4: Con la vanga.
3: Ma che cosa fotografo io in quel calendario?
1: Ah, è autoironia? Che c'entra? Hai delle cose belle, non è che siccome
3: un sorriso. Sono, no, perché non.
4: Ma lei è bella, cioè c'ha.
3: Se tu mi vedi di spalle, ho qualcosa da dire.
4: No,
1: ma
4: sai
1: non
4: cosa?
1: Ti buttare giù.
4: Sai
1: dai.
4: Cosa?
3: Verità, però.
4: C'ha il tatuaggio. Ma lo sta levando.
1: No, c'ha l'addominale. Per esempio, l'addominale.
4: L'addominale.
3: E basta.
1: Ad avercelo.
3: Avanti, basta.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere. I piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
4: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
5: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
4: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora non scuoce mai.
14: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
15: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
23: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Dai, dai, dai, chi è che fa la scenetta a sto punto? Chi è che fa la scenetta? Signore, compri, signore.
1: Signora, compri.
0: Mi passi davanti alle telecamere così, no? Sì, veramente.
1: Lui proprio oggi è anarchia totale.
0: Sei brutto dentro, sei brutto dentro. Sei una roba veramente tremenda.
2: Scusate, stavo parlando con Valeria Stoppelli del tendine del capolungo del bicipite.
0: Perché cosa c'è successo? Si parla solo di malattie.
2: La cosa che dovrò operarmi, mi ha fatto delle domande, l'ho aggiornata sulla situazione.
0: Stai attento perché ti possono arrivare al cervello da lì,
1: Ti vorrei incontrare dopo l'anestesia. Pensa che grandi soddisfazioni che darai.
2: No, ma sai che non mi fanno la totale? E questo mi dispiace.
1: Peccato!
2: Tony, mi hai riordinato un caffè. Cioè, siamo a dei livelli. Una casa di cura per anziani tra me e te.
0: Ma non avevo capito. Ti avevo chiesto un caffè. Però,
1: ma se volete, continuo io.
0: Non mi aspettavo che un dirigente mi portasse il caffè. Scusa,
1: l'ho visto. Le parole.
2: Vabbè. Quando è siamo che pronti? Eravamo giovani.
0: Mandiamo la sigla.
2: Un ricordo vago di noi giovani.
0: La colpa è
2: di Manola.
0: Ma manda,
1: cioè, lavoro da sola ormai.
3: La sigla
4: 105 Friends presenta. Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
2: Ma che voce è?
0: Va pure in onda.
2: Era appoggiata lì.
4: I Morriconi di Ross e Tony.
1: Scusate.
0: Oggi parliamo di.
1: Ma qualcuno ha scritto apro e chiuso parentesi. Io passerei volentieri una serata in compagnia di Pamela.
2: Sbagliato il nome.
1: Che sarei
0: Pamela. Ma io ti vedo più come Pamela. Devo dire
2: Pamela.
1: Va bene, grazie. No,
2: comunque posso dire che la quantità di messaggi del tutto incomprensibili per me, lei come i mafiosi c'ha una settantina di sim card,
0: non vedi che sempre
2: ha dei telefoni e si manda dei messaggi. Non è possibile che tutti questi messaggi belli
0: finiscono tutti con 3, 2, 3.
2: Non è possibile.
1: Farò finta di ignorare la tua invidia, Ross. Senti, ignorerò. Senti, va bene,
0: che tenerezza. Allora,
1: Cuccio, parliamo... andiamo avanti, solo tu mi puoi salvare, vai.
0: Di qualcosa, tu che sei mia figlia.
5: Buongiorno. Friends.
1: Ciao,
2: di qualcosa di sinistro.
0: mi chiama Cucciolo.
5: Fa bene.
2: Ma
1: io ti amo. Come devo... Vedi che anche tua figlia mi asseconda, perché tu non capisci.
5: Ma certo, soprattutto giovane. Perché sei donna, ecco perché ti asseconda.
1: Brava amore.
0: Se adesso mi chiama Cucciolo anche lei. Mi chiama Cucciolo. Senti, Cucciolo.
1: Cucciolo papà.
0: Allora oggi parliamo.
2: Pensa che incubo.
0: Cucciolo papà.
2: Tu oggi esci dalla radio e tutti
0: ti chiamano Cucciolo.
2: Vai a farti una lastra.
0: Ciao.
2: Buongiorno Cucciolo. Sì, signor Cucciolo, prego.
0: Ciao, sono Cucciolo Severo.
1: Sono Cucciolo Severo.
0: Oggi parliamo di un film.
1: Cucciolo Severo, un simoro.
0: Wim Wenders, è un film di cui si diceva lui fosse stato chiamato per fare un documentario. Però
2: è anche proprio così, eh?
0: Ma non, certe volte lo dicono, certe volte no. Dicono che è stato lui a scoprire questa cosa.
2: Tu dici che è un'invenzione per
0: creare
2: hype.
0: Pensiamo che sia così.
2: La prefettura di Tokyo l'ha chiamato per fare realizzare...
0: È come dire il comune di Tokyo,
2: prefettura. Ma dillo tu, Chicca, che lo sai meglio di noi.
5: Allora, lui era stato chiamato, grazie alle sue grandissime capacità e doti da regista, per fare un documentario sulla città di Tokyo. In qualche modo possiamo dire che Perfect Days lo è in parte, nel senso che ha una fotografia talmente bella, talmente accurata e specifica nei confronti della città, della capitale giapponese, che in qualche modo ha una visione documentaristica. Ovviamente lui ne ha creato una narrativa.
0: Non solo, lui ha preso un punto di vista di un personaggio che fa una cosa particolare, e da lì sembrerebbe, cioè, se l'avesse fatto con una città come Milano, sarebbe stata una schifezza. Soltanto che facendolo a Tokyo, dove i servizi pubblici sono esattamente fatti.
2: Allora, quei bagni di Tokyo.
0: È pazzesco.
2: Mi diceva l'altro giorno mio nipote, che vive a Lodi, e anche un po' di
0: militanza. Che in provincia di Tokyo.
2: Militanza politica. No, che probabilmente, forse non dovrei dirlo perché è un'informazione.
0: Anche a Lodi ce
2: faranno dei bagni, uguali. Però magari non dovevo dirlo. Sapete che questi bagni pubblici di Tokyo sono incredibili.
5: Bellissimi.
2: E infatti, il protagonista del film è proprio uno che di lavoro si occupa di una di queste toilette pubbliche.
0: Esatto.
5: Esattamente. Film, però, prima di tutto ci tengo a dire, Wim Wenders è un colosso in ambito cinematografico, non è il primo film che viene girato a Tokyo e che prende come punto di riferimento questa città e che si concentra appunto sul mostrare questa città. Lui fa riferimento anche a Ozu, che è un regista giapponese. Ok?
0: Va bene.
2: Il film è, come si può dire, se non vi piace il film dove succede poco, non è il vostro film.
5: Sì,
2: è
5: un film molto lento, estremamente poetico, però ecco, io vi faccio una domanda adesso. A voi, perché sennò per me è troppo facile. Qual è il tema principale?
1: Io ti amo.
0: Che lei dice quello che pensa.
1: So, okay. No, dirti così lo so, dimmi.
0: E qual è?
5: No, qual è il significato di questo film? È di lui che passa delle giornate scandite
0: sempre
5: un po'
0: allo stesso modo, ripetitive al massimo, 100% sì, sì, sì, uguali, tranne delle piccole cose.
2: Se posso dire, diciamo, il protagonista ha dei punti di comune in comune con il protagonista del mio nuovo libro. Io non vorrei dirlo. No, no, sono serio, eh. Cioè, una persona che attraverso un compito sì, apparentemente banale, ripetitivo, trova un senso in quella ripetizione dei gesti. Secondo me il tema del film è capire chi sei e dare un senso alla tua vita a partire dai piccoli gesti. E un altro senso del film è anche la solitudine.
0: E trovare, sì, ma trovare una grande... Lui ha pagato il senso totalmente della vita. Lui guarda le foglie, guarda il verde, guarda... Diccelo tu.
5: Sì, però in realtà non è solo trovare piacere nelle piccole cose, è... Finvenders si focalizza sulla capacità di guardare le cose da una prospettiva diversa.
2: Anche.
5: E soprattutto un film sulla fugacità del tempo, quindi... Uno potrebbe anche dire, a guardarlo una prima volta, che si tratta di un film sulla bellezza della vita e su cogliere l'aspetto positivo della
0: vita. Questo è quello che avrei detto io.
5: Esattamente. Dall'altra parte, in realtà, è un film sulla fugacità del tempo, sulla ripetizione, sul fatto che sì, lui trova la bellezza nel guardare le foglie, le luci che passa attraverso le foglie e fotografarle, o anche la cura e la responsabilità, la dedizione che lui impiega, esatto, nel pulire i bagni. Ma in realtà è un film sulla catarsi. È un film in realtà estremamente triste, proprio perché, non voglio fare spoiler, ma il finale non è così positivo.
2: No, ma okay, ci sono anche dei punti del film un po' gettati là, quando arriva la sorella.
5: Sì,
2: la
5: esatto,
2: che secondo me sono fondamentali per capire anche chi è lui e come è arrivato.
5: Esattamente.
0: Sì,
5: però
0: dove
5: lì,
0: spiega perché lui è così.
5: Però lì l'aspetto importante è che Wim Wenders non decide di affrontare l'aspetto psicologico dei personaggi. Non gliene frega niente di parlare dei traumi di una vita passata che ha portato il protagonista a fare questo tipo di vita qui, quindi lavare i bagni,
2: non lo
5: eccetera,
2: racconta in modo chiaro.
5: No, assolutamente, perché non si focalizza sul trauma. Questa è la genialità anche di Wim Wenders e soprattutto la poeticità che ci mette. Non prende l'aspetto straziante.
1: Allora, comunque, vi confermo, non ho visto questo film e vi dico anche che non ho voglia di vederlo.
2: Invece è bellissimo, bellissimo. Così come
1: no,
2: bellissima.
1: Perché è troppo lento, non mi piace.
2: Così come bellissima questa lenti, canzone qua. Senti che meraviglia.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Allora, sulla canzone c'è tutta una storia, ovviamente, pare che il senso, diciamo, allora lui nel testo dice esattamente quello che stiamo raccontando, no? Lou Reed parla proprio di una giornata semplice dove fai delle cose normali e alla fine è un giorno perfetto perché sei felice.
1: Esatto.
0: Però pare che si riferisse in realtà al viaggio dell'eroina, cioè a quello che ti succede sotto metafora quando usi quel tipo di droga. Poi chi se ne frega se è così, se non è così.
1: No, noi abbiamo ascoltato la canzone.
0: Il fatto che Perfect Day è una canzone meravigliosa ed è perfetta per questo film, anche già nel titolo, perché a parte la S del plurale praticamente hanno lo stesso titolo.
1: Il protagonista, che si chiama Hirayama,
2: ha vinto anche ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes come miglior attore.
1: Ma
3: vedi,
1: la promuovere.
2: Lui è bravissimo.
1: Lui ascolta queste musiche, ascolta queste canzoni, ma solamente su cassetta, perché lui è fissato con questa cosa delle cassette. È al cassetto, vuole che anche gli altri le distribuisce, le
2: ma l'aspetto anche interessante è che fa oggettivamente delle cose estremamente umili che

0: da vedere.
1: Comunque,
0: da
1: l'ultima
0: vedere,
1: sequenza del film, visto che abbiamo messo la canzone, è proprio un primo piano sul protagonista con sotto questo disco, e lui come se ripercorresse un po' tutta quanta la sua esperienza umana su questa terra.
2: Senti, Cinekick, è un film che consiglieresti a un ragazzo della tua età? Una ragazza della tua età?
3: Sì, ragazzi, va visto. Lento, poetico, ma va visto. Ci si piazza davanti allo schermo, lo si guarda. Assolutamente.
4: Allora, solo convinciti, perché me lo dici tu.
2: Convinciti,
4: Kik,
2: eh? Manola.
1: Ti do un segnale di speranza, Manola. Sì. Mia moglie non è esattamente una patita di questo tipo di cinema,
4: però
1: l'ho trovato bellissimo. Bellissimo. E ti dico che anche lei
3: Ti dà un nuovo senso dell'esistenza, della vita.
2: Ma lui è anche uno duro, cioè è anche uno tosto nella vita, anche come recita.
3: Sì, sì, sì.
2: E invece poi diventa tutto molto romantico, tutto molto dolce.
3: Beh, ma in realtà non ha solo una visione positiva questo film. Uno psicanalista ti potrebbe dire in realtà che parla della morte, come se lui la stesse attendendo oggettivamente, perché ormai ha scelto di vivere le sue giornate così scandite, così precise, così ripetitive, che in realtà sembra che lui stia semplicemente aspettando la fine, no?
1: Sì.
3: Quindi, insomma...
2: Oggi non riesco più a vedere un film. Che...
4: quanto mi piace sta ragazza, guarda, bravo.
3: Grazie, Manola.
2: Allora, ve lo diciamo per l'ultima volta in questa stagione, se vi va, seguitela su Cinekicca.
3: Cine.chicca
2: e gli mettete un like per dire
4: ma
2: grazie.
4: Ma certe perle tira fuori, grazie. Ogni tanto vado lì che guardo i reel, brava Chicca.
3: Grazie mille, grazie.
2: Grazie Cucciolo, grazie.
4: Grazie anche a te Cucciolo per aver contribuito a metterla al mondo.
2: Poca cosa,
4: mi sì,
1: grazie
4: via.
1: Cuccioli. Ormai io li chiamo tutti Cuccioli.

0: Guarda che
1: tempo. Che bello Bruno Mars, questo brano.
0: Ma stai, io sto tentando di cambiare discorso, ma perché devi sempre stuzzicare?
1: Senti Rossa, ma dal vivo come l'hai eseguito?
0: Ma perché
1: sto brano
0: devi stuzzicare?
2: Una mattina camminavo sotto casa, sì. C'era un uccellino su un albero.
0: Ma lui c'è andato sicuramente.
1: Sicuro.
0: Scusa, ma l'uccellino. Ma l'uccellino non ha bisogno del biglietto. L'uccellino non ha bisogno del biglietto.
1: No, infatti.
0: No, devo dire, volevo dire che tempo 20-30 anni, quella lì mi diventa brava. Quella lì, guarda.
2: Giovanna scrive: ma siamo proprio sicuri che è figlia di Tony?
0: No,
2: che,
0: no,
2: giustamente,
0: sì.
2: Tu basandoti sul padre non lo diresti, ma la moglie di Tony è una persona deliziosa.
0: Conosce mia moglie, conosce Canova. Secondo me, lei è figlia di Canova.
2: No, perché t'assomiglia.
1: No, è proprio identica a te. Quindi, comunque, tu hai contribuito. Poi sì, che la maggior parte del lavoro l'abbia fatto tua moglie,
0: ma sempre
1: è
0: così.
1: Inevitabile.
0: Domani potremmo chiederlo a Bini. Bini è l'unica bimba che non ha fatto nascere, visto nascere qui dentro. Però
1: puoi
0: per
1: capire
0: il resto...
1: le percentuali.
2: Ciao, beh. Manola in Friends. Ormai il programma si chiama Manola in Friends.
1: Esatto.
2: Sono stato in vacanza in Giappone e vi confermo l'assoluta genuinità del personale addetto ai bagni pubblici. Uno più bello dell'altro. Ci sono persone che fanno lavori simili, come quelli incaricati di far entrare e uscire le macchine dei parcheggi e garage. Ho visto anche quelli che accomodano le valigie, impedendo loro di farle sbattere quando escono dal rullo dell'aeroporto.
1: Proprio come da noi, insomma.
2: Con dei cuscinetti.
0: No? Diciamo che loro sono.
2: Fabio lo scrive, grazie.
0: Sono molto seri, soprattutto sul lavoro, ma sono molto seri. Se prendono un impegno, lo portano avanti. Non sono elastici o si imboscano come noi. Quindi
2: no, l'anti noi da questo
0: l'anti
2: punto.
0: Noi.
1: Che
0: comunque
1: sogno.
0: Sono proprio,
1: la
0: cosa sono proprio, prendono un impegno, e lo firmano e lo portano avanti.
2: Possessivamente.
0: Assolutamente.
2: Comunque la preparazione del viaggio che faremo io, mia moglie e mia figlia in Giappone, visto che ci andiamo appunto tra 3 giorni, è molto divertente. Perché mia moglie dice: guarda questo posto dove fanno il matcha tea, e quest'altro posto, poi guarda qua fanno, e poi andiamo in questo tempio. E io? Vintage watches in Tokyo. Io guarderò
0: gli orologi.
2: Ma hai idea di come sono i negozi di orologi?
0: Li ho visti.
2: No, tu entri, ma ci sono banconi pieni zeppi di centinaia di migliaia di orologi.
0: Allora, buongiorno Franz. Ogni volta che sento parlare questa ragazza sarà la R, sarà la sintassi delle sue frasi impiccabili durante la descrizione di ogni pellicola, insomma, mi incanto. Bravo cucciolo, grazie.
1: Bravo,
2: non hai fatto
1: cucciolo.
2: Niente.
0: Non ho fatto niente. Ma chi è questa bella topa con la R moscia? Stefano da Verona. Stefano.
2: Piano piano,
1: Stefano.
0: Stefano.
2: Ma scusami,
0: Stefano.
2: Ma no, ti volevo fare una domanda. Sì. Ma un bacetto a chicca?
0: Ma che
1: no! No!
2: Chi sta capace che
0: ti
2: svolta tutto? Pensa
0: ma io
2: che
0: mi scateno un robazzico.
1: Cucciolo. Vedi che sono un buon partito io.
2: Lui che l'accompagna all'altare e chi arriva? Manola.
0: Manola. Oh!

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79€. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99€ al chilo.

0: Oh, mettetevi comodi, che ho un pippone su questa canzone.
1: Sta per arrivare il pippone.
0: No,
1: vai.
0: È interessante la storia di questo brano, perché in realtà Patrice Rushen non ne ha fatte tante, praticamente ha fatto solo questa. Però la canzone è talmente celebre, importante e ben costruita, che ha fatto nascere due cover importanti. The Man in Black, ovviamente, che era tutta costruita sul sample di questa,
2: la colonna sonora del film,
0: e anche Fast Love di George Michael.
2: Oltre,
0: entrambe costruite su Forget Me Not. Due.
1: Poteva essere peggiore il pippone.
0: Non una, ma due.
2: Allora, l'ora esatta sono le 11 in punto.
3: Ascoltate bene.
4: L'ora esatta è offerta da
5: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: posso dire che è proprio un piacere aver lanciato questa cosa. Dai, commentiamo un po' la stagione, eccetera.
1: Bello, quanti messaggi belli.
0: Grazie. Noi a volte andiamo un po' per automatico, come posso dire? Per inerzia, no? Cioè, uno, in che senso per inerzia? Uno fa il suo lavoro, arriva, fa il programma, non è che tutti i giorni sta lì a pensare che bello che è il nostro programma. Però poi invece lì fuori, per fortuna, è questo che
1: quest'anno
0: pensate,
1: devo dire, abbiamo avuto due o tre cose molto belle. Una bella stagione, perché da una parte c'è, cioè, per esempio la professoressa Laura Pepe, che a me piace molto gli ascoltatori,
2: vero?
1: E Piccozzi, che
0: un po' tutte le novità, sì. Laura Pepe, poi Piccozzi una conferma, poi cos'altro c'è?
1: Piccozzi
0: c'era?
1: Conferma, dall'altra parte Bini è sempre
0: bravo,
1: fantastico.
0: Bravo,
1: sempre.
0: Però c'è una novità.
1: Anche la Chicca, che ci fa dei commenti. Adesso sto pensando di riuscire a organizzare in qualche modo, di mandarla a Venezia. E poi dall'altra parte era tornata la bilancia.
0: Purtroppo c'era. Vabbè. Che possono essere tutte cose.
2: Manola, se sposerai la figlia di Cucciolo, diventerai ricca anche tu. Rosy, è quello l'obiettivo. Te lo voglio dire, me l'hanno appena scritto. Cucciolo, guarda, non è colpa mia. Senti, me lo suggeriscono gli ascoltatori.
1: Senti, ragazza perfettamente abbronzata, che bisogna capire quella abbronzatura, se ti sei spruzzata.
2: Allora, io non sono Camilla Ghini e non mi spruzzo cose.
1: Come l'ha detto, sembra che quella giri e tutti la spruzzino.
2: No, perché si è spruzzata l'abbronzatura, quella artificiale.
1: Sì, c'è quella cosa lì che tu entri dentro sta cabina telefonica rotonda. Pss.
2: Esatto, e ti spruzzano. No, non è quello il mio caso.
1: È una vernice.
2: Io sono di etnia sarda.
1: Etnia sarda.
0: Tu sei persiarda.
2: Quindi praticamente mi metto al persiarda, esatto. Io mi metto al sole con protezione 50, con cappello. Sono una cosa terribile da vedere al sole, con cappello, occhiali, eccetera. Comunque mi abbronzo.
0: Comunque posso dire che la prospettiva che Manola è la figlia di Tony
1: Cucciolo. Ma perché Tony Cucciolo?
0: Perché poi me la immagino.
1: Nemmeno Cucciolo, se vero.
2: Ma tu
1: Tony
2: lo sai come te la tratterei? Con i guanti.
1: Ma me la volete finire?
0: Ma con i guanti no, con i guanti no.
1: Mi sembra, che gioco è? Cioè, Graziano, che tutte le volte che c'è la Chicca deve, cioè, trova tutte le scuse del mondo. Scusate, ho dimenticato qualcosa qui in studio.
3: E noi che lo guardiamo.
2: Prima ci ha salutato 12 volte.
1: 12 volte. E continua a entrare con delle scuse. E noi, ma come? Non entri mai nello studio? Come potresti aver dimenticato qualcosa qui?
0: Come alcune brutte notizie possano poi rinfrancarti. Cioè, il pensiero che quando mia figlia avrà 28 anni io sarò dentro un'urna dovrebbe mettermi tristezza,
1: quindi
0: mi mette gioia,
1: perché nessuno mi prenderà in giro,
0: per il culo, cioè, capito?
1: Sì. Graziano ha mandato una foto, l'ha aspettata qui sotto la radio.
2: Cioè, dai, Graziano, ma comunque è l'ABC, gra, l'ABC. Cioè,
1: ma, ragazzi, ma io prendo un Doberman, Adesso prendo un Doberman anti...
2: Ma è per questo che è meglio che capiti con me che con Graziano. Io guarda, te la metterei
0: comunque
2: in un'urna.
0: Non so perché.
1: Ucciderla.
2: No, la metterei proprio in una teca, capito? La proteggerei.
0: Sotto una campana.
2: Un'urna. Vabbè, pure un'urna, perché un'urna di cristallo.
0: Non so perché la prospettiva che Manola e Chicca si innamorino, me la immagino in un contesto di mafia di Little Italy. Sentite, hai saputo di Manola? Si è fidanzata con Chicca, la figlia di Tony Cucciolo.
2: Pensaci per il tuo prossimo
0: la
2: libro.
0: La figlia
2: sai?
0: Di Tony Cucciolo.
2: Pensaci per il tuo prossimo libro.
1: Come nome mafioso, Tony Cucciolo mi piace più che l'ultima volta che era Tony Scarpe di merda.
0: Tony Cucciolo.
1: Mi ricordate?
0: Hai saputo della figlia di Tony Cucciolo? Ma si è messa con Manola.
1: Ma chi è Tony Cucciolo? Scusa. Tony Scarpe di merda. Ma lo chiamiamo così.
2: Tony Cucciolo Severo, che poi è uno simbolo Cucciolo
0: Signori,
2: Severo.
0: Signori, le gag. Comunque, vabbè, grazie. Siete tantissimi, veramente. Avete scritto stamattina delle cose bellissime. E il pensiero che tutti voi comprerete poi il libro Così dovrà andare quest'estate mi mette veramente una gioia, perché ognuno di loro comprerà 5 copie.
1: Almeno 5 copie.
2: Ora, perché non hai ancora scritto la storia di Tony Cucciolo,
0: Tony Cucciolo,
2: sua figlia, perché quello sarebbe un best seller.
0: Ci posso pensare.
1: Grandi,
2: sì,
1: Tony
2: tanto
1: Ross.
2: Prendi ispirazione.
1: No, stavo leggendo un messaggio. Grandi Tony Ross.
2: Basta,
0: e poi lì è brutto il seguito, non dobbiamo leggerlo. Hai trovato Scusa, l'unico brutto.
1: No.
2: Dove? Grandi Tony Ross, peccato che dopo di voi. Vabbè, dai.
1: Che leggi?
4: Ma lei è fuori dalla gag, poverino.
1: È fuori dalla gag.
0: È l'ABC,
1: dai.
2: Scusate, che sto pensando ancora alla Chicca, quindi.
1: Ancora?
2: Dai.
1: Chiudiamola lì, non la farò mai più venire in radio. Basta, non la faccio più venire.
0: Se non me ti conviene.
1: Mi conviene.
0: Vabbè, comunque, grazie, davvero. Siamo.
1: Sì. Tony Cucciolo è fantastico, sto morendo da ridere. Tony non Cucci. Mi interessa.
2: Certo.
0: Hai saputo da Tony Cucciolo?
2: Oh, ma... però è mio, eh. Cioè, adesso non è che tutti mo cucciolo cucciolo.
0: Al matrimonio erano bellissime, ma non è che
1: quando inizierò a lavorare con Dario Spada.
0: La famiglia è un po' preoccupata, queste cose di modernità loro non le capiscono.

0: Sono quelle cose a cui io sono molto sensibile, ma secondo me anche voi. L'avete letta questa notizia di questa donna che ha lasciato un biglietto sotto il tergicristallo?
1: Sì,
0: forse l'avrà già detto in altri programmi, vabbè, comunque. A te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, meriti rispetto e un vero uomo. La situazione, la scena è, c'è questo uomo che inveisce contro una donna, sua moglie, che sta sistemando, sapete, il parasole, quello per i bambini, no? Quello che metti nel vetro laterale della macchina. E evidentemente lui sta dicendo, che cazzo fai? Non sai neanche mettere un... Che so, no? Questa è passata, ha visto la scena, e quando poi si sono probabilmente allontanati parcheggiando la macchina, ha scritto questo messaggio, appunto, cioè, ti meriti un uomo che ti tratti un po' meglio.
2: Sì, non è bello vedere un uomo che tratta male la propria moglie, ma delle volte anche io quando discuto lì dico, poi sono incolpissima, devo dire la verità, perché quando vedo le coppie fare così io mi metterei in mezzo, tenterei di fermare la rabbia di lui dicendo, oh, eccessivo, cioè è veramente...
0: Allora,
2: io
0: arrivo prima di là, addirittura.
1: Queste sono scene delicate, però, perché non si sa mai. Da dove, cioè, se è la prima volta, se non è mai successo prima,
2: ma anche se
1: prima
2: fosse successo cento volte.
1: È sempre sbagliato. Sono scene particolari, sono delicate. Non
0: però
1: sai mai se intervenire in un certo modo oppure no.
0: Beh, ma se tu ti incazzi per una roba così stupida, vuol dire che quella è una modalità aggressiva e violenta prescindere.
2: Però non entro in quella cosa, perché è meglio non entrare, perché potresti fare peggio. Perché l'aggressività di lui, o anche delle volte anche lei, che magari inveisce, soprattutto negli anziani, dove vado a mangiare e quando vado in bici io mi fermo sempre in un posticino in collina, dove mangio da solo, mi piace mangiare lì, e attorno a me ci sono queste persone, trovo sempre una coppia dove lui è anziano, veramente anziano, cioè avrà 75-80 anni,
0: e invece lei contro di lui, vero?
2: Sì,
0: lei, perché le coppie anziane è più così, anziane, lo sai.
2: Lei ti accorgi che lei non lo sopporta più.
0: È più così nelle coppie
2: Ti accorgi
0: anziane.
2: Che lei non lo sopporta più. Che lui probabilmente le rompe le palle 28 ore su 24. Però in quel momento li guardi e ti accorgi che lei invece no? E basta.
0: Sì, è un po' così.
2: E va bene così? E non ti hanno portato la forchetta? Non importa. Cioè questa cosa qui tu vorresti, però dici, se io intervengo vado a rompere comunque un equilibrio che hanno trovato.
1: Sai,
2: no?
1: cosa contesto? L'unica cosa che contesto di questo bigliettino che è stato lasciato sul parabrezza è quando ad un certo punto dice, spero tu abbia il coraggio di lasciarlo. Io lì rifletto, perché magari è un litigio che è partito da entrambi, e quindi lei, la persona, o lui, la persona insomma che ha scritto quel bigliettino, è arrivato quando... lui ha inveito contro la moglie, ma magari la moglie stessa.
2: No, ma va bene che tu lo dica.
0: È giusto che tu faccia questa
2: precisazione.
1: Cerco di ampliare magari un po' la visione della cosa, no?
2: Magari
1: poi chi sia sbagliato, lasciarlo, siamo tutti d'accordo.
2: Lasciarlo è soltanto della serie, se lo trova lui, meglio ancora, perché sente un giudice esterno che dice, guarda che quella ti lascia.
0: Sì.
2: Cioè mi va bene anche quello, non lo so.
0: Secondo me è altrettanto vero che la persona che ha lasciato quel biglietto, io immagino che abbia a sua volta subito quel tipo di trattamento,
1: no?
0: Quindi un pochino proiettato. Però in generale, io prima di arrivare all'atteggiamento aggressivo, mi capita spesso, magari quando, sai, quando vai in vacanza e per 3-4 giorni frequenti una coppia che poi magari non rivedrai mai più, no? Succede ogni tanto, soprattutto se vai con la bambina in posti organizzati, tutto incluso, eccetera. E capita a volte di trovare delle coppie dove sono molto carini, lui con lei con lui, o lui con lui, o lei con lei. Però, e altre volte invece, senza arrivare alla violenza, trovi proprio più spesso i maschi, devo dire, che rispondono con sufficienza alle cose che dicono le mogli, no? Sì, non è così, ma non è così, capito? Quella roba di sufficienza e non di aggressività o di violenza, ma di proprio mal sopportazione.
2: Però dipende, perché delle volte anche mia moglie, mamma
1: sì, no,
0: lei dirà lo stesso.
1: Io li capisco.
2: Anche lei dice lo stesso.
1: Io li capisco, perché a volte anch'io ho quell'atteggiamento tale da portare la persona che sta, come dire,
2: adesso.
1: Cioè, perché la tiro proprio per le lunghe,
2: soprattutto,
1: capito?
2: Sulle quindi cose volte... matematiche. Mia moglie arriva lì e dice, perché questa cosa? Madonna, cioè, Susi, te l'ho spiegato 40, non ce la faccio.
1: Guarda,
0: lei avrà
1: donne,
0: delle cose su cui
1: sì,
2: esattamente,
1: prova,
2: Sì, la stessa cosa. No,
0: allora io sarà però, che sono arrivato molto tardi a sistemarmi, come dicevano i nostri genitori. Però io proprio non capisco perché uno debba vivere. No, se, non so, se uno ha una quotidianità fatta costantemente di questi piccoli litigi, questo fastidio reciproco. Cioè uno dovrebbe trovare il coraggio di dire, senti, ma forse dobbiamo andare da un'altra parte. Cioè, perché è proprio una,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: una
1: cosa. Sì, sì.
0: No, nel senso, allora, è la maggior parte del tempo della tua vita. Se tu ti costringi a passare la maggior parte del tempo della tua vita con il musone, i litigi, le provocazioni,
2: e allora stai facendo una vita in merda.
0: Che
2: cioè,
0: palle, tu... ragazzi.
1: No, no, no, ma in realtà,
0: ma che te l'ha ordinato il medico?
2: No, però ripeto, dicevo, intervenire se non, no, non no, è una cosa di violenza.
0: Solo sulla violenza si interviene. Certo.
2: Perché se loro stanno discutendo, non si può. Non si può, perché ti prendi un vaffa anche da lei. Perché dice, sì, scusi, si faccia i cavoli suoi. Cioè, non sai come dice Manola, stranamente, la prima cosa giusta che dice Cucciolo.
0: In mesi.
2: Cucciolo,
1: no,
2: in mesi.
1: Guarda che è la terza, almeno.
2: Io ero Cucciolo.
1: Cucciolo,
2: ero ancora un Cucciolo. No,
1: la
2: però effettivamente, se invece lui sta esagerando, no.
1: No, perché magari la discussione andava avanti da ore e tu arrivi proprio nel momento in cui è lui.
0: Sì, hai visto solo un pezzetto.
1: Sì,
0: no, certo, è giusto che tu lo dica.
1: È una situazione delicata.
0: Certo. Una volta il fidanzato di una la stava insultando e spintonando. Mio marito e i suoi amici sono intervenuti e dopo lei è tornata con lui nonostante l'arrivo dei carabinieri. Scrive Rosy. Invece Ivan scrive: mi è capitato di intromettermi tra una coppia che litigava, mi sono messo faccia a faccia, gli ho detto di calmarsi e si sono calmati. Cioè, è complicato intervenire.
2: È complicato,
0: però
2: sì,
0: è ovvio che poi la cosa fa notizia, perché anche il gesto di mettere il biglietto, no? È certo, molto cinematografico, è molto. Però insomma, speriamo
1: nel dubbio
0: che...
1: non all'indifferenza,
0: esatto,
1: intervenite
0: possiamo
1: comunque
0: chiudere così, esatto.
1: Sì.

0: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Yes, baby!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
10: Radio 105. Proud to be different.
11: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, Carmela,
1: Cioffi, Cioffi, Cioffi, quella canta.
0: Allora, tanti messaggi su questa notizia che magari
1: anche se c'era Guido Monticello, tu, ma tu canti per radio.
0: Canti per radio.
1: Cosa ci c'era Guido?
2: Vabbè, ma se non canto per radio, dov'è che devo cantare?
1: Non si canta, non è il nostro compito.
0: È quello che avevo risposto io al grande Guido Monti.
1: Tu, al direttore, quando ti disse,
0: Guido Monti, che
1: tu canti sempre per radio, se gli ascoltatori volessero sentire cantare te, ti chiederebbero di cantare, tu devi invece presentare i cantanti.
0: E io dissi, non è vero che
1: non
0: canto.
1: Non è vero.
0: E lui, senza parlare e senza staccare gli occhi dai miei occhi, aprì un cassetto, tira fuori una musicassetta, la mette.
1: E c'era lui che cantava
0: su
1: come un
0: tutti
1: pazzo.
0: I dischi.
2: Vabbè, ma poi bisogna capire che cosa si intende per cantare. Se uno dice un versetto così, un po'.
0: Ma
2: cantava,
0: poi scusa, ma noi siamo cantanti, ma non lo vuoi spiegare a Cucciolo?
2: Cucciolo, senti, io capisco che tu non abbia un talento
0: invece,
2: importante
0: lui,
2: come il nostro.
0: Sai che è intonato Cucciolo?
2: Davvero?
0: Qua.
1: Ma a parte il fatto,
0: cioè, è, intonato,
1: è come se io mi mettessi a recitare ogni cosa che sento. Scusate,
2: ma infatti lo fai.
1: Sì, buonasera. Buonasera, buonasera.
2: Guarda Cucciolo, vedi, massimo... credimi che diventa complicato.
1: Oh, se mi chiami
2: lì...
1: ancora Cucciolo ogni volta sono 1.000 euro, voglio 1.000 euro.
2: Non hai capito che adesso, durante tutto il mese di agosto, quando non ci sentiremo, io ti manderò semplicemente dei messaggi vocali al mattino. Con un buongiorno Cucciolo.
1: No, ma mandami anche delle foto di cuccioli, degli animali, facciamo prima.
2: Ma
1: e
2: certo,
1: delle foto di una sinellina,
2: certo,
1: no,
0: allora, no, dicevo, questa notizia del messaggio lasciato sotto il tende di cristallo, ovviamente è una notizia, come posso dire, che crea subito una reazione in chi la legge o l'ascolta.
1: Guarda quanti messaggi tanti, qui tanti. A 105 frenzi.
0: Però c'è un avvocato matrimonialista che dice una cosa che ho trovato interessante. Guardate che a volte le coppie litigiose, non credo che sia una giustificazione,
1: no,
0: però
1: no,
0: credo
1: no,
0: che
1: cioè...
0: sia la testimonianza di una che vede casi, no?
1: Sì, è un commento a chi ha una percentuale di casistica,
0: esatto,
1: per poterlo dire.
0: Dice,
1: certo,
0: a volte le coppie litigiose comunicano molto più di quelle
1: di
0: apparentemente,
1: no,
0: serene. Certo. Luisa, avvocato,
1: quelli silenziosi, che magari dentro invece stanno morendo,
0: capisco,
1: e si fanno le peggio cose. Almeno
0: però l'aggressività
1: hanno...
0: e la violenza,
1: no,
0: non è mai
1: è
0: da...
2: Però
1: non
2: è
1: un punto
2: non sono
1: d'incontro,
2: d'accordo sul... molto di più di quelle che
1: no, delle
2: cioè,
1: volte
2: è un modo diverso, è un modo diverso di comunicare, discutibile,
1: certo,
2: ma un modo diverso.
1: La cosa migliore sarebbe la via di mezzo.
2: Beh, sì, io litigo una volta ogni tanto.
0: Anch'io
2: bene,
0: rarissimamente.
1: Vabbè, ma voi vi tirate i piatti, però quando litigate bene, vi fate le peggio cose.
2: Sì. No, noi non litighiamo mai.
1: L'ultima volta lei, fate il signor Zoro sulla pancia. Cioè...
2: Oh, non hai capito che io l'ultima volta che abbiamo litigato sono scesa giù.
1: Gli ha rotto la macchina.
2: No, e ho dormito nella macchina all'interno del box del mio garage.
1: Roba da morte. Perché
2: beh,
1: non si fa?
2: No, lo so, non si fa. Però volevo.
0: Hai dormito
2: che avesse...
0: in macchina davvero?
2: Sì. Volevo che avesse il senso di colpa relativo a me che andavo in giro per la città.
1: Quella
2: senza
1: sua
2: meta.
1: Ha organizzato una festa invece.
2: Scusa, ma non ha funzionato,
0: scusa,
2: perché poi sono tornata su e ho bussato.
0: E come direbbe Luca Barbareschi, che è il secondo giorno che citiamo, che in un'intervista recente ha detto: ho 700 metri di quadri di casa, mi muovo col monopattino, no? Ma non potevi andare nell'altra ala dell'appartamento?
2: Amore, ma sono 50 metri quadri.

0: Vai di là, il di là è sempre quello.
1: Era per citare Luca Barbareschi.
2: Ma sai che la tua battuta 700 metri quadri, ho capito 700 quadri. Ho detto Barbareschi ha una collezione così grande.
1: Ho sbagliato a dire io. Ah, no, lui ha detto in un'intervista ho
2: una casa di 700 metri.
1: Non era un'informazione richiesta. Ha detto ho una casa di 700 metri quadri, mi tocca girare col monopattino.
3: Ma adesso esiste
1: non so perché.
0: Io
1: non so perché
0: una di 50 e quando dico adesso vado di là è lo stesso ambiente.
3: Quindi non divano.
2: Ma infatti,
0: cioè, è impossibile
2: per la quiete, come per i bambini devono avere la loro camera. Perché a un certo punto tu gli devi dire: oh, vai in camera tua! Per forza. Per forza, sì. Perché sennò ti tirano da Eman. Da Eman.
1: Comunque fa ridere uno che durante il litigio alla casa piccola deve per forza andare dall'altra
2: parte.
1: Per esempio, un'altra cosa che io lamento da anni: quei cazzo di. Scusate la parola. Di cassetti che hanno il rallentatore, il freno alla
2: è
1: fine.
2: È bellino,
1: Quando litighi non vanno bene perché
2: non puoi sbattere.
1: Sbatti quelli.
2: Le porte delle stanze, nelle stanze troppo chiuse, senza fessure. Tu sbatti la porta, fa.
1: Esatto.
2: Non sbatte.
0: Nella tua porta scorrevole.
1: Bravo,
0: cioè,
1: ma nella tua scenata,
0: terribile.
1: Nella tua sceneggiatura, direi, lì ci sta il rumore. Mi hai rotto le palle. Sbam. Se manca lo sbam, ma mi rovini il film, te prego.
2: Ma lo faccio io a mano così. Picchio la porta, faccio.
1: Mi fai due rumore. Quando sono nati quei frenini lì? Già una ventina d'anni che ci sono ormai, no?
2: Vedi però, quello che dicevo io. Senti, c'è un ascoltatore che lo dice. Perché sarebbe bene fare un'analisi esterna, vedere un amico cosa ne pensa. A me piacerebbe ogni tanto uno sconosciuto mi lasciasse un messaggio per capire come sono le cose e come mi vedono da fuori. Ti si apre un mondo. Perché delle volte non ci accorgiamo veramente di esagerare o che sta esagerando l'altra persona. Pensiamo che sia tutto nella norma.
1: Certo.
2: Mentre qualcuno da fuori
1: lo sguardo
2: potrebbe
1: esterno.
2: Dire, sì, lo sguardo esterno.
1: Ieri, per esempio, ho visto questo film, c'erano lui e lei in cucina che parlavano, poi arrivava un'altra persona muscolosa e devo dire che poi tutti e tre si capivano, si chiarivano bene.
2: Sei un cretino, sai?
1: Perché?
2: Era un porno.
1: No, ho detto
0: comunque
2: era un pornazzo.
0: Comunque Tony, questo spiega anche perché a ridosso
2: della
0: fine.
2: Se mi chiami Tony e non Cucciolo,
0: no,
2: non
0: volevo dire una
2: ormai.
0: Cosa seria. Questo cucciolo spiega perché a ridosso della fine del mondo tu andrai in giro a chiedere a estranei se sei stato un
1: uomo giusto.
0: È un punto di vista esterno.
2: Ma vi rendete conto che avevo iniziato la stagione a gennaio prendendomi per il culo per questa cosa e stiamo terminando la stagione che mi prendete per il culo per
0: quanto
2: cucciolo?
0: Quanto ti amiamo da 1 a 10? 1000.
2: Quanto mi prende? Cioè, sapete una cosa, adesso dico una cosa seria. Se io dico una cosa seria. Siete due
0: creativi.
2: Se io mi presentassi, cioè come politico a delle elezioni,
0: io ti voterei.
2: Ma anche come sindaco, avrei una dispersione di voti mostruosa. Perché dovrei scrivere sulla scheda elettorale, ci pensavo ieri, a Antonio Severo, detto
0: Cucciolo.
2: Tony, detto Cucciolo, detto Scarpe di Merda, detto, detto Tonino, detto Tonello, detto
0: Tony
2: Antonello,
0: Latino.
2: Detto Tony Latino. Una dispersione,
1: pupazzetto.
0: Però valgono tutti, cioè se uno si dovesse sbagliare e scrivere Cucciolo Severo, comunque varrebbe.
2: Ma ti rendi conto, è una dispersione.
1: Comunque quella
2: mostruosa.
1: Cosa delle liste elettorali era bellissima, per esempio c'era Benedetto Craxi, detto Bettino.
2: Perché io mi leggevo l'altro giorno uno che c'era scritto, pensavo a Jerry Scotti che quando si è presentato ed è stato anche
1: Virginio,
2: eletto,
1: no?
2: Era Virginio Scotti, detto Jerry. E io ho detto, madonna. Se dovessi presentarmi io, Antonio Severo, detto Tony Cucciolo, di tutto e di più.
1: Ormai è Cucciolo, ormai sei Cucciolo.
0: Cucciolo.
1: Tony Cucciolo.
2: Io voglio più soldi.
0: Cucciolo Severo.
2: Cucciolo. Voi mi rovinate. Mi state rovinando la carriera di politica.
1: Vabbè, ma tanto.
2: Chi lo vota Cucciolo?
0: Io sì.
2: Ma dai.
0: Il mio vale doppio.
1: Secondo me hai subito sette voti. Sette nani di voto.
2: Mi chiamano Cucciolo. Il sette voti. Perché? Perché
1: gli altri sei, è vero.

0: Radio 105. 105.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: cioè io capisco che l'estate è un po' vuota di notizie, ma a me che se mi dici quando hai fatto l'amore per la prima volta ti dico che acciacchi avrai da vecchio, mi sembra la ricerca scientifica più campata in aria.
1: Ma che nesso c'è, scusa?
0: Vuoi saperlo? Tra l'altro il New York Post, quindi neanche proprio il gazzettino di... Allora, la genetica svela l'insospettabile legame tra la precocità sotto le lenzuola e i futuri dolori articolari.
2: Precocità non è che intendono dire quanto duri poco, scusami. Precocità, quando hai iniziato a fare l'amore la prima volta? E se invece sotto le lenzuola l'hai fatto in un sacco a pelo? E se invece in un sacco a pelo l'hai fatto in mongolfiera?
1: Non solo. E se l'hai fatto quella volta sola e poi basta? Cioè, perché devo avere dolori articolari?
0: Oh, hai rotto il

0: rischia di fragilità con l'avanzare degli anni. Ma che vuol dire?
1: Allora, ma perché? Loro hanno per scontato poi tu lo faccia con una certa costanza,
0: frequenza,
1: cioè,
0: da lì in poi.
1: Sì,
2: e quindi loro dicono prima anni, cominci più tardi.
0: Ma non è vero, certo. Uno può farlo una volta a 14 anni e poi non lo fa mai più.
1: È quello che dicevamo.
2: Prima
1: che
2: cosa,
0: la ricerca è.
2: Secondo, non è un numero di cartucce e basta. Non è che da ragazzino ti dicono guarda che quello lì che tu stai perdendo tutto quello della.
0: A me lo dicevano.
2: La colonna vertebrale.
0: Il 5 litri a me
2: dicevano. Cioè, la colonna vertebrale si svuota.
0: Il midollo.
2: Il midollo spinale sta andando fuori. E tu ne hai 5.000.
1: Dai, e si svuota tutto.
2: Tu ne hai 5.000. Quindi tu fai il calcolo. Madonna, ho già finito 10 anni fa. E come è successo?
0: Ma vi ricordate quel film? C'era un film di Verdone dove c'erano lui e il suo amico che tipo a letto, non a letto insieme, in due lettini separati, e l'altro faceva. Ma quante pippe ci siamo fatti?
2: Ma
0: e quello diceva, ho cominciato a 13 anni, me ne sono fatte due al giorno, facevo la moltiplicazione, alla fine era, me sono fatto 5.000 pippe.
1: Hai capito?
2: Comunque la generazione Z, che sappia io...
0: Comincia tardi, vero?
2: E non solo, al sesso non è che tiene...
0: Non tiene così tanto, lo
1: sapevo. No, anzi, non gliene frega niente. Cool se, diciamo, no, non che lo fai, però se non è importante fino a quel punto.
2: Non è importantissimo. Ha tante cose da fare che il sesso è diventato veramente una roba, non dico faticosa, ma devi essere innamorato, devi essere preso, perché così noi eravamo diversi, noi c'avevamo quella cosa fissa in testa perché non ce n'avevamo altre.
1: Ma chi lo dice?
2: Loro hanno un sacco di interessi, per fortuna.
0: Come dice Paolo Migone.
2: Quella, chi lo dice?
1: Io avevo una fissazione.
0: Ma
1: certo
0: tutti
1: punto,
2: avevi la fissa per...
1: No, ma
0: la fissa, la fissa
1: una
0: per la
1: volta
0: fessa,
1: che ho iniziato, spero che mio padre non stia ascoltando. Però una volta iniziato, cioè proprio
3: che
1: un disastro.
0: Non esisteva nient'altro.
1: Ho iniziato la vita, ho iniziato le coccole, è stato un disastro.
0: Paolo Migone diceva, fino ai 13 anni c'hai una voce nella testa e ti dice gioca, diceva lui. Poi una mattina ti svegli e la stessa voce che ti diceva gioca, ti dice tromba. La stessa voce. Vabbè, ma la vostra prima volta?
3: A che età?
1: Io tardissimo. 19.
0: Anch'io, intorno
2: ai 11 e mezza. Mezzanotte quasi. Sì, era tardissimo.
0: Se avete voglia, di tu 16? Ed è stata l'ultima, tra l'altro.
3: Beh, l'unica volta.
0: Allora, Sabri scrive.
2: Scusa, che età voi?
0: Tutti tardi, 19.
1: Io 19 perché c'era un motivo in realtà. Io sono nata in un piccolo capoluogo di provincia. Eravamo veramente in pochi a Frosinone.
2: Quindi non incontravi nessuno?
1: No, io avevo già le idee ben chiare di quello che sarebbe stata la mia vita e le mie scelte.
2: Certo.
1: È chiaro che a Frosinone diventava complicato.
0: Ok, c'era meno circuito.
1: Non ne avevi parlato. Quindi per non essere sgamata mi sono fatta i fatti miei fino alla maturità. Dopodiché, presa la maturità, sono andata a Roma e lì...
0: Interessante,
1: di Rio.
0: Interessante quello che
2: cosa
0: dici.
2: Ha detto
0: il carnevale di Rio,
1: carnevale di Rio, cioè nel senso che ho iniziato a fare le mie esperienze.
0: E non avevi neanche il web, perché oggi una persona che ha un orientamento sessuale, diciamo, complicato da viversi nella città piccolina dove è nata, oggi va sul web, no?
1: Sì, certo.
0: Si cerca qua. Invece all'epoca no, quindi in effetti è vero, non ci avevo mai
1: pensato. Oltretutto in famiglia non avevamo ancora parlato ufficialmente, per cui mi diventava difficile. Mai avrei voluto che mia madre e mio padre sapessero da qualcun altro che non fossi io.
2: Anch'io ho iniziato tardissimo, ho iniziato a 18 anni. Ma
0: tardi
2: ma
0: noi,
2: aspetta, però non a 18 anni, cioè proprio tutto a 18 anni.
0: No, io ho baciato prima. Baciato,
2: no, baciato sì, mentre devo dire, non mi ero manco toccato fino a 18 anni.
0: Veramente?
1: Sì, sì, sì. Perché non l'avevi trovato forse?
2: Ma perché ero cucciolo?
1: Eri un cucciolo.
0: Comunque,
1: per quello.
0: Sabri scrive: il New York Post è quello più scemotto, quello più serio. Il Washington Post. Infatti, è una notizia. Hai ragione, le avevo sovrapposte. È proprio una notizia.
2: Bravi,
0: del New York Post.
2: Gli ascoltatori di 105
0: Quante ne sanno?
2: Quante?
0: E tu a che età l'hai fatto? Scrivilo nei commenti. Quanto mi fanno quelli che fanno? Scrivilo col dito così. Io non mordo quel dito.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
12: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
13: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
12: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
20: Con La Torrente porti a casa polpa e passate. Intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
19: La Torrente, baciati dal sole del sud.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
22: Vi aspettiamo!
23: Gli Squizzati di 105!
0: 105.
1: 105.
2: 105.
23: Che storia.
24: Radio 105.
23: Che storia.

0: Che pezzone, sono passati già.
1: Che botta!
0: Ogni giorno lo dico, sono passati già 14 anni, ma che state scherzando?
2: Sì, il tempo vola.
3: Cioè, io nel 2012, dov'ero nel 2012?
0: Ad annunciare Umberto Tozzi, credo.
3: No, ho iniziato nel 2014 ad annunciare Umberto Tozzi, sì.
0: E dov'eri? Che radio eri? Centrosuono.
3: Ero a Centrosuono, ero bravo.
0: Centrosuono Black Network.
3: Sei l'unico che mi ascolta quando parlo.
2: Io Marco.
0: Ma uno può fare il jingle di un'altra radio su? Mi licenzi?
3: Veramente non esiste più Centrosuono, la salutiamo.
1: Stavo leggendo che sono arrivati un sacco di messaggi riguardo quello che abbiamo detto. Li terrei per domani quando arriva Bini, soprattutto quello che dice che
0: si va da 14 anni
1: a le galline.
0: Vabbè, le galline lasciano.
1: Cioè,
0: io dico come età. Abbiamo chiesto la prima volta, visto che parlava di questo.
1: Sai, siamo arrivati
0: da
1: alla
0: 14 a 34. C'è chi l'ha fatto a 34 ore, che è pieno di gente. Uno non se l'immagina, è pieno
3: magari,
0: di gente.
3: Sì, magari si dà un valore particolare, si aspetta la persona giusta.
1: Teniamo per domani quando faremo l'ultima puntata con il professor Bini di Let's Talk About Sex. E ciao a tutti.
0: Torniamo domani.
3: Ciao Cucciolo!
0: Ross, Manola e Cucciolo.
1: Siete dei grandissimi.
0: Ciao Comollo.
1: Gente ragazzi. che coglie grandissimi.
0: Ciao
1: Manola, ciao Ross.
0: Ciao
3: amici.
0: Ciao. Le news e poi a domani, ma dove? Qui. Lasciateci qui nei commenti.
2: Qui.
4: A Radio 105 le 12 in punto. L'ora esatta è offerta da
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nel territorio di Susa e Bossoleno dalla mezzanotte di oggi alle 7. Ragioni di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce infatti all'iniziativa annunciata per 3 giorni da aderenti al movimento No Tav e l'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze è vietato girare con il volto coperto e in gruppo a piedi in una serie di vie considerate nevralgiche proprio perché vicine ai cantieri Tav. È stato rinviato per le tensioni politiche il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul riconoscimento facciale con ausilio dell'intelligenza artificiale per identificare indiziati di reato. Dalla maggioranza si fa sapere che l'iter proseguirà. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso industriale, logistica. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto proprio questa notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk ha convocato il ministro della difesa e i servizi segreti denunciando l'ennesima violazione dello spazio aereo da parte di Mosca. In crescita il PIL dell'Italia nel secondo trimestre dello 0,2% rispetto al periodo gennaio-marzo. L'Istat parla di lieve rallentamento congiunturale rispetto appunto al trimestre precedente. Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno, i ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi, oltre a un danneggiamento a Verona. Continua a chiedere giustizia per il suo Domenico Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo morto a 2 anni per un trapianto fallito da organo danneggiato al Monaldi di Napoli. 7 operatori sanitari, tra cui primario e vice, saranno in tribunale a settembre. La madre del bambino non si è mai arresa. Ora ha scritto un libro, Un cuore bruciato, perché il ricordo diventi monito. Quello che ha vissuto Domenico non deve accadere a nessun essere umano, tanto più se piccolo e indifeso.
7: Per andare avanti ho bisogno di continuare a parlare di Domenico e di fare giustizia, di avere giustizia. Io spero che il sacrificio che è successo a Domenico sia di lezione a tanti medici, che ci siano più protocolli, più linee guida in certe situazioni e soprattutto più comunicazione.
6: 8.000 le persone evacuate questa notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciavano una località turistica e continuano a imperversare alimentati dai forti venti. In Italia si vive la quarta ondata di calore, si riattivano le fiamme sul Gargano, in Piemonte anticipo di vendemmia, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11 le città tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino a 40 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Amici, buongiorno, non so che giorno è, ma sono sicuro sarà un fantastico giorno con 105 Takeaway, con Maurizio, che saluto e ringrazio, con Jake, con Camilla e con lo spirito che ci contraddistingue.
1: Con lo Spirito Santo!
0: Del mondo intero, che naturalmente è contraddistinto da che cosa, Camilla? Buongiorno.
2: Da che ne so.
0: Oh, senti, te lo dico subito.
3: Ma avete messo l'ansia prima di iniziare la
1: prima era carichissima.
0: Sì, posso dire
1: carichissima. No, sono andata, ho fatto, ho visto.
3: No, hai saltato. Ma Daniele mi ha messo un'angoscia.
0: Vabbè,
3: mia.
0: Ma fatti una risata.
3: Risata, perché se si parla di cose serie un secondo prima di entrare in diretta mi viene l'ansia.
0: Camilla, ti do una notizia. Le uniche cose serie di cui si può parlare sono la droga e il sesso. Per il resto non c'entra niente.
1: Ma qua parliamo praticamente solo di quello.
0: Esatto.
1: Parliamo di sesso sfacciatamente, di droga velatamente.
0: Esatto. Poi
3: neanche
0: per il
3: troppo
0: resto,
3: velatamente.
0: Neanche troppo velatamente. Ma che giorno è oggi? Scusami, Maurizio.
4: Giovedì 30 luglio.
0: Sei un grande.
1: Maurizio. Luglio, non luglio.
0: Luglio.
3: Ma calcola che
0: è luglio.
1: Come canta lo luglio, corbene che te voglio.
0: C'è una brutta notizia e una bella notizia. Quale volete?
1: Beh,
3: prima la brutta.
1: Purtroppo le dobbiamo amputare la gamba.
0: Sì.
1: Ma come la mia gamba? Cosa è successo? E quella buona? Vede quell'infermiera là? Sì. Me la sono scopata.
0: Ecco, c'è una bella e una brutta notizia. Esatto. No, la bella notizia. Anzi, scusate, la brutta notizia è che è il penultimo appuntamento di questa stagione di 105 Takeaway. La bella è che da venerdì siamo tutti in vacanza.
3: Sì.
0: Cioè, è un mix di emozioni.
3: Bravi tutti, posso dire.
0: Possiamo finire come bisogna finire al meglio questa puntata? C'è un argomento? C'è un
3: Lo
0: modo
3: trattiamo.
0: Per rovinarlo? Lo trattiamo?
3: Certo.
0: Vai, prego, news.
3: Addio cliché. L'estate maschile. Dai, però mentre c'è la news il tastierino.
1: Ma poi qua c'è un lavoro che neanche David Guetta proprio.
5: Solo la vanità dei superstiti.
3: Addio cliché.
0: Addio.
3: L'estate maschile tra ventagli, raffia e foulard. L'estate maschile tra ventagli, raffia e foulard.
0: Allora, scusate, c'è un messaggio che mi è arrivato da un nostro ascoltatore subito, perché stamattina ho un po' la barba così, e allora mi è arrivato questo messaggio.
6: Ma cos'è che ha papà qua? Cos'è
7: è
6: questo?
7: È la barba.
0: No,
7: è la barba.
0: No.
6: No. È la barba, la non barba. La bamba. Non devi dire in giro papà la bamba, se no papà va nei casini.
0: Capito.
1: Che era questo? C'era anche un video di Amy Schilla, mitico.
0: Esatto. Quindi cliché, fulare, robe... Ma che programma è?
3: L'estate maschile, ripeto, visto che voi forse siete un po' duri di comprendonio, come
1: ma
3: diceva
1: maschile di chi?
3: Il professore
1: di chi?
0: Ma chi è che va in giro con il
1: Macarena? Cos'è?
3: Poi dopo ci sarà un approfondimento e capirete meglio. Questo è solamente il titolo.
1: Ma l'approfondimento tuo non si capisce mai un cazzo.
0: Sì, allora abbiamo il riassunto. Sai cos'è?
8: Fa schifo. Questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza. È una rottura di scatole infinita.
0: Va bene? È chiaro? Allora, parleremo di non so che cosa, tra pochissimo, con l'approfondimento di Camilla Ghini. Nel frattempo, il fidanzato è sempre lui? Di lei?
3: Pare di sì. Si sono stati intravisti nuovamente insieme Matteo Berrettini con Peggy Gou. Devo dire Matteo Berrettini che ballava in un modo un po'...
0: Scopare!
1: Così fa!
3: Berrettini! Non so che non si può dire, però ballava in una maniera un po'...
1: Ma come?
0: Non ti piaceva?
3: No,
1: che robe dici? Ma un giorno potresti volertelo limonare tu.
3: Ma magari lui, no, ma dai.
0: Ma magari lui, e iniziamo così!

0: Ovviamente chiediamo scusa a Matteo Berrettini, grande campione, ma per essere stato associato per un istante a Camilla Ghini, non per quello che abbiamo detto su Peggy Goo, che abbiamo ascoltato qui a Radio 105 a Take Away. Oggi vado veloce!
1: Matteo Berrettini, grande fan di mio padre.
0: Sì?
1: Sì. Pubblica sempre, ha pubblicato tutte storie con i film di papà, di Christian.
0: Ma quale sfaccettatura di tuo padre? Cioè quella
1: film
0: alta?
1: Di Natale,
0: ok.
2: Ah, cioè, il grande della Fregna.
1: No,
0: il della Fregna?
1: Natale a Rio, ho visto.
2: Ah, un altro baluardo, grande Berrettini, grande. Capisco tante cose.
0: Bestia, che roba! Ciao, Cefallino!
2: Grande Camilla Boldi.
0: Grande Camilla Boldi, la nostra conduttrice preferita.
1: Ah, sì?
0: Prego, sì.
1: Ah, che bella notizia!
3: Io la mattina puoi stare dentro al letto. Quanti volte le ho già detto?
4: Perché
3: mi alzo, nene, perché voglio. Anche questa mese mi piace portafoglio.
0: Perfetto.
2: Ormai quel grande Arre ha aperto un sentiero per tutti i bangla che vogliono
0: cantare.
2: Un
0: modo di cantare
2: in italiano.
0: Sì, assolutamente sì. Prego, io voglio dire solo una cosa. Mi guardo allo specchio e mi dico: sono completamente bianco, cioè non ho più una gradazione.
1: Posso fare quella cosa che uso io?
0: Sì.
1: Questo spray che si spruzza in faccia e.
0: Posso fartela io?
2: No, ti prego, basta. No, non andare neanche avanti, lascia perdere. Dai.
1: No,
2: è troppo anche per noi questa faccia. Vergognati. Andiamo avanti.
1: Sì,
2: lo sappiamo che usi.
1: Che si chiama Camelux.
0: Sì.
1: Si mette in faccia.
2: Si chiama Camelux.
1: Camelux, trasparente,
2: vischiosa.
1: Non vedete che sembra abbronzata, ma non sono abbronzata.
0: Solo in faccia, però
1: si mette in faccia in tutto il corpo.
2: Esattamente.
1: È trasparente.
2: Vai.
1: Spalmi per bene su tutto il corpo, perché devi stare attento a non fare le macchie.
0: Ma certo.
1: E quindi devi spalmarlo proprio bene su tutto il corpo.
2: Anche sui vestiti è un casino.
1: Io lo metto prima di andare a dormire, non macchia. Poi la mattina mi sveglio che voilà.
5: I capelli?
1: Mica che ti devi abbronzare.
0: Fa la piega.
5: Se va a contatto con i capelli.
0: Arrivato un messaggio.
1: Non c'è niente, Maurizio, è un'acqua.
2: Non si sa mai. Hai visto tutti i pazzi per Mary?
0: No, c'è un messaggio. Certo. Scusa, Maurizio, una nota.
6: Fa schiuma. Sì. Ma non è
2: un sapone.
6: Sapone.
2: È caldo.
6: Lo dico una volta per tutte. È la birra.
0: È la birra. Maliziosi.
2: È Cammer Light. Il nuovo liquido da spruzzare in faccia.
1: Consiglio
2: di Camilla Ghini.
0: Light, però,
1: Quest'acqua.
2: Sì, Cammer Light, come le sigarette.
0: Ma te le cerchi tu. E se poi tu dai.
2: Come hai detto che si chiama? L'hai detto tu.
1: Water?
2: No, prima hai detto Cammer qualcosa.
1: No, voi l'avete detto. Si chiama Tanlux.
2: Tanlux.
0: Tanlux.
1: Sì.
0: Ah. Va bene, dai.
1: Non c'era nessun cam.
2: Ma che lingua è in sinto?
1: Tan.
2: Già, ci vindi.
0: Vabbè, dai,
2: via.
1: Lux.
0: Allora.
1: Ok,
0: dai.
1: Vabbè, torniamo a noi.
0: Torniamo a noi, prego.
1: Ed eccoci qua di nuovo.
7: Allora, pompe.
2: No, dai, pompette non servono.
1: No. Comunque, no, serve appunto Tan Lux.
0: Sì.
1: Comunque, temperature record.
0: E chi è che si è buttato? Ma era un tuffo bomba questo, Bravo, applauso. Bravo. È un tuffo, prego.
2: Vedi, ragazzi, che non siamo riusciti neanche a dire niente. Dai, Camilla, ce la fai. Vai, 2-1, via.
7: Parte da una scoperta shock. Le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
0: Esatto.
1: Lei è una grande.
0: Afa
1: Killer. È un guardaroba che si ribalta.
2: Afa Killer Lauro.
0: Ma che cos'è la notizia?
1: Che lo salutiamo.
0: Sì, salutiamo.
2: Conta sempre. Sembra mio figlio quando spara.
0: Salutiamo, grande Achille.
1: Gli uomini.
0: Grande Achille.
5: Scusate, ragazzi, ma siamo in onda?
0: Sì.
2: No, vabbè, ma Lucenza, dai.
0: Aspetta un attimo, che sta arrivando quella grossa,
1: Sì.
0: Arriva quella grossa.
2: Eccola.
0: Vai, prego.
1: No,
0: Camilla,
1: vabbè, fortuna che andiamo in vacanza.
2: Io mi vergogno.
0: Sì, anch'io.
1: Gli uomini, ragazzi, è una notizia, hanno finalmente abbattuto l'ultimo cliché estivo.
2: Cioè?
1: E oggi sfoggiano ventagli in bambù. In bambù.
0: No, scusami.
1: Ventagli in bambù.
0: Ventagli in bambù.
2: Ma chi le scriveste minchiate?
0: Ma chi le scriveste minchiate?
1: Che ne so,
2: poi
0: cioè,
2: che cosa?
0: Vabbè, poi
1: che ne so, fammi vedere un attimo. Vabbè. Ma poi la vera notizia.
4: Meno male. Almeno una roba, cioè, vai, prego.
1: È che il guardaroba maschile sta letteralmente saccheggiando gli accessori tradizionalmente riservati alle donne. Ormai in spiaggia e in città è un fiorire di borse e grandi tote bag in raffia intrecciata. Portate a spalle.
2: Ma che cazzo è la raffia?
1: La raffia sembra come se fosse Camilla. La paglia, capito?
2: Sai cosa vorrei fare? Io vorrei guardare in faccia quello che ha scritto questo articolo e fare un rutto così di
4: fortissimo. Cioè, la sintesi è che il vestiario femminile ha contaminato quello maschile?
2: No, sì, che i maschi sempre di più utilizzano per fare gli sciantosi questi orpelli.
1: Per non parlare dei foulard in seta colorati.
2: Ma guarda, sì, ne conosco uno che usava dei foulard di seta, Pietro Maso, ve lo ricordate? Grande.
4: Salutiamo.
2: Ci ascolta sempre.
1: Sì. E al collo, volete sapere?
2: Sì.
1: Spopolano le collane di perline colorate, cordoncini e ciondoli vistosi che fino a ieri vedevamo solo nei portagioie femminili.
4: Amici, forse io ho un momento serio. Ce l'ho. L'unica roba che mi viene in mente è che sto vedendo adesso. C'è in Sardegna il Vucumprai, lo chiamo ancora così.
2: Ma dai, Vucumprai. Non si dice.
4: No, sì, il ragazzo.
2: Ma non si dice. Daniele, il Vucumprai.
4: Come si chiama?
2: Ma siamo nel 2026. È tutto all inclusive.
4: Lo store non online sulla spiaggia.
2: Lo store manager
4: della,
2: di se stesso.
4: Esatto. Che salutiamo.
1: Imprenditore presso se stesso.
4: Vabbè,
1: sì.
4: Che continua a vendere le collane di perle tipicamente femminili. Però le comprano un sacco di ragazzini. Cioè, vedo che la nuova moda è proprio la collana di perle.
1: L'hai comprata anche
4: quella
1: tu?
4: Di mia nonna. Cioè, quella lì. Forse quello che è il tema della notizia.
2: Sì, ragazzi, ma in soldoni, ma chi cazzo se ne frega?
1: Infatti, non è una notizia.
4: No, posso dire?
1: Non è una notizia.
4: Posso dire? A posto così, grazie per oggi.
1: Qual è la cosa shock? Che un maschio si metta il foulard? Ma chi se ne frega?
2: Sì, ormai abbiamo visto di tutto. Cioè, ormai la moda comunque ha contaminato tantissimo. Ci sono pantaloni a gonna, sono borse da uomo.
1: Ma ragazzi, io uno dei miei ex lo truccavo. Cioè, gli facevo il trucco.
4: Fermi tutti con questa notizia.
1: Sì.
4: Abbiamo il prossimo intervento. Prima di aver ascoltato...
2: Tu secondo me truccavi il vostro rapporto, quello sì.
4: Sì, era un rapporto truccato.
2: Sì.
4: Sì.
2: Lo dopavi con altri uomini.
4: Era un bluff.
1: Sì, per riempire il mio ego.
4: Esatto.
1: Comunque.
2: E non solo il tuo ego.
4: Ma è incolmabile quel tuo ego.
1: L'ego. Qua.
4: Poi altre zone invece sono colmabili.
2: Viva l'ego e che Dio lo benedico.
4: Baby K, tocca Macarena qui a Radio 105 Take Away.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Ultimo appuntamento con le finals è fino a sabato 1 agosto a Riccione. Vi aspettiamo per vivere giornate di sport e divertimento e per provare il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza nelle lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it! Arcaplanet,
3: convenienza nostra! Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
10: possibile. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: CentoCinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Questa volta lo disannuncio io il selection, perché mi fa salire tutto il 98 che ho dentro di me, tutto quello che c'era in quel locale, me lo ricordo. La gente che mi salutava e mi diceva sei un grande e poi
1: non è che ti diceva
2: che schifo.
3: Io raga andavo in un noto locale della Toscana dove la gente era così fatta che avevano messo un distributore di cannucce
0: no
3: a pagamento.
0: Impossibile.
3: Ma no, per masticarle.
0: Ah, scusami.
2: Io se li avessi incontrato in quei periodi avrei proprio schifato, mamma mia.
3: Ma saranno belli quei coglioni con cui vai in giro tu.
0: Questo è un po' forte come immagine, però effettivamente. effettivamente è così. Però attenzione, perché mi è salito tutto il 98
3: il crimine.
0: E ho dimenticato il selection. Me lo disannunci seriamente, perché non si può.
2: Ugel, Imel Angel, Ultra Nate con Moving to the Sun.
0: Oh. Yeah. Sai che mi viene in mente? Sai
2: no,
0: che
2: raga,
0: mi viene in mente?
2: No, raga, ma che ridere. Ho portato il mio computer in radio oggi che devo fare delle cose. Non lo accendevo da tipo 2 anni.
0: Sì.
2: Scegli un account. E c'è quello del mio ex fidanzato.
0: Grande Giulio,
2: ma magari
0: ciao.
2: Ci fosse ancora la password. Gli faccio tutti dei casini.
3: Grande Giulio, grande.
2: No, non è lui,
0: No, c'è scritto Giulio.
4: Non c'è del rancore.
0: No, non c'è rancore.
2: Mamma
0: e soprattutto
2: mia.
0: Tu stai provando a entrarci in questo momento.
2: No, ma figurati.
0: Se
2: no.
0: Ti arriva una notifica, Giulio, siamo noi, Non ti preoccupare.
3: Esatto. Se poi ti arriva una notifica a te, e sicuramente sono i carabinieri.
2: Esatto.
0: Ma a proposito di Giulio, quella volta in cui lo truccavi, la storia di Camilla.
2: No.
3: Era Riccardo forse?
2: No, non diamo i nomi dei miei ex.
0: Perfetto.
2: Che tanto sono tutti nomi inventati.
3: Riccardo!
0: Riccardo, che tra l'altro sappiamo essere il nome anche di una puzzetta.
3: Sì, che sei anche un gran coglione.
0: Esattamente.
2: No.
0: Ma a proposito di questo, abbiamo...
2: Sono tutti nomi inventati, ci tengo.
5: Sofì...
2: Sono tornate,
0: Sì.
3: Allora.
2: Per la fine della stagione?
0: Siamo stanchi, ci stiamo dando troppe ali.
3: Quello che hai detto tu, ce n'era una che andava secca, no?
0: Allora, Giuseppe! Allora, c'è il tema che...
3: Non riesco a superarlo.
2: Non ci credo che voi ancora ridiate nella stessa identica maniera.
3: Siamo maschi eterobasici.
2: Cioè, per la stessa identica puntata fatta.
3: Noi ci fanno ridere le scoregge, le bestemmie e ci piace il calcio.
0: Siamo proprio basicissimi.
2: Posso dire? Vi adoro.
0: Grazie mille. Ma torniamo invece a quelli un po' più, diciamo, estravaganti.
2: Sì.
0: Ok? Gli stravaganti compagni di Camilla Ghini. Il tema era della notizia, poi cambiavo tema, mi sono già rotto le balle anch'io. Di uomini che indossano abiti femminili o accessori femminili per quest'estate.
2: Ma poi chi lo ha detto un abito femminile? Cioè, chi l'ha deciso? Capito che ti voglio dire?
3: Allora, sei gender neutral?
0: Ok, la gonna di chi è?
3: Come?
0: Sì. La gonna di chi è?
3: Fammi fa.
0: Scusate, la gonna di chi è? Uomo o donna?
2: In questo momento la indosso io, ma potresti indossarla anche tu.
0: Vabbè, adotto.
2: Dopo.
3: Ma lui ogni tanto la indossa. Sì, ma anche lui fa, d'amore, fai.
0: Io la faccio dalle...
3: Stendi in riga sul tavolo.
0: Io la metto solo dalla mezzanotte alle 4 di mattina.
3: Amore, guarda il mio battacchio.
0: Costoso.
3: Allora. Garotta costosa. Un Red Bull senza ghiaccio.
0: Tu che sei a favore di questa cosa, truccavi il tuo ex fidanzato.
2: Sì, è capitato.
0: Okay.
2: Sì,
0: ma tipo gli truccavi il motorino, cosa facevi?
2: No, lo
3: ti truccavi quanto in manca soprattutto.
2: Cioè, tipo gli occhi, magari gli mettevo un po' di ombretto.
3: Ma che carina.
0: Ma perché?
2: No, oddio, pensavo fosse in onda.
0: No, ma perché?
2: C'era il nome e cognome di una persona.
0: Perché? Scusami, Camilla.
2: Ma scemi, dalla regia. Perché lui si divertiva in questa maniera.
3: Grande.
2: Capito?
3: Non in onda.
2: Perché praticamente lui si divertiva a farsi truccare da me.
0: Ok.
2: Quindi gli mettevo magari un po' di copie occhiaie. E
0: ma nel suo essere maschile.
3: No, ma la domanda è: lui si divertiva o tu ti divertivi?
2: Io mi divertivo come una
3: allora tu ti divertivi, lui sopportava.
2: No, lui voleva, perché lui era un po'.
3: Sì, un po'.
2: Rock.
3: Era un po'.
0: Era un po' ricco.
3: No, secondo me.
0: No, dai, non si può dire.
3: No, ho detto ricco.
0: No, ricco. Andiamo avanti. No, tu lo truccavi quindi?
2: Sì.
0: E?
2: Che te devo dire, lo truccavo.
0: Ma da uomo o da donna è la domanda.
2: Ma che vuol dire da uomo o da donna? Gli mettevo un po' di ombretto.
3: Se lo truccava da Pierrot.
2: Che vuol dire?
3: Quella lacrima.
0: Non riesco più ad andare avanti. Intendevo, non era una questione di gender.
2: Da uomo, da donna, me lo vuoi richiedere?
0: Intendevo con dei tratti maschili
2: uno smokey eyes.
0: Questo volevo dire.
2: Non ci sono tratti maschili o femminili nel trucco, cioè il trucco in sé. Non è che se io trucco te ti trucco da uomo, che vuol dire ti trucco? Cioè ti faccio magari, vuoi uno smokey eyes?
0: Ma cos'è lo smokey eyes?
2: Vuoi che ti faccio i foxy eyes? Cosa vuoi? Io te lo faccio.
0: Ma chi sono?
2: Sono tecniche di make-up.
1: Allora, smokey eyes è quello che c'ha Kim Kardashian, vero? Sì, sempre.
2: Che fa spesso, sì, adesso è un po' cambiato, però comunque lei è stata la queen dello smokey eyes, no?
1: La queen.
2: Quindi quel trucco un po' sfumato.
1: Io conosco solo una queen, la queen Rosie Chin.
0: Grande, salutale.
2: Poi
0: dai, prego.
1: Secondo me lo chiudono sto programma.
2: No, sì, guarda, sì, tanto stiamo lì. Puntata. È quello che vuole lui. Quello
1: ma
2: che
1: perché
2: vuole.
1: Ma dopo che ci chiudono, tu cosa fai?
2: Esatto.
0: Ah, io sicuramente prendo il minimo, faccio una bella vacanza.
1: In Brasile,
0: sì,
1: secondo me.
0: Sì, sì, sì. E apro un ciringhito. Un ciringhito sulla spiaggia. Sì, sì, sì. No, volevo dire una cosa.
2: Oddio, che dovevo...
0: L'ultima. Cioè, secondo me, tu dici non c'è trucco maschile o femminile.
1: Non c'è trucco, non c'è inganno.
0: Non c'è inganno, ragazzi, eccola qua. Provare per credere.
2: Voi siete veramente antichi, posso dire? Non me l'aspettavo da voi. Mi aspettavo un po' più di modernità.
1: Ma innanzitutto io non ho detto niente.
2: No, infatti, no, te no. tu sei proprio antico.
0: Io non ho fatto in tempo a finire il discorso.
2: Io ti posso dire una. Io ti vorrei truccare in diretta.
0: Va bene.
2: E non ho i trucchi, però.
1: Così è la vita dura.
0: È presso l'occasione.
2: Per la prossima stagione, la prima puntata me la fai truccato.
0: Certo, poi in radio viene bene proprio questa roba.
2: Vabbè, cioè, ma noi tanto andiamo sui social. Daniele, dai, andiamo pure sui social.
1: Però quando ti fa quella voce lì impazzisco.
0: Io le spaccherei il tastierino. Non dico dove, ma lo spaccherei.
1: No, che poi dopo ci assalgono.
0: Hai ragione. Non si può dire niente, insomma, in questo programma. Sono d'accordo.
1: Comunque noi diciamo lo stesso tu.
0: Assolutamente sì. E allora, amici, sapete cosa facciamo?
2: Ma di che stiamo parlando voi?
6: Scusate, io chiuderei qui la... Mi devo, cioè, dobbiamo dissociarci come è normale che sia tutti quanti.
2: Tanto
6: il
2: uno
6: signore
2: basta che
6: è esasperato, però ci sono delle cose che francamente io non riesco a sentire. Io e il pubblico che ci sta seguendo.
0: Chiedo scusa, facciamo una pausa.
2: Guarda, che la tecnica per uscirne sempre indenne è dire io mi dissocio e poi tutto si annulla, tutto
1: allora,
2: ciò che ha fatto
1: no,
2: prima.
1: No, e anche sono stato frainteso.
0: Io mi dissocio da me stesso.
2: Io pure, da te, da me.
1: E anche le mie parole sono state strumentalizzate.
0: Sì. Assolutamente. Sapete, no, ce n'è una nuova. No, stavo per fare un riferimento.
1: Ero drugato.
0: No, abbiamo il capro espiatorio.
1: Sì.
0: Maurizio, se tu mi scrivi le cose, io le leggo, è colpa tua. Io non avrei mai pensato certe cose. L'unica cosa che sto per dire è seria.
1: Ma il pezzo di Lettore Lamborghini si chiama Bam Bam Bambina?
0: Si chiama esattamente così e lo annuncio io.
1: L'hai scritto te?
0: L'ho scritto io, Lettore Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina qui su Radio 105.
2: Io comunque non guarda, sono orgoglioso di conoscerti.
1: Ti ringrazio, è stato bello. Ricordatemi sì, così, sì. Ma soprattutto in relazione all'ultimo argomento.
2: Oh Camilla, fatti tranquillamente i cazzi tuoi.
1: Sì, tranquilla, manda mezzo, pure scusate. I direct su
3: no,
1: Instagram.
3: Sto prenotando delle cose.
2: Che cosa?
1: Cosa?
3: per le mie vacanze.
1: Ah, ok, anche
2: dove
1: perché...
2: vai a scroccare quest'anno?
1: Sì.
3: Ma che scroccare? Ma quale scroccare? Sono disperata, non so da chi scroccare.
4: Ah. Quando mi chiamavi Fro
1: è tuo ex fidanzato.
2: Io no, mi dissocio ragazzi, mi dissocio.
3: No, veramente.
2: Le mie
3: io
2: parole
3: sono
2: state strumentalizzate,
3: eccetera.
1: Dove vai Camilla?
3: Vado, a un certo punto andrò in Grecia, a quanto pare.
2: Dove, a Paros?
3: Antiparos.
2: Dove te Paros?
1: Dove te Paros?
2: Ad Antiparos?
1: A un certo
3: sì,
1: punto?
3: Come sa, lo sai?
2: Sì, sì, ma non mi ricordo, lo so, ma non mi ricordo.
1: Ma perché lo sai, scusami, Jay?
3: Perché
2: me lo dice tutte le volte.
3: Perché ne parliamo tutto il giorno? E quando
2: perché
3: non
2: io
3: mi
2: vado
3: risponde?
2: Là vicino, vado là vicino. No,
3: io
2: non
3: mi
2: è vero
3: accollo.
2: Che non le rispondo, io le rispondo
3: accollo.
2: Sempre, solo che lei poi mi manda le videochiamate a mezzanotte.
1: Dai.
2: Io sto giocando a FIFA.
1: Sì.
3: Vabbè.
1: Non si deve mollare mai. Anche perché dai una scusa buona a chiunque, perché se per caso prendi gol, non è mai
2: esatto.
1: La colpa tua. È colpa, ma poi in quel momento distrarmi che stavo
2: sulle rival, sai le madonne. Cioè.
3: Ma guarda che io, per esempio, quando ti faccio la videochiamata, tu basta che mi rispondi, mi piazzi là.
2: Ma ascolta, io
3: possiamo stare pure in silenzio.
2: Io gioco in mutande su cose, mi piazzo là
3: e
2: praticamente
3: mio.
2: Tu c'hai la visione delle mie palle, intanto io parlo.
3: Ma
2: capito?
3: No, mi metti senza che io veda le palle, vabbè. Mi metti okay. Là.
2: No, ma no, ma il gusto è proprio quello.
1: Ma quelle di FIFA,
2: farti vedere
1: parlando.
2: Le palle mentre
1: ma
2: gioco.
1: Ma quelle di FIFA. Famoso passaggio filtrante.
2: Esatto.
3: Cioè, mi piazzo là piccolina, mi metto lì, ogni vabbè. Tanto dico qualcosa. Ma tu non mi rispondi, mi ignori. Ma io mi
2: io
3: sento
2: gioco.
3: Io mi sento comunque parte
2: vabbè,
3: del
2: vabbè,
3: capito?
2: Va bene.
1: Io
2: sì.
1: Questa cosa la vorrei analizzare una volta per tutte. Così ci togliamo anche questo dente. Un attimo. Ok. Allora, io voglio capire perché
3: tu?
1: La tua generazione.
3: Generazione.
1: Fa, ripete l'ultima parola,
3: no, no.
1: Coglione.
2: Grande.
1: Opa. Allora, è sempre online, cioè ti fanno ste videochiamate e poi dicono ah ma dai stai lì e poi non parlano.
3: Io faccio sempre così.
1: Perché?
3: Tipo con mia sorella,
1: perché?
3: Con le mie amiche.
1: La domanda è perché?
3: Perché ci facciamo compagnia, capito?
1: Ho capito, ma se uno è lì che vuole farsi i fatti suoi.
3: Infatti non mi risponde se vuole farsi i fatti suoi.
1: Ok, ma se ti risponde poi a un certo punto finita la conversazione.
3: A un certo punto
1: noi
3: magari ci mettiamo, che ne so, a truccarci, prepararci.
2: Ma poi... è tutta una vita che ruota intorno al trucco.
1: Ma certo, certo.
3: Sì.
1: È tutto un bluff.
3: Sì.
1: E quindi?
3: E quindi me ne vado, che devo fare?
1: No, voglio capire cosa un uomo di
3: può
1: una
3: fare.
1: Certa età deve fare per
3: chiudersi
1: dire elegantemente...
3: Casa,
1: Guarda, forse adesso devo mettere giù, grazie mille
2: così.
1: E arrivederci.
3: Così, come hai appena fatto.
1: Così? Basta? Va bene, a posto.
3: O come lui che mi ignora quando vuole ignorarmi.
2: Io ignoro che sono ignorante.
1: Vabbè. Comunque amici, c'era un argomento della puntata, non mi ricordo più qual era.
2: Era i maschi innamorati sul metro.
1: Esatto, Gianna Nannini, qui a Radio 105, 105 Take Away. Vai Maurizio. No,
3: no.
2: Non era questo.
1: Ho sbagliato io, errore.
2: L'argomento era sì. Gli uomini hanno rotto anche l'ultimo tabù, utilizzano un sacco di elementi di ispirazione femminile nel loro vestiario moderno.
1: È vero, è vero.
3: Posso dire, non è una notizia del 2026.
2: No, non è neanche una notizia così sconvolgente.
3: Non è una notizia, è così, no? Anzi, io trovo alcune cose.
2: Quindi ricominciamo la puntata.
1: Sì,
3: ma
1: sì,
3: sì, cancelliamola questa, è inutile tanto.
1: No, no, no, no, teniamo buono il concetto.
3: La teniamo?
1: Cioè, il concetto è che anche io, che sono un anziano signore.
3: Ce l'hai la raffia tu?
2: La raffia? Ma cioè, lui c'ha la rabbia.
3: Maurizio ha sputato.
1: Al massimo. Cos'è la raffia?
3: Ce l'hai la raffia tu?
1: Io no.
2: Te lo chiede così.
1: Jake, me ne presti una?
2: Tirala fuori.
1: Vuoi vedere la mia raffia?
2: Tira fuori la raffia.
1: La tiro fuori?

0: quello ti intreccia a te.
1: Sì, sì, sì, ti screccia più che ti intreccia.
2: Vedi, guarda, raffia, raffia, arriva dalle foglie di una palma specifica, contiene una resina naturale che la rende elastica. È una fibra tenace e grossolana, okay, impiegata nell'industria dei cordami, nella cesteria e negli articoli da intreccio. Come stuoie,
3: non dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga, no, dentro la trasmissione.
2: Stuoie subito. E borse in sostituzione.
0: Era l'isola dei famosi.
2: No, questa è una borsa in ra. Ecco, ecco cosa mi interessa.
1: Dimmi,
2: bravi,
1: dimmi,
2: mi regalate entrambi per la fine della trasmissione,
1: cosa?
2: Questa bella borsa in raffia.
1: Perfetto.
2: Costa 1250 euro.
1: Fai tu, Jake.
2: Ma dai, ma per voi sono bruscolini.
0: Ma infatti,
2: su.
0: Sì, tranquilla, tranquilla che arriva. Quando lo vuoi?
2: Adesso, il prima possibile.
0: Ok, consideralo fatto.
2: Ok, okay.
1: Grazie mille, gentilissima, per
2: questa,
1: anche questa precisazione.
0: Va bene, anche quella.
2: 1600.
1: 1600.
0: Sarà fatto.
1: Una roba di una cesta di vimini,
2: sì,
1: a 1600.
2: Sì.
1: Vabbè, è giusto, perché se uno ha i soldi deve spenderli giustamente.
0: Beh, allora di vimini è di raffia.
2: È raffia.
1: Eh sì. Mi verrebbe voglia di arraffiare tutto, guarda.
2: Mm.
1: Allora, direi di chiudere il programma,
2: no,
1: ufficialmente. Ma è stato bello.
0: Ma per sempre,
2: mi devo autocensurare, ragazzi.
1: È stato chi è?
2: Chi
1: prego.
4: È Adolfo Torino con la borsa.
1: Ah, perfetto. Andiamo ad aprire.
2: No, grazie.
1: E abbiamo anche una canzone.
0: Quella che gli ho regalato io. Praticamente c'è l'apri, c'è tutta la confezione, l'apri, c'è un bel biglietto con scritto Suca.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous. Take away.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Ehi umano, si parte, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
15: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
16: State zitto, povere!
17: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.
19: 105.
20: 105.
19: 105. Che storia.
0: Radio 105.
19: Che storia.

0: parlarne di questa puntata.
1: Raga, ma vogliamo parlare di questo cazzo?
2: It's my life.
0: Allora, top
3: è ripreso talk. Anche dai No Doubt.
2: Don't no. you forget
3: da loro.
1: Sì, è vero
0: assolutamente.
1: Non
0: sì.
1: mi ricordo se dai No Doubt o da Gwen Stefani solista.
3: Questo è un dubbio che mi assale.
1: Gwen Stefani tanto ci ascolta sempre. Gwen,
3: secondo
1: scrivici
3: me
1: un messaggio.
3: Secondo me No Doubt forse.
0: Allora, chiudiamo in bellezza con una googolata che ci permette di dare l'unico contenuto di questa trasmissione.
3: Dai No Doubt, ho vinto 5.000 euro. Grazie Fra.
0: Perfetto.
1: Ma poi sempre peggio, sempre peggio. Più una succhia soldi, peggiore ogni giorno.
0: Ogni giorno sempre pensa solamente a una roba, i soldi. Sì. I soldi e
3: degli
0: basta.
3: Altri.
0: Degli altri. Per sperare di avere anche tu un futuro.
1: È il titolo del film della biografia biopic di
0: Camilla,
1: Camilla. I soldi degli altri. Sì.
0: Però Camilla, pensa quando avrai i soldi e sarai con un anziano signore che ti manterrà. Dov'è lì la felicità? Dov'è?
3: Nella
0: dov'è?
3: Rafia.
0: Io smetto di fare la conduzione seria di questo programma. È finita, eh? Cioè domani
3: no!
0: ultima puntata,
3: e tu non ci sei.
0: No, non c'è Jake, ma ci sarà nella forse nella prossima stagione,
1: no,
0: forse.
1: No, non lo so.
3: Non mi fare scherzi,
1: No, non lo forse. So. Veramente non lo so.
3: Se
1: lo
3: cade
1: so.
3: La nave cadiamo tutti insieme.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Aspetta, se no. cade la nave, a parte che la nave non cade.
1: A parte che io ho capito, se cade la nave caghiamo tutti insieme. Vabbè.
0: Beh, oh.
1: Anche meno.
0: Esatto. Soprattutto una nave affonda al massimo. Dove cade?
3: Se affonda la nave affondiamo
1: sì,
3: tutti insieme.
1: Sì, vabbè. Io poi faccio, bisogna vedere perché...
0: Io faccio il direttore d'orchestra. È stato un piacere comunque.
1: Grazie ragazzi.
0: Stare con suonare
1: grazie,
0: per
1: è stata
0: voi.
1: Una bella stagione, okay. Vi ringrazio.
0: Guardatemi già, sto già affondando. Ok, ci sono i violinisti che suonano. Ecco, sono affondato.
3: Oplala.
0: Allora, oplala. Grazie Jake, grazie Camilla. Grazie
1: ciao
0: Maurizio,
1: ragazzi.
0: Grazie a voi. A domani, ultima puntata di 105
3: no.
0: Takeaway. Ciao.

0: E sono le ore 13 puntuali qua sugli spizzali di 105.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: 105. Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno a tutti. Siamo in diretta con voi, la vostra aria fresca. Oggi è la penultima puntata di questa edizione degli squizzati di 105. Domani sarà l'ultima puntata. Io saluto ovviamente la regia, la redazione, tutti quanti, i centralini. E saluto le mie compagnucce qua che sono top. E abbiamo Ludovica Frasca.
1: Ciao ragazzi.
0: Rebecca Papi.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Ragazzi, ma domani è l'ultima giornata.
1: Siamo tristissime.
0: Io no. No, io per niente, guarda. No.
2: Pronto, pronto a partire.
0: No, da domani non vi vedo. Tra l'altro, ve lo dico, io stacco il telefono. Esatto. No, ve lo dico subito. Sono chiaro. Anche te, Rebecca,
2: no,
0: non provare a
2: bene.
0: Chiamare e dire papà mi sono magnetizzata la carta di credito, questa cosa del genere. E tu non mi chiamare per scrivere top.
1: Ma cose. Non scrivo così, è da ieri che ha cominciato questa storia. Hai notato che siamo vestiti uguali? Perché
0: è
1: ci
0: vero.
1: Guarda sul 66 del digitale terrestre.
2: Siamo vero. Vestiti uguali. Uguali.
0: È vero, però. Cioè,
2: le girls, le chicas.
0: Le rincoglionitas. Le rincoglionitas. Com'era ieri le perculation? Com'era, ragazzi? Mi sono già dimenticato.
2: Speculation
0: mi piace. Ci sta venendo in mente a Meuzzi con speculation qualcosa di strano. Però ci pensiamo. Ragazzi,
1: bene.
0: Allora dobbiamo ovviamente scegliere l'argomento con il quale giochiamo. E come sempre abbiamo 2000 euro, che è il nostro montepremi. E dobbiamo scegliere però l'argomento con il quale poi facciamo le domande. E quindi il pubblico che ci segue, quindi gli ascoltatori, lo sceglieranno dopo aver ascoltato le notizie che voi leggerete. Al 342 41 15 105 manderanno tra i due argomenti che voi proporrete quello che piace di più. Quindi chi inizia delle due?
1: Inizio io.
0: Top.
1: Allora c'è un tema che mi piace tanto e parla di novità, quindi
0: cioè?
1: Il tema è novità.
0: Ah, bene, bene.
1: Addio alla testa che cade in aereo. Hai presente quando uno viaggia, quei passeggeri che spesso si portano quel cuscino?
0: Ma perché lo fanno? Io non ho mai capito.
1: Perché quando sei, soprattutto in economica, non ti puoi stendere, quindi la testa, se ti stai per addormentare, ti cade.
0: Ma pure in business cade la testa,
1: Business ti puoi stendere, allora la testa non ti cade. Invece se sei seduto ti cade.
0: Ragazzi, per me la business come compagnia è una grande sola. Di differenza c'è solo che ti stendi. I sedili sono stretti uguali.
1: Sì.
0: Paghi il triplo.
1: No, è vero che effettivamente, soprattutto le nuove, sono veramente molto molto risicate.
0: A meno
1: ma
0: che
1: comunque
0: non vai con qualche compagnia che ha la First, che ti metti là proprio col letto, che ti danno capito.
2: La doccina. Hai visto quello che fanno? Tipo, puoi fare anche la doccia adesso.
0: Dove?
2: Ci sono delle compagnie.
0: Pure
2: il pigiamino, ti danno le slipper, tutte le cose.
0: Che ti danno, le slipper. Ma molto da una pizza.
1: Va bene, torniamo al tema, ragazzi. Un po' d'ordine, Emirates.
0: Sto tema ci ha già parlato, capito?
1: Non è vero, perché a proposito di compagnie aeree, Emirates ha lanciato questo nuovo cuscino incorporato sui sedili, anche dell'economica.
0: Veramente?
1: Quindi tu ti siedi e poi puoi rilassarti con il tuo cuscino. Non hai più bisogno di portare
0: due cuscini. Ma dai, ci ha sbavato prima uno, ma che schifo quello che te.
1: Lo sanno, cioè lo disinfettano.
0: Ma de che? Quello c'è, cioè, la bavetta di quello di prima. Che schifo, ragazzi. Comunque, ragazzi,
1: quindi parliamo di novità. Il mio tema è sulle novità.
0: Il collo dritto nell'aereo. Ci pensava già l'aria condizionata a meno 50. Stai col collo così quando esci. Così. Hai visto?
1: È vero.
0: Il tema qual è allora?
1: Novità di tutto.
0: Novità. Ok, Rebecca, tu invece cosa ci vuoi dire di interessante?
2: Allora, si parla di gelosia. A Temptation Island. C'è chi esce con il cuore spezzato e chi invece fa il pieno di clienti.
0: Ma che vuol dire?
2: Praticamente ci sta questo ragazzo Giovanni, uno dei protagonisti del reality. Dopo la scena di le scene di gelosie, perché comunque cioè ci stavano pure.
0: Ma in che senso ci stavano pure?
2: Cioè le scene di gelosia di Temptation Island, perché la ragazza tipo faceva altre cose.
0: No! Ma non si fa,
2: ma fammi finire. Ok. Allora, ha visto esplodere gli affari del suo carretto che vende gelati, granite e brioche a Catania.
0: Oddio, non so come momento.
2: Che prima di entrare nel villaggio, lui aveva detto che aveva questo,
0: che
2: con orgoglio, questa attività, che la sua fidanzata ha anche snobbato.
0: Ma che?
2: Però ora il suo carretto è diventato una delle più attrazioni più belle che ci sono.
0: Veramente?
2: Lì, dove tutti vanno i suoi fan, e ha anche venduto quasi 10.000 euro di granite e gelati in una sera.
0: Ma veramente?
2: Sì.
0: E lei è tornata indietro, quindi ha detto ammazza quanto guadagna questo. No,
2: esatto.
0: Non si sa. No,
2: non si sa.
1: Tornare indietro è veramente pessimo.
0: Quindi potremmo dire che Giovanni è diventato famoso dopo che ha stracciato la sua storia d'amore. Anzi, la stracciatella d'amore. Dai, questa era bella. Questa era bella. Questa mi è venuta proprio. Uzi.
2: Ma cosa?
0: Questa era bella. Mi mancheranno queste battute. Comunque,
1: ma
0: ragazze,
1: guarda, me le registro.
0: Comunque, top bionda alla mia destra mi dice novità. E top mora alla sinistra mi dice invece gelosia. Voi cosa scegliete al 342 41 15 105? Mandate i vostri messaggi. Intanto, ragazzi, c'è un cantante che a me piace molto,
1: Sì,
0: chi lo lancia?
2: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Siamo tornati a agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Colgo anche l'occasione, scusate se faccio delle marchette così mi dovete perdonare.
1: Dai.
0: Tommaso Paradiso sarà uno dei protagonisti appunto di Yoga Radio Estate, che è il programma che condurrò con Noemi, che tra l'altro si è rimessa, quindi salutiamo, facciamo un applauso a Noemi dopo la caduta. Su Italia 1 partiremo martedì prossimo, quindi martedì questo 4 agosto. E nella prima puntata, tra gli altri, ce ne sono tantissimi, c'è anche Tommaso Paradiso che viene a cantare. La prima puntata, poi tra l'altro Tommaso Paradiso, insomma è giusto che ci sia stato e che ci sia in questa puntata, si terrà a Riccione, dove Tommaso Paradiso ha cantato Riccione,
1: la canzone Sotto il sole di Riccione,
0: con dei giornalisti. Facciamo una cosa, ragazzi, allora il tema che è stato scelto è andiamo a guardare tra i due proposti, e cioè novità e gelosia. E lo sapevo. Quindi prima di iniziare faccio una domanda a Ludovica.
1: Eccala.
0: Vabbè, la domanda è
1: dimmi.
0: No, una domanda seria,
1: sì.
0: Ma tu, Ludovica, sei gelosa?
1: Sì, molto.
0: Che palle, ma veramente.
1: Allora, sto migliorando nel tempo, ma se vuoi facciamo una puntata solo sulla mia gelosia.
0: Ma veramente?
1: Su Scorpione.
0: Ho capito.
1: Dovresti saperne qualcosa.
0: Ma io, mia moglie è Scorpione, ma non è gelosa.
1: Io sono un po' possessiva.
0: È solo rompipalle.
1: Mi danno fastidio quelle ragazze che vicino al mio fidanzato fanno proprio un po' le gatte morte.
0: Ho capito, ma se ti metti morte con una persona che piace, devi anche prendere sotto, prendi in cesso, no, guarda.
1: Se io c'è una persona che piace, io se c'è la sua fidanzata accanto,
0: ma che vuol dire?
1: Ma proprio ti prendo e ti butto
0: allora,
1: via.
0: Allora fai come, allora prendi di su, ma non te lo guarda nessuno, tu vai in giro con su, ma chi te lo
2: dice che sono bellissimo?
0: Tua mamma, appunto. Tu invece, Rebecca, sei gelosa?
3: Allora, a me dipende, io sono un po' tutte e due, perché se non mi importa tanto di te, non mi frega niente, zero. Ma invece se sono super presa, sono mega gelosa, che non è una cosa buona, quindi
1: no.
3: Appena vedo che mi viene un po' di gelosia scappo, perché è troppo, mi parte tipo non ci capisco più niente.
0: Ma non devi essere gelosa, no, perché è insicurezza.
1: Certo che lo è vero, è insicurezza.
3: Sì, totale.
1: Paura,
3: però sono molto
1: abbandono.
3: Possessiva. Cioè, io voglio quello che è mio e mio. Cioè, non lo so. Vabbè.
1: Vabbè, però
3: poi
1: è chiaro,
3: facciamo un po' di therapy.
1: Se non ti interessa di qualcuno, è ovvio che non sei gelosa.
0: Comunque, lo sapete una cosa?
1: Dimmi.
0: Più vi guardo, più vi ascolto e più siete top proprio. Top. Amo top.
1: E allora, ieri con sta storia, ma tu hai detto che non va di moda. Guarda. No. Tu devi parlare forbito.
0: Vabbè.
1: La procrastination, la speculation.
0: La sfanculation adesso. Ragazzi, andiamo con lo squizzino.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Sfanculation.
1: Prego.
0: Allora, chi lo presenta il primo delle due genie qua? Chi c'è?
3: Allora, abbiamo Simone, 45 anni, vive a Firenze, è un insegnante di scienze e chimica e biologia. Alle superiori dice: ogni giorno cerco di convincere decine di adolescenti che la chimica è più interessante di quanto sembri. È single da qualche anno.
0: Bene, Simone, buongiorno!
5: Buongiorno Enrico.
0: Senti, tu sei un insegnante di scienze?
5: Esatto, biologia, bravo, chimica alle superiori.
0: Mamma mia, senti, ma perché sei single? Questa è una cosa seria, io devo capire, perché sei single?
5: perché la scuola mi porta via troppo tempo.
0: Ma sei single nel senso che ci dai sotto, oppure nel senso che...
5: No, che mi porta via troppo tempo e quindi non riesco a...
0: Ma come fai però nella top, nel senso...
1: Non lo fa.
0: Quando sei... Come non lo fa?
1: Non lo fa.
0: Ma come non lo fa? Dice
1: rimane così.
0: Come rimane così?
1: Non consuma.
0: Ma non si può non consumare.
1: Magari consuma da solo.
0: Ma com'è che consuma da solo? Ma che dici? Simo?
5: Sì?
0: No, dico, per la consumazione, come facciamo?
5: La consumazione è obbligatoria.
0: Quindi,
3: le mamme di scuola.
0: Le mamme di scuola, dice mia figlia, ma qui è un casino, raga. Io sono...
5: No. La scuola no. Non mi sembra proprio il caso,
0: Fuori, sì.
5: Esatto.
0: Senti, sì. Simone, come hai capito, questa è un po' una trasmissione per squizzati, ma siccome tu hai scritto andando sul sito 105.net, mi piacerebbe partecipare, perché penso che il bello degli squizzati non sia soltanto vincere, ma anche divertirsi. Te devi divertire e te faccio la domanda. Cosa si fa per gelosia? Le scenate o le sciate?
5: Le scenate.
0: Bene.
1: Allora, a sfidare Simone abbiamo Maria, 66 anni, vive a Castel Giudica, casalinga, super squizzata, insegnante di agronomia.
0: Anche lei?
1: Sì. Sposata da 38 anni.
0: È la miseria.
1: Con due figli. Ama un sacco Pino, Daniele, Cocciante, Battisti, Michael Jackson, e dice: le so tutte, infatti i miei figli mi hanno soprannominato la donna gatto.
0: Maria, buongiorno! Maria,
6: buongiorno,
0: come stai?
6: Enrico.
2: Buongiorno a voi, sto bene, grazie. Voi come state?
0: Noi stiamo bene, ma soprattutto siamo contenti che tu, la donna gatto, vuoi partecipare a questa trasmissione, perché io dopo anni che ho avuto l'uomo gatto, è giusto che conosco pure,
2: certo,
0: la moglie, la donna
2: giusto.
0: Gatto, è giusto?
2: Infatti.
0: Quindi se tu riesci ad arrivare alla manche musicale, però devi superare tutte le varie fasi di gioco.
2: Ce la metto tutta.
0: No. Allora Maria, ti faccio la domanda, tu mi devi dire cosa viene per gelosia, visto mia figlia prima ha detto che lei è gelosa, ti viene l'ansia o te viene l'ananas?
2: L'ansia, sicuramente.
0: Brava. Ragazzi, siamo pronti per il primo gioco, allora mi manca la parola con Simone e Maria, vai.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi,
6: no, la parola.
7: Ah, la parola.
6: Mi manca la parola.
0: Allora, si fermano le canzoni, mi dovete dire la parola che viene stoppata, eh? Se è esatta un punto, se è sbagliata punto l'avversario. Simone, parto con te. Ed è proprio una canzone, Simone, classica del grande Lucio Battisti. Vai, vai, partiamo così.
8: Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu.
0: Mamma mia, Summa, come siamo partiti.

0: Forza.
1: Bravo! Vabbè, basta, mo. Maria, Maria.
2: Sì, sì.
1: Ora, ora. Perdono, che deve dire Summa per quello che combina, di Caterina Caselli. Vai!

0: te.
1: Brava.
2: Di te.
1: Senti, brava, quando Maria. Parte, senti quando parte, senti, senti, senti. Vedi, non parte mai perché prende, capito, la parte strumentale. Simone, sei pronto?
3: Sì.
1: Oh, sai che mi piace questa cosa qua? Perché abbiamo una bella canzone di Venditti.
4: So che mi perdonerai. Mi devi perdonare. So che tu ce l'hai.
3: Sola?
1: No, ce la farai.
4: So che tu

0: Maria, Maria!
1: Sì, sì, ci sono.
0: Stupiscimi con una canzone. Siamo proprio, te credo, arrivati alla frutta. Perché tu mi dirai? Perché a un certo punto, quando uno tradisce, no? Dice questa frase che la cantava Claudia Mori, questa proprio.
2: Non succederà più, almeno per me, di amarti troppo.
1: Che troppo.
0: Vola!
2: Di amarti troppo, vola, non succederà più.
0: E allora, punto a Simone, punto a Simone. Simone, per te abbiamo una bella canzone. E questa è una canzone che non puoi sbagliare, perché è di Grignani. Vai!
3: Ok, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so.
0: Sa.
4: No?
0: Te lo stavo cantando. Sai, ma sì, lo so. Lo sai. Punto Maria! Maria, 3-2. Guarda che Grignani è entrato in studio. Ho visto Grignani. Eccolo Grignani. Eccolo, aspetta, è arrivato.
5: 3-2 siamo, eh. Vado a Maria.
0: Maria! Sei pronta? Per te è un classico, dai, Gino Paoli. Senti, eh.
1: No.

0: No, non la so
1: questa. No, ma Maria mia, questa è una canzone che a palla. È fatto, era.
0: Sì, lo so, però.
1: Dai, ragazzi, su, ma è appallante.
2: È più sul perdono che sulla gelosia.
1: Ma sì. Simone, attenzione, tre pari.
3: Sì.
1: Sì, anche questa, però, ragazzi. Vabbè, dai, Lucio Dalla, che canta questa canzone, vai.

0: Io non so chiedere.
1: Si sente maleducazione.
2: Simone, tocca a te.
3: Non lo so.
2: Non so chiedere scusa.
0: Non so chiedere scusa.
2: Alla Maria, hai 4 punti. Ora, se indovini la prossima, tu vai allo squizzone. Non è vero, vai al prossimo gioco. Ok?
1: Okay.
2: Direttamente dici mandavo, capito? Maria,
1: sì,
2: attenzione, attenzione. Questa canzone qui è una canzone di Tiziano Ferro, perché quando si tradisce, quando si combina qualche casino, eccetera,
1: uno
2: è brava, è quella.
1: Perdono.
2: Vai. Perdono.
0: Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami
2: un
1: sorriso.
2: Esatto.
0: Sorriso, io ti tocco una rosa.
2: E allora Maria si salva. Simone. Simone.
3: Sì, mi dispiace.
2: Simone, però spero tu ti sia divertito, Simone.
3: Assolutamente, grazie.
4: Grazie Simone, ciao.
2: Maria, brava, brava, brava Maria.
1: Grazie,
2: vedi?
1: Grazie.
2: Adesso noi facciamo una cosa, Maria. Noi dobbiamo incassare un po' di dindini, andiamo in pubblicità e poi torniamo.

0: Payback da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta Payback. Negli Iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
12: La spesa intelligente!
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. 105,
16: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: 105.
1: Bentornati, gli squizzati di 105 in diretta, e stiamo per andare a vedere chi sfida la nostra Maria, che ha superato il primo gioco. Brava. Si parla di gelosia.
2: Maria, come stai? Sei ancora lì?
3: Benissimo.
2: Brava,
3: benissimo.
2: Maria.
3: Sono
2: noi,
3: qui. Sono
2: noi ricordiamo
3: qui.
2: Che Maria vive a Casteldiudica, giusto?
3: Di Udica. Un paesino dell'entroterra siciliana.
2: Ma dove? Dove? Dimmi, dove?
3: A 55 chilometri da Catania.
2: Ah, sai che non ci sono mai state? Eppure io lì a Catania intorno ho visto un sacco di paesini, eh. Però questo
3: e
2: mi manca.
3: Devi venire.
2: Assolutamente sì.
3: A casa mia.
2: Ah, io vengo. Ah. Ma dimmi una cosa.
3: Mio marito cucina benissimo.
2: Ah,
3: quindi.
2: Allora sì, dai, ci mettiamo là. Io e te facciamo cucinare a tuo marito. Guarda, mi porto pure qua le nostre
4: cocole. Cosa ci cucina?
3: Mi farebbe tantissimo piacere.
2: No, ma veniamo, non ci sottovalutare.
3: Sì, no.
2: Okay. Noi veniamo. Okay. Senti, Rebecca voleva sapere cosa ci cucini.
3: Allora,
2: c'è tuo marito,
3: allora,
2: in realtà
3: il pasticcio di lasagne,
2: ma che fame, poi
3: è eccezionale.
2: Sì,
3: poi come secondo i involtini di pollo,
2: ma
3: per finire torta cazzata.
2: Ah,
3: la cazzata,
2: ah, buonissima.
3: Tantissimo,
2: tantissimo.
1: Sì, sì.
2: Pensa che noi a casa con Rebecca, vabbè che non vive con me, però noi non abbiamo proprio la cucina, perché mia moglie non sa cucinare e non sa proprio dov'è la cucina, capito?
4: E neanche io.
2: Bene, andiamo con lo squizzino, vediamo chi sfida Maria.
5: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Bene, bene.
4: A sfidare Maria abbiamo Luigi, 41 anni, vive a Marano di Napoli, è un operatore telefonico, ha una compagna da 4 mesi e ascolta tanta musica e ama andare in bicicletta.
2: Buongiorno Luigi.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao,
6: buongiorno,
2: Luigi, come stai? Dimmi tutto. Brello Luigi.
6: A parte il caldo, il timore, ma tutto bene, dai.
1: Come si sta a Napoli?
2: È sempre
1: bella la vita.
6: Ci sta tantissimi, però poi alla fine ci sta sempre bene, dai.
1: Hai ragione.
6: La vita è bella, fa caldo, alla fine chi se ne frega.
2: Certo, poi Ludovica è napoletana. Bene, bene, bene. Sai che Ludovica è napoletana? Oh, Ludovica è napoletana. Oh.
6: Ci sta sempre bene sul mare.
2: Sì, lui, ho capito che se sta bene, però Ludovica
6: sì,
2: sta.
6: Ma io ma sono impegnato e sto bene come sto, grazie.
2: Ah,
1: ma no,
2: bravo,
1: ma Luigi,
2: applauso.
1: Secondo,
2: no, c'ha ragione. C'ha ragione.
1: Che tu volevi proporre?
2: Sì, ti volevo proporre.
1: Ma sì, ho
6: ma io
1: un rifiuto.
6: Ringrazio.
1: No, ma Luigi, ma tu come sapessi, ho capito. Ma non volevo propormi, Luigi. Cioè, io ti voglio bene perché
2: sì,
1: sei di Napoli.
2: Ma io sì.
1: Ho capito, ma io no. Cioè, ma che mi devo sentire sto rifiuto? Ma da Luigi.
2: Ma ho capito, ma io ti volevo proporre, così te ne annavi.
1: No,
2: e io venivo a Napoli
1: qua
2: con te.
6: No,
2: e io venivo.
6: Perché credo una cosa, rispetto verso la persona prima di tutto.
1: Hai capito?
2: Bravo, lui.
1: E anche io sono rispettosa e quindi basta.
2: Ma non ce ne frega una minchia. Senti Luigi, sono rispettoso, ma chi se ne frega? Senti, Luigi, ascoltami, lui.
6: Sì.
2: Ma tu c'hai la compagna solo da 4 mesi.
6: Sì,
2: sei partito molto bene. Bravo, bravo, bravo. Tu devi fare così. Devi essere fedele, sì. Devi fare il bravo, capito Luigi? Mi raccomando.
6: Ma io sono sempre fedele, perché
2: bravo.
6: Una persona che trovi dopo parecchio tempo che ti fa stare bene,
2: bravo.
6: È una risorsa.
2: Bravo, non fare come Rebecca. Allora ti faccio una domanda. Il partner geloso è possessivo o è porcellino?
6: È possessivo.
2: Anzi, dicessi porcellino. E allora Luigi contro Maria. Indovina chi o cosa?
5: Indovina chi?
7: Ma chi?
5: Indovina chi? Ma anche cosa?
2: Bene, allora Luigi, partiamo con te. Mi devi dire di cosa parlo.
6: Sì.
2: Digitale, vai.
6: Allora, digitale, tutto quello che riguarda il computer.
2: Sì, non è porta a porta questa. Mi devi dare una risposta. Digitale. Niente, andiamo da Maria. Maria, rettangolare.
3: Sì.
2: Rettangolare.
3: Tablet.
2: No. Simone, fisica. Vai.
6: Simone.
2: Luigi, fisica.
6: Simone, fisica. Passo.
2: Ma... No, niente, Simone non c'entrava niente. Simone è uno che entra adesso che ci doveva portare un caffè. Simone, ma sei andato. Luigi, non va bene. Maria, da te vengo. Allora, abbiamo detto digitale,
3: sì.
2: Fisica, rettangolare, a colori.
3: TV.
2: Ma quale TV? Andiamo da Luigi. Bianco e nero.
6: Bianco e nero, televisore.
2: No, l'ha detto Maria. Scatto. Di che parlo, raga? Ma è facile. Dai.
6: Scatto, scatto foto.
2: Ma no, non devi dirlo te. Maria, Maria, mo te l'ha suggerita. Okay. Maria.
3: Ma la macchina fotografica.
2: Sì, ciao, Gore. Luigi.
6: Sì.
2: Che quindi è?
4: Dai, Luigi.
2: L'hai detto prima.
6: Fotocamera.
2: Ma non è la fotocamera, il coglionito! Ma non è la fotocamera! Ma che siete impazziti?
1: No, l'hai detto prima!
2: Zittate! Non dovete suggerire! Mamma mia, li levate il microfono! Allora, Maria, sviluppo! Sì. Dai!
3: Fotografie!
2: Oh! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo! Raga, qui stavano intervenendo tutti con suggerimenti, eccetera. Allora, vi ricordo che noi siamo squizzati, ma nel gioco dovete essere precisi perché si gioca per 2000 euro. Quindi andiamo da Maria. Ora.
3: Sì.
2: Come faccio a far indovinare questa? Di cosa parlo? Guardare. Sì. Ma come faccio qua? Guardare.
3: L'orizzonte.
2: Sì, l'orizzonte. È la miseria. Però brava Maria, sei romantica. Luigi.
6: Oddio mio.
2: Sì. Segreto.
6: Segreto.
2: Ma che? Ma sta, fa sesso.
6: Non mi viene.
2: Niente. Maria. Maria.
3: Sì. Sì.
2: Investigare, quindi guardare, segreto, investigare.
3: Detective.
2: Però non chi, cosa, capito? Luigi, foto.
6: Sì.
2: Foto.
6: Foto ricordo.
2: Sì, foto ricordo. Maria, sei troppo simpatica lui. Maria, abbiamo detto guardare, segreto, investigare, foto, appostarsi. Quindi di cosa parlo? Del
3: appostarsi.
2: Del
3: non è un detective.
2: Ma che fa il detective? Niente, vado da Luigi. Tracce. Tracce.
3: Le tracce.
2: Luigi, le tracce. Non usciremo vivi mai, raga. Dobbiamo andare. Tracce.
6: Tracce. Investigare.
2: Sì, però mentre si fa l'investigazione cosa si fa? Si fa il Maria, prove. Quindi si fa il
3: mannaggia.
2: Mannaggia, lo dico io,
3: il
2: niente, andiamo da Luigi. Luigi, seguire, seguire.
6: Interrogatorio.
2: No, che interrogatorio? No, Maria, fare il sorcio, fare il sorcio. Camminare così fai il sorcio, cosa fai? Il
3: segugio.
2: Ma quale segugio? Ha detto cosa? E stai là, che cammini dietro. Luigi, che cammini dietro, fai il...
3: Pedinamento.
2: Ma non lo devi dire te, lo devi dire Luigi. Luigi.
6: Faccio il pedinamento.
2: Il pedinamento. Sì, ragazzi, facciamo così. Allora, quanto stiamo? Quanto stiamo? Uno pari. Allora, facciamo una cosa. Mandate un disco, una pubblicità, qualcosa, mi devo riprendere. Poi torniamo e proseguiamo. Che abbiamo, Ludo?
1: La pubblicità, ma no, che pubblicità? Abbiamo il Madonna. Disco.

0: Ed era Madonna. Oh, finalmente ci siamo riposati, abbiamo ballato. E adesso ritorniamo al nostro gioco. Indovina chi o cosa. Abbiamo
1: Luigi,
0: abbiamo Luigi e Maria.
1: Bene.
0: Sono rimasti là.
1: Allora, Luigi e Maria, mi avete fatto faticare prima, adesso dobbiamo riprendere il gioco. Siete uno pari, dovete arrivare a tre piano piano. Allora, vi siete riposati? Avete ballato un po' con Madonna, con la canzone?
2: Sì.
1: Bene. Allora, di chi è il momento? Il momento è di Luigi. Quindi, Luigi.
2: Sì.
1: Allora, no, non mi fate faticare. Allora. Di chi parlo? Adesso di chi è un nome? Quindi, Luigi. Uomo.
2: Nome, uomo.
1: Chi?
2: Antonio.
1: Ah, Antonio, un amico tuo. Maria, gelosia. Uomo, gelosia.
3: Un uomo geloso?
1: Sì, chi è? Chi? Nome, famoso. Chi è? Mi sento caldo. Chi è?
3: No,
1: ma come no? E io do un davanti.
3: Geloso.
1: Niente. Luigi. Iago.
2: Sì.
1: Iago.
2: Iago.
1: Sempre
2: riferito a personaggio famoso.
1: Certo, sì. Insomma. Iago, quello è il gioco. Iago. Chi è? Niente.
2: Iago sarebbe...
1: Chi?
2: Insomma,
3: io già l'ho capito.
1: Andiamo bene. Maria, chi è? Aggiungo. Venezia.
3: Otello.
1: Applauso. Maria, mi dai soddisfazione. Maria, tocca a te. Attenzione, sì. Maria, mi devi dire. E come la indovina questa? Impossibile. No, non ce la può fare. Vabbè, comunque ci proviamo. Allora, e come facciamo qua? No, devo cambiare, faccio questa. Di cosa parlo? Riflettere. Perché?
3: Pensare.
1: Pensare, magari. Luigi, immagine.
2: Immagine?
1: Niente, finito. Sta tranquillo.
2: Immaginazione,
1: sì. Maria, regina cattiva. La regina cattiva.
3: Lo specchio.
1: Brava!
0: Grande Maria, grande! Wow, hai recuperato, velocemente.
3: Bene.
1: È stata brava,
0: Molto brava,
1: È
0: molto.
1: Stata brava, ragazzi. Maria, manda a casa Luigi. Luigi, mi dispiace, cioè ci dispiace proprio, Ciao Luigi.
2: Va benissimo. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Allora io farei così, squizzino subito e scopriamo chi sfida Maria. Allora, vai, squizzino.
4: Lo squizzino.
5: A sfidare abbiamo Jonathan, 47 anni, vive in provincia di Lucca, installatore di elettrodomestici, convive da 8 anni e ama la musica.
1: Jonathan, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
1: Allora Jonathan, ti faccio prima la domanda dello squizzino e poi vediamo se la passi, sì. Ti dico una cosa di Maria che ti sta aspettando. Allora, quando si è gelosi, come si diventa? Rossi di rabbia o grossi di sabbia?
6: Rossi di rabbia.
1: Bene. E quindi abbiamo Maria contro Jonathan al gioco musicale O la sai o te ne vai. Maria, diglielo un po' che sei una grande esperta musicale.
3: Sono la gatta, sì.
1: La donna gatto, hai capito Jonathan? La donna gatto. Ora ascoltate delle canzoni, ogni titolo esatto un punto, titolo sbagliato punta l'avversario, vediamo chi va e guadagna 5 punti allo squizzone. Partiamo con Jonathan. Jonathan, sei pronto?
6: Sì, prontissimo.
1: Oh, partiamo un po' con i Police, vai.

0: Williams.
1: Angel?
0: No, she's as one. Then you get to where you wanna go. She's as one. Punto a Maria. Maria, per te invece abbiamo gli 883, vai.
2: Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente mai.
3: La regola dell'amico.
2: La regola dell'amico non sbaglia mai.
0: Jonathan, andiamo sì. Con Adriano Celentano, vai.
4: Quanto costa una bugia? Un dolore che dividiamo in due o tre.
1: Gelosia?
0: Bravo!
4: Non ho più il motore,
0: 3-2.
4: E mi sento un uomo che vivrà.
0: E allora, attenzione, Maria, gli Aventura. Questa non è difficile, sentila.

0: Per te abbiamo una bella canzone delle Destiny Child. Vai, senti, dimmi il titolo. E qual è il titolo? Vai, vai. Vai, Jonathan. Dai, dai.
1: Survivor.
0: No, Say My Name. Punto Maria. Maria, se indovini la prossima vai a 5 e va allo spizzone. Altrimenti Jonathan va a 4 e poi vediamo cosa combina. È una bella canzone di Vasco Rossi che diceva che non era in realtà una cosa che aveva fatto lui e quindi cantava questa canzone, vai!
2: Mi sono distratto un attimo.
0: Dai!
3: No, non...
0: Ma come? Colpa d'Alfredo!
2: No, colpa d'Alfredo!
0: Jonathan, attenzione, la stessa cosa vale per te, 4 pari, se tu mi dici il titolo vai a 5, se lo sbagli invece ci va Maria e Maria va allo squizzone. E per te abbiamo una bella canzone, ma molto bella. Ascoltala. E qual è il titolo di questa canzone, Jonathan?
1: È The Beatles, ma non ricordo la canzone.
0: Ai, ai, penso, di John Lennon ed è Jealous Guy. E allora con questo errore sentiamo innanzitutto una bellissima canzone. Allo squizzone ci va Maria.
4: Ciao Jonathan, ci dispiace ma
1: ciao.
4: Bravissima Maria.
0: Ciao Jonathan.
4: Ciao.
0: Allora Maria, preparati, sei arrivata allo squizzone. Dall'inizio hai tenuto lo scettro, bravissima Maria. Non ci credi, nemmeno te che sei arrivata fin qui.
3: Non ci credo, credete?
4: La donna
3: credo.
4: Gatto.
0: È veramente una donna gatto.
3: Infatti.
0: Senti, ascoltiamoci un bel brano adesso, così ti rilassi e poi torniamo in squizzone. Qual è il brano, ragazze?
5: La

0: arrivati alla fine di questo squizzone, il penultimo squizzone di questa stagione. Domani sarà l'ultima puntata, quindi l'ultimo squizzone. Quindi Maria, preparati per affrontare questo squizzone.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco de Lo Squizzone.
0: Allora, Maria, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Allora, Maria ci ha invitato a cena, cucina, sì, il marito, a Castel Giudica, entro terra.
2: Di Udica.
0: Se al di Udica non me ne pare niente. Oggi non ce la faccio proprio, Maria, sono proprio ringoglionente. 66 anni, casalinga super squizzata, è sposata da 38 anni, ha due figli. Come si chiama tuo marito?
2: Salvatore,
0: di nome di fatto. Allora, Maria, sei pronta? 60 secondi, vediamo se riesci a vincere questi 2000 euro. E il tema di oggi è molto facile, parliamo di gelosia. Sei pronta?
2: Sì.
0: E allora, come si dice gelosia in inglese?
2: Gelosi.
0: Esatto, stop al tempo, ragazzi. Sì, questa era facile, quindi devi stare molto attenta a skippare poi quelle difficili, ok?
2: Ok.
0: Come si chiama il mago che in Harry Potter è spesso invidioso del successo di Harry?
2: Il mago. Pazzo.
0: Stop, vedi, hai perso tanti secondi. Il mago Malfoy. Devi stare molto più attenta, ok? Attenzione, attenzione. Più concentrata.
2: Sì.
0: Chi è stato il celebre rivale di Valentino Rossi?
2: Pazzo.
0: Stop, Max Biaggi.
2: Vero, Max Biaggi.
0: Tempo, in quale anno a seguito di violenti litigi fra i fratelli Gallagher si sciolsero gli Oasis?
2: Passo.
0: Il 2009,
2: passo,
0: stop, no? Stop. 34 secondi, soltanto una risposta. Dai. Cosa vuol dire green with envy? Lasciala,
2: green.
0: Skippala.
2: Lasciala, no, stop. Passo,
0: era facile,
2: passo,
0: perché è verde d'invidia quando uno dice sei
2: verde
0: diventato...
2: Verde d'invidia, sì, infatti verde poi...
0: Come si chiama il reality show in cui le coppie mettono alla prova la loro gelosia, anche la fedeltà?
2: Temptation Island.
0: Stop al tempo, 20 secondi scarsi, 19 per la precisione. Allora. Tempo, cosa c'è sugli elmi dei vichinghi?
2: Passo.
0: Stop, le corna.
2: Vero, sull'elmo, hai ragione. Mannaggia.
0: Come si chiama il protagonista di Toy Story geloso dell'arrivo di Buzz?
2: Passo.
0: Stop, Woody. Dai, devi essere veloce.
2: Mannaggia.
0: Assolutamente, dai. Come si chiama l'app messaggistica in cui l'ultimo accesso è spesso motivo di gelosia? È la? L'app.
2: Passo. Passo.
0: Ma come? WhatsApp. Quale colore di rosa è spesso associato a gelosia e tradimenti? Quale colore? La rosa?
2: Rosso.
0: No, la rosa gialla.
2: La rosa gialla.
0: Mannaggia, Maria, mi dispiace di non aver vinto. Vero?
3: Sì, era brava con le canzoni e sullo squizzone. Mannaggia, Maria, ci dispiace tanto.
0: Allora, Maria, noi ti salutiamo, che andiamo in pubblicità. Siamo in diretta, dobbiamo andare velocissimi avanti e poi vi dobbiamo salutare. Quindi adesso è il momento della
3: pubblicità.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci dispiace per Maria.
1: Sì.
0: Che è stata però simpatica. Oggi abbiamo avuto Maria, Luigi, due squizzati.
1: Luigi
0: meno.
1: Era filosofico.
0: Veramente top. Direi amo top.
1: Amo, era totale.
0: Ragazzi, allora, domani è l'ultima puntata di questa stagione degli squizzati di 105 e quindi domani ci vediamo, ci salutiamo bene bene bene, facciamo proprio una puntata col botto e do anche appuntamento a tutti coloro che ci stanno in questo momento seguendo alle ore 13 puntuali, domani non mancate per l'ultima puntata di questa stagione degli squizzati di 105. Quindi io ringrazio la regia, ringrazio gli autori, ringrazio anche il nostro Uzi, ringrazio la redazione e soprattutto Ludovica Frasca e Rebecca Papi. Grazie,
2: grazie
0: ragazzi.
2: Grazie a te.
0: Noi a domani alle 13. Ciao squizzati!
1: Ciao! Gli squizzati di
3: 105. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Buon pomeriggio a tutti. Inizia Zoo Compilation. Il meglio del peggio dello zoo. Sono le 14 in punto.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ci siamo! Ancora due puntate e poi l'unica possibilità di poter sentire qualcosa dello Zoo di 105 sarà solo dal sito di 105 e su tutti i portali di musica esistenti. Le scenette le ha scelte Pippo e io le presento, quindi direi di cominciare con la prima.
1: E allora dimostriamo che lo zoo sa fare anche cultura. Tra l'altro volevo ringraziare il nostro amico Andrea Moccia, che ovviamente noi perculiamo da un sacco di tempo. E cosa fa lui in grande risposta? Va a Radio DJ a far vedere come funziona una radio. Grazie, grazie
2: Moccia. Perché noi non abbiamo le antenne sul tetto,
1: certo. Sì. Giusto, giusto. Ci colleghiamo con Geo Peppo, la nostra versione. Vai Pipuzzo, andiamo, vai.
3: Ciao capre ignoranti e bentornati a Geo Peppo. Sì. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
4: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. E tutto perché la gente non si iscrive a Geo Peppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
3: Brava, col gas, brava. Fede, se dipendesse da me, col gas.
1: Col gas.
3: Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in bicicletta sifilitica. Buongiorno Mario.
5: Sommario.
3: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra. Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
5: Tacci tua, sommario.
3: E lo lasceremo a bagno per 2/5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
5: Sommario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, sommario, tacci vostra.
3: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
5: Sommario.
3: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
6: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di Geo Peppo, mica capuccetto rosso, brutti stronzacci! Sono di Geo Peppo!
1: Data!
3: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per Geopetto.
1: Andrea.
3: E vabbè, è il grande cerchio della vita. Come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca?
7: No.
3: Deriva da una cuoca romana del 600, la sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone.
1: Pensa.
3: Ma che cazzo è sto rumore?
5: Sono Mario.
3: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
5: Sono Mario.
3: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo che prendo il turno appropriato per il tuo rifucillamento. Ecco qua, mi avvicino alla finestra del seminterrato e...
1: No.
3: Presa, puttana mangia merda, ti ho stecchita. Ecco qua Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
5: Sommario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, Sommario.
3: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità.
7: Come?
3: Ciao bestie ignoranti.
1: Meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso, guarda.
7: Non si smette
1: son mai
7: di imparare.
1: Son Mario.
0: State ascoltando da Zoo Compilation solo su Radio 105.

0: Come cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Attaccati a sto podcast. Prego Pippo.
2: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
3: Bentornati cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità. Bravo, per arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io più di tutti ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese.
4: Giusto.
3: Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
4: Prego.
2: Attaccati a sto podcast.
3: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli, proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in: sono tutto stronzo, finzione di infarto miocardico, la telefonata drammatica. Bene, partiamo con sono tutto stronzo. Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo, anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
5: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, vediamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, 5 gusti. Sì, ecco qua.
3: Ottimo. Adesso che siete stati serviti, mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi, appena finito il cono gelato, ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo.
5: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
6: Sì, io vorrei un cono, due gusti, il tiro medio con cioccolato e menta sotto, quella del Madagascar.
5: Va bene, intanto signore, lei dovrebbe pagare il cono e coppetta.
7: Braccobaldo!
5: Chi si sta spiaccicando?
7: Braccobaldo!
5: È offerto il gelato, vada, arrivederci! No, aspetti, il suo cono!
3: Top! Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto all'esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comperando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula!». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
4: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
6: Pirla! Guarda che ne avevo messi io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che schifo! Ma si sente...
4: Gura, gura, gura! Gula!
3: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico, ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma, mamma, mamma, mamma, no, nonono, Catania, bisturi Cristo, volo morte, corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via, piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo.
6: Bene. Signori, ecco qua il conto.
4: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo morte, corro!
6: questo è il... deve pagare il conto?
4: Finanza, no, mamma, morte, finanza! No, Cicerella, bistecca, sfortuna, Cagliari!
6: Guardi, se vuole le faccio uno... Se vuole, le faccio solo uno... No, però deve pagare, deve pagare, guardi, le tolgo 10.
4: Dopo!
7: E vabbè, forse stava male la madre, insomma, passerà dopo.
3: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e se necessario aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante. E magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
4: Grazie.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao,
4: ciao.
2: E auvinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Runway. Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Un rimasto ce l'abbiamo noi nel programma, è uno che veramente ci è rimasto sotto.
2: È rimasto male.
1: Proprio il signore si è accanito negli ultimi anni, l'ha invecchiato tantissimo. Però è rimasto stronzo nel cervello, stronzo abbastanza per farci divertire. Stiamo parlando ovviamente di Wender, con il quale Paolo si stava pestando prima dell'onda. Che è successo?
2: Ma niente, cosa fanno gli agguati come i bambini.
1: Madonna. Allora, giustamente Wender ha rubato la voce di Albano, dedicata con questo canto verso Deborah, e ha torturato un po' di italiani a caso. Ci colleghiamo con Wenderland.
3: Let's
1: andiamo, Pippo, vai.
4: Durante il concerto del supereroe Albano, una signora di nome Deborah si è sentita male. Albano, grazie ai superpoteri, l'ha rianimata cantando il suo nome.
5: Deborah, non capito perché è caduta. Perché non c'è Fausto Leali.
1: Vai.
5: Deborah!
6: Se va a sentire.
5: Oh,
1: però c'è la voce della Madonna ancora.
2: Un urlatore.
5: Svegliati! E vieni qui, Deborah!
4: Ora Wender utilizzerà le voci di Albano per chiamare la gente a casa. Vediamo se riesce a svegliare qualche altra Deborah.
7: Sì. Pronto?
5: Deborah! Deborah! Svegliami!
7: Oh!
5: Deborah!
7: Ho capito. Allora,
5: svegliami!
2: No!
1: Non si è svegliata.
7: Pronto?
5: Deborah!
7: Sì, pronto, Emilio?
5: Oh, Deborah!
7: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
5: Oh, Deborah!
7: Non l'ho bastato! Io non parlavo mica da...
2: Vieni qui, Deborah. Oh, che figlio di
7: puttana
5: è lei. Deborah. Deborah.
7: Vai a cagare, bastardo.
5: Svegliami.
1: Bello, Ennio. E poi cosa c'è?
5: Deborah!
7: Tanto.
5: Svegliami!
7: E lei chi è?
5: Deborah!
7: E lei che mi ha telefonato a me?
5: Deborah!
8: Vendetta!
1: Vendetta! Ma di cosa?
7: Pronto.
5: Deborah!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
8: Vendetta!
2: Di cosa?
7: Tondo!
5: Svegliami!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
1: Basta!
7: Tondo!
5: Deborah!
7: Tondo!
5: Vieni qui, Deborah!
7: Perciò, fammi favore, smettere di fare queste brutte scherze, che io non rispondo più, va bene?
8: Vendetta!
7: Tondo!
5: Deborah!
7: Sono la stata e non voglio sentire certe cose, cosa vuoi tu da me?
5: Svegliami!
7: Devo smettere che nemmeno ti capisco cosa vuoi dire. Smettere non chiamarmi più, va bene?
5: Svegliami!
2: Aia.
1: No.
4: Adesso andremo a chiamare la vecchia spara pipistrelli.
2: Ma chi è? Chi è questa vecchia spara pipistrelli?

0: Che telefono ha?
1: Madonna, ragazzi, che roba antiquata.
0: Cos'è? Ed è la SIP.
2: Attenzione,
0: ancora.
2: Wender, dopo 30 anni di scherzi telefonici, ha imparato a riconoscere quando un vecchio malvagio figlio di Satana si nasconde dietro al telefono.
1: Sì.
2: E ora sta aspettando che la vecchia spara pipistrelli, rialzi la cornetta per infilargli le voci di Albano.
3: Poverino. Vieni qui, Debora.
4: Vedi che Vicente la gabbia a fanculo.
3: Svegliami.
0: Non è normale.
1: Mamma, che perverso bastardo.
0: E lo vedi lì tutto inchinato in angolo che continua a torturare gente tutto il giorno e gode, gode.
1: Lui è un ragno, tesse la sua tela e attende che l'insetto vi rimanga
0: quanto
1: prigioniero.
0: Quanto lo amo, Wender, che bello.
5: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
0: Amici, le vacanze sono alle porte, qualunque sia la vostra meta. Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio. Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost. Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
9: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
10: Ok.
9: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
10: Oh no!
9: Il sole che splende...
10: No, ti prego, no!
9: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
8: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a €160,30. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: No, è mio! Papà, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a €2,39. Gli spray e i Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a €2,99. I detergenti intimi li trovi a €1,79. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
23: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Dammi una base misteriosa, Pippo, se possibile. Jake La Furia ha un segreto che si nasconde sotto il cappellino. Voi non lo sapete, ma se Jake si toglie il cappellino può succedere veramente la qualsiasi. Cioè, avete presente il mondo sottosopra? Quello di Stranger Things, è così, è una roba, un potere straordinario.
2: Io credo di non averlo mai visto senza cappellino.
1: Nessuno.
2: Ma esiste,
1: Il giorno in cui tu togli quel pezzo lì, che sembra un cappellino, ma in realtà è una calotta.
3: C'è il bottoncino della Lego sopra.
1: Comunque, ci colleghiamo col suo programma, che ovviamente non aveva voglia di fare. Jake it up, andiamo, vai Pippo, vai. Jake

0: controllato.
1: Jake.
2: Jake.
3: Radio 105, chi è?
4: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
3: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
4: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo, dai. Oh, apri sta porta mia che la abbatto a testare.
3: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
4: Guarda che tolgo il cappello, scema.
3: No, il cappellino no.
4: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
5: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
3: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
4: Brava, ecco. Farà brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore, bro. Jake.

0: Ti trovo benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni, volevo che lo sapessero tutti, per me questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up, questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No Jake, non si dice mai che siamo registrati, l'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolta, tra quelli che mi pagano. Sono Jake Furia, questo è Jake Rap, sono in direttissima proprio, guardate come sono in diretta, guarda, batto le mani, hai visto come sono in diretta, cazzo. Allora venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo, facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro senza senso a cantare le canzoni del 96. Comunque volevo leggervi una bella notizia: Baby Gang arrestato quando la trap diventa cronaca. Il 21 ottobre 2025 finica nei guai la formazione Crew 167 Gang, accusate di spaccio e traffico d'arte. Minchia, venite a vedere la mia cantina. Secondo l'autorità, alcuni membri del gruppo avrebbero fucile AKK-47. Dicono di me, ma che cazzo me ne frega a me di sta notizia? Chi è che l'ha stampata? Quella puttana là dall'altra parte. Qualcuno di merda. Che cazzo me ne voglio? Ma che notizia mi stai dando? Ma che cazzo gliene frega? Gang di cosa, gang? Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
2: Ma no, come ti permetti? Direbbe mai.
3: Grassone pelato che fa canzoni brutte.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: Eh no.
3: No, il cappellino.

Un'altra cagata di 105. Come? Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, no! Tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i miei ragni, morta di infarto in casa. No! Sta puttana. No!

0: Questo è Jake It Up. Sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia. Ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni. L'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche col Covid, non ne esisteva ancora. Non ho fatto questa registrazione. Comunque volevo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No, Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, Guepeghegno, socio, minchia. Con Rosvillan, come la trapanerei sta bastarda. Troppo in contrappino Daniele, ma non era morto Pino Daniele?
1: Si è venuto a mancare qualche anno fa.
0: È morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: No. Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono la Jake La Furia, questo è Jake It Up. Ho buttato 4 grammi nel cesso. No. Andiamo a spunta. Oh, cretino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfy, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anuai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora. Questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità. Ma non
2: no,
0: hanno
2: non
0: capito
2: che
0: il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi. Proprio la gente mi idolatra. Tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo. L'importante è che mi riempiono negli stadi. Comunque va bene così. Dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia. Diletta Leotta, Marco Mazzoli,
3: no.
0: Il Trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiama il programma. Tutti qua per me. Sì, è un programma dove io parlo, rido, e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va.
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
3: Jake, basta, sono tutti coglioni.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti.

0: Bravo. Sappiamo che è una parody perché Jake è esattamente il contrario.
1: Sì.
0: No, è gentilissimo.
1: Ma sì, è una persona d'oro lui.
0: Però è una parody, bisogna spingere.
1: Una parody bisogna spingere.
0: E poi non ci voglio fare un cazzo, è vero.
1: Vabbè, ma scusa, vai in onda un'ora. Cos'è, due ore fa?
0: Ma quando?
1: Sì, il sabato.
2: Il sabato e la domenica.
1: Dalle 2 alle 4.
3: Sì, che poi c'è martedì.
1: Poi c'è Millantamen.
2: Martedì e giovedì.
1: C'è Millantamen che arriva coi numeri, dice: sta spaccando di brutto. Dico, guarda che quello è il riflesso, va in onda nello stesso orario dello Zola. La gente dice sempre 2-4, 2-4. No,
3: ah,
1: no.
3: È lui
1: no.
3: Che tira su dal sabato tutta la settimana.
1: Certo.
4: State ascoltando Zoo Compilation. Su Radio 105.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Perché?
10: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109

0: azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
2: Arriva subito.
4: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
7: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
6: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: ci sono molti problemi.
1: Fatti dire questa cosa.
0: Dimmi, che
1: sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Prendi questa pillola.
0: Vabbè, la provo, tanto qui con tutti questi problemi.
1: Con questa la usi solo il 2%.
2: Ascolto lo Zoo 105, stronzo!

0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe, direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: C'è un programma televisivo che ha funzionato tantissimo finché
2: non siete
1: ospitato,
2: arrivati voi.
1: Esatto, me e poi di seguito Paolo Noyes, e lì abbiamo rovinato tutto. Il programma si chiama Foodish ed è condotto da Joe Bastianich, che a molti sta antipatico. In realtà è una persona... lui è un po' freddo.
2: È però alto, poi quando...
1: È alto, sì.
2: Sì, è alto.
1: Ma è freddo, è una persona un po' fredda, però poi quando lo conosci è simpaticissimo, fa ammazzare da ridere.
2: È semifreddo,
1: persona...
2: diciamo.
1: No, no.
3: Sì, si lascia andare.
1: Il problema è che ogni tanto qualche ospite magari cerca di stuzzicarlo, lui si incazza e quella puntata non va in onda.
2: Certo.
1: Noi siamo riusciti ad avere queste puntate mai trasmesse e ce n'è una in particolare con un ospite particolare. Ah. Non dico niente, ci colleghiamo. Prego, vai. Pippuzzo, Foodish, vai.
4: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
5: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio.
1: Come?
5: Perché se facessimo il programma di notte... Sì. La polizia ci fermerebbe per via del n***o che guida la macchina.
6: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
4: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
5: Ma no. Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, invece è protagonista di trasmissione televisiva.
6: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo.
4: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
5: Ben ritrovati a Foodish.
1: Sì.
5: Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
4: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Noyes, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
7: Scusa voce, e puoi aggiungere bellissimo, bravo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
4: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
7: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson...
4: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi, che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare.
2: Dai.
4: Ci abbiamo messo tre giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili.
2: Credo.
4: Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
5: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
6: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
4: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no, no, no con la testa.
5: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so
1: come?
5: Che cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
4: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
6: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
7: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Sì. Mi accontento di un Chateau de Fit del 2005, sì, se quello del 2001 è esaurito. Sì. E ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
2: Ha ragione però.
3: Dove va?
2: È scappato via.
4: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, vera pelle e made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
5: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente. Ma poi diciamocelo, Vittorio. Vittorio, la Maserati è una macchina di merda.
2: Ma non è vero. No.
5: È una macchina di merda.
4: Se c'è una cosa molto chiara sul curriculum di Max Brigante è che non gli puoi toccare la Maserati. Max possiede tutto della Maserati, persino il dentifricio e i bigodini per farsi la permanente. Toccare la Maserati a Max è come toccare la fica alla moglie di Hulk.
1: Come? Aia.
7: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
5: No, stavo scherzando. Stavo scherzando.
2: Oh,
4: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite? Non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset? Un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Jerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, sereni. Per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'illustrissimo. Grazie. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. Sì. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.
1: Potrebbe essere un'esperienza interessante.
2: Io preferisco il pastore tedesco alla luce degli ultimi eventi.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Dai, colleghiamoci con Heidi, vaffanculo Paolo. Dai, andiamo, via, vai.

0: solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Sì. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. Sì. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottenmeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre. No, due. Poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
1: Mamma mia, che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo, che già mi è passata la voglia. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene che ho i cazzi miei da fare.
4: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
4: Sedetevi comodi.
1: Uffa, che palle.
4: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi, mangia a fatica. È pallida come un cadavere, puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
1: Qualcosa che già non so.
4: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
1: Taci, brutta spia di merda!
4: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Beh, scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Sul dottore ha finito?
4: Vi stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo, se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana.
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
4: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
5: No, dove
3: va? Ehi, ma dove andate?
4: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
4: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione.
5: Ecco, bravo.
4: Adesso perdonami un attimo.
6: Che fa?
4: Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto.
6: Claro.
4: Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
4: Ops. Vuoi un cracker?
0: E adesso, cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata, stronzi.
6: No, vabbè, ma... Ma dove vive?
5: Ma che gente? Ma il dottore è un bastardo.
6: Oddio. Cioè, il problema è che tutta questa malattia mentale È tornata la Puccioni. Proviene dal tuo cervello, caro Paolo. Il problema sei tu. Sei tu che stai animando questa
7: ma
6: storia.
7: Ma no, chi è che la fa questa scenetta? Bellissima.
6: Tu.
8: State ascoltando Zoo Compilation. Il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Ma a proposito di merde, oggi purtroppo devo chiedere scusa. Era un po' che non facevo l'infameria telefonica, perché la facciamo solo quando sono in Italia.
2: Sì.
1: Allora Fabio mi chiama, fa: c'è un bello scherzo da fare, commissionato dal marito di questa. Vi riassumo, poi c'era.
2: Facciamo una pistacchiata.
1: Sì, esatto, facciamo una pistacchiata. Dico, va bene. Eravamo ancora un po' sul chi va là, sai, ancora un po' addormentati. E mi è partito l'acceleratore, figa. Sono proprio andato a manetta.
2: Giù dalla discesa col Bob a 4.
1: Un po' esagerato.
3: Strano.
1: Poi il finale è bellissimo, perché.
4: Magari si è sbattuto a fare tutta la intro. Sì.
1: Tutto.
2: Lui ha buttato tutti in vacca in 8 secondi.
1: 8 secondi.
2: Però sta in piedi.
1: È acida sta qua, mi ha fatto girare i coglioni. So che sta ascoltando e ci odia anche. Godo tantissimo, godo ancora di più. Comunque ci colleghiamo con l'infameria telefonica, andiamo. Sì.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie Chiara. La settimana scorsa siamo andati a fare la spesa grossa in un supermercato Coop, di quelli con la lettura automatica del codice a barre. Quando siamo usciti ci siamo resi conto di non aver scansionato 2 yogurt. Siccome mia moglie ha paura delle multe, abbiamo deciso di far finta di niente. Scatenate l'avvocato Pistacchio e fategliela pagare. Ah, occhio, odia le persone arroganti e odia voi. Round 1.
1: La chiamo da Vigilanza Bisagno. Noi ci occupiamo della vigilanza in tutti i supermercati Coop d'Italia. La sto chiamando da Milano. Sì, buongiorno. Ho avuto il suo numero da suo marito.
2: Per cosa, scusi?
1: Per quanto riguarda una piccola effrazione che è stata rilevata dalle nostre telecamere a circuito chiuso nel punto vendita di Mondo V.
2: Di cosa sta parlando?
1: Allora, le telecamere di sorveglianza hanno rilevato che lei è uscita dalla struttura senza aver provveduto al pagamento di 2 confezioni. Aspetti che leggo, di 2 confezioni di kefir. Le risulta?
2: No, quando?
1: 15 giugno.
2: Come, scusi? Abbia pazienza, come fate a...
1: Allora, le telecamere...
2: avere il mio numero?
1: Allora, siccome suo marito ha provveduto all'acquisto tramite Satispay...
2: Ok,
1: tramite Satispay noi siamo risaliti al numero di suo marito. Abbiamo chiamato suo marito qualche minuto fa e lui ci ha dato il suo numero, quindi io adesso sto chiamando lei.
2: E come faccio io a sapere? Cioè, non capisco, sì. Sinceramente.
1: Non si preoccupi, signora, è una cosa che può capitare. Il kefir penso che siano 2 yogurt.
2: Sì, sì, certo, sì, capisco, è... però...
1: Sì. Non si preoccupi, nel
2: io
1: senso, non andrà in galera.
2: Io adesso non riesco neanche a ricordare se ho fatto la spesa lì, se l'ho scontrino, cioè...
1: Guardi, signora, probabilmente lei non se lo ricorda, però le nostre telecamere hanno una memoria di ferro. ho qua davanti, tra l'altro... Il file ma signora non si preoccupi, non è niente di grave. Ovviamente trattandosi di un'effrazione comunque noi dobbiamo provvedere dal punto di vista penale, perché anche se è una piccola effrazione va sanzionata. Sono 2 yogurt, signora, ecco, non le daranno la sedia elettrica, ecco.
2: Ma ci mancherebbe altro, sarà stato un errore.
1: Ma certo, siamo tutti convinti che si tratta di un errore, però purtroppo l'effrazione c'è stata e la denuncia va fatta e in ogni caso se ne deve occupare il legale.
2: Cioè non si può fare, fare in un'altra maniera, mi presentate le cose e li pago con una penale, non
1: guardi,
2: lo so.
1: Guardi, io non ho gli strumenti necessari per rispondere a questa richiesta, perché io mi occupo semplicemente del rapporto con il cliente, quindi adesso le passo subito il legale e rivolgo al legale le domande necessarie, va bene?
2: Da forza, va
1: la
2: bene.
1: Ringrazio, salve, una buona Classico. Giornata.
2: Salve.
1: Arrivederci, salve. Round 1.
3: Sentiamo. Vigilanza, Bisagno. Okay. Stai per essere messa in contatto con l'avvocato Pistacchio, principe del foro laureatissimo e predisposto alla bestemmia almeno quanto alla corruzione. Attendi. Quando ha finito con la segretaria nello sgabuzzino dei detersivi, si dà una lavata al sottopalla e ti risponde.
1: Pistacchio?
2: Pronto?
1: Sì, salve signora, mi hanno appena passato la sua pratica. Ok, allora senta, le ha spiegato il collega un attimino quello che è accaduto?
2: Sì, mi ha spiegato, io però non ho né ricordo né prove.
1: Signora, lo so, fanno tutti furbetti, ma purtroppo la tecnologia, signora,
2: no,
1: ormai...
2: Senta, non comincia, no, così come comincia intanto, molto male.
1: No, mi scusi.
2: Io non faccio
1: sono un avvocato e sono laureatissimo. La prego di portarmi rispetto, perché altrimenti...
2: E io le chiedo la stessa identica cosa, per cortesia.
1: Ma mi scusi, allora,
2: non ho fatto assolutamente
1: i sistemi
2: nulla.
1: Automatizzati
2: è stata una dimenticanza.
1: I sistemi automatizzati non perdonano, signora. Avete voluto la tecnologia? Non si può più grattare come si faceva una volta.
2: No, lo yogurt. Scusi,
1: oggi lo yogurt, settimana
2: niente.
1: Prossima cosa mi porta via la lavatrice, mi scusi.
2: Ma sto scherzando.
1: Si comincia così. Poi ce l'abbiamo con gli immigrati, ce l'abbiamo con gli zingari.
2: Grazie.
1: Uè! Ho detto un po' fortino. Dopo.
0: Ok, diciamo che l'avvocato Pistacchio è partito un tantino in quarta.
4: Sì.
0: Ma anche la signora sembra proprio un astro. Una cagaca. Una persona irascibile, ecco.
4: Sì.
0: Infatti, non risponde più alle nostre chiamate. Contattiamo il marito e ci facciamo raccontare cosa è successo. Round 2.
4: Pronto?
1: Ciao Fabio, sono Alisei dello Zoe 105.
4: Ciao Fabio.
1: T'ha chiamato tua moglie?
4: Sì.
1: Cosa le hai detto?
4: No, le ho detto la verità perché
1: no!
4: Era incazzato la bestia.
1: Cazzo, devi raggiungere il gioco.
4: Hai ragione, solo che te l'ho detto, era un po' si incazza parecchio su ste cose.
1: Che era inferocita era.
4: Beh, giusto, per quello che avevo scritto.
1: Ma cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto?
4: No, vi ha chiamato la vigilanza della COP. Sono incazzati per una roba che secondo loro ho rubato. Sono degli stronzi. Poi gli ho detto: no, ma guarda che è uno scherzo dello zoo. A me non fa ridere sta cosa. Era incazzata come una bestia.
1: Porca troia, allora la richiamiamo subito.
5: Vai,
1: dai.
5: Vai.
4: Grazie,
1: ciao,
4: ragazzi,
1: Fabio. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
6: Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, sono della vigilanza a Bisagno. Chiara?
2: Sì.
1: Sei nello Zoo di 105.
2: Lo so, mi ha chiamato col furbo di mio marito.
7: Sono l'avvocato Pistacchio. Allora, senta, come la mettiamo, signora?
2: L'avvocato Pistacchio lo apro in due, un pistacchio.
7: Senta, ma allora sti yogurt però te li sei grattati veramente, Chiara?
2: Ma no.
7: Tuo marito ha scritto che non li avete...
2: Ma perché mio marito è pirla. Ascolta, gentilmente, a me non piace nemmeno il vostro programma, lo faccio per mio marito perché lo amo. Buona giornata,
7: grazie.
2: Bello scherzo.
7: E non rubare lo yogurt.
2: No, nemmeno voi, pistacchi.
7: Ciao.
1: Minchia, simpatica come uno yogurt nel culo. Porca troia.
8: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
9: Che bello è essere odiati.
10: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.
9: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso Napoli. Se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnitine Fast con carnitina. Carnitine Fast, l'energia che fa per te.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai! Non fate quelle facce, parliamo di Tony
17: Pitoni.
18: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
19: State zitto, povere!
20: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: This is the zoo only for you.
6: A te li cornac madre che ha trengato.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: La Rai ha due programmi, c'è Chi l'ha visto, la versione normale, quella che segue Paolo da 2600 anni, sì, saltando cene con gli amici e tutto il resto, e poi c'è Chi l'ha svisto, che è la versione di Pavia. Ci colleghiamo, prego, su, andiamo.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Sì. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco. Sì.
7: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Raggirovski, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio.
8: Interregionale, cazzo. 3 anni, secondo.
7: Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime.
9: Truffa.
7: Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta.
1: Cos'è?
7: Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane, e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
10: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno.
10: Sì, sono Trea Lipa.
7: Trea Lipa?
10: Sì, sono la socia grassa di Dua Lipa.
7: Ha capito.
10: Le due su Trea, che praticamente sono una lipa
7: e mezzo.
10: Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
7: Sì.
10: Che dovrei farmela, che non entro più proprio neanche nella macchina.
7: E ci chiama per?
10: E niente, che mi è parso che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
7: Sì, proprio.
10: È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta, minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
7: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
10: No, no, io sono la socio base di Dua Lipa.
7: Ah.
10: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stanza, però occupo tutto il palco proprio, a volte anche fuori un piede già
7: sta fuori,
10: lo tengo fuori e non sta tutto su. Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
7: Se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
10: Ah, non l'avete trovato?
7: Non ancora.
10: Questo non è Chi l'ha trovato?
7: No. Prima li cerchiamo.
10: Ah, il prequel?
7: Sì, esatto.
10: E quanti capitoli stanno in sta cosa?
7: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata.
10: Ma dopo sta Chi l'ha trovato?
7: Sì.
10: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
7: Più tardi.
10: Arrivederci. Non le so
7: tanto. Non se le ricordo.
10: No, che le faccio in playback io.
7: Ah, ok.
10: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
7: Sì, però me lo dia, il ritmo dovrebbe sapere.
10: No, sono stonato io.
7: Ma è anche sorda.
10: Con una
2: Chi l'ha svisto?
7: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro.
1: Figa.
7: Abbiamo un'altra telefonata, sì.
11: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Scusi?
11: Torre di controllo?
7: No. Scusi, lei in volo?
11: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
7: Temo ci sia un'interferenza.
11: Lei è la torre di controllo di Catania?
7: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
11: Ah. Quindi ho il permesso di atterrare?
7: No. Veda lei, se non c'è nessuno.
11: Non so, vista, non è che. Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
7: Non credo, no.
11: Ma che è una triangolazione?
7: Non ha un copilota che può aiutarla?
11: Eh no, è andato in bagno.
7: Ah.
11: Io devo atterrare. Atterro?
7: C'è lei.
1: Così.
4: Carlo!
11: Scusi un attimo, il copilota.
4: Carlo!
11: Sì?
4: Carta igienica.
11: Sto pilotando, non è che sono anche con l'attore di controllo che finge di essere un programma televisivo.
4: Carta igienica, Carlo!
11: Mi tiene l'aereo un attimo?
7: Ma io sono al telefono e sono in TV.
11: Ah, cazzo, questo è un problema.
7: Sì.
11: Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 persone di passeggeri o passare la carta igienica?
7: Io farei... No.
11: Va bene, vado a dare la carta igienica.
1: No! No!
5: No!
2: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia bravo, decisione. Bravo. Prima gli amici e poi il dovere.
6: Giusto.
2: Chi l'ha svisto?
7: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
4: C'è Sasquatch!
7: Chi? Sì?
4: C'è Sasquatch!
7: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64, e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da asportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale, che è natasharaggirovski@gmail.bahamas.
11: Pronto?
7: Sì?
11: Salve, senta, a che ora finite?
7: Abbiamo finito.
11: Oh, cazzo, vi danno le tartarughe ninja 2.
7: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
11: Tra quanto esatto?
7: Non saprei.
11: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
7: Poteva farlo prima?
11: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che,
7: però,
11: che programma è questo?
7: Chi l'ha svisto?
11: Finisce adesso?
7: Sì,
11: ho fatto la boccata di birra.
7: Poi c'è la pubblicità.
11: Mi dia un timing.
7: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
11: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
7: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
11: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno
7: Quello lo vuole vedere?
11: Presente, no?
7: È una sigla che non esiste questa comunque.
11: Cazzo vuoi, non ho capito. Sei tutto tu, sai.
7: No, è lei che vuole.
11: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
7: 3 minuti, gliel'ho già detto.
11: 3 minuti esatti?
7: Sì.
11: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
7: Va bene.
11: Va bene.
7: D'accordo.
11: 3 minuti da adesso?
7: Sì.
11: Adesso, eh?
7: Sì, ora.
11: Ok, vado.
7: Bene, alla prossima puntata.
4: Riesco.
1: Perché Sasquatch?
2: Chi l'ha svisto? Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito. Tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.
1: Meno male che non è finita come in India.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ci colleghiamo con la Cina. Con la Cina. Noi siamo per tutti. Sapete che c'è un problema. Spesso e volentieri la gente ordina roba dai ristoranti e poi se ne pente, o magari il collega non vuol pagare e scoppia il casino. E giustamente i signori con gli occhi a mandorla si incazzano, come in questo caso. Ci colleghiamo col Dragone d'Oriente. Prego, Pippo.
0: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Invece Milano, buongiorno.
4: Sì, ciao. Senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è il mio rider che c'ha il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
3: Ma non ho capito, scusa.
4: Il mio rider del ristorante è fuori che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
3: Va bene, però io alle 2 chiudo, eh.
4: Sì, sì, ma lui arriva.
3: Deve arrivare prima delle 2.
4: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
3: Va bene,
4: allora
3: va
4: tu
3: bene.
4: Paga, d'accordo?
3: Eh?
4: Tu paga, d'accordo?
3: No, io no, non pago.

0: poi lui ti da, e lui ti dà no. poi i soldi.
1: No, no, io non così no,
0: ma
1: no.
0: Si chiama Marco, Marco arriva.
1: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho, e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché...
0: Sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo, non può scappare.
1: Ho capito, ma non Marco. Lo so, non so chi è, non,
0: Marco.
1: Non posso, mi dispiace. Quant'è sì. il conto?
0: È 32 euro, fai 30, va bene. 30 va bene.
1: No, no, mi dispiace.
0: Sì, per favore. Non... Tu prendi. No, no, non... C'è fuori Raid, no. Guarda, esci, guarda, lo vedi.
1: Capito. Io ho, signora, ho gente anch'io. Sono a un negozio.
0: Sì.
1: Non sono in ufficio.
0: Sì, lo vedi.
1: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
0: Tu guarda fuori, c'è Raid. Tu dai 30 e lui ti dà il pranzo. Poi se no Marco non arriva, mangi tu.
1: Mi dispiace.
0: Se Marco non arriva, te lo mangi tu. Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
2: No agone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Sì, pronto?
0: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Viglio Pavese?
3: Sì?
0: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio Raide del ristorante è fuori, che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
3: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
0: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne...
4: Come?
0: Aspetta che guardo nell'app. Nessuno. Ah no, perché deve ancora girare da circonvallazione. Arriva. Lo vedi perché okay. È un po' ne... lui.
3: No. Ma chi deve venire a prenderlo?
0: Allora, arriva Laide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese... sopra di te, arriva tra 10 okay. minuti. Allora tu paga, okay. Poi Marco ti dà i soldi.
3: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
0: No, tu gliela dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
3: Io non ho soldi per pagare niente.
0: E io come faccio però?
3: E io cosa c'entro io, scusami, non capisco.
0: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
3: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
0: Allora può restare Abdul nel negozio?
3: No, guarda, no. Scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
0: Aspetta che arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata.
5: Guarda! Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
6: Buongiorno.
0: Sì, tanto, ciao, è il negozio di patate cinese.
6: Sì?
0: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Puoi lasciare a te un attimo?
6: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Sì. Per il 64?
0: Sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra. Però deve arrivare, allora io lascio Raider a te un attimo pranzo e poi lui arriva
6: sì,
0: lì. Allora
6: va
0: tu
6: bene,
0: guarda, fuori c'è Raider, tu lo vedi perché ha bicicletta gialla.
6: Fuori c'è un Raider.
0: Ha bicicletta gialla.
6: Aspetta che guardo,
7: Beh, non è così antipatico.
0: Grazie.
4: Aspetta.
6: No, ma non c'è nessun rider però qua,
0: Aspetta che gira, perché ha bicicletta gialla. Ha bicicletta gialla,
6: gialla.
0: Sì. Poi c'ha dietro c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della.
6: Sì.
0: E poi lui è un po' lo vedi?
6: No, io sono qua fuori e non c'è nessun rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
0: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
6: No, ascoltami, via.
4: Via.
6: Sono fuori dal negozio e il rider in questo momento ti posso assicurare
0: cosa?
6: Che non c'è.
0: Tu mi hai chiamato
6: un favore,
0: a me zia?
6: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
0: Però scusa, sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
2: No agone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
0: Capito, italiano figlio di puttano?
5: Il nostro caricatore di scenette per la puntata di oggi è vuoto. Le abbiamo sparate tutte. Grazie Pippo per la scelta e grazie a me per aver resistito 2 ore senza una birretta in mano. Ma ora parte la festa!

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Girl Wasted. Anna. Edo?
1: Dimmi, Dario.
0: Ci sei? Sei tra noi?
1: Stavo ballando, Anna.
0: Ah, non mi ero accorto di questa tua dote anche da ballerino. Che ore sono?
1: Meno male. Ma, sì. Sono le 16.
0: Non è vero.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
0: Adesso sono le 16.
1: Quasi. Radio
0: 105, capito? Ma poi studio. Abbiamo anche il jingle. L'ora esatta è presentata da. Se non è esatta.
1: Sono andato per eccesso.

0: Buongiorno, buon giovedì 30 di luglio, signori, penultima puntata di 105 Music and Cars.
1: Buongiorno Dario Spada, buongiorno Pivaz, luglio sta durando 6 anni.
0: Sì, un pochino, forse perché abbiamo avuto 122 ondate di caldo.
1: Probabile, sì,
0: sembra,
1: probabile.
0: Perché quando fa tanto caldo il tempo sembra un po' rallentare.
1: Esatto.
0: Ok. E quindi, perché tutte le attività le fai con più lentezza.
1: Sei più stanco, sei più spossato.
0: Sì, cioè hai poca voglia di fare qualsiasi cosa. Hai persino poca voglia di vivere quasi. No, prima stavamo parlando alla Stoppelli. Prego, prego.
1: No, però ho molta voglia invece di fare Music and Cars.
0: Che bello, e questo ci rende veramente molto felici.
2: A te.
0: Vabbè, no, sì, a me rende felice. No, beh, è il mio co-conduttore, quindi io sono contento di avere una persona propositiva. Che in questo mondo radiofonico è sempre più difficile trovare persone che abbiano quell'entusiasmo nel fare.
2: Sì, ma sai, l'entusiasmo è un po' fine a se stesso.
0: Ah, sì, dici.
2: A volte sì,
1: è vero.
0: E però, quindi?
1: Però è meglio mettercelo.
0: Ma senza dubbio, anche perché ci ascolta della gente. Cioè, non è che noi siamo.
1: Sì, esatto.
0: Non è che io sono in cameretta come faccio normalmente a registrare un programma fittizio con gente che non mi ascolta e dico delle cose. Perché io faccio anche quello. Nel mio tempo libero.
1: No, ma anch'io,
0: ecco,
1: però,
0: vedi, esatto. Però c'è gente vera che ci sta ascoltando. Anzi, amici fancarsisti all'ascolto, adesso sarete subito chiamati a partecipare perché ci serve il vostro aiuto per una questione. Prima però, buongiorno Antonio Pivati.
2: Buongiorno. Ciao, ciao amici.
0: Buongiorno.
2: Vedo un Nedo sbarbato.
1: Sì, hai visto?
0: Sì, un pochino, è vero.
1: Mi è caduta la barba.
0: Sì, hai cambiato maglietta, questo
1: mi rende
0: molto felice.
2: Ci fa piacere.
1: Ho cambiato maglietta e già puzzo perché...
0: Sì, vabbè, per la temperatura.
2: Perché tu la metti già puzzata.
1: Esatto.
0: No, quella era ieri. Quella era ieri, perché i più attenti se ne saranno accorti, ma Edo per 2 giorni ha portato la stessa maglia perché evidentemente...
2: Ma lui già puzzava ieri.
1: Ha detto, vabbè, intanto un giorno in più o in meno.
0: Noto che non stiri però.
1: No, assolutamente.
0: Vedi?
1: Pago chi lo fa per me.
0: Caro Edo, bravo, bravo, mi è piaciuto questo gancio. Buongiorno a Claudia al centralino, buongiorno Pinnetta che abbiamo in redazione. E siamo pronti per cominciare. Prima però di andare ai santi, caro Pivaz, dobbiamo chiedere la mano ai fancarsisti.
1: Sì.
0: Perché in realtà oggi abbiamo 2 possibili argomenti interessanti, cioè facili.
2: Posso saperli anch'io?
0: Non li diciamo. Adesso a scatola chiusa.
2: Scatola chiusa.
0: Quindi dovrai anche tu esprimerti a scatola chiusa,
2: vai,
0: gli ascoltatori. Quindi, amici, adesso noi non vi diremo quali sono i 2 argomenti. Sì, lo so che così è difficile, però rendiamo un po' più pepato il
1: esatto,
0: gioco.
1: Esatto. Vi facciamo giocare da subito, andate un po' alla cieca.
0: Esatto.
1: Perché a scatola chiusa vi chiederemo di votare tra notizia A e notizia B.
0: Bravo. Non sapete qual è la notizia A, non sapete qual è la B, però a sensazione 342 41 15 105 quale notizia vorreste che noi trattassimo nel programma e da quella poi nascesse un argomento?
1: Esatto, la A
0: o la B. Scrivete 342 41 15 105. Ma a questo punto...
2: Allora io chiedo si può avere un aiuto dal comitato?
0: Assolutamente. Ce l'hai tu un comitato?
2: Non lo so, chiedo. Ah, no, forse un altro programma. Quello.
0: Il comitato è un altro programma. Puoi chiedere alla Carovana, che è quello il programma che viene dopo di noi.
1: Se vuoi, ho qui accanto a me un notaio.
2: Vai, vai.
1: Direttamente dalla Svizzera il notaio.
2: Vai, vai,
1: buongiorno.
2: Vai.
1: Buongiorno, buongiorno, mi dica.
2: Allora, tra A e B.
1: Le lettere sono importanti, dipende. Se uno vuole iniziare da inizio, noi siamo precisi in Svizzera, iniziamo sempre in ordine.
0: Perché metti la mano davanti, notaio?
1: Non lo so, è così. perché mi rafforza l'accento svizzero di Lugano.
2: Lugano centro.
0: Lugano.
1: Grazie al notaio.
0: Grazie notaio, è stato importantissimo. Quindi Pivaz, A o B?
2: No, A.
0: Ah, va bene, tu sei per là. Vediamo i fancarsisti. A o B, 342 41 15 105. A come la vocale con cui inizia il santo, l'unico importante di oggi. Per indovinarlo, beh, solo con A è difficilissimo.
2: Annibale.
0: No, per indovinarlo possiamo dirti che... Vediamo,
2: finisce con Ano?
0: No. Finisce per One.
1: Esatto.
2: Aimone.
0: Aspetta, quando tu guardi un bell'uomo, dici ma fisicamente molto
2: Adone.
0: Ok,
1: bravo.
0: Mettici però la B dopo la A.
2: Abone.
0: No. La B dopo la A, ma poi tutto il resto c'è.
2: Adone. Abdone.
1: Bravo.
2: Era da aggiungere la B.
0: Aggiungi la B dopo la A.
1: Abdone.
2: È un adone col raffreddore.
0: Esatto.
3: Sì. Sono andato in palestra, oggi mi sento proprio un abdone.
1: Bello, è vero.
0: Dai, 342 41 15 105. Qual è la notizia che vorreste noi trattassimo? Quella A o quella B?
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Un canto d'amore. Angelina Mango con Marco Mengoni, primo disco di 105 Music and Cars oggi.
1: Beh, questo pezzo mi piace
0: bellissimo, molto.
1: Poi questa voce finale di Angelina.
0: Bello, assolutamente. Ma c'è un disco che non ti piace della nostra playlist? Non rispondere, grazie.
1: Non rispondo.
0: Ma attenzione, signori, il sondaggio che abbiamo fatto in apertura di programma. Quindi, senza tra
2: che
0: l'altro.
2: Che schifo che fai.
0: Io?
2: Sì, fai
0: grazie.
2: Schifo.
0: Senza darvi nemmeno le notizie in realtà, per cui a scatola chiusa vi abbiamo chiesto di scegliere se avremmo affrontato l'argomento A o l'argomento B.
2: E agli noi... ascoltatori, non credete a questi due malfattori.
0: Ma guarda,
2: truffati.
0: Sei veramente... Allora, no.
1: Cioè... Dal momento per fare tutte le cose in regola, sì. Abbiamo anche avuto il notaio.
0: Certo.
1: Notaio che adesso ci darà la busta con il vincitore.
0: Sì, va.
1: Ecco qua, eccolo. Grazie notaio.
0: Sai che a me sta cacata fa ridere di brutto. Però quando la sento in radio da ascoltatore no.
1: Appunto, però davanti, certo.
2: Però c'è un problema.
0: C'è un problema, sì, ma quello forse è vederlo fisicamente, va bene, sì.
1: Ha vinto la B.
0: La B vince. Allora, possiamo dire che intanto la A,
1: sì.
0: Era una notizia che parlava di un paese in Canada, St. Mary's, piccolo centro di Terranova in Canada, dove finalmente dopo anni è iniziata la rimozione di migliaia di litri di salsa di pesce fermentata.
1: Mamma mia.
0: Quindi questo paese puzzava tremendamente di pesce marcio da anni, creando dei disagi piuttosto importanti.
2: Bello
0: anche
2: odore, tra l'altro.
0: Esatto, un odore tremendo. E finalmente questa azienda in qualche modo la stanno sgombrando e quindi stanno maneggiando con cura questa salsa fermentata perché è corrosiva. E vi avremmo chiesto qual è l'odore peggiore e il ricordo legato all'odore peggiore della vostra vita. Ma ahimè, questa notizia era là e ha perso.
2: Non è vero.
0: Sì, ha perso.
1: Invece ha vinto questa notizia.
0: Aspetta che, questo è il notaio che deve eliminare. Benissimo.
1: Perché che cosa succede invece a New York,
0: sì,
1: ma anche a Los Angeles?
0: Edo, che cosa succede a New York ma anche a Los Angeles?
1: Praticamente qualcuno fa la fila al posto vostro.
0: Ok.
1: E quindi voi potete pagare qualcuno per sostituirvi in
0: una mansione che non volete fare. Tra l'altro leggevo bene la notizia, le file sono pressoché tutte legate a cibo.
1: Esatto, negozi, perché alcuni clienti spendono decine di dollari pur di assicurarsi dolci, panini, prodotti in edizione limitata, quindi se non possono andare loro,
0: pagano
1: qualcuno per sostituirli a fare la coda.
0: Beh, che mi sembra in un contesto di new economy, mi sembra assolutamente un lavoro come tanti.
1: Beh, certo, gli altri fanno la coda, poi loro scodinzolano perché sono felici col loro prodotto.
0: Va bene. Allora, partendo da questo, adesso non siamo a New York, evidentemente siamo in Italia, noi vi trasmettiamo da Milano. Però, se poteste scegliere di pagare qualcuno per fare qualcosa al posto vostro, che cosa sarebbe e quanto sareste disposti anche a pagare?
1: Per esempio stirare.
0: Tipo, vabbè, ma tu ieri mi hai detto che in realtà c'è qualcuno che lo fa pagata, tra l'altro, profumatamente, perché ormai, come dire, in regola, giusto,
1: chiaramente.
0: Certo.
2: Ah, la tua fidanzata allora.
1: Però
2: è regola.
1: Però evidentemente non lo fa.
0: Non lo fa granché bene. No,
1: esatto.
0: Ecco, la condizio sine qua non è che voi pagate qualcuno per fare qualcosa al posto vostro, ma che lo faccia bene.
1: Lo faccia bene.
0: Ok,
1: esatto.
0: Quindi qual è quell'attività che voi, piuttosto che fare, preferireste pagare qualcuno che lo faccia al
2: Io
0: posto vostro?
2: Io posso dire che sono d'accordo con Edo.
0: Sì.
2: E saluto la mia.
0: Sì.
2: Che si chiama Santina.
0: Santina, ma l'hai detto.
2: Ma
0: che però è un negozio, no?
1: Sì, sì, è vero, guarda che è incredibile.
0: E salutiamo anche il cane di Santina.
2: Che c'ha quel cane.
0: Esatto, che è come quello di Renato Pozzetto.
2: Esattamente.
1: Alano.
0: Sì, ma io non ho paura.
1: Sì, sì. Bellissimo.
0: Va bene. 342 41 15 105, amici. Pagate qualcuno per fare che cosa al posto vostro?
1: Esatto, 342 41 15 105, lo ripetiamo chiaramente.
0: Sì.
1: E io, per esempio, andare in posta.
0: Tu andare in posta, cioè una delle cose più semplici in assoluto. Io mi diverto anche ad andare in posta.
1: No, io no.
0: C'è vicino casa la posta, quindi non è nemmeno. E poi c'è sempre un'umanità incredibile in quei posti.
1: Sì, sì, c'è proprio una fauna.
0: Sì, per chi fa il nostro mestiere, però, che è curioso per natura, è bello vedere anche degli esseri umani che che interagiscono tra di loro nelle.
1: È bellissimo. Ma quando stai seduto in fila quelle due o tre ore non diventa più bello.
0: Perché tu non ti prenoti da casa. Bisogna prenotarsi col numerino, arrivi e.
1: Ma tu sei smart, ragazzi, tu sei
0: dai,
1: smart.
0: Dai. 342 41 15
1: 105.
3: Sondaggione del giorno. Cosa preferireste tra A, passare una settimana con Edoardo Becca, B.
0: Bravo. Tanto Edoardo Becca ha detto.
1: Esatto, sai che avrei scelto anch'io la
0: anche
1: B.
0: Anche tu la B? Sì. Invece io ti devo dire che questa settimana è stato talmente bello che lo rifarei. Cioè così
2: questo... è proprio falso.
0: Non sì, incredibile falso. Ma guarda, siete brutte persone voi che mettete in testa agli ascoltatori che io sia falso. Allora io pagherei qualcuno per venire a fare questo programma al posto mio oggi, visto che siete così malpensanti.

0: Manuale del bravo speaker: non cantare sui dischi. Fatto.
1: Benissimo. Vabbè, però come si fa a non cantare?
0: No, poi questo è un bel disco, anche molto elegante. Il nuovo degli Another insieme a Emily Warren si chiama Silver Lines.
1: Bello, bello, bello. Molto ci piace, bello. Ci piace.
0: Allora, intanto grazie amici che mi state difendendo da questi bruti con cui lavoro tutti i giorni. Io sanno che non sono assolutamente falso, perché io non mi permetterei mai di dire. Anche se qualcuno ha detto, no vabbè Dario, tu che pagheresti qualcuno per fare qualcosa al posto tuo? Sei falso. Ma io pago in realtà, pago anche fin troppo.
1: Anche troppo
0: a volte, esatto.
1: Allora, pagherei la cena a qualcuno che vada alle feste di compleanno al posto mio.
0: Grazie, volevo chiamarlo al telefono, così non possiamo più chiamarlo. Grazie.
1: Benissimo, possiamo chiuderla qui quest'oggi.
0: No, però se avete in mente qualcuno a cui dareste dei soldi pur di fare qualcosa e quindi togliervi dall'impiccio di doverla fare voi, raccontateci quanto sareste disposti a pagare e per che cosa soprattutto. Quello che ci interessa.
1: Bene, bene, intanto ti dicono anche che sei eccezionale, quindi
0: sì?
1: Sì, hanno scritto Dario sei eccezionale.
0: Perché
1: che falso.
0: Non mi conoscono.
1: Oppure un falso anche
0: oppure
1: lui.
0: Un falso eccezionale. 342 41 15 105. 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: No, è mio! È mio! Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo a 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
15: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
16: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
15: Siete pronti a sentire l'estate?
16: Parte da Riccione.
14: Siete pronti?
16: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
17: Vi aspettiamo!
18: Quanti
17: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Moving to the Sun, Ugel, Imael Angel e Ultranate, la nostra selection di questa settimana, quindi il disco che sentite più spesso, ecco, mettiamola così, se uno dovesse poi ridurre ai minimi termini.
1: E ecco, oggi ecco, se ci muoviamo verso il sole, forse non è proprio la giornata ideale.
0: Credo che nemmeno ieri e forse nemmeno domani lo sarà, ma in generale d'estate forse, anche se d'estate tu mi insegni, essendo un po' astronomo.
1: Sì, non solo astronomo, sono astro,
0: e che il sole è il più, cioè è nel punto più lontano dalla Terra.
1: Certo.
0: Però i raggi cadono in maniera più perpendicolare.
1: Sì, poi verso fine agosto, inizio settembre ci sono i raggi UVA.
0: E adesso stiamo pagando i raggi IVA invece, esatto, che sono bravo, altri. Bene, allora stiamo parlando di, a proposito di soldi, di persone che paghereste.
1: No, dicevo, i raggi X invece sono un'incognita ancora.
0: Questa non l'ho capita. Però dicevo, pagate qualcuno per fare qualcosa. Ah, X è un'incognita. Pagate qualcuno per fare qualcosa al posto vostro. Stanno arrivando tanti messaggi. Per esempio, quello di Gabriele da Vercelli ci ha colpito e quindi l'abbiamo al telefono. Gabri!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Ciao! Ciao.
0: Come
2: ciao.
0: Stai?
2: Bene, bene, voi?
0: Bene, cominciamo un'infornata perché da Vercelli, quindi
1: certo, Piemonte.
0: E niente, è così, funziona così in questi giorni. E tra l'altro io domani sono anche a lavorare a Cuneo, per cui insomma, così giusto per dirlo agli amici piemontesi. E, attenzione, perché tu hai parlato di una cosa specifica, Gabriele, nel vocale che ci hai mandato.
2: Sì, assolutamente. Io, guarda, faccio qualsiasi cosa veramente, ma tranne imbiancare. Cioè io imbiancare i muri, cioè è una cosa che proprio non sopporto. Cioè se mi dai una bomboletta ti vernicio qualsiasi cosa e mi passa, ma imbiancare i muri è una cosa che proprio non sopporto. Infatti alla mia compagna, quando c'è da imbiancare casa, gli dico: o imbianchi te o chiamiamo il compagno di tua madre che viene lui, lo pago e imbianca lui.
0: E così risolvi il problema.
1: Sì. Ma sai che anch'io sono come te, Gabriele?
2: Cioè, mi passa proprio la pazienza.
1: Cioè. bravo. Sì. No, ma io lo estendo anche proprio ai lavoretti di casa, impazzisco.
0: Cos'hai fatto?
2: Io faccio il meccanico, industriale, okay. Industriale, sì. Non automobile. Okay. E quindi tutti i lavoretti così mi passa e mi piace.
0: Ti diverti anche, dai, è una sorta di passatempo,
2: certo. Assolutamente. Ma imbiancare proprio,
0: poi imbiancare prevede una precisione, ragazzi.
1: Bravo,
0: cioè, non è che imbiancare chiunque può imbiancare, devi saperlo fare. Esatto. Devi mettere i nastri tutto attorno, le prese, smontare, togliere i mobili, coprirli. È una rottura di palle inenarrabile.
1: Esatto. Sì, è vero.
0: Esatto. Sì. Infatti, io non l'ho mai fatto in vita mia, e quando c'è stato da farlo, l'ha fatto Rosario. Che comunque invece non è che proprio gli andasse a genio, però diciamo che era un po' costretto. Cioè, o pagavamo qualcuno, ma siccome noi pagare non c'avevamo una lira, abbiamo deciso di farlo noi, ma l'ha fatto lui poi alla fine.
2: No, ma finché ci sono i professionisti che lo fanno,
0: esatto,
2: perché dobbiamo prenderci.
1: Infatti,
0: ma giusto, no, ma bravo Gabriele.
2: Ci sarebbe più lavoro, eh?
0: Giusto.
1: Io sono sempre per far fare le cose ai professionisti.
0: Sì.
1: Io...
0: E quindi come mai sei qui a fare il programma oggi?
1: Non lo so.
0: È una domanda che ci poniamo tu.
1: Perché ci sono anche ovviamente faccio i lavori che gli altri non vogliono fare, cioè che sai, ci sono quei lavori che nessuno
0: quindi tu
1: vuole
0: stai dicendo
1: più fare.
0: Che oggi sei qui perché nessuno voleva essere al tuo posto.
1: No, non lo so, lei
0: l'ho
1: sei arrivato
0: io.
1: Tu a
0: l'ho
1: dirlo
0: detto io, vabbè. Però tanto tu sei un professionista, quindi in effetti. Senti, Gabriele, vacanze le farete?
2: Quasi un anno che non prendo ferie. Adesso forse sono riuscito a prendere una settimana a settembre e una a novembre.
0: Vabbè, che
2: per grazia di Dio.
0: Sì, che comunque ti devo dire, probabilmente, non so se leggevi i giornali in questi giorni, ma moltissimi italiani hanno scelto di fare ferie non ad agosto.
1: Giustamente.
2: Certo. Noi diciamo che essendo meccanici industriali, quando gli altri sono a casa in produzione, noi ci viene comodo e lavorare perché gli impianti sono fermi, quindi noi le ferie di solito riusciamo a prenderle a volte solo fuori dai periodi quando loro sono in ferie,
0: quelli classici, chiaro.
2: Esatto.
0: Va bene, quindi... allora Gabri, buone vacanze quando le farai. Ad agosto comunque c'è sempre Radio 105, noi non ci fermiamo mai, quindi rimani con noi.
2: Assolutamente, sempre connesso.
0: Sempre. Salutiamo la tua compagna e il compagno della sua mamma, perché è giusto, visto che
2: Grazie mille.
0: No, come si chiamano, volevo sapere.
2: Va lì la mia compagna, va lì. E Stefano è il compagno di sua madre.
0: Ok,
1: Stefano va lì, quindi Lì. Un grande abbraccio a loro, un grande abbraccio a te, Gabri.
0: Ciao Gabri.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: saluti,
0: caro.
2: Grazie,
0: buona estate.
2: Ciao.
0: Ciao. Guarda, mi stupisci.
1: Sì,
3: perché non ha fatto battute su Vallì.
0: Esatto.
1: No, sai che la stavo pensando, però.
0: Certo.
1: Non mi è venuta perché ero Vallì con Vercelli, non mi è venuta.
0: Quella facile facile, se lei va lì, il compagno va là.
1: Sarà qui, esatto.
0: Vabbè.
1: Beh, questa era bella però.
0: Come siamo messi male,
1: devo dire la verità, questa era bella.
3: Quanto ti manca alla fine,
0: Manca ancora un po'. Senti, senti. Mamma, quanto mi piace questo disco. Quanto è bello l'album di Madonna. Complimenti. Infatti è primo in tantissime classifiche in giro per il mondo.
1: La Madonna.
0: Esatto, l'ascoltiamo in Music and Cars.
4: Le

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
9: Vi aspettiamo!

0: Alex Warren, Passenger, Radio 105, 105 Music and Cars. Si allineano, Edo, si allineano, sì, gli ascoltatori.
1: Sì, perché il nostro tour nel Piemonte continua, sì, perché abbiamo Simone in collegamento da Cuneo.
2: Cuneo. Incredibile.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Simone.
3: Provincia di Cuneo, sì.
1: Ah, dove esattamente?
0: Dove?
3: È Racconigi, voi
0: i bimbi di Racconigi, no, non c'erano.
1: Tra l'altro, Simone.
3: Sono famosi per il castello di Racconigi.
1: Bravo. Okay. Infatti, volevo consigliare Racconigi per chi non l'avesse mai vista, perché c'è la palazzina di caccia di Stupinigi, che è bellissima.
0: Stupinigi, a Racconigi.
1: Stupinigi. E poi lì vicino c'è il castello di Racconigi, che è stupendo.
0: Bello. Non conosco tantissimo questa zona del Piemonte. Però ti posso dire, Simone, che domani sera io lavoro da quelle parti lì. Adesso nello specifico non vi so ancora dire, ve lo dico domani. Però comunque sì.
1: Guarda, Simone, sai cosa dovremmo consigliare a Dario? Visto che è la serata lì, in base ai tuoi impegni, tu dovresti farti proprio un weekend nella provincia di Cuneo.
0: È un po' scomodo perché poi sabato sono giù in Sicilia. Ma questo è un altro paio di maniche.
3: Io sabato parto, mi dispiace, se no avrei fatto del cicerone molto volentieri.
0: Vabbè, no, non ti preoccupare, io comunque domani sera sono a Cuneo. Detto questo, Simone, parliamo invece dell'argomento di oggi, perché come vi abbiamo raccontato, a New York si sono inventati il lavoro di quello che è l'attendente alla fila, ok? Quindi qualcuno paga un'altra persona per stare in fila al posto suo.
1: Sì.
0: Vi abbiamo chiesto chi paghereste, ma soprattutto per fare cosa al posto vostro. E quindi la tua risposta qual è?
3: Io pagherei una quota per farmi le file al supermercato per pagare a quella dei salumi.
0: Ma no.
3: Io penso che entri al supermercato, ci stai 15 minuti, 10 sono per le file al bancone salumi e il bancone d'uscita per pagare.
1: Quello è vero.
3: Allora, di patologici mi becco tutti.
0: Sì, ho capito.
1: Quello è vero.
0: Però è anche vero che al bancone dei salumi, cioè, attendi, ma con, no, ti riempi gli occhi e il naso di buoni odori, no?
1: Però Simone, sai cosa succede? Sai cosa succede che mi dà fastidio?
0: Comunque,
1: al bancone
0: Edo
1: dei salumi
0: e Simone parlano allo stesso modo identico.
1: Eh sì, siamo della stessa regione.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora Simone, sai cosa succede?
3: Si
1: sente. Allora sai cosa succede ogni volta che sono al banco salumi o al banco, all'altro banco, che arriva finalmente il mio turno, c'è solo più una persona davanti a me e compra

0: alla cassa,
1: sì.
0: No? Succede sempre che arriva il mio turno, sì. Simone, e la cassiera è, scusa, cambio turno.
1: Ah beh, sì sì, perché vai negli orari evidentemente di cambio.
0: Oppure però... errore tecnico. E quindi
2: sì,
0: stai lì altri...
2: inizia a guardare le due casse aperte. Vado a destra o vado a sinistra? Sì. Ok, vado a destra.
1: Vabbè, ma siete anche un po' sfigati, no. Però dai ragazzi, cioè...
2: No, io tutte le volte c'ho qualcuno davanti.
1: Ma cambia supermercato, Simone, non andrà bene il posto.
2: Non basta.
1: Allora vai a Lourdes, che comunque non è lontano.
0: Non è lontanissimo,
1: Francia,
0: non è lontanissimo.
1: Quindi no. Va bene, sì. Simo, anche per te domanda, visto che siamo ormai ai sgoccioli di questa stagione, prima delle vacanze. Le hai già fatte, le farai?
2: No, parto sabato.
1: Parti sabato?
2: Facciamo,
1: dove vai?
2: Un tour organizzato, andiamo in Malesia.
1: In Malesia, ah, bello, bravi.
2: Sì.
1: Sai che
2: andiamo con
1: me...
2: un tour operator di Milano.
1: Bravi, avrete sempre, per me l'Asia comunque rimane top location in the world. Quindi
0: vicino al Mali, vicino al Mali.
2: Africa tutta la vita. Africa, però ho detto, dai, andiamo a vedere come la Malesia.
1: Vedrai che starai bene anche in Malesia, si sta la paura. Assolutamente, allora buone vacanze, Simo.
2: Grazie ragazzi, grazie,
1: ciao, caro.
2: A voi.
1: Ciao.
0: Beh, immagino che andato in Malesia, fosse andato in Africa, sarebbe andato in Mali. Immagino, no?
1: Perché?
0: Così.
1: Continuo a non capire. Ah, Mali.
0: Mali, Malesia.
1: Dario, Edo, mi fate un in bocca al lupo. Stasera farò la proposta di matrimonio al mio tsunami, Nico da Oleggio.
0: No, beh,
1: allora. Ma certo, Nico.
0: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo e viva il lupo.
0: Viva il lupo, viva assolutamente. Il lupo. Sarà
3: ma
0: una.
3: Quindi loro sono la famosa coppia di Oleggio.
1: Sì. C'è una famosa coppia di Oleggio?
3: Certo. Uno è scemo e l'altro è peggio.
0: Ah, vedi? E sai bene, cosa ragazzi. Mangeranno stasera?
1: Che cosa? Il taleggio, certo.
0: Io direi basta.
1: Scusate,
0: così.
1: Scusate, fancarsisti, è l'ultima settimana, ve lo prometto. Poi a settembre cambiamo. Va bene, MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Molto faticoso, eh? Un po'.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Succede, ragazzi, succede perché ci chiedono se Edoardo Mecca per caso con le sue freddure sia contagioso.
1: No, dai.
0: Beh, oddio, un pochino. Stanno scrivendo anche delle freddure. Prima parlavamo di raggi X, raggi eccetera eccetera. I raggi uva a settembre non sono più pericolosi perché c'è la vendemmia.
1: Beh, giusto.
0: Diego D'Asolo.
1: Grazie Diego, è vero, è verissimo.
0: Sì, verissimo. Poi parlando invece di file, vi abbiamo chiesto che cosa e chi paghereste soprattutto per fare cosa al posto vostro. Qualcuno dice parliamo della fila dai dottori?
1: Eh sì.
0: Che anche quella, soprattutto ecco, quella un pochino da, diciamo, ex ipocondriaco, perché un pochino di ipocondria rimane sempre. Quando vai nella sala d'aspetto dei dottori, io il primo pensiero che faccio è: io entro qui perché ho un problema, ma probabilmente uscirò che ne avrò altre 27, perché è insomma vero. C'è gente che...
1: No, quindi... poi sei lì che aspetti da tanto, perché devi comunque andare molto prima. E tante volte, soprattutto quando vai dal medico della mutua,
0: sì,
1: passano
0: per il medico della mutua, signori.
1: Eh sì, certo.
0: Non si chiama più così da tipo 50 anni.
1: Vabbè, no, vabbè. Io lo chiamo ancora così.
0: Sì, molto bene.
1: Quando andavi e passavano prima i rappresentanti.
0: Certo, vabbè, ma non puoi dire di no ai rappresentanti. Tra l'altro ne abbiamo tanti all'ascolto. Salutiamoli.
1: No, grandi.
0: Grandi, io voglio bene a tutti i rappresentanti delle case farmaceutiche.
1: Però tu che eri lì, tu che eri lì ad aspettare, è chiaro che l'attesa diventava ancora più snervante.
0: Lunghissima. Poi magari si mettono lì, il medico esce, ti offre un caffè,
1: chiacchierano.
0: Aspettate, chiacchierano, esatto. Senti, Andrea da Cournier, giusto? L'ho pronunciato bene? Cournier.
1: Bravo, vedi che hai imparato.
0: Che abbiamo avuto ieri al telefono. Dice: ciao ragazzi, pagherei sempre qualcuno per pulire la macchina dentro e fuori.
1: Vero, vero, verissimo. C'è anche chi ci scrive che dai dottori bisogna essere pazienti. Questo per... 105 Music and Car.
0: Ma tu andrai avanti con queste cose per molto?
1: No, no, no,
0: chiedo per un amico.
1: No, cioè, già tra poco cambieremo mood.
0: Meno male.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
13: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
12: La Torrente, baciati dal sole del sud.
14: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero?
15: Eh... Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
16: Corri da

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
5: Che storia.

0: Culture Club 105 Che Storia, ultimo disco di questa prima ora di Music in Cars, ma ne abbiamo ancora un'altra.
1: Dove ci sarà una grande sfida.
0: Purtroppo sì, perché siamo ancora in parità con il nostro gioco, ma tutto questo avverrà nella nostra seconda ora. 105 Music in Cars. Adesso puoi darmela con certezza matematica, allora.
1: Con certezza matematica?
0: Sì.
1: E allora mancano ancora pochi secondi alle 17.
0: Ma pochi quanti? Se dico certezza,
1: pochi,
0: devi dire
1: tipo
0: quanti.
1: 8, tipo 7, 6, 5, 4,
0: sì.
1: Così.
0: 3, 2, 1.
1: Ah, adesso sì.
0: Buon anno.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: J, Flamenco Paranoia, Samurai J, decisamente la sua estate, perché tra il singolo di Sanremo Ossessione e questo, devo dire che sta abbastanza bene dal punto di vista degli streaming e quelle cose lì. Amici, è la seconda ora di 105 Music and Cars. Buon pomeriggio a tutti da Edoardo Mecca
1: e da Dario Spada.
0: Esatto, c'è Pivati in realtà che ci sta dando dei consigli molto importanti fuori onda su cose insomma interessanti che riguardano la vita, la socio-economica vita di questo paese.
1: Lui è un grande economista. Io sai che lo metterei al Ministero dell'Economia.
0: Sì, anche io. Antonio Pivati è uno di quelli che potrebbe tranquillamente gestire le nostre finanze. Infatti gliel'ho chiesto di farlo, però lui giustamente la risposta è stata: quali finanze? E ha ragione.
2: Manca la materia prima, diciamo.
0: Manca un pochino quella. Va bene, abbiamo cominciato il programma questo giovedì pomeriggio parlando di lavori particolari, cioè prendere il posto di qualcuno nel far qualcosa ed essere pagato. Cioè a New York c'è qualcuno che si è inventato questo lavoro. Ci hanno scritto però che a Napoli lo si fa già da tipo 30 anni. Sì, ci sono persone che vanno a fare la fila al posto tuo, alle poste e così via.
1: Ma lo sappiamo che sono avanti anni luce.
0: Ma noi italiani siamo avanti anni luce.
1: Certo.
0: È che poi non ci sappiamo vendere così bene. Vedi, lo fanno i newyorkesi e improvvisamente ne parla tutto il mondo.
1: Esatto.
0: Facciamo noi, insomma, italiani, tutto malaffare. Ma non è vero.
1: Invece
0: siamo
1: no,
0: geniali. Siamo geniali.
1: Siamo artisti. Ecco.
0: Esatto, esatto.
1: Chissà se è artista Maura.
0: Beh, io me lo auguro. Per la prima volta dopo settimane qualcuno non dal Piemonte. Maura, Maura,
3: ciao,
0: ciao. Dalla Sardegna. Buonasera. Dalla Sardegna, no? Sì,
3: ci chiedeva provincia
0: di Cagliari, provincia.
3: Esattamente
0: Sinnai. Ok, ci chiedevamo però se non fossi una piemontese in vacanza, perché abbiamo detto, visto che l'andazzo è quello.
3: No, si sente dall'accento, penso.
0: No, si sente abbastanza che sei sarda.
1: Ma scusa, ma di lì,
3: ecco.
1: Scusa, da quelle parti c'è grande tennista Jannik Sinnai, no?
3: Eh sì, esatto, certo, mamma mia.
0: Io pensavo che ci fosse il Monte Sinnai.
1: Anche, non è quella zona lì.
0: Esatto.
3: Edo, stai facendo danni tu.
0: Ma enormi, ma
1: strano.
0: Ma posso dirti, Maura, meno male che domani è l'ultimo giorno, poi si va in vacanza un pochino, ripuliamo un attimo la testa, no? Però a parte questo, senti Maura, raccontaci un po' della tua scelta. Chi pagheresti per fare che cosa al posto tuo?
3: Io pagherei qualcuno per stare nella chat delle mamme.
0: Ah, certo, attenzione! Questo è un argomentone gigantesco!
1: No,
0: e lo diciamo noi che non siamo genitori, ma conosciamo un sacco di gente che ha a che fare con le chat di classe.
1: No, ma veramente.
3: È la
0: giorni.
3: Peggior cosa, ragazzi, è la peggior cosa.
1: Beh, ma sai che può essere un buon motivo per non fare figli?
0: Sì, può essere un buon motivo per espatriare.
1: Sì, anche.
0: Capito?
3: Oh, oddio.
0: Sì, cioè è andare in un paese dove non parli la lingua, quindi nessuno ti chiede niente. Ma
3: allora, però c'è qualcosa che comunque va a favore delle mamme come me che odiano la chat delle mamme. Quindi c'è la chat delle comunicazioni dove scrive solo la rappresentante. Quindi io cosa ho fatto? Ho mosso la tendina da destra verso sinistra e ho fatto abbandona ed elimina e sono uscita dal gruppo.
0: E nessuno ti ha detto niente, perché poi il problema di queste chat non è tanto...
3: Qualcuno mi ha chiesto, però non ho tempo.
0: Ho capito che non hai tempo, ma non c'è il rancore poi delle altre?
3: Non dico a loro.
0: Perché poi le mamme diventano agghiaccianti.
3: Qualcuna mi dice brava, qualcuna mi ha detto hai fatto bene, io non ce la faccio, che magari si parla di qualcosa. No, a me se devi dirmi qualcosa me la dici quando mi vedi fuori dalla scuola.
1: Brava.
3: Diversamente c'è la rappresentante.
0: Sì, come si faceva tra l'altro fino a prima dell'invenzione di WhatsApp, cioè non è che c'erano le chat di classe. Quando capitava ci si incontrava e si diceva guarda il suo figlio è un maledetto, va bene, grazie. Mia mamma rispondeva lo so già e quindi... andavamo via lisci, ecco.
1: No, ma scusa Maura, ma cosa si scrivono? Cioè, al di là comunicazioni importanti, cosa si devono scrivere?
0: Vabbè, ma tipo raccolta soldi, dobbiamo raccogliere soldi per questa cosa?
3: Assolutamente no, ragazzi, per quello ci sono i gruppi a parte, perché magari c'è il regalino per qualcuno e quindi nascono gruppi su gruppi.
0: Mamma
3: Però
0: mia.
3: Nella chat delle mamme, a volte alle 6 del mattino, la domenica... qualcuno dei vostri figli ha dolori ai denti perché il mio sta per spuntare il molare.
1: No.
3: Qualcuno di voi ha tutte queste robe.
0: No, sai che io potrei Oppure, andare fuori di testa.
3: Siete stati qua? Come si sta?
0: Ah, cioè domande assolutamente inutili.
3: No.
0: Ah, no, ma io pensavo fossero
3: H24.
0: cose. No, io pensavo fossero cose molto più, come dire, stringenti,
1: utili, stringenti.
0: Certo.
1: Cioè, vogliono proprio creare un legame sociale.
3: Una marea di cazzate.
0: Benissimo. Maura, chi ti sta ascoltando alla radio in questo momento dirà: "Ah, è lei la stronza che ha abbandonato il gruppo."
3: Esatto.
0: Senti, quanti anni hanno i tuoi figli?
3: 6 anni e 4 anni, Marco Antonio,
0: sì,
3: e 4 anni Roberta.
0: Marco Antonio, mi piace molto. Io sono, sì, in questo momento sono, sì, affascinato dai nomi. C'è un motivo, ma poi lo spiegherò più in là nel tempo. E detto questo, beh, 4 e 6, quindi sono nel pieno proprio della scuola.
1: Cioè, è solo l'inizio, però.
0: Sì, sì, sì, beh, ho capito, sì. Perché poi quando vanno al liceo, cioè quando sono più grandi, non ci sono più le chat delle mamme.
1: Ah,
0: okay,
1: beh,
0: è soltanto elementari, primarie.
1: Forse medie.
0: Sì,
1: forse
0: un po' medie, esatto, esatto. Mm. Vabbè, Maura, non so cosa dirti, mi rendo conto della difficoltà, però se c'è qualcuno che ti ha sentito alla radio, magari del tuo paese o zone
3: lo
0: limitrofe,
3: saluto,
0: lo saluti, ma soprattutto qualcuno che vorrebbe essere pagato, lo paghi per fare le tue veci nella chat di classe.
3: Perfetto.
0: Va bene? Ok.
3: Dai, io posso dirti una cosa?
0: Dica pure.
3: Allora, tu hai fatto qualche mese fa una serata in Sardegna?
0: Sì, sì, certo.
3: E io ho chiesto alla mia amica che stava là di farti fare un video per me.
0: Sì, e l'ho fatto?
3: L'hai fatto, io sono team Dario tutta la vita,
0: oh,
3: e sono patata, quella che ha scritto Dario sei straordinario.
0: Oh, amore mio, vedi? Ma vedi che io alla fine poi le cose le faccio sempre per gli ascoltatori.
1: E caso strano, oggi sei stata selezionata, Maura.
0: Ma è stata selezionata da...
2: Strano che non gioca dopo, per farlo vincere.
1: Sì, esatto.
0: Ma non possiamo rimanere al telefono con Maura, me la porto anche nel gioco, nel sì o no, che... Sì, nel sì o no, certo, nel di qua o di là.
1: Nel sinna io no.
0: Va bene.
3: Oddio.
0: Esattamente.
3: Va bene, ragazzi. Grazie.
0: Ciao Maura, buona estate. Goditi,
3: ciao,
0: la tua,
3: ragazzi,
0: splendida Sardegna.
3: Voi,
0: un abbraccio.
1: Ciao Maura.
3: Ciao.
0: È incredibile, esiste anche un team Dario.
1: Sì,
0: no, guarda che è una cosa che non succedeva, credo, da anni.
1: E comunque Maura simpaticissima, e devo dire ha trovato anche molta solidarietà di chi ci scrive, perché ha detto grande Maura, hanno scritto. Poi hanno scritto la chat di classe è la peggiore cosa se ci stai dentro. Mio figlio ha 16 anni e non ci sono mai stata.
0: Vivo benissimo e poi sono rappresentante di classe in entrambe le scuole dei miei figli.
1: Vabbè,
0: non,
1: dai,
0: vi dico a gestire le varie chat. Fiorenzo, esatto, da Firenze, un uomo tra l'altro. E certo che Fiorenzo da Firenze,
1: bellissimo, come Luca da Lucca,
0: esatto. E poi attenzione, perché arriva anche quella, la critica un po' costruttiva. Dice: anch'io non sono particolarmente amante delle chat di classe, restano comunque uno strumento per comunicare cose importanti, basta attivare l'opzione silenzia per sempre come ho fatto io.
1: Sì, ma comunque, sì, ti ritrovi una vagonata di messaggi che poi magari quello importante lo perdi.
0: Lo perdi, Alessio da Lassio.
4: Dario sei un grande.

0: Sia, questa è una grande hit, eh? Cheap Thrills.
1: È il nostro disco per ogni estate. Sì. Tra l'altro l'ultimo di questa settimana, perché poi domani si cambia. Domani c'è il Beach Vibes.
0: Ah, che meraviglia.
1: Domani si cambia ancora, giustamente arriva il weekend. E quindi era il disco, diciamo, che un po' portava l'estate nel programma.
0: Che meraviglia, allora domani verrò in infradito con le Beach Vibes.
1: Giusto, io lo sto già facendo da giorni.
0: Sai che Sean Paul l'avevo anche visto live?
1: Sì?
0: Sì.
1: Va bene, gliel'ha chiesto
0: qualcuno.
1: No, vabbè,
0: era per rendervi partecipi.
1: Pivati ci guarda con...
2: No, noto adesso.
1: Sì, no, cosa noti?
2: Che avete praticamente la maglia quasi dello stesso colore.
0: Quasi.
1: Beh, no. Questo è un
2: beggiolino. Aziendale?
1: Questo è un beggiolino. Quello lui è un carta da zucchero quasi.
0: Un carta da zucchero, esatto. E infatti si alza la glicemia quando le indossi.
2: Scusa Giulio, li puoi fare l'inquadratura dove si vedono tutte e due?
1: No, ma si vede
0: che è diverso.
1: Si vede
0: sì,
1: che sono due colori diversi. Ma no, non pochissimo, sono proprio due colori diversi, Anto. Cioè, ma
2: poi scusa, vediamo uno che vede bene. Zanotti, scusa.
3: E sono leggermente diverse.
1: Leggermente diverse. Hai visto con l'occhio buono.
2: Ho dovuto chiudere un occhio così, come Polifemo.
1: Allora, signori, non perdiamoci in chiacchiere qui, che siamo alla fine della settimana dal punto di vista
2: scusa,
1: del gioco. Dico
2: Zanotti, di Polifemo deve tornare un attimo dai proci, ciao.
1: Vabbè, ti accompagno io dopo se vuoi. Dunque, dobbiamo giocare di qua o di là. 342 41 15 105.
0: Grande sfida.
1: Sì.
0: Oggi c'è una tensione nell'aria.
1: Sì.
0: Che si taglia col coltellino.
1: Perché non può che vincere uno di noi due.
0: Per forza.
1: Siamo sull'1-1. E siccome oggi è l'ultima puntata, anche dovesse finire 0-0, andiamo allo spareggio. È una regola nuova, ma non è mai successo il.
0: È un po' come se fosse San Antonio, New York Knicks di quest'anno, sai, quella grande sfida in rimonta. Cioè, no?
1: Di qua o di là, 342 41 15 105. Grazie.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 105 Music and Cars presenta
1: Di qua o di là, di là o di qua. Dove la risposta andrà?
2: Ma dove? Non lo sappiamo.
1: Pure il tempo scadrà.
2: Di qua o di là, di là o di qua.
3: Solo su Music and Cars.
2: Bello. Il gioco che più ha creato degli scossoni in questo programma.
4: Sì, è vero. Siamo arrivati veramente in una fase di tensione incredibile. Intanto, scusami, io volevo rispondere a Luca da Novi Ligure. Da domani andate tutti in ferie. Cosa trasmette 105 fino a 7?
2: Allora, intanto domani siamo ancora qua in diretta dalle 16 alle 18. Con Music and Cars ci sono anche gli altri programmi. Poi ci prendiamo una pausa per quel che riguarda questo programma, però la radio va avanti, ci sono dei nostri colleghi, nello specifico Edoardo Mecca sarà con voi tutto agosto,
4: ogni giorno della vostra vita,
2: insieme a Dario Mikolausen.
4: Esatto, ecco. Cambio Dario. Ritorno dal Dario Micolani.
2: Esatto. Allora, conosciamo la prima sfidante di oggi, è Monica da Bergamo.
5: Ciao, sono Pompeo da Pompei.
2: Ma no, non è lei, né lui.
4: Ciao Monica.
5: Ciao!
2: Senti che bella voce che c'hai, Monica, come stai?
5: Grazie, benissimo, adesso è ancora meglio, voi?
4: Bene.
2: Brava, questa è la risposta che mi aspettavo. E cosa fai nella vita a Bergamo, Monica?
5: Io sono un'impiegata.
2: Ok, prego.
4: Ma Bergamo alta? Bergamo alta o Bergamo bassa?
5: No, sono in provincia, abito vicino a Caravaggio.
2: A Caravaggio? Ok. Dove c'è un... A Caravaggio è famosa perché c'è...
4: Per i quadri, no?
2: No, c'è il santuario, il santuario di Caravaggio, sì.
6: E poi c'era lo studio Z.
2: Ah, ecco!
6: Esatto, Marco Ravelli.
2: Sì, il DDD. Sì.
6: Disco radio.
2: Esatto, sì. E, allora, Monica, a questo punto, prima di addentrarci nel gioco vero e proprio, devi fare la tua prima scelta. Sei tu la prima, quindi puoi decidere se giocare con me o giocare con Edoardo.
5: Con Edoardo.
4: Grazie per la
6: anche
4: fiducia.
6: Matteo Epis, altro storico.
5: Dammi una mano perché io sono emozionatissima, quindi farò casino di sicuro.
2: Non ti preoccupare. La domanda che potrebbe cambiare un po' le sorti del gioco è: sei mamma oppure no?
5: Sì.
2: Allora, quello, una categoria potrebbe essere più facile per le mamme,
4: ma non andiamo troppo
2: nello specifico. Conosciamo Paolo da Firenze.
7: Ciao a tutti, buonasera.
2: Buonasera a lei, dottore, come sta?
7: Bene, di rientro al lavoro.
2: Che lavoro fai?
7: Impiegato anch'io.
2: Anche tu impiegato?
7: Impiegato a Firenze.
2: Ok, caldo. Firenze è una di quelle città dove fa caldo d'estate in maniera aberrante, perché in quella conca lì, dove non si scappa proprio.
7: Quest'anno non si respira.
2: Lo sappiamo
4: bene anche qua a Milano.
2: Sì, ma al comune mezzo gaudio, esatto. Allora Paolo, giochi con me, sei contento?
7: Sì, in realtà volevo scegliere te, quindi
2: bello carico, molto bene.
4: Allora l'è andata bene, è una bella sfida.
2: L'è andata bene, dobbiamo fare il pari e dispari.
4: Vai,
2: dai,
4: dispari.
2: Ok, bim, boom, bam. Due pari e vai. Allora, cominciamo bene. Dunque, Paolo, essendo il vincitore morale del pari e dispari, o del Paolo e dispari, puoi scegliere la categoria. Giochiamo con film Disney anni 90 o anni 2000, oppure cantanti italiani nati negli anni 70 o negli anni 80.
7: Proviamo film Disney.
2: Film Disney, Monica. Attenzione ai film Disney, che potrebbero trarre in inganno alcuni. Lo dico giusto per... Mi rispondi 90 o 2000 in base a quello che credi sia giusto. Sei pronto?
7: Ci siamo.
2: E allora giochiamo. Aladdin
7: 2000.
2: No, Aladdin
7: 90.
2: Le follie dell'imperatore
7: 90.
2: No, Aladdin
7: 90.
2: Le follie dell'imperatore
7: 2000.
2: Mulan
7: 2000.
2: No, Aladdin
7: 90.
2: Le follie dell'imperatore
7: 2000.
2: Mulan
7: 90.
2: Lilo e Stitch
7: 2000.
2: Atlantis
7: 90.
2: No, Aladdin
7: 90. Meglio di zero.
2: Sì, ho capito, meglio di zero, ragazzi. Però non hai beccata una.
7: Mezza.
2: Porca miseria, Paolo. Ma come mai? Non sei un grande stimatore.
7: Io andavo per i 2000.
2: Ho capito.
4: Monica. Monica, sì. Monica.
6: Monica, tutte. Sei a un passo dalla vittoria.
4: Le sapevi
5: tutte.
4: Allora, Monica, però tu devi sapere che io in questo gioco sono molto onesto. Non, sì. Essendo juventino, io voglio essere.
2: Ma smettila!
4: Allora, per favore. Quindi
5: questa
4: adesso
5: cosa già mi piace.
4: Brava.
2: Vabbè, ma sentitevi fuori dalla diretta, non ho capito
4: già
2: perché.
6: Secondo me è un debole per me.
2: Perché dovete amoreggiare tra di voi in diretta? Allora, qua dobbiamo giocare.
4: Monica, sei concentrata? Stiamo parlando di cantanti italiani nati negli anni 70 oppure negli anni 80. Mi raccomando, concentrazione massima, oserei dire concentration.
5: Sì, ci proviamo.
4: Bene.
2: Dai, giochiamo.
4: Sei pronta?
5: Sì, vai.
4: Vai. Giorgia.
5: 80.
4: No, Giorgia.
5: 70.
4: Tiziano Ferro.
5: 70.
4: No, Giorgia.
5: 70.
4: Tiziano Ferro.
5: 80.
4: Laura Pausini.
5: 70.
4: Elisa.
5: 70.
4: Samuele Bersani.
5: 80.
4: No, Giorgia.
5: No, 70.
4: Tiziano Ferro.
2: Eh no, era finito.

0: Può dirla? Può dirla.
1: Vai, Tiziano Ferro.
2: 80.
1: Sì, 2-1.
3: Ma no, l'ha detto sulla coda.
0: L'ha detto che era già finita
3: non
0: la coda.
3: Vero, non è vero.
0: Già finita
3: vero,
0: la coda. Ma va bene, va bene. Doveva andare così. Io sto mese non ne ho vinta manco una. Al massimo ho pareggiato. Una merda. Sto gioco fa schifo.
1: Monica.
0: Mi sono rotto le scatole.
2: Ma vogliamo bene lo stesso.
1: Ti vogliamo bene lo stesso.
0: Monica, ma tu sei stata bravissima, bravissima.
1: Beh, oddio.
0: Cioè, oddio. Però sei riuscita. No, beh, però ti sei ricordata perché avresti potuto rispondere 70. Però sì, su Tiziano Ferro, ragazzi, è proprio dell'80 Tiziano Ferro, proprio nato nel 1980.
2: Esatto, infatti ero indecisa, però sarei andata meglio sui cartoni animati.
0: Va bene.
1: Lo so.
0: Allora, stai lì Monica che salutiamo Paolo. Sì. Paolino.
4: Ragazzi,
0: andata così, andata così. Sui cantanti come ti saresti trovato?
4: Ma mezzo e mezzo uguale.
0: Mezzo e mezzo. Niente, va bene così. Né di qua né di là. Va bene, anche per noi. Saluta pure chi vuoi, Paolo.
4: Saluto i miei amici, il mio collega vi sta sentendo e mi sta sentendo. E la mia ragazza.
0: Va grazie bene, mille. Va bene. Ok, ciao Paolo, buona estate.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao.
1: Monica in trionfo.
0: Brava Monichina.
2: Eccola.
0: Brava, dai, sono contento comunque che tu abbia portato a casa la vittoria. Un po' meno che tu l'abbia portata per Edo.
1: E vabbè,
0: però
1: d'altronde
2: Però devo dire una cosa onestamente. Sì. Ieri avete detto che nessuno sceglie mai Edo, no? E non mi sembrava corretto effettuare questa scelta.
0: Beh, hai fatto una cosa giusta.
3: Sei stata, che c'è un debole.
1: Sei stata veramente carina e sei stata ripagata con questa grande vittoria, con questo grande trionfo.
0: Kit di Radio 105. Ragazzi. Figurati, Monica. Fai una buona estate e saluta pure chi vuoi.
2: Allora, io saluto tutti i 105isti e soprattutto voi che mi fate divertire e mi fate una compagnia immensa tutte le sere rientro dal lavoro, quindi siete fantastici.
0: Ti
2: ragazzi,
0: vogliamo
2: davvero
0: bene Monica, sappilo, grande, tantissimo, grande, davvero.
2: Anche me. Vi posso chiedere un regalo?
1: Sì.
0: Dici.
2: Mi lo autografate il kit?
0: Allora, sì, dobbiamo chiedere poi alla zia.
3: Sì, zia, pensaci tu, fai quelle false come al solito.
0: Sì, perché poi sarà la zia. Adesso ti ho chiamato Claudia, ma credo che la zia poi raccolga tutti i vincitori di questa settimana e vi richiami, ok?
1: Sì, prendo tutto io, scatenata!
0: Ciao, Monica!
2: Se mi autografate mi fate un regalone. Buona estate,
0: anche
2: ragazzi, a settembre!
0: Ciao!
5: 105 Music.
0: Mamma, che schifo!
1: Doveva andare così.
0: Ma parla per te, non ho capito. Ma perché doveva andare così? Ma io che ho fatto di male? Vabbè ragazzi, evidentemente, come dice Gabri Ponte insieme a Jovanotti, io la sconfitta ce l'ho nel DNA.
1: Sì.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Taylor Swift o Opalite. Sono... Sto tenendo duro perché siamo arrivati quasi alla fine del programma.
1: Sì.
0: Quindi non posso, come dire, lasciarmi andare adesso. Poi è chiaro che farò tutto il tragitto dalla radio a casa piangendo.
1: Certo.
0: Perché insomma, una disfatta così erano...

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ehi umano, si parte, si parte.
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Incolonnamenti per traffico invece sulla A10 tra Genova Pra e il bivio per la A7 sempre verso il capoluogo ligure. Sulla A14 un incidente crea 8 chilometri di coda tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 in direzione Taranto. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese Appulo Sannitico si segnala traffico bloccato, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio Civitato-Massa. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
14: Spumante o champagne?
13: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
14: Filetto o entrecotte?
13: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare una auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: no, domani.
1: Lo so, domani in realtà. Però anche se l'abbiamo suonato di giovedì, il pezzo si chiama Friday.
0: Vabbè, un invito ad ascoltarci anche domani.
1: Esattamente, proprio per questo che abbiamo deciso di mantenerlo lì. Return con Nightcrawlers, ma anche Mufasa.
0: E quindi magari domani Return.
1: Benissimo, no. Domani noi comunque torniamo per l'ultima puntata della settimana di 105 Music and Cars. Grazie Antonio Pivati.
2: Ciao.
1: Grazie mille Claudietta al centralino. Grazie Francesca Pinna per la redazione. Grazie Edoardo Mecca.
0: Ma grazie a te Dario Spada.
1: Noi ci sentiamo domani alle 16 su Radio 105, sempre con 105 Music and Cars.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Una violenta esplosione a Messina ha provocato il crollo di una palazzina di 3 piani. 5 persone sono state portate in ospedale in gravi condizioni, ma si temono una ventina di vittime. Il fatto è avvenuto durante l'esecuzione di alcuni lavori al piano terra, da chiarire le cause della deflagrazione. Nonostante proseguano le ostilità, il Pakistan assicura che Washington e Teheran stanno negoziando una de-escalation, ma Trump sarebbe ormai esasperato. Intanto la Polonia accusa la Russia di aver violato il proprio spazio aereo. La NATO avverte Mosca: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. Da Mattarella richiamo alla politica: le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero non si può adattare la legge ai singoli casi. Inammissibili gli scontri in Val di Susa. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Calcio: si completa il quadro manageriale della nazionale. Orjali sarà team manager, Zola il coordinatore tra la squadra maggiore e le giovanili. Oggi la prima riunione operativa tra il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Buonasera, Italia! Buon giovedì inutile!
1: Sì, sì,
0: l'ultimo giovedì inutile
1: della
0: stagione! Il giovedì
1: più bello del 2024, sì, sì. 2025, 2026.
0: Oggi il mio socio ha ricevuto un sacco di belle notizie.
1: Tre notizie, una in fila a quell'altra, ma.
0: L'ultima notizia bella che ti do, così almeno, guarda, sì. Poi oggi puoi veramente festeggiare.
1: Okay,
0: è che probabilmente non finisco la trasmissione oggi. Perché
1: ah,
0: da.
1: Ma l'hai già detto prima. Ma no,
0: ma tu non hai capito,
1: no,
0: sto male.
1: No, no, allora,
0: cioè, ma tu una sconciatura.
1: L'hai già fatto ed era tipo verso Natale, mi pare.
0: Sì.
1: Che non avevi voce.
0: No, era capito l'anno scorso, era. L'anno scorso in questo periodo qua.
1: Beh, Natale il prossimo, no.
0: sì,
1: ragazzi,
0: va bene.
1: Cioè,
0: no,
1: è che. No, se succede qualcosa, devi morire.
0: No, morire
1: se
0: no.
1: Se stai male,
0: allora,
1: basta, no, sì, mi dispiace.
0: Allora, oggi.
1: A proposito, mancano 147 giorni al prossimo di Natale.
0: Oggi, grazie per avermi fatto venire l'ansia. Oggi è successo questo. Praticamente,
1: vuoi.
0: Ho detto, ma sto mal di testa, forse un po' di calo di pressione. Nel momento in cui mi sono accorto di avere un calo di pressione,
1: sì.
0: Mi sono ritrovato in una coda sulla tangenziale esterna di Milano.
1: Aha.
0: 45 minuti sotto il sole cocente.
1: Scusa, ma non hai l'aria condizionata? Ho
0: l'aria condizionata.
1: Sulla tua macchinona, 50.000
0: certo.
1: euro.
0: Ma no, io sulla mia macchinona mi escono le manine che mi sventolano con le
1: io sul mio Defender del 1988 sul Verdone ho l'aria confezionata.
0: Sì, certo.
1: Cioè io prima di uscire di casa gonfio dei palloncini
0: e poi
1: li metto in freezer.
0: Sì.
1: Prima di uscire li tiro fuori e intanto ne spacco uno.
0: Porca miseria. Da lì
1: mi raffreddano.
0: Da quella coda che ho fatto oggi no, cioè, ma, mi devo tenere al bancone oggi, te lo giuro, vado in terra.
1: Ti ho nominato 80.000 sali minerali da mettere nell'acqua.
0: Sì.
1: No, quello che dicevo io è ti mancano gli elettroliti.
0: Ah, ecco.
1: Adesso mi è venuto in mente.
0: Guarda, mi manca tutto oggi. Quanto date per. Allora, facciamo le scommesse. Secondo voi finisco la puntata sì? Finisco la puntata no?
1: No, io scommetto sul no, spero sul no.
0: Probabile.
1: 342 4115 105. La defezione di Paolino è data 3-1.
0: Sì. Mi devo sedere?
1: No. Lì in basso ci sono le prese di corrente.
0: Ah, sì.
1: Gli elettroliti si possono prendere anche così. Infila due dita. Provaci.
0: Salutiamo Dario Spada e Edoardo Meca che ci hanno anticipato con Music in Cars, la Claudetta al centralino, la Stoppelli in redazione e con noi un uomo che invece la pressione gli fa un baffo.
1: Walter Fargi. A me il caldo mi fa un baffo.
0: Fargenga.
2: Buonasera.
1: Come stai, elettroliti, amico mio?
2: Benissimo.
1: Bene.
2: Mi dispiace per la vostra, per il vostro stato di salute.
0: Sì.
2: Dopotutto avete una certa età.
0: Senti, se dovessi mai svenire,
2: speriamo,
0: mi fai la respirazione bocca a bocca?
1: Non si fa più.
2: No, non si fa più.
1: Grammi non si fa più. Basta solamente.
2: Sì, lasciano morire le la CP.
1: La CPR, quella che era rianimazione cardiopulmonare. Non si fa più, si fa solo il massaggio cardiaco.
0: Vabbè, ma io
1: da
0: sono
1: un annetto.
0: Ma io sono inclusivo, tu puoi baciarmi quando vuoi.
2: Ti posso fare un massaggio cardiaco coi piedi.
0: Vabbè, sì, tipo la vendemmia.
1: Ci saltiamo sopra.
2: Sì, no, perché non voglio toccarti.
1: Che bella. Ti vendemmiamo.
2: Farò tutto quello che posso.
0: Grazie, sì, immagino.
2: Nei limiti delle mie capacità.
0: Che bello sapere.
2: Che non ho.
0: Che bello sapere che la mia vita è nelle vostre mani, davvero.
1: Ah, Paolino, bevi un litro e mezzo d'acqua e la pressione risale. Matteo da Monza. No, perché bevendo solo l'acqua diluite di più i pochi sali che avete nel corpo.
0: Ne avrò bevuti.
1: E vi dà fastidio. Non solo, più di 250 ml ogni quarto d'ora è inutile perché il corpo poi li espelle e non li assorbe. Grazie.
0: Adesso mi sono esplosi anche
1: guarda coglioni, che seguo guarda Italia 1 e seguo il studio aperto.
0: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate?
1: 342-4115 105.
0: Guarda che bello, vengo io a farti da infermiera, ma vieni.
1: 10 euro su Paolino no. Insegna agli angeli come. Che cazzo puoi insegnare? Michele da Cagliari.
0: A sbagliare i congiuntivi, scusami.
1: Alice campione, eh?

0: Amore!
1: Hey.
0: Amore!
2: Sì!
0: Secondo te Paolino riuscirà a finire la puntata?
2: Abbiamo un uomo morto che cammina!
3: Dead man working.
4: Probabile, probabile. Oggi, cioè, ve lo giuro, sto trasmettendo con le due dita pinzate al tavolo.
3: Beh, perché devo sederti, voglio dire, no, per terra.
4: No, ma va, sì.
3: Ti giù il microfono.
4: Allora, chi è?
2: Abbiamo un uomo morto che cammina!
4: Grazie, no, ce la farò, stoicamente ce la farò.
3: Allora, soci, adesso lanceremo quello che è l'argomento della giornata. È al 341-4115-342-4115-105. Dovrete impegnarvi molto, perché è già arrivato il messaggio più bello. Siccome Paolino c'ha bisogno di rianimarsi, è arrivato un messaggio cardiaco.
4: Vabbè,
3: basta,
4: raga.
3: Chiunque tu sia, chiunque tu sia,
4: sei
3: genio,
4: un genio, guarda, sei veramente geniale. Allora, clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di un tema similserio. Allora, sì, a me è una roba che fa ridere, però è venuta fuori una discussione di quelle pesanti e non sta a noi giudicare la cosa. Perché?
3: Perché no, scusa.
4: Ma perché no? Perché
3: ma giudichiamolo. Perché entriamo in...
4: Allora, è
3: dall'alto del nostro...
4: Allora, è la penultima puntata dell'anno. Sì, Non vorrei prestare un merdone proprio all'ultima puntata.
3: E cosa fanno? Ci licenziano domani, siamo a casa un giorno in più.
4: Sì, ma noi a settembre dovremmo ritornare.
3: Ah, questo non lo sapevo.
4: Vedi. Allora, in pratica è successo il finimondo, ok, per una festa della birra che ormai è diventata molto famosa.
3: Sì.
4: Festa della birra che si tiene a Granarolo Faentino.
3: Okay.
4: Siamo a due passi da Faenza.
3: Certo, certo.
4: Quindi siamo in Emilia Romagna. La festa della birra si chiama la festa della birra nottambula.
3: Okay.
4: Dove c'è praticamente, dove sono svariate attività ludiche, tra cui la lotta nel fango.
3: Sì, no, aspetta, ci sarà il cacinculo.
4: Vabbè, tutte quelle robe lì.
3: Il liscio.
4: Quelle non le
3: la
4: so.
3: La serata per i giovani.
4: C'è la lotta nel fango, cioè delle donne che combattono nel fango.
3: Okay. È una cosa che proprio a me non... No, allora, non mi suscita nessuna emozione.
4: No, allora,
3: se
4: anni,
3: non, Madonna, ho paura di sporcarmi.
4: Anni e anni fa mi suscitava qualche emozione.
3: No,
4: adesso
3: quelle robe lì,
4: adesso
3: lo so che tu usi tanto olio.
4: Olio e fango. Però, nel senso, sai, è una cosa. Vabbè, è una cosa goliardica la lotta nel fango.
3: Sì, sì, certo.
4: Poi c'è invece un concorso di bellezza dal nome un po' ambiguo.
3: Come si chiama il concorso di bellezza? Allora, aspettate, perché dovete sapere che due ore di riunione tra me e il socio Paolino per magari aggira questa cosa, magari non la dire, bram.
4: Vabbè,
3: dritto per dritto.
4: No, anche perché l'hanno andata anche i telegiornali, quindi
3: sì,
4: a favore.
3: Sì, ma per carità,
4: allora,
3: ma
4: il concorso di bellezza si chiama Miss Adrizza.
3: Miss Adrizza, sì.
4: Ora,
5: perché,
3: probabilmente Adrizza sarà una frazione,
4: ma certo,
3: di Granarolo.
4: Un nome un po' leggermente magari ambiguo, però sicuramente sarà una località, una frazione.
3: Sì, una frazione del paese,
4: quindi,
3: di Faenza.
4: C'è la lotta nel fango più Miss Adrizza.
3: Sì.
4: Ok,
3: no,
4: da lì
3: Miss Adrizza.
4: Miss Adrizza. Da lì ovviamente tanti l'hanno preso come goliardata.
3: Sì.
4: E poi giustamente ci sono le associazioni.
3: Lo sponsor che cos'è? Il Sildenafil?
4: Che hanno praticamente fatto questo esposto dove dicono che il corpo delle donne è visto come oggetto di spettacolo e intrattenimento costruito solo ed esclusivamente per lo sguardo maschile.
3: Vedi che hanno sbagliato? Devono fare la lotta nel fango anche dei maschi.
4: È vero, assolutamente. Io la farei la lotta nel fango.
3: Sì.
4: Andiamo a graffiarci nel fango.
0: Ma che schifo!
3: Allora, a me non è che
4: io
3: non piace, non mi suscita nessuna emozione, nessun prurito.
4: Sì, sì.
3: Ma mai la lotta nel fango, figurati come farla.
4: Però hai ragione. Allora, anziché criticare e chiedere di togliere, no, facciamola inclusiva. Combattono le donne,
3: certo,
4: e combattono anche gli uomini.
3: Belli pelosi col fango nel pelo
4: nel
3: petto,
4: che poi per togliere
3: i vichinghi nel fango
4: lercio.
3: E libertà!
4: Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, ring?
3: Sì.
4: Ring, scegliete voi se incontro di box, di wrestling, di MMA, quello che volete.
3: Sì.
4: L'incontro del secolo sul ring, chi fate combattere?
3: Vai.
4: Vale tutto, vale tutto.
3: Non ho dubbi.
4: Allora, vale tutto nel senso che personaggi reali, inventati, fantasia, cartoni animati, voi dovete scegliere solo i due personaggi che si vanno a prendere a cartoni, a pugno, a calci in faccia.
3: E tutti devono guardare questo.
4: Sì, sì, tutto il mondo guarda questa cosa qua.
3: Schlein Fassino.
4: Sì, io posso dirti.
3: Ma che Fassino è magro, ma è tosto come un chiodo da bara.
4: Io ti posso dire, guarda, allora tu sei andato sulla politica.
3: Sì.
4: Va bene.
3: No, ma lascia stare la politica, frega niente.
4: No, Schlein Fassino.
3: Sono due persone.
4: Ok.
3: Beh, Fassino alto, c'ha braccia lunghissime.
4: Allora, l'incontro del secolo, chi volete far combattere? Sylvester Stallone,
3: sì,
4: Arnold Schwarzenegger, uno contro l'altro. Cioè, anzi, no, scusami, ho sbagliato. Perché così è troppo larga la cosa. No,
3: beh, Rambo,
4: Rambo contro Terminator.
3: Ah, ok, ok.
4: Quelli li voglio vedere. Vai, fatevi il culo così.
3: No, Terminator, Rambo contro quello che va a salvare la figlia.
4: Commando.
3: Commando, sì.
4: Rambo contro Commando. Bravo, Rambo contro Commando.
3: In un'intervista che ha rilasciato a Schwarzenegger qualche tempo fa, disse: a quei tempi lì uno faceva un film, il film dopo io dovevo avere il cannone più grosso.
4: Grande, sì, sì, è vero, è vero.
3: Poi Stallone ce l'aveva l'arma più grossa ancora.
4: Allora, l'incontro del secolo, chi volete far combattere sul ring. Poi scegliete voi se volete un personaggio reale, fantasioso, cartoni animati, telefilm, vale per praticamente tutto.
3: Vittorio, io contro il Maranza di ieri sera.
4: Vittorio Sgarbi e la capra.
3: Sì.
4: Uno contro l'altro. Capra! Capra! È bellissimo.
3: Cosa hai appena detto?
4: È bellissima come roba, lo so. Lo
3: posso cambiare idea? ti rubo l'incontro. Sì, sì.
4: Vittorio Sgarbi contro la capra è bellissimo.
3: Sì.
4: Potete scegliere quello che volete. Ok,
3: Vittorio Sgarbi contro il Montone, quello. Il Montone è bello,
4: dai.
3: Il Montone è numero uno.
4: Cioè,
3: sono contento di aver vinto.
4: Associazioni femminili, andate a guardare cosa succede in montagna. Non so, perché quella della capra, ragazzi.
3: Perché la capra è il migliore, è la migliore amica dell'uomo.
4: Mamma mia, ragazzi. Allora, vale tutto. Voi dovete soltanto scegliere le due, i due concorrenti,
3: certo.
4: Cioè l'angolo blu all'angolo rosso.
3: Sì.
4: Chi combatte?
3: Se uomo contro donna,
4: sì,
3: donna contro donna.
4: Heidi contro Polianna. Ciao, passo io, porta cà. Heidi contro Pippi Calzelunghi. Pippi Calzelunghi.
3: Sì, Pippi Calzelunghi, poi ti ricoverano i problemi al naso.
4: Stavo dicendo. Allora, quindi l'incontro del secolo, chi volete fare combattere, potete scegliere chiunque. Ve l'ho detto, dai, reale. Un bel, voglio giocarmela tra maghi.
3: Sì.
4: Tra maghi, Harry Potter da un lato.
3: Contro, come si chiama quello che vola, cammina sull'acqua? Beh, quello vero, dai che tu lo sai che è tuo amico.
4: Dai. Ho tirato un freno a mano.
3: No,
4: ho tirato un freno a mano.
3: Trasformava i pesci e i pani, ma non era mago.
4: Quando mi hai detto quello che cammina sull'acqua.
3: No, non era mago quello, era un miracolo diverso.
4: Ok,
3: socio.
4: Grazie.
3: Kaelun, parli del Kaelun.
4: L'incontro del secolo sul ring, chi volete far combattere? Sì. Fargi!
1: Dai che tocca a me.
4: Vai,
1: dai,
4: vai,
1: dai,
4: vai.
1: Dai,
4: allora,
1: dai.
4: Ring, scegli tu, wrestling, sì, pugilato, box, sì, MMA.
1: Sì, fino all'ultimo sangue.
4: Sì, fino all'ultimo sangue.
3: L'ultimo sangue.
4: Te lo ricordi?
3: Ipotetico, chiaramente.
4: Te lo ricordi il Celebrity Deathmatch? Ecco, quello
3: lì. Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Vai.
1: Allora, ne avrei due.
4: Vai.
1: Per la serie che poi di uno ce ne liberiamo.
3: Sì.
1: Quando lo dirò.
4: E fino lì, ok.
1: Non si può dire.
3: Sì, ne hai due, ma ce ne dici uno.
1: Mi potrebbero licenziare.
3: Questo.
1: No, allora io vorrei vedere il gladiatore.
4: Sì. Okay,
1: ferito, però. Ferito, perché sennò sarebbe troppo,
3: certo,
1: troppo,
3: certo,
1: forte,
3: certo,
1: troppo potente. Contro il... Capitano Corelli.
4: Wow!
1: Sì.
4: Bellissimo, bellissimo.
3: Beh, anche Nicola Schegge, che lui è un alto.
4: Tanta roba. Va bene, allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio, quindi incontro del secolo sul ring. Chi volete far combattere, personaggi reali, esistenti, esistiti?
1: Io, maestra.
4: Fantasia, prego bambino.
1: Vasco Rossi e Ligabue.
4: Sì,
3: sì, sì, sì.
4: Bellissimo.
3: Dai, rilancio, Geppetto contro San Giuseppe. Vabbè, tutti e due falegnami.
4: Allora,
3: tutti e due bambini facevano miracoli.
4: Basta.
1: Giusto, giusto.
4: Perfetto. Allora, le nostre coordinate:
3: 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi sul tabellone che porta in giro la ragazza.
4: All'angolo
3: alla pausa,
4: rosso.
3: Alla pausa del...
4: All'angolo blu.
3: Sì.
5: Scriveteci al
3: amore
5: 342 41 15 105.

0: Oggi stiamo parlando dell'incontro del secolo al 342 41 15 105. Ring, scegliete voi la disciplina: wrestling, sì, pugilato. L'incontro è all'ultimo sangue. Dovete scegliere voi chi far combattere, ok? Per esempio,
1: Kenshiro contro l'uomo tigre.
0: Ma vince Kenshiro facile, dai. Vabbè, sì, certo, noi non possiamo dire
1: sai.
0: Che... ma no, ma vince facile. Ma cazzo, ha fatto un culo così a mezzo mondo. Kenshiro, arriva l'uomo tigre che lo graffia.
1: Sì, ma Kenshiro, l'ultima mossa che aveva era la distruzione dell'universo. Se sbagliavi, invece che uccidere l'avversario, scompariva l'universo. Vabbè, magari Kenshiro, un po' pompato,
0: Kenshiro, tanta roba, chi è?
2: Goku contro Kenshiro. Mi piacerebbe veramente, sì? C'è Siunolo come un contro.
1: Quello sì, quello sì.
0: Bruce Willis contro Jason Statham, Davide da Cormano, oppure
1: Vannacci Salvini.
0: Ehi, Mark Marquez contro Valentino Rossi su un ring, Carlo da Verona.
1: Chi è?
3: Soci, Peppino alla provincia di Reggio Emilia. C'ho io l'incontro del secolo.
0: Vai,
3: Materazzi contro Ibrahimo.
1: Vabbè.
3: Ciao Soci.
1: Sappiamo già com'è andata a finire.
0: No. No, tu stai parlando non era...
1: Ah, era Zidane.
0: Era Zidane.
1: Ah, sì, che... quando ha fatto la sacra zindone.
0: Quello che gli ha lasciato la sacra zindone sulla maglietta. Megaloman contro Chuck Norris, oppure...
1: Ehi, bello,
0: Doraemon contro l'ispettore Gadget, tale d'Arezzo.
1: Sgarbi Mughini.
0: Sgarbi Mughini, tanto... Beh, ma si sono già menati.
1: Sì. Ah, già, sì, mi ricordo qualcosa.
0: Dal compianto Maurizio Costanzo si erano menati sul palco.
1: Sì, sì.
0: Chi è?
3: Ce l'ho io l'incontro del secolo. Chuck Norris contro Bud Spencer.
0: Questo sì, tanta roba. Poi ancora l'incontro del secolo: Cicciolina contro il cavallo. Allora,
1: è una cosa finta. È una
0: finta,
1: cosa falsa.
0: È una bufala, non
1: in
0: esiste.
1: In realtà c'era uno dentro il cavallo era finto.
0: Allora, è finto quel non c'è. È una leggenda. È come la leggenda della signora Longari caduta sull'uccello.
1: Esatto, non l'ha mai detto.
0: Non l'ha mai detto.
1: È
0: okay?
1: La sindrome di
0: Stendhal.
1: No, quello Sudafrica, presidente.
0: Adesso che me l'hai detto,
1: quello che è uguale a Obama.
0: Vabbè, sì. Mi è andato via, socio, vai avanti.
1: Sì. Allora, Andrea da Pisa, purtroppo mi tocca inchinarmi a Pisa, nonostante l'odio. Capitano Uncino contro Edward Mani di Forbice.
0: Quella.
1: Bella Andrea, questo
0: è un grande incontro. Sì. Chi è?
4: Ciao, soci. L'incontro del secolo, McGregor contro l'uomo tigre.
1: Sì.
0: Questo sta, è veramente bello, perché poi uno pensa sempre, sai, agli uomini forti, rudi. Non avete messo ancora contro le donne, ve lo volevo dire. Cioè, siamo inclusivi.
1: Vabbè, Antonio, Barbara D'Urso, Sabrina Ferilli.
0: Ok, guarda questo, Alessandro da Catanzaro, Topo Gigio contro Dodò dell'Albero Azzurro. È bellissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, le nostre coordinate, fanciulli, noi ci fermiamo. L'incontro del secolo sul ring. Voi dovete scegliere chi fare combattere.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99 euro, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
2: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
4: Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella.
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo.
9: MD, buona spesa Italia.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: nostro 105 selection della settimana, Yugel su Radio 105, dove oggi abbiamo parlato di questa festa che si è tenuta a Faenza, Granarolo Faentino, dove si è scatenato il putiferio perché ci sono state delle lotte nel fango tra donne, sì. E poi c'è stato questo concorso di bellezza che si chiama Miss Addrizza, sì. E da lì ovviamente scatenate le femministe, insomma. Noi abbiamo detto, allora, noi non siamo nessuno per giudicare, c'è la lotta nel fango delle donne,
1: facciamo anche quella degli uomini,
0: bisogna essere inclusivi. Io voglio essere messo in una piscina piena di fango e voglio fare la lotta nel fango, sì. E che cazzo, sì. E da lì al 342 41
1: posso riempirtela io la piscina?
0: No, da lì al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato l'incontro del secolo sul ring, sì. Chi volete far combattere?
1: Oh, deve essere l'incontro del secolo. C'è gente che ha scritto Mike Tyson contro Eli Schlein, non è che ci sta sul cazzo Tyson e quindi lo metti contro la Schlein. Okay, o viceversa.
0: Sì.
1: Deve essere l'incontro del secolo, deve essere divertente da vedere, deve essere interessante da vedere.
0: Scusa,
1: tipo,
0: se,
1: occhi scusa, di gatto contro Lupin.
0: Questo era bello. Scusa se ho riso su quella cosa lì, ma veramente.
1: Devi volergli male a Tyson.
0: Certo. Allora, l'incontro del secolo. Sì. Capitan Harlock contro Jack Sparrow. Ehi, due pirati, sì, il pirata, sì, dello spazio, sì, il pirata dei mari. Bello questo qua.
1: Power Ranger versus Sailor Moon.
0: Sì, bella anche questa, chi è?
2: Ragazzi, Cruciani Mazzoli, tutta la vita. Riccardo da Roma, l'abbraccio.
0: Guarda, a tal proposito, Maura da Cagliari che dice: Io maestra, Paolino contro Mazzoli.
1: Sì.
0: Ma lo rompo Mazzoli.
1: Sì,
0: è un cracker Mazzoli.
1: Sì,
0: dai. No,
1: ma che c'hai i polsi grossi, Marco.
0: Vabbè,
1: eh
0: sì, ma lui c'ha questa, lui c'ha la stazza, tipo così, no?
1: Cosa?
0: C'ha le bracciona, c'ha due. Ma lui non ha mai fatto.
1: No, che il fatto che assomiglia uno scimmione, voglio
0: ma
1: dire.
0: Ma lui non ha mai fatto.
1: C'ha le braccia lunghe.
3: Fate pure,
1: adesso.
3: Insultate pure i non presenti. Cioè,
0: ascolta, ci ha dato delle vecchie baldracche due giorni
1: sì,
0: fa.
1: Non
0: quindi
1: ha detto proprio baldracche.
0: Ecco, quindi.
4: Mazzoli, quando vieni in Italia ti rompo tutto, hai capito? Bastardo.
1: Io invece ho voglia di portarti a cena.
0: Allora,
1: ultimamente sto facendo gli amichetti.
0: Putin contro Trump, Massimo da Vignate.
1: Malgioglio contro Platinette, Michele da Massa.
0: Bella, ma? Sempre Malgioglio.
1: Sì?
0: Malgioglio contro Renato Zero.
1: Ok.
0: Poi.
1: Sì.
5: Ma che gambe Schwarzenegger! Mica contro Malgioglio! Questo è lo scontro del secolo! Sì, Marco, sì, la spianate!
0: Giusto!
1: E poi non si firma, e quindi è un genio. Il signor Giancarlo versus le Amazzoni.
0: Wow, bellissimo. Michael Jackson contro Freddie Mercury, Merida Nardò. Bellissimo questo. Poi
1: Rocco Siffredi, Ron Jeremy, Leo da Pisa.
0: Ron Jeremy che era quello con i baffoni, sì, era Ron, sì, Jeremy,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, che ha aperto un ristorante.
0: Ok. Poi l'incontro del secolo, chi volete vedere combattere sul ring? Arriva questo messaggio. In realtà prima sono arrivate le frasi, non capivo. Poi è arrivato invece i chi, sì, i combattenti.
1: Ah, ok.
0: Vorrei vedere sul quadrato, da un lato Scatman John,
1: sì,
0: dall'altro Young Signorino. Quindi da una parte abbiamo Papo Pepa, dall'altro abbiamo dall'altra parte
1: alfabeto.
0: Alfabeto.
1: Io vorrei ricordare agli X, il Generation X,
0: sì,
1: di non prendere tanto per il culo Ian Signorino, perché andavamo a ballare elettrica, salsa,
0: sì, ma ciao, abbiamo parlato di peggio.
1: Non era tanto differente da Ian Signorino, solo che Ian Signorino aveva i tatuaggi in faccia e ti stava sul cazzo, cioè, ma il livello era quello,
0: è quella, è la stessa identica, è quella lì, è la canzone quella.
1: Sì, sì.
0: Poi Danny DeVito contro Lino Banfi, o ancora, bello,
1: Fantozzi contro Calboni, Marco da Sciuolo.
0: Incontro del secolo,
1: sì,
0: il Papa, contro il Dalai Lama.
1: No, io ho il Papa contro Mosconi.
0: Vabbè, ma quello
1: sì, il Papa è... Dalai Lama,
0: Papa,
1: sì,
0: e Dalai Lama, perché sono i due simboli per antonomasia della pace. Chi è?
6: No, ce l'ho, maestro, ce l'ho. Soci, Alberto Fabbro di Tortona.
0: Vai.
6: Il mio scontro epico è tra Pollon e Heidi.
0: Sì, ciao, è vero.
1: Sì, sì,
0: è vero, è,
1: sì,
0: vero, è,
1: sì,
0: vero.
1: Sì, sì.
0: Due bambine, però, tutte e due che vivono sui monti.
1: Sì, esatto.
0: Però Pollon bisogna fargli l'antidoping,
1: beh,
0: prima
1: che stavo per dire io che non lo passa. Non lo passa l'antidoping.
7: Yeah. Io lo dico io.
1: Sì.
7: Cristiano Ronaldo versus Messi.
0: Sì,
7: vediamo, bello, chi vince.
0: Allora,
1: Maurizio da Cagliari, One di Bim Bum Bam versus
0: four.
1: Il Gabibbo.
0: Ah, ok. Io avrei fatto One,
1: sì,
0: contro Four. Ti ricordi Four?
1: No, Four no. Io mi ricordo il Five, il serpentone.
0: Ma
1: Quello di Operazione Five.
0: I vari pupazzi erano Four perché era su.
1: Beh, Rete 4.
0: Four perché era Rete 4. Five
1: One,
0: perché era su
1: Italia 1.
0: Bravissimo.
1: Italia 1.
0: Bravissimo. Allora, le nostre coordinate, quindi l'incontro del secolo sul ring. Chi volete, chi vorreste far combattere? Le nostre coordinate?
1: 342 4115 105. Vada fuori.

0: Abbiamo un uomo morto che cammina.
1: No, no, però per ora va tutto bene.
2: Sta reggendo bene.
1: Per ora reggo bene, sì. Mi devo sempre puntellare sul tavolo, però va bene.
3: Durante la prima pubblicità io sono uscito dallo studio, sono andato a topicare quello che è il raffreddamento. Adesso abbiamo meno 3. Così da mantenerlo rigido.
1: C'ho la pressione che ormai è andata oggi.
3: Sì, ma ormai sei rigido, mamma, non ti muovi mia. Più. Quindi.
1: Allora, 342 41 15 105, l'incontro del secolo sul ring. Personaggi reali, esistenti, esistiti, fantasia, cartoni, telefilm. Chi vorreste far combattere uno contro l'altro?
3: Pippo Franco e Lash Line, giusto per non capire chi vince.
1: Ma dai. Chi è?
4: Ma un bel Valentino Rossi versus Mark Marquez.
1: Sì. L'avevamo già qualcuno già l'aveva detto, proposto.
3: Però Mark Marquez è alto un metro e niente, Valentino Rossi è quasi 2 metri.
1: No, cioè, certo, no, 1,80 m.
3: Ho capito, ma
1: Marquez, sì, beh, Marquez, certo, rispetto a
3: non arriva la sella, né?
1: Certo. Vabbè, ok. Poi
3: Putin... La Santanché contro Mickey Rourke, giusto per non capire chi vince. Matte da Bologna.
1: Putin contro Trump, Massimo da Vignate.
3: I fratelli Gallagher, Michele da Cremona.
1: Ok, poi aspetta che lo... Eccolo qua. Cicciolina contro Moana, Fabrizio dalla Valtellina. E poi dice, io ne ho una... Le ha scritto una Davide, sì? Che dice, io ne ho una culinaria. Va bene uguale? Cioè, puoi mettere sul ring.
3: Si picchieranno col mestolo, però va bene.
1: Guanciale contro pancetta.
3: Ma vai a fare.
5: Sono Chicca, a me piacerebbe tanto vedere Donald Trump contro Putin, ma non lo metterete mai in onda. Ciao dalla Valsusa.
1: L'ho appena letto io e poi ha detto anche lui, perché non dovremmo metterlo in onda? Ma mica hai detto una roba clamorosa.
6: No, non si può fare, ragazzi.
1: No, c'hai ragione, c'è ragione.
6: Due volte.
1: Poi
3: io invece ho cambiato idea. Io vorrei vedere il nostro CEO, sì? Paolo Salvadieri, contro il mio socio.
1: Perché?
3: Perché non puoi alzare i pugni. No, devi stare lì a prendere le basta.
1: Mi faccio picchiare proprio.
3: E sì, quello è il divertente.
1: Picchiami!
3: Picchiami ancora, ti prego!
1: Fai di me ciò che vuoi, Paolo! Picchiami!
3: Oh, che bello!
1: Va bene, allora vi ricordiamo le coordinate. Ci fermiamo. L'incontro del secolo sul ring. Chi vorreste vedere combattere?
3: 342 41 15 105.
7: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
11: Vi aspettiamo!

0: Bruno Mars, On My Soul su Radio 105. Allora oggi 342 41 15 105, ring ragazzi, e voi dovete scegliere chi far combattere: personaggi reali, esistenti, esistiti, fantasia.
1: Bruno Mars contro la persona con cui ce l'hai in questa canzone, sotto le mie suole.
0: On My Soul al massimo è sulle mie suole.
1: Nel senso,
0: sì.
1: Se io dico al pezzo, tu
0: soul,
1: sei le mie suole.
0: Sei sicuro che soul in inglese voglia dire suole?
1: È uguale, dai.
0: Eh beh sì, soul, suole, sì, ci sta, ci sta, sì, sì. Assolutamente. Allora, chi vorreste far combattere l'incontro del secolo sul ring? Blur contro gli Oasis. Non male.
1: Freddy Krueger versus i due Armani di Forbice. Sì. Vito da Taranto.
2: Chi è? Sul ring vai. Metterei Rocco Siffredi contro Pinocchio. Però all'angolo di Pinocchio, come allenatrice, la Letizzetto, che gli dice: dai bastardo, dai, racconta una bugia, dai.
0: Guarda che allora,
2: un abbraccio e buone vacanze a tutti, Maurizio da Cassina Nuova.
0: Pinocchio contro Rocco Siffredi deve essere un incontro di boxe, non di fioretto,
1: esatto.
0: No, di sciabola,
1: cioè, si allungano due cose diverse.
0: Vabbè, adesso dimmi che era brutta. Adesso dimmi che era brutta adesso, dai. Adesso dimmi
3: che.
0: Dimmi che era brutta la battuta adesso, dai. Allora, poi guarda, scontri qui in Radio 105. Ilenia contro Linda Pani, Camilla Ghini contro Rebecca Papi,
1: il Gabibo contro Dodò.
0: Beh. Poi Massimiliano Allegri contro Lele Adani, Francesco da Torino.
1: Papa Francesco contro Netanyahu.
0: E là, chi è?
4: Peter Griffin contro Homer Simpson.
0: Sì.
4: La battaglia del secolo.
0: Giusto, è vero. Qui ho Stewie Griffin contro Cartman.
1: Ehi.
0: Cazzo, che bello.

0: Poi, attenzione, il dottor Nosaradan contro il dottor House, Marco da Torino. Allora, io a casa ho le pattine, sai quelle per prendere le pentole?
1: Con le patite.
0: No, le pattine.
1: Per i dottori.
0: Quelle da prendere, per prendere,
1: ok. Sì, di Nosaradan.
0: Con Nosaradan che ti dice, stai friggendo?
1: Chi è?
2: Ciao soci, Vanna Marchi contro Roberto Baffone. Un abbraccio, Pierpaolo da Maglie.
0: Tanta roba, va
1: all'ultimo
0: bene.
1: Respiro.
0: Ok, poi
1: Andrea da Vigevano, che ne ha un paio di anni, eh.
0: Vai.
1: Gabibbo contro il Tenerone.
0: Bello! Te lo ricordi?
1: Sono dentro di testa.
0: È bellissimo.
3: È bello, bello.
0: Poi vorrei vedere la Mu contro Fujiko. E ancora, per esempio,
4: se io vorrei vedere sul ring due vini, visto che sono toscana, vorrei vedere lottare il Chianti con il Sangiovese e vedere che vince il Chianti, perché è il migliore in assoluto.
0: Ma vince il Chianti, facile proprio. Ma sì, l'incontro del secolo, ve lo dico io. Cannavacciuolo contro Bud Spencer. Sono la stessa persona praticamente.
1: Fabio da Padova, Dying Turn 3 versus Iron Man.
0: Signor Buono, cioè, l'abbiamo.
1: I Dying Turn va. Piace Iron Man, dai.
0: Però Iron Man è forte.
1: Un po', eh. No, capito, ma è grosso.
0: Le nostre coordinate, fanciulli, l'incontro del secolo sul ring. Chi vorreste vedere combattere?
1: 342 41 15 105.

0: lui da
1: per quale motivo?
0: Ma non l'hai capito perché?
1: No, non l'ho capito perché.
0: Perché lui da piccolo.
1: Vabbè, allora 342 41 15 105 l'incontro del secolo sul ring.
0: Adesso ve la diciamo, tranquilli.
1: Chi vorreste fare combattere? Stiamo vedendo dei messaggi che ci domandiamo: ma perché? Perché qualcuno di voi?
0: Oh, io spero che sia il caldo e non sia il vostro cervello, perché altrimenti siete da ricovero.
1: Allora, se tu mi metti contro sul ring, no? Ether Parisi contro Lorella Cuccarini.
0: Certo.
1: Sì, tipo Daniela Limbiate. No, ma dico, comunque erano due icone degli anni 80-90,
0: certo,
1: due
0: certo.
1: top ballerine,
0: esatto.
1: Ha un senso, no?
0: Ehi, spaccate, alza la plié.
1: Cioè, però se mi dici, non lo so, faccio un esempio, tipo...
0: Trump contro Chunk dei Goonies. Linda da Rimini.
1: Quale cazzo è il nesso?
0: Perché Chunk sembra Trump da piccolo.
1: Ma non è vero,
0: ma
1: dai.
0: Ma cosa, no? È riccio, Trump c'è stirato i capelli.
1: No, chi è?
2: Ma voi non lo vorreste vedere un incontro tra... Adriano Pappalardo e Antonio Zecchila?
0: Sì, sì, sì.
1: Mai più! Mai!

0: Per la serie Così non capiamo chi vince.
1: Vai.
0: Obi-Wan Kenobi versus Padre Pio.
1: Ancora.
0: Alessandro Torino.
1: Nick da Triuggio, l'uomo più anni 90 dell'universo. Quanto ti sono vicino, fratello, ti voglio proprio bene. Jenna Jameson contro Veronica Zemanova.
0: No, capì, ma lì non vuoi vedere l'incontro, le vuoi vedere strapparsi il coltume.
1: Vabbè, però è un bel incontro, cioè io lo vedrei volentieri. Non voglio passare per maschilista, sessista.
0: No.
1: Lo vedrei
0: soprattutto non sessista, no. Certo. Magari nude nel fango trasparente.
1: Ci fermiamo all'argomento, lo chiudiamo nella prossima ora. L'incontro del secolo sul ring, chi vorreste far combattere?
0: 342 41 15 105.
2: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Pra e Arenzano in direzione Ventimiglia. 8 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 viaggiando verso Taranto. Code per incidente anche sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio per 5 km tra il bivio per l'Autosole e quello per la Bologna-Taranto procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico si segnala un altro incidente all'altezza dell'incrocio Civitato-Massa. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
12: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
13: Ok.
12: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
13: Oh no!
12: Il sole che splende...
13: No, ti prego, no!
12: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
11: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio 105, proud to
17: to be different.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA, dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati, l'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: 105.
1: Ciao.
0: Oh, sono Alberto.
1: Ciao Alberto.
0: Vengo da Cesano Maderno.
2: Bene.
0: Ho 8 anni. Bene. E li seguo da quando ho 4 anni.
2: Wow.
1: Ah, basta così, grande Albi. E nonostante
3: sai
1: questo parli l'italiano meglio di noi.
3: Sai che sono 4 anni,
1: sì?
3: Che a me sembra avere qualcuno dietro che mi segue.
1: È Alberto.
3: È Alberto.
1: È Alberto, è Alberto che ti segue, certo.
3: Ci stai seguendo per quale motivo?
1: Alberto,
3: Alberto, per quale motivo? Cosa vuoi fare? La spia da Greco.
1: Alberto,
3: eh?
1: Allora
3: mi fa l'agente segreto.
1: Comincia ufficialmente l'ora numero 2.
3: Nella puntata meno 2.
1: Esatto.
3: La temperatura qui all'interno dello studio per tenere Paolino in piedi è
1: -2. Seconda ora in cui avremo anche alla console. Quindi tra poco voterete i 2 migliori mixati della stagione. Nel frattempo chiudiamo l'argomento di oggi, ovvero l'incontro del secolo sul ring. Chi vorreste vedere combattere?
3: Matteo da Voghera, che mi ha colpito al cuore e anche al fegato, brutto bastardo. Dante Alighieri versus William Shakespeare.
1: Weyla!
3: Qua veramente non saprei da che parte stare.
1: Weyla, guarda anche questo qua, bellissimo. E guarda, la portanza è la stessa,
3: sì.
1: Riccardo Muti.
3: La portata.
1: La portanza, vabbè.
3: No, la portanza Riccardo,
1: Riccardo Muti,
3: sì?
1: Contro il maestro Canello. Beh, ragazzi, cioè,
4: tu non,
1: non sai chi è il maestro Canello?
4: No, no,
3: non lo ricordo.
1: Tu, Fargi, davvero non sai chi è il maestro Canello?
3: Anch'io ne ho un altro match del secolo, però lo trovo. Vabbè. Allora, Levinsky contro Hillary Clinton.
1: Beh, la Levinsky,
3: quanti anni ha?
1: La Levinsky?
3: Quanti anni avrà adesso?
1: Avrà 52, 53 anni.
3: L'ultima volta che l'ho vista gattonava sotto la scrivania. Sì?
1: Vabbè, c'è. Poi vorrei vedere Gandhi contro Madre Teresa di Calcutta.
3: C'è,
1: o ancora
3: Gandhi tutta la vita.
5: Allora, io proponerei Goku contro 11 di Stranger Things.
1: Sì, Goku contro quelli
3: contro
1: di Stranger
3: 11.
1: Things.
3: No, sì, contro 11.
1: Ah, contro 11 di Stranger. Ah, vero, vero.
3: Nicola dal camion. Non so se è valida, però.
1: Vai.
3: Tyson contro quel figlio della me del mio commercialista. No, lì è perché odi commercialista.
1: È un'altra cosa lì. Chi è?
6: L'incontro del secolo. Bombolo contro Alvaro Vitali.
1: Sì, Lupo Lucio contro il pupazzo gnappo Johnny da.
3: E allora, Lupo Lucio sì, il pupazzo gnappo non mi ricorda chi è.
1: Ma era tipo lo scarafaggio, era il pupazzo
3: gnappo. Non me lo ricordo,
1: ma era di un era
3: troppo, chi è?
7: Troppo. Ci chiedevamo proprio l'altro giorno con i miei figli, chi vincerebbe tra Majin Buu e Freezer? Ciao,
3: Freezer.
7: Simona dalla provincia di Grosseto.
1: Allora, adesso non vorrei entrare.
3: Freezer mi stava un po' sulle balle. Majin Buu quando era grasso con quella voce lì,
1: Freezer,
3: a me era inquietantissimo.
1: Allora, Freezer secondo me gli fa un bucio così a Majin Buu. Ma ciao.
3: Lo so,
1: Freezer era veramente, cioè, Freezer era l'emblema, Freezer era l'emblema del bastardo.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì,
1: allora l'ultima, poi io mi ricordo,
3: si chiamava Freezer Mariani,
1: secondo me. Io mi ricordo la puntata in cui Goku lo prese a sberle. La goduria,
3: non me lo ricordo, cioè,
1: guarda.
3: Attenzione, Nicolas da Brescia,
1: vai.
3: Un incontro che piacerebbe e farebbe veramente piacere al nostro Antonio Pivati. Osvaldo Paniccia versus Giuseppe Simone.
1: Che cazzo.
8: L'arte devi è una cosa seria,
3: una cosa seria,
8: una cosa molto seria.
1: Chi è? Occhio, aia. Occhio, perché quando
9: che
1: parte
9: che ne
1: così
9: pensate di un incontro di box tra
3: sì.
9: DJ
1: sì.
9: E chitarristi di musica
3: sì.
9: proprio metal.
3: Sì,
1: bello,
3: sì,
1: ci sta.
3: Ci piace.
1: Sì, sì, sì, chi sì, mettiamo
3: sì.
1: contro?
3: Li mettiamo chitarristi contro DJ.
1: Ah, scusami, l'ho capita adesso. L'ho capita adesso.
9: Ma no, ma è venuto in mente così.
3: Sì.
1: Perché tra poco in alla console faremo
3: due grandi generi musicali. No, questa è di Marco Galli. Beh, la voce è sempre la mia. Due grandi generi, ne potete scegliere solamente uno.
1: Ovvero avremo
3: schitarrate.
1: Oh, qual è l'altro genere che abbiamo scelto oggi? Grandi DJ, no?
3: Gigi D'Agostino.
1: Ah, è vero.
3: Grazie. La volta che ho scelto io non te lo ricordi?
1: Scusami, non mi interessa. No, adesso spieghiamo il perché.
3: 1-0 per te.
1: Adesso spieghiamo il perché.

0: Season Ready su Radio 105. Ma sì, è arrivato quel momento lì, ragazzi. È arrivato
1: mi,
0: il momento.
1: Mi fai dire una cosa prima di lanciarlo?
0: Vai.
1: Volevo salutare quattro persone, quattro donne: Martina Vatini, Martina Favaretto, Arianna Enrico e Anna Cristino, che sono le quattro del fioretto femminile che hanno vinto l'oro ai mondiali, stracciando gli Stati Uniti, e nessuno ancora ha detto nulla.
0: Brave ragazze.
1: Le lacrime di loro appena hanno vinto, è stata una cosa pazzesca, un'emozione pazzesca.
0: Una repubblica fondata sul calcio, vincono tutti gli altri sport, esatto, meno che il calcio.
1: Brave. L'oro maschile alle Olimpiadi, anche l'oro femminile ai mondiali.
0: Brave.
1: Ciapa mondo!
0: Ciapa su e porta ca. È arrivato il momento, fanciulli, alzare il volume della radio perché ritorna alla console. Ultimo appuntamento della stagione. Allora, cosa abbiamo fatto?
1: Per cambiare base, che mi sto infartando.
0: Voi sapete che alla console mettiamo a confronto due generi musicali, sì, e voi votate. Cosa abbiamo fatto oggi? Il genere musicale che vincerà è un mixato che è già andato, cioè il Fargi oggi non mixerà live, ma abbiamo preso i mixati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi. Quindi, anche se non è una vera e propria gara, quello che vincerà oggi sarà quello più votato nella stagione.
1: In assoluto, esatto.
0: Allora, oggi mettiamo
1: finalmente
0: contro.
1: Finalmente ci sarà il liscio.
0: Non c'è il liscio.
1: Neanche oggi. Non c'è il liscio. Già che ho scelto io, che imbecille.
0: Non c'è il liscio.
1: Devo scegliere il liscio.
0: Allora, 342 41 15 105. Dovete votare da adesso per ascoltare 15 minuti di musica mixata dal nostro Fargi, di un genere musicale o di un altro.
1: I due grandi generi,
0: esatto,
1: sono,
0: che sono quelli che hanno totalizzato più SMS fino adesso,
1: che hanno ricevuto più SMS quando sono stati votati loro.
0: Esattamente. Allora,
1: e non si sono mai incontrati tra
0: Mai incontrati tra di loro. No. Allora,
1: ci sarà dura oggi.
0: Oggi mettiamo a confronto schitarrate, quindi tutto quello,
1: quindi
0: che
1: pezzi di rock italiano, straniero.
0: Ma allora, minimo
1: che dischi hai? Qualche titolo?
0: Blink 182.
1: Ah, ok. Le Zeppelin?
0: Te lo dico io perché l'ho sentito
1: per Jam.
0: L'ho sentito prima di là, ho sentito i Blink e li ho sentiti. Green Day.
1: Vabbè.
2: Chi lo sa?
0: Green Day. Vabbè. Comunque, schitarrate da una parte contro Gigi D'Agostino.
1: È tutto Gigi?
0: Tutto Gigi. 15 minuti di Gigi D'Agostino. 15 minuti di schitarrate.
1: Non ce la posso fare né con l'uno né con l'altro.
0: 15 minuti di Gigi D'Aga. Allora, dovete votare voi. Scegliete al 342 41 15 105. Schitarrate, scrivete schitarrate. Gigi D'Agostino, Gigi D'Aga, Gigi.
1: Gigi,
0: basta Gigi
1: e chitarre.
0: Va bene,
1: schitarrate, è troppo lungo, stanno guidando.
0: Chitarre, schitarrate.
2: Sì, la puntata delle schitarrate era diverso dal rock.
1: Sì,
2: cioè, avevano proprio il dettaglio delle dettaglio, chitarre elettriche.
1: Cioè, gli assoli proprio.
2: Le ricordo ancora.
0: Chitarrone elettriche. Allora,
1: okay,
0: dovete votare, ragazzi, adesso. Ah, una cosa, uno magari dice: ma posso votare solo una volta?
1: No, puoi votare anche 100 volte ed è meglio che tu lo faccia, ma devono essere 100 voti differenti. Cioè, devi mandare 100 SMS.
0: Esattamente.
1: Sono gratis,
2: una roba onesta, diciamo.
1: C'è la Summer.
0: Vabbè, se uno vuole ascoltarsi un genere, si impegna e se lo ascolta. Scusami. Allora, votate 342 41 15 105. Da un lato, schitarrate.
1: Sì, dall'altro, Gigi D'Agostino.
0: Se io oggi dovessi votare.
1: Sì. No, tu Gigi D'Aga.
0: No, io oggi andrei sulle schitarrate.
1: Perché non ce la fai più.
0: Mi devo riprendere dalle.
1: Allora abbiamo due voti per le schitarrate ricominciando.
0: 3, 4, 2
1: 41, 15 105. 105.

0: Danceteria su Radio 105 all'interno della carovana. Siamo quasi pronti per fare alla console, l'ultimo alla console della stagione, sì. Perché poi per 30 giorni non ci sentirete più, se non all'interno delle Summer Compilation. Detto ciò, praticamente, come funziona? Due generi musicali a confronto. Oggi abbiamo preso i due generi musicali che, quando sono stati in gara,
1: sì, hanno ricevuto più voti in assoluto.
0: Esatto, più messaggi. Allora abbiamo detto, cerchiamo di decretare un ipotetico vincitore della stagione.
1: A proposito di messaggi, c'è sorto un dubbio che forse se mandi troppi WhatsApp, magari WhatsApp ti blocca. Quindi mandate gli SMS, che tanto non costano niente.
0: Comunque 342 41 15 105, schitarrate contro Gigi D'Agostino. Quindi schitarrate, ovvero tutto quello che è rock, chitarre.
1: Sì, proprio la chitarra.
0: Ok. Gigi D'Agostino non c'è neanche bisogno che ve lo presentiamo, insomma, dai, penso che lo sappiate tutti.
1: Io non lo conosco.
0: Vero? Allora, Gigi, noi ci dobbiamo fermare. Avete ancora il tempo di votare, potete votare più volte, come vi diceva anche adesso il socio Martin. Non c'è problema, votate schitarrate o Gigi D'Agostino. 342
1: 41 15 105. Su 105 l'ora della carovana.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
17: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
18: La spesa intelligente!
19: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
20: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
21: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it. Hey! 105.
22: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao ragazzi, Gigi Dag, tutta la vita, Paolo da Spilimbergo, sapete che vi voglio bene, vero?
1: Ma c'è anche noi, socio. Ciao. Allora, c'è ancora tempo di votare, ancora... Scusami, lo stavo per dire così. Ancora quanti minuti? Due per votare, per eleggere, diciamo così, il campione di questa stagione di Alla Console. Allora, i due generi musicali da votare oggi sono Schitarrate contro Gigi D'Agostino.
2: Sì, non c'è tutto il brano rock, ci sarà solo la schitarrata, tipo l'intro, tipo il ritornello.
1: Ma non dare notizie fuorvianti.
2: Così votano quello che piace a me.
1: Solo per votare Gigi D'Agostino, chi è?
3: Schitarrate, Pierfrancesco da Roma.
1: Allora,
2: avete l'occasione sul canale 66 con le schitarrate di vedere Martin piangere.
1: Allora 342 41 15 105 potete votare o Schitarrate o Gigi D'Agostino, quindi che sono i due generi che hanno totalizzato il maggior numero di messaggi quando all'epoca sono stati messi in gara.
2: Non si sono mai incontrati, che non oggi parliamo solo di incontri storici,
1: quindi raga, oggi chi vince questo vince tutto. Schitarrate contro Gigi D'Agostino, gli ultimi due minuti per votare.
2: 342 41 15 105.

La carovana di 105 presenta. Un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: regola il volume della radio. Esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo.
1: E allora fanciulli, ritorna alla console. Ultimo appuntamento della stagione, perché poi fino al 31 agosto chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scordiamoci passate.
2: Tu vai allora, in ferie?
1: Io vado in ferie, sì sì, assolutamente.
2: Io invece vado in vacanza.
1: Ma, guarda, proprio spengo il telefono il 31 sera, guarda. Sì. Allora, alla console, i due generi musicali che abbiamo messo a confronto oggi erano schitarrate e Gigi D'Agostino.
2: Esatto, avete votato in tantissimi, una nozione particolare va a Monia da Chianciano, che ha finito tutto il credito fino al 2028. Bella Monica!
1: Allora, mentre andrà il genere musicale che avrà vinto e che ufficialmente sarà il genere musicale che in questa stagione avrà ricevuto più SMS di consensi, mentre andrà il mixato del Fargi, divertitevi, è la penultima puntata della stagione, mandateci i vocali, cazzeggiate, cantate, urlate, salutateci, tutto quello che volete fare durante il mixato al 342 4115 105. Ma
2: ci siamo,
1: è arrivato il momento, è arrivato il momento di decretare il vincitore. Schitarrate contro Gigi D'Agostino, oggi
2: per
1: un 58% di consensi vince le schitarrate.
2: Rock and roll.
1: Mamma mia.

0: Amici 105, sì. Aperol.
1: Schitarrate!

0: Starre chi dice sempre che è una giovedì inutile, uno a caso ce lo può baciare.
1: C'è qualcuno che ciuccia! C'è qualcuno che ciuccia!
2: Sto pogando in macchina, Ale da Cagliari!
0: Oh vabbè, dai, oh bella! Scriveteci al 342 41 15 105. Anche se avevo scelto Gigi, posso dire che sono felice lo stesso. Oh. Paolo da Brogliano.
2: Ci saluta l'autista degli U2, Guido. Guido Guidau.

0: Comunque vada, a me sta bene tutti. Oggi ho mandato lo stesso numero di messaggi per entrambi. Michele da Cagliari.
1: Datemi una pizza all'ananas che gliela ritiro dietro. Adesso sì che sono carico.
0: Vi voglio senza maglietta. Nudi!

0: Paolino, voglio di schizzarti tutto.
1: certo.
2: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California,
0: The Doors.
1: Vabbè.
0: Siete proprio stronzi, sono arrivato a casa con la spesa e non posso scendere. Mi si sciolgono i gelati!
1: Vi voglio senza maglietta!
3: Pargi, specchinami tutta!
0: Il ritornello è sei bassine!

0: Paolino e Martino, vorrei essere il vostro hamburger.
1: Oggi si casca in piedi comunque, grandi!
0: Vabbè.
1: Mi fate volare, Silvia dalla provincia di Pordenone. Martin, sciogliti i capelli e
0: sì,
1: poga!
0: Sciogli le trecce ai cavalli. Dai, solo per voi.

0: Opa, è l'asta del microfono.
1: Beh, vi dirò, bellissimo nonostante abbia votato Gigi. Ciao soci, Simo.
0: Orgasmico con i Doors, godo Adri!
2: Sì!
0: Anche con 39 gradi, con queste schitarrate ho i brividi.
1: Quando non si fa la spesa quando c'è la console, ditele a quello che gli si sciolgono i gelati.

0: Oh, ma tutti che ci scrivete nudi, nudi. Mo' arrivo, se mi...
1: Adesso nudo.
0: che
1: se ti mette cosa?
0: Vabbè. Mi sbaglio, eh.
1: No, no, tu sì, io no, io salto. Scalare il Galibier in bici con sottofondo il Limbisi non ha prezzo. Grazie soci Rick da Marsiglia. Eccolo! Canale 66, spegnete subito.
2: Bellissimo.

0: Stendi della Sardegna, che bello cucinare, ballare, contemporaneamente schitarrare.
1: Vabbè.
2: Ho visto la luce! Ho visto la luce! Davide Casalingo frustrato!
0: Io comunque...

0: quello che si canta fuori onda è una roba allucinante. Schitarriamo insieme mentre si cucina. Katia da Bolzano,
1: mi preparo a stirare, con questo ritmo mi verrà tutto storto.
0: Dobbiamo dire al marito di Katia che lei lo ama tanto, perché lui è geloso di noi.
1: Anche noi amiamo tanto il marito di Katia.
2: Bellissimo.

0: niente, io vi volevo solo salutare, ringraziare delle emozioni, dei sorrisi, di tante risate strappate anche nei giorni poco felici. Vi voglio un mondo di bene e buona estate a tutti. Un bacio, vi voglio bene. Alessandra di Badia Polesine.
1: Noi vi vogliamo bene, solo ad Alessandra, a tutti voi soci della carovana.
2: Dobbiamo chiudere
1: ricordandovi che al 31 di agosto poi ritorniamo qua, non solo con la carovana, ma ovviamente anche la prossima stagione ritornerà alla console.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio in direzione Napoli. Code per traffico anche sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure viaggiando verso Ventimiglia. Sulla A14 invece 3 km di incolonnamenti per incidente tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Glorie. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
1: Arriva subito.
3: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio.

0: controllo. Airzon, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
1: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
2: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
1: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: È pieno in store su arcaplanet.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio 105. Proud to be different.
12: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: canzone che ci porta alla conclusione
1: dello di andare al mar,
0: Metopile. D'altronde adesso si va tutti al mar. Ha fatto il prova costume?
1: Sì, come stai? Le ciabatte. Le ciabatte mi fanno
0: tantissimo. Io lo dico sempre, ormai quest'anno ho fatto la prova costume, quello di Arlecchino mi sta molto bene quest'anno. Sì. Penso che sfilerò con quello lì.
1: No, non siamo riusciti perché la pubblicità ci ha incalzato. Volevo chiudere alla console di prima con le schitarrate.
0: Sì, con la battuta delle battute, ragazzi, cioè veramente.
1: Joe Strummer entra in un caffè Clash. Anzi, Clash. The Clash,
0: va bene. Siamo arrivati praticamente alla conclusione. Intanto, se avete voglia questa sera, mi trovate al The Beach qui di Milano.
1: Okay.
0: Quindi stasera.
1: E se non ho voglia?
0: Se non hai voglia, niente. Io sono
1: là. Ok, no, ma cioè, dalle sempre due opzioni.
2: A quanto lo fa il parcheggio?
0: Io al parcheggio sono 2 euro per le macchine piccole, 5 quelle grosse.
1: Ma se vengo io col macchinone mi fai pagare 5, no?
0: Mica, è la volta buona che ti faccio pagare 12 euro. Tu bastardo che inquini peggio di una centrale.
1: Passo sopra la sbarra come ho fatto ieri sera. Ah, scusate, colpa mia.
0: Vabbè, comunque, insomma, poi vogliamo fare, non l'abbiamo fatto prima, un doppio applauso con salto carpiato per il nostro Fargi che oggi...
2: Ah sì, facciamolo.
0: Non ha mixato live, ma ha mixato... Un genere bestiale delle schitarrate, tanta roba.
1: Io non ho abbastanza mani per applaudire la sua.
0: Vuoi anche le mie? Vuoi due
1: tu
0: mani?
1: Mi applaudi in faccia.
0: Vuoi due mani in faccia?
1: No, non ho abbastanza mani per quanto vorrei applaudire.
0: Grazie al nostro Fargi, grazie alla Claudietta al centralino, grazie alla Stop in redazione. Noi vi lasciamo in compagnia del sommo, sommissimo Max Brigante. Mani.
1: Oggi, io non l'ho visto io per adesso in studio, forse apparirà dopo.
2: No,
1: trasmette dai Caraibi.
2: No, non hai visto no. Chi?
1: Brigante.
0: Tu non hai ancora capito una cosa. Sì. Oggi Brigante
1: uscirà da una conchiglia.
0: No. Calerà dalle nuvole. Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che si chiamano farfalle nello stomaco perché prima o poi finiscono nel water? Ieri ci ha colpito.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è...
1: Per l'ultima volta, l'ora della carovana.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.

0: In diretta come tutte le sere a quest'ora su Radio 105, cioè 105 in casa, io sono Max Brigante. Benvenuti, benvenuti a casa per la penultima puntata della stagione. Io sono molto carico, contento perché poi andiamo a riposarci un pochino, contento perché mi piace proprio il clima, me, in questa stagione, però poi arrivo in radio e trovo questo clima da funerale, di stanchezza. Oggi hai corso, oh mio Dio, hai corso. Raccontaci, che prestazioni hai fatto per essere conciato così, Simo J?
1: No, non ho corso, mi sono allenato con i pesi. Ho fatto pesi, sì.
0: Peggio
1: sì.
0: Ancora?
1: Sì, sì.
0: Cioè, peggio ancora, solitamente peggio ancora. Questa faccia ti viene quando fai tanto cardio.
1: Poi comunque uno subentra negli ultimi due giorni, subentra un po' di malinconia il fatto che
0: no, le dirette. Ma tu sei un falso, fai schifo.
1: E quindi
0: non hai nessuna
1: No. Essendo sensibile all'argomento,
0: tu non hai nessuna malinconia e ci ricordiamo anzi bene tutti i tuoi break estivi degli ultimi anni, dove praticamente dicevi ciao a tutti a fine luglio e tornavi a rispondere in chat forse l'ultima settimana d'agosto. E poi dicevi, perché esco a fare le camminate, non sto tanto col telefono. Tu proprio la malinconia, non sai neanche da che parte stia.
1: Quest'anno staremo insieme un po' di tempo nelle vacanze.
0: Oh Simo, spero con un po' più di energia.
1: Sì, sì, ma userò poco il telefono.
0: Ma sì, ma chi se ne frega.
1: Quindi
0: quello,
1: siamo lì, ci parliamo da lì. E magari poi nelle settimane dopo, dove magari lo stacco un po' e
0: sì,
1: rilasso.
0: Ma io guarda, se non ti sento sto comunque bene.
1: Quindi niente.
0: Oggi io sono andato a correre invece, sfidando le temperature. Ho optato per la pausa pranzo, che insomma non è proprio il massimo andare a correre a quell'ora. Pensavo di essere l'unico. Sono andato al parco, qui a Milano c'è un parco dove corrono in tanti, che è dove c'è il Castello Sforzesco. Era pieno di gente. Cioè, pensavo di essere un po' l'unico pazzo, in realtà era pieno di gente che evidentemente ha sfruttato la pausa pranzo per andare a correre. Simo ha fatto i pesi, io ho corso, vediamo il training di Nadia Venturini, benvenuta anche tu.
2: Buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Allora, io questa mattina ho fatto la lavatrice.
0: Sì.
2: Sono andata a fare degli acquisti per le vacanze.
0: Sì.
2: Avevo bisogno di un pareo, di un copricostume.
0: Sì, non ce ne frega niente.
2: E quindi ho fatto una bella camminata tra un negozio e l'altro. Sì, assolutamente.
0: Quanto? Quanti passi?
2: Secondo me un 50-60 tra un negozio e l'altro. Li ho fatto moltiplicateli per 4-5 negozi e tanta roba.
0: Ma che cosa è tanta roba? Se moltiplico 50-60 per 5 sono i passi che fa una persona che deambula praticamente.
2: Beh, ho fatto prima la parte sopra con la lavatrice, poi la parte sotto con
0: lei. Non hai fatto niente neanche oggi.
2: No, niente.
0: Ok, questa è la tua. Questi sono i tuoi ultimi giorni di fitness pre-mare.
2: Esatto.
0: Vabbè, hai molta confidenza nel tuo corpo, evidentemente. Quindi non sei preoccupata come Simo, che invece si sta provando ad ammazzare gli ultimi giorni. Ma Simo, tanto non succede niente, lo sai.
1: No, beh, dai, è qualche mese che sto trovando una costanza importante.
2: Del resto, è la sua estate.
0: È la sua estate,
1: sì.
0: Questa.
1: Sì,
0: Simo,
1: sì.
0: Questa è la tua estate. Amici, speriamo sia anche la vostra estate. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Siamo partiti con questa canzone che si chiama 24 Hour di Stormzy insieme a Odile. Qui su Radio 105 con Max Brigante, questa è 105 Mi Casa. Solitamente questo programma ospita degli amici che ci vengono a trovare, che ci raccontano di nuove canzoni, di nuovi film, di nuovi libri, di nuove avventure, di nuovi studi, di nuove ricette. Insomma, questo è ciò che accade da noi, tranne nell'ultima settimana della stagione. Per quale motivo? Sinceramente è un motivo che a me continua a essere abbastanza oscuro, ma Nadia ha deciso così, ha pensato che per l'ultima settimana della stagione fosse bello evitare di ospitare gente a casa, nonostante il programma si chiami così, e di stare un po' a casa tra di noi.
1: Ma sì, ma è un rito stare un po' insieme a fine stagione e a inizio stagione, poi quando ricominciamo la prima di settembre è sempre un po' intimi.
0: Ma anche l'anno scorso abbiamo fatto così.
1: Assolutamente.
0: Ah, non mi ricordavo.
1: Sì, è un rito.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Ma comunque a me piace.
1: Ti annoia stare con noi?
0: No, non mi annoio. Anzi, stavo dicendo che in queste puntate dove non abbiamo un ospite, poi finiamo per parlare o di cose che ci sono accadute durante la giornata, quasi sempre sono discussioni che abbiamo avuto tra di noi e che poi riportiamo in onda, o di cose che leggiamo e oggi vale la seconda. Cioè abbiamo letto una cosa interessante. Questo signore che si chiama Giuseppe Macaione è di Livorno e si è diplomato a 82 anni. È tornato sui banchi di scuola dopo oltre 60 anni per conseguire il titolo dopo aver frequentato un corso serale dell'ITIS Galilei di Livorno. Non è mai troppo tardi per studiare il messaggio pregno di significato e speranza di un neodiplomato in elettronica. Il dettaglio però è che questo studente appunto ha 82 anni compiuti. Allora, intanto, grandi complimenti e un applauso al signor Giuseppe Macaione, 82enne, che torna sui banchi di scuola. Non vi chiediamo quando siete tornati sui banchi di scuola, perché poi molti, qua abbiamo tre casi, non ci sono mai tornati. Noi una volta che abbiamo lasciato...
2: Non intende...
0: No, noi tre, una volta che abbiamo lasciato i banchi, zero. Non c'è proprio venuta l'idea magari di andarci a prendere una laurea.
1: No.
0: Zero. Una specializzazione in qualcosa.
2: No.
0: Niente, proprio... piatti.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Noi, cioè, siamo gente di strada,
0: sì,
1: noi le cose le impariamo così.
0: Sì. E meno male,
1: meno male.
0: Chissà se no dove eravamo. E, però, insomma, non è mai troppo tardi per fare qualcosa, è un bel concetto, perché si può tornare tardi sui banchi di scuola, però si possono fare anche delle cose un po' fuori età, un po' fuori corso, che danno un bel gusto, no? Ne dico una. Io quest'anno ho iniziato a fare calisthenics. Non è proprio una roba da cinquantenni, magari. Cioè, è meglio se la fai prima. Il corpo reagisce meglio, impari un pochino meglio la tecnica. Io vedo i ragazzi che fanno il corso con me. Volano. Cioè, non è che proprio siamo uguali. Però anche chi se ne frega, no? Mi dà gusto, lo faccio, cosa c'è di male? Ecco, penso che questo sia un po' lo spirito del non è mai troppo tardi. Vale per situazioni emotive, perché poi spesso uno dice ma no dai, è troppo tardi, e invece no, la vita ti si riaccende. Vale per situazioni professionali, perché tu dici vabbè, non lo so, io volevo fare l'imprenditore ma non l'ho fatto, cosa faccio, lo faccio a 60 anni? E perché no? Lo puoi fare anche a 60 anni, anzi ci sono dei casi molto molto importanti, credo, che spero di non sbagliare, se sbaglio perdonatemi, come si chiama quella catena KFC,
2: sì,
0: quella catena che fa
2: pollo fritto,
0: ok, scusate ma da chi non mangia carne non ci sono mai entrato, però credo che sia stata fondata, adesso poi andiamo a cercarlo, da un signore in età molto avanzata. C'è anche quel signore che ha fatto quei... come si dice? È partito da ventilatori, però adesso fa i phone che sono molto belli, quello che ha Nadia, per dirci.
2: Sì, quello con la D.
0: Quel signore ha fallito tantissime volte, ha brevettato la stessa cosa per decine e decine di volte e ha trovato il brevetto che oggi rende questo signore popolarissimo, oltre che ricchissimo, in tarda età. Ecco, ci sono una serie di casi per cui quello che vi chiediamo è proprio questo, ragazzi: quando e cosa avete fatto che, diciamo, corrisponde alla frase "non è mai troppo tardi".

0: Sera parlavamo di quel signore che ha inventato quel metodo per friggere le alette di pollo. Dicevo che così una volta avevo letto che aveva poi aperto il franchising in tarda età. Siamo andati a vedere, questo signore si chiama Arlan David Sanders, conosciuto anche come Colonel Sanders. Allora, il colonnello Sanders è un signore che è nato il 16 dicembre del 1980. Ha fatto tutta una serie di lavori nella sua vita, ha venduto assicurazioni, ha aperto anche ristoranti, però insomma, quando lui mette a punto quella ricetta lì per friggere le ali di pollo e inizia a credere nel franchising, a 62 anni. A 62 anni. Poi a 73 ha venduto per un paio di milioni, però insomma un paio di milioni in quegli anni lì, e ha anche finito la sua vita un po' critico nei confronti della sua creazione, perché diceva che la qualità si era abbassata secondo lui un po' troppo. Comunque, quello che ci interessa a noi è il concetto di non è mai troppo tardi. Al 342 41 15 105 vogliamo sapere cosa avete fatto in un'età dove così potenzialmente eravate fuori gioco, ma invece siete andati alla grande.
1: C'è 105 mi casa.
2: La musica parte e le emozioni si accendono. Commenta Dent White Now, lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Accendete l'energia di Battiti Live con Mentadent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di lasciarvi andare, con la sicurezza di brillare sotto ogni luce. Mentadent White Now. Show your white.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh, questo è bello, questo è bellissimo. A 42 anni, ci scrive Silvia, ho imparato ad andare in bicicletta. Da bambina avevo troppa paura. Bella questa cosa. Amici, siete in diretta su Radio 105 con Max Briganti. Vi abbiamo chiesto quando, avete detto, bah sì, dai, non è mai troppo tardi. E quando avete fatto una cosa che potenzialmente così viene raccontata dalla società come magari una cosa tardiva, come Silvia, che ha 42 anni, è una grande e ha imparato ad andare in bicicletta. Marco, mi sono iscritto a un corso di inglese a 58 anni, i miei figli ridevano. Dopo un anno sono stato io a tradurre il menù in vacanza. Soddisfazioni, bravo. Soddisfazioni. A 35 anni ho preso il brevetto da sub. Vabbè, oh, ma neanche tardi, dai.
1: No, ci sta
0: a 35 anni. Laura ce lo scrive. Pensavo fosse una cosa da ventenni, ma no, secondo me il brevetto da sub è un po' senza età. No, ragazzi, come lo vivete voi?
2: Secondo me sì, io vedo anche gente un po' più adulta, sì.
0: Cioè, ce lo potremmo prendere anche noi al mare.
1: Magari
0: quest'anno.
1: Quello di Bagnino lo si prende presto. Meno da noi lo prende.
0: Forse sì. Ma tu hai fatto il Bagnino, Simo?
1: No, non l'ho mai preso.
2: L'avrei detto.
0: No, dissing così, no.
1: Che cazzo dici?
0: Ma scusa, io
1: andavo in barca, non prendevo il Bagnino.
0: Bravo, bravo. Comunque io lo vedevo bene da Bagnino con un costumino a righe.
2: Pigro com'è, se qualcuno non sta bene in acqua, sì, sì. Ma figurati.
0: Lì rimaneva. Lo insultava anche. Cioè, non solo non entrava a salvarlo,
2: avrebbe cominciato da polemico. Ma come si fa ad entrare in acqua,
0: esatto.
2: E lì andare lì adesso lì.
0: E quello mentre affoga lui. Ma se non sai nuotare, esatto. Perché sei entrato? Ma non c'è nessuno che lo può portare fuori.
1: Sì. Così. Comunque sono spesso così dalle mie parti,
0: l'avrebbe fatto così. Ho letto Il Piccolo Principe a 50 anni. Mi sono chiesto come avessi fatto ad aspettare così tanto. Però per i libri non c'è un'età. È chiaro che Il Piccolo Principe solitamente ti arriva un po' prima, no? Perché arriva anche a scuola, per cui... E poi è piccolino, è sottile, è una lettura abbastanza facile per un bambino o un bambino un po' cresciuto. Però ci sono tante letture per piccoli che poi non fai e te le recuperi dopo. A 38 anni ho preso il pianoforte che sognavo da bambina e ho iniziato a studiare. Brava, brava Valentina. Anche qui, per me non c'è un'età, cioè puoi iniziare sempre a suonare il piano. È chiaro che se inizi da bambino è più facile,
1: sì.
0: Però puoi iniziare sempre. Io l'ho comprato, credo, 2 o 3 anni fa, e però non ho ancora...
1: Solo 2 o 3 anni fa?
0: 3 o 4 anni fa, non 5, dai.
1: Ma guarda, siamo nel 2026.
0: Forse 5, no, non l'ho preso durante il Covid, l'ho preso dopo. Per cui, vabbè, l'ho preso. Il mio intento era iniziare e non l'ho ancora fatto. Ogni tanto però vado a giochicchiare. Prendo YouTube, prendo il tutorial e perdo un po' di tempo. Però non ho ancora iniziato a fare un percorso un po'
1: che
0: più
1: peccato,
0: serio.
1: Vai.
0: A 43 anni ho imparato a sciare, Elena. Cadevo come una bambina, ma mi sono divertita tanto. Vabbè, anche qui... Se parti prima col baricentro più basso è un po' più facile. Io non so sciare minimamente, zero. Mi piacerebbe, cioè se capitassi in una situazione dove magari ho qualche giorno per qualche lezione, io lo farei.
1: Secondo me ti diverti.
0: Voi sciate, Nadia? Aspetta, non rispondere, perché ho sbagliato a chiedertelo.
1: Sì, io sì.
0: Simo,
1: sì.
0: Tu sci? Ma tu fai... Simo, ma tu barca, sci... Ma perché ride sempre?
1: Non lo so perché ride.
0: Tutte le cose un po' così elitarie, sì. Giochi a tennis a Wimbledon.
1: Le montagne vicino casa.
0: Forse per quello. Per la prima volta, ecco, entriamo nell'emotivo con Davide. Per la prima volta ho detto a mio padre che gli volevo bene. Ci ho messo 33 anni. Dai, metti una canzone su questo perché tanto rimane imbattibile sto messaggio.

0: La stiamo ascoltando molto in queste sere, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Tra l'altro sta facendo un festival molto bello con una missione sociale molto importante. E così, insomma, se avete voglia, googolate, è davvero interessante. Oggi si parla di cose che si fanno in tarda età. Quando magari qualcuno potrebbe dire che è troppo tardi, ma in realtà veramente è un detto che però è, come tutti i detti, ha una saggezza popolare dentro: non è mai troppo tardi. Vedevo i messaggi al 342 41 15 105, parlavamo in apertura di puntata di quel signore che ci ha messo tanto tempo a brevettare l'aspirapolvere, poi quando ci è riuscito ha sfondato il mercato, poi ha fatto il phon, il ventilatore, insomma quel signore lì, il cognome inizia con la D, e in tanti ci hanno scritto di quel signore che in effetti ha una grande particolarità. Quell'aspirapolvere che è senza sacchetto di base, che è diventata un must tecnologico per tantissime persone, è anche un oggetto che è uno status, no? Perché comunque costa parecchio. Quel signore lì, prima di brevettare l'aspirapolvere giusta, ha fatto altri 5.000 prototipi. Ha fatto 5.000 prototipi, non ha mollato mai di un centimetro e alla fine ha beccato quell'aspirapolvere che da un punto di vista tecnologico verrà sicuramente, se non lo è già, messa in qualche museo, perché rappresenta l'anno zero di una nuova tecnologia e i suoi prodotti so che sono amatissimi. Credo che Nadia sia fan di una piastra o di un phon che usa quella tecnologia.
1: Quella non è una piastra, quella è la piastra.
0: La. Tu sei fan di... ti ha sistemato i capelli.
1: Sì, ti voglio
0: cosa
1: ricordare
0: lì.
1: Una delle frasi più belle che tu mi hai detto quando io ti ho parlato dei baby hair, di come li elimina.
0: Ah,
1: e tu
0: sì,
1: mi hai
0: sì.
1: detto...
0: Eri emozionata, me lo ricordo adesso.
1: Detto, vorrei vederti un giorno parlare di lavoro con lo stesso entusiasmo.
0: Ma proprio avevi gli occhi lucidi, a cuore, eri felicissima. E forse era anche la prima volta che sentivo parlare di baby hair, non avevo mai sentito queste due parole una vicino all'altra. Parliamo ancora di lauree. Mi sono laureata a 55 anni, ma sono tantissimi i nostri ascoltatori che hanno preso una laurea nel periodo non, diciamo, canonico. Michela, era una promessa che avevo fatto a me stessa. Brava Miki, brava. A 47 anni sono andato al primo concerto. Pensavo fosse una cosa da ragazzi. Dai, strana questa cosa. Almeno strana per me, io ho iniziato veramente piccolissimo e non ho mai smesso ad andare a vedere i concerti. Ho imparato a cucinare dopo

0: 30 anni, Martina. Prima vivevo di pasta al tonno, che è esattamente che quello che si fa quando uno non sa cucinare. Anch'io ho vissuto per tanti anni di pasta al tonno. Ora non ho imparato a cucinare, però è cambiata la società. Oggi ci sono le app, ti portano il cibo, insomma è tutto un po' diverso. Ho imparato a chiedere scusa, perché abbiamo anche qualche messaggio un po' più profondo. Fabio, 42 anni, è la cosa più difficile che abbia imparato da adulto. Simo, te lo stampo questo messaggio.
1: Cosa?
0: Questo qua di Fabio. E poi... No, magari,
1: fare delle...
0: ma magari lo porti a casa.
1: Sì.
0: A 36 anni ho smesso di preoccuparmi di quello che pensavano gli altri.
1: Bene,
0: è stata
1: bello.
0: La conquista più bella.
1: Brava.
0: Brava. Sara, sì. E secondo me, Sara, non sei nemmeno fuori tempo, sai? Cioè tu a 36 anni... Ma guarda che è un percorso, cioè riuscire adesso veramente a essere un po' impermeabili ai commenti, ai pareri o ai pensieri altrui non è facile, cioè non è facile per nessuno di noi a qualsiasi età. Ci sono anche persone che, ahimè, diventano molto anziane e continuano ad avere invece il problema o il tema del pensiero altrui. Per cui, oh, brava Sara, secondo me a 36 anni sei stata anche forte. Io al contrario, a 29 anni ho imparato a fare il nodo della cravatta. Mio padre ci aveva rinunciato. Quindi è l'evoluzione della specie in famiglia. Mettiamo una canzone.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: So che è una cosa strana, ma Simo J mi chiede la parola perché vuole fare un commento tecnico, anzi vuole fare un approfondimento rispetto a quanto detto poco fa in onda. Prego.
1: Sì, la famosa marca già citata prima,
0: che quella non... degli aspirapolveri.
1: Esatto. Okay. Tu dicevi andrebbero esposti.
0: No, ho detto forse sono già in qualche museo, non lo so.
1: E sono già in tre musei, di cui il MoMA, okay, di New York, e uno a Londra, il Design Museum di Londra, e un altro museo nel Regno Unito.
0: Beh, ci quindi, sta ragazzi, comunque veramente è una nuova tecnologia che ha cambiato, anche perché oggi non è che quella marca lì è l'unica che fa per esempio le aspirapolveri senza sacchetto. Tutte le altre hanno copiato la tecnologia che si chiama
1: ciclonica.
0: Ecco, hanno copiato quella tecnologia e hanno fatto chiaramente i loro prodotti. Per cui ci sta che un ingegnere che sviluppa una nuova tecnologia venga assolutamente esposto. Ma adesso sono tre quelli che ha letto Simo. Io credo che nel corso dei prossimi anni saranno anche sempre di più. Arriva Isaiah Rashad con Boy in Red.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: al chilo negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione.

0: Italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 105
5: 105
4: 105 Che storia!
6: Radio 105
4: Che storia!

0: Nel 1980 Sister Sledge con All American Girls. Sapete che chiudiamo sempre con una canzone del passato, e a proposito di chiusura, domani sembrerebbe che qui si voglia chiudere alla grande. Domani è l'ultima puntata della stagione, no? E sembrerebbe, sentivo nei corridoi, che si fa aperitivo domani, cosa che noi non facciamo mai. Ci sono programmi che fanno aperitivi, no?
1: Sì, briga, noi non possiamo, noi no. Perché tu ci sgridi.
0: Noi siamo rigidi, noi teniamo alla salute, teniamo la cura del corpo come casa dell'anima, per cui noi cerchiamo di mangiare bene, di capire bene che cosa mettiamo in bocca, e però domani è domani, cioè va bene ogni
2: bicchierino, dai.
0: Sì, va bene ogni tanto sgarrare. Bicchierino alcolico?
1: Bicchierino alcolico. Poi io posso dire bollicina, e spendili due soldi. Vieni qua con una bottiglia come si deve.
0: Porto io?
1: Beh, ovvio.
0: No, chiedevo, no, questo non l'avevo capito veramente.
2: Bello con i soldi della scommessa. Ah, no, niente.
0: Quelli che non mi avete dato? Ok. Allora, bollicina con...
1: Una patatina o frutta secca?
2: Frutta secca.
1: Dai, non esageriamo.
0: Sapete cosa sarebbe bello anche? Un pinzimonio. Ve la butto lì così, voglio proprio esagerare. A domani, ragazzi, per l'ultima puntata della stagione, dalle 20 alle 21, qui su 105.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Dai che arriviamo precisi, tiro qualche secondo, questa è Radio 105, sono le 21.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Night Express.
1: Eccoci qua, inizia il Night Express anche per questo giovedì sera 30 di luglio. Ben ritrovati da Lucilla Gossi e Ale Sansone.
2: Ma
1: a tutti
2: buonasera.
1: Voi che siete con noi. Che bello.
2: Guarda
1: che bello.
2: Lì, che bello. Sembreresti ma che poi non ho mai capito. La nostra città del Night Express, che è Los Angeles?
1: Sono, allora, ci riferiamo chiaramente alle grafiche che ci sono alle
2: sì.
1: nostre spalle per
2: 66
1: chi ci segue.
2: Del digitale terrestre.
1: Diverse città, credo. Diverse città. Ma la cosa più bella la dice sempre Masino, quando siamo qui, che salutiamo Masino, che dice sempre sarebbe bellissimo se in una delle centinaia di finestre che si vedono nei palazzi alle nostre spalle, che un po' sono Londra, un po' sono
2: Sydney, vedesse una donna nuda che fa la doccia.
1: Sì, esattamente, esattamente questo, una donna nuda o che fa la doccia o in altre situazioni.
2: Sì, vabbè, certo, cioè, ho cercato di edulcorare la fantasia di Masino, va bene.
1: Vabbè, però è bello, no? Cioè, non so se anche voi ogni tanto quando vedete le foto con tante cose andate a cercare il dettaglio, il particolare, quella cosina che poi ti fa fare il zoom, no?
2: È un po' opperiana, adesso non voglio fare riferimenti troppo alti, però Hopper, grande pittore del Novecento, era famoso sì per gli interni visti da vicino ma anche visti da lontano. All'interno comunque c'erano persone che facevano cose.
1: Io abbasso subito
2: un po' di voyeurismo.
1: Non so se ricordate, forse c'era un gioco negli anni 80, un gioco
2: negli anni 80 eri appena nato, cucciolo.
1: Capito, però da piccolino giocavo. E forse c'era un quaderno dove tu aprivi e c'erano trova Wally. Non so se lo ricordate.
2: Io avevo tipo trova il corvo sulla settimana enigmistica.
1: Ok, anche quello. Però forse qualcuno se lo ricorda. Adesso non so se il nome fosse esattamente Wally o Willy. Comunque era un quaderno che tu aprivi e c'erano questi disegni con tante persone. Il gioco era dovevi trovare dove fosse il protagonista.
2: Okay.
1: Ed era sempre cioè ci mettevi un po'
2: molto nascosto, certo. Comunque Simo J, ciao, oggi e domani sarai con
3: buonasera,
2: noi.
3: Buonasera ragazzi, sì.
2: Buonasera.
1: Ogni tanto vinci questo premio per
3: chiudiamo
1: la gioia.
3: Chiudiamo la stagione.
2: Chiudiamo la stagione insieme. È perché sono le ultime nostre due dirette.
1: Esattamente, stasera e domani le ultime due del 105 Night Express. Poi ricominciamo il 31 di agosto. Nel frattempo io la prima settimana sono in onda con voi, però al pomeriggio
2: mezzogiorno,
1: sì,
2: 14 e io invece l'ultima di agosto farò con voi il 16-18.
1: Esattamente, quindi questi sono i nostri appuntamenti, se così si possono chiamare. Voi come state? Perché comunque la nostra preoccupazione è sempre un po', no, su quello che state facendo voi. Essendo giovedì sera, 30 di luglio, è probabile che anche voi abbiate staccato dal vostro penultimo giorno di lavoro o addirittura che domani siate in smart e ve lo facciate viaggiando.
2: Allora, facciamo un po' un giretto così basico su dove siete, da dove ci state ascoltando, dove vi state dirigendo, state andando a lavoro, state tornando da lavoro, iniziate magari le vacanze, ferie, chiamatele come volete. Io ad esempio ho sempre preferito chiamarle vacanze.
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: Le ferie mi sanno di qualcosa di un po' come se mi avessero allungato il guinzaglio.
1: È vero, è sempre legato al lavoro.
2: Invece la vacanza è una cosa nella mia testa più libera.
1: Quello che ti dice, e lo faccio anch'io ogni tanto, sono in ferie, sta comunque ancora mantenendo un legame con il lavoro. Mentre
2: è
1: sono
2: vero.
1: In vacanza sono,
2: basta,
1: la mia,
2: esatto.
1: sono la mia persona. Cioè è
2: Bravo.
1: La mia persona.
2: Esattamente
1: quindi...
2: così, anch'io la penso così.
1: Ecco,
2: sì.
1: Va bene, 342 41 15 105, quindi chiaramente apriamo con le vostre storie. Immagino che ci sia qualcuno che ci sta ascoltando, come è successo anche la settimana scorsa. Mentre è in vacanza, la settimana scorsa abbiamo avuto una coppia che andava a Lecce, era in Salento per un matrimonio dal Friuli.
2: Ma tu l'hai avuta quando
1: sì,
2: io ero...
1: quando tu non c'eri, la
2: non
1: settimana
2: c'ero.
1: Scorsa. Esattamente. Una bella telefonata, due persone del Friuli che erano in vacanza in Salento e che andavano a Lecce per una passeggiata e il giorno dopo avrebbero poi
2: Vabbè,
1: avuto un matrimonio.
2: Bello, bello. Allora ce lo facciamo raccontare, dove siete, cosa fate, con chi siete, nascella sì, nascella no.
1: Esattamente.

0: Safe, parlare d'amore su Radio 105, 21 e 8 minuti di giovedì 30 luglio. Ben ritrovati a tutti voi da Lucilla e Sansone. Allora, arrivano un po' di messaggi, un po'
1: guarda
0: di
1: che
0: storie.
1: Ce n'è uno sulla settimana enigmistica, eh?
0: Attenzione.
1: Sì, è venuto in aiuto.
2: Ciao, mi sa che tipo trova Waldo, una roba del genere. Sì, lo ricordo anch'io, bellissimo. Anche il corvo della settimana enigmistica, in realtà. Okay. Ciao ragazzi, grazie della compagnia, sempre Sara da Peschiera Borromeo.
1: Allora, il corvo, adesso poi l'ho recuperato nella mia testa, era quello che diceva delle frasi che però erano divise, mischiate tra di loro, e tu dovevi trovare invece il senso logico alla frase. Ed era
0: Hai
1: il
0: ragione.
1: Corvo, vero?
0: Qui siamo nella settimana enigmistica.
1: Sì, perché... Ah, però c'era quello che dicevi tu, allora tu non parlavi della settimana enigmistica, ma c'era Trovo Baldo.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Esatto, non era Willy, non era Wally, era forse Aldo o Ubaldo o quello che fosse, insomma. Comunque voi ve lo ricordate meglio di me, che ho dei ricordi palesemente e inspiegabilmente annebbiati a questo punto.
1: Senti, Stefania e Anita, ciao, noi stiamo tornando dalle vacanze a Corfù.
0: Quindi loro sono state in vacanza e adesso tornano a Corfù? No, sono state a Corfù e adesso tornano. Sarebbe carino sentirvi, vediamo adesso se riusciamo magari nel prossimo intervento a chiamarvi, insomma a chiamare qualcuno di quelli che, come dire, o sta partendo o sta rientrando. Per esempio Claudio da Perugia, direzione lavoro, la vacanza l'ho già fatta a maggio, ripartirei di corsa. Ti credo, maggio è lontanissimo.
1: Mamma mia, ragazzi. È lontano. Laura invece dice, pensa lei come ce l'ha lontano le vacanze. Ciao ragazzi del Night Express, quest'anno niente ferie e vacanze, perché ho il contratto a termine fino a settembre, però non mi pesa, anzi per la prima volta in 28 anni sono contenta di lavorare perché mi piace quello che sto facendo e anche l'ambiente.
0: Oh,
1: questa
0: vedi?
1: È una cosa bella.
0: Sì.
1: Quando
0: sì,
1: non ti pesa lavorare, che lavoro fai? Claudia?
0: Infatti.
1: Laura,
0: scrivicelo 342 41 15 105, lo stesso numero dove ci hai scritto tu e dove ci stanno scrivendo in tanti altri. Comunque questo è un grandissimo privilegio, nel senso, non percepire pesantezza durante i mesi estivi perché gli altri sono in vacanza o in ferie, mettetela come volete, perché ti piace quello che stai facendo.
1: Questa è un grande dono, no? Avere il lavoro che ti permette di lavorare con leggerezza. Lei giustamente sottolinea una cosa importante, che è davvero forse la parte più sana del lavorare insieme ad altre persone, quando ti trovi bene con i tuoi colleghi. Perché sai, magari fai il lavoro che piace, ma i colleghi e quindi quella cosa alla fine pesa.
0: Bisogna sempre pensare che comunque anche il posto di lavoro è fatto di esseri umani, e quindi se ti capitano gli esseri umani sbagliati, capito, t'attacchi.
1: Allora, Davide da Genova, io pizza e poi semplicemente buonanotte perché non si stacca mai. In ferie si viene pagati, in vacanza ci vanno i bambini o i disoccupati.
0: E io sono un
1: bambino.
0: Allora
1: noi, guarda, nel senso, noi che siamo dei liberi professionisti, le vacanze non ci vengono pagate. No, dai, che poi... ce le pagano le vacanze, come funziona? Sai che non lo so.
0: Beh, allora, tendenzialmente si ferma il palinsesto, noi in qualche modo copriamo da qualche parte.
1: Sì, esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: Ci sono concesse, ecco, mettiamola così. Siamo comunque dei privilegiati in questo in un sacco di sensi. Poi soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, ma questo lo diciamo molto spesso. Stiamo cercando un po' di capire, visto che è giovedì 30 luglio, penultimo giorno del mese, e voi fin qui direte grazie al capo, benissimo, però come è messa un po' l'Italia che ci ascolta a questo ora, perché al mattino è facile, alle 6 è facile un po' intuire quello che sta succedendo, alle 9 quasi e un quarto di sera di giovedì 30 luglio non c'è manco Temptation Island, quindi che state a fare? Finalmente, cioè, non finalmente perché è finito, ma...
1: No, però che senso, si può parlare anche d'altro. No, è bello, sarebbe bello, ci state mandando tanti messaggi, anche sentire la vostra voce, poter capire un po' le vibe che avete e magari far partire dei bei chiamini dove, come dici tu giustamente, uno fa due chiacchiere, capisce, queste vacanze arrivano, non si fanno, come state, dove siete, come sarà il weekend, no?
0: Sì, la sera è chiacchiera, ragazzi, la sera noi ce la chiacchieriamo e quindi è bello anche farlo insieme a voi. Va bene, mettiamo una bella canzone, poi nel frattempo mettiamo insieme tutti i messaggi giusti, li ascoltiamo, li tagliamo e tutto quanto, e eventualmente facciamo partire anche una bella chiamata.
1: Arrivano Karol G insieme a Manu Chao, insieme.

0: Malcolm Todd, questo è Earring 21 e 18, siamo in diretta Ale da Roma, io qui da Milano. Penultima serata di questo 105 Net Express, che poi si ritroverà di nuovo il 31 di agosto. Tanti messaggi che arrivano, Ale, li hai ascoltati un po'?
1: Un po' li ho ascoltati, un po' li sto leggendo. Praticamente questa sera ci stiamo un po' concentrando su quella che è la vostra vita, o meglio, su quello che è il mood di questi, chiamiamoli, ultimi giorni di lavoro per tante persone, comunque giorni di diversi dagli altri, perché in ufficio magari metà è vuoto perché qualcuno non c'è, qualcuno è in vacanza e ci sta ascoltando, qualcuno, grande tema questo, tipo Christian dal Lago di Iseo, dice: ciao ragazzi, quest'anno niente vacanze, stiamo spendendo tutti i nostri soldi per ristrutturare la casa dei nostri sogni. Ogni tanto torna il tema durante l'estate, cioè non si fanno vacanze perché con i soldi si sta progettando qualcosa o avverando qualcosa, tipo la ristrutturazione di casa.
0: Ma sai, uno deve essere un po' oculato. La cosa che mi ha sempre spaventato, non so anche se anche così per te, Ale, quelli che, e sono sempre di più che lo fanno, che accendono dei finanziamenti.
1: Ah, vabbè, altro tema.
0: Che è pazzesca sta roba, per avere i soldi per andare in vacanza.
1: Sì, sì, sì.
0: Sai che è una cosa che mi mette un'ansia?
1: Allora, questa è una cosa che leggo tanto, sento dire tanto, ho visto tanti servizi al TG, ma se tu mi dovessi chiedere, conosci qualcuno che ha fatto il finanziamento per partire, ti direi no. E non perché conosco tutte persone ricche, conosco anche persone normalmente inserite nel mondo del lavoro, che fanno gli stessi conti che facciamo noi, quindi che hanno le stesse difficoltà, le stesse attenzioni. E no, il finanziamento per partire no, piuttosto fanno un viaggio solo, una vacanza sola durante l'anno, più breve, ma la fanno coi soldi che hanno.
0: Esatto. Allora, buonasera ragazzi, ora sto tornando a casa, ho fatto un aperitivo con i colleghi per salutarli, anche se in realtà qualcuno di noi, me compresa, lavoriamo ancora settimana prossima. Partirò l'11 di agosto, vado ad un matrimonio, visto che ne avete appena parlato, e poi vado in California perché si sposa lì il figlio, aspetta che devo allargare il messaggio.
1: Figlio di mio cugino.
0: Il figlio di mio cugino. Non vedo l'ora, te credo, in California.
1: Beh, comunque impegnativo. Questo torna il discorso: ci sposiamo lontano, chi paga il fatto che tu venga, tu o io?
0: No, chi decide di venire si paga il viaggio, anche perché penso che non è che si sposino in California, ma proprio penso che vivano lì.
1: Certo.
0: E quindi gli altri, se vogliono andare al matrimonio, si fanno un bel viaggione.
1: A me se il matrimonio è più di 30 km lontano, dico grazie mille, arrivederci. Adesso giusto perché è mia sorella, perché sennò non sarei mai tornato giù. L'altro giorno ero con i miei amici del liceo, siamo una decina più varie compagni e compagne.
0: Ok.
1: E praticamente l'ultima volta che li avevo visti non erano tutti sposati, adesso sono tutti sposati.
0: Io
1: sono stato al matrimonio solo di due, chiaramente.
0: Attenzione, quindi avrai un sacco di matrimoni.
1: No, sono già tutti sposati. Si sono sposati nel frattempo e non sono andato mai.
0: E tu non sei mai andato? E perché non sei mai andato?
1: Perché quando vivi in un'altra città è complicato. Pure se è una persona del cuore, pure se è una persona a cui vuoi tantissimo bene, però con tutte le persone che conosciamo noi, se ogni 3 settimane si sposa qualcuno, ragazzi...
0: No, vabbè, sono soldi.
1: Sono soldi, è impegno, sono soldi anche solo per andarci.
0: Allora, questo secondo me è un altro bel tema. Poi io questa sera sono un vulcano di idee, perché le cose di cui parliamo le trovo interessanti. È anche il tema del ma quanto si deve spendere per il regalo?
1: Sì, ho visto un ragazzo che fa delle interviste in giro per strada, anzi una ragazza che fa delle interviste in giro per strada, e lo chiedeva. Qualcuno diceva addirittura che dipende dalla location.
0: Sì,
1: dove
0: è vero.
1: Dove si sposa?
0: Vero, cioè fanno dei calcoli pazzeschi, sì, che invece per me faccio un bel regalo che rappresenta la coppia, che rappresenta la nostra amicizia.
1: Il legame.
0: Esatto, e invece fanno dei calcoli, se il posto è particolarmente figo, allora devo pagare, no? Vabbè, insomma. Raccontate. Fateci quello che state facendo, fra poco vi mettiamo in onda anche con la voce. 342 41 15 105.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre. Un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
5: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Yes!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La nostra 105 Selection, UGL su Radio 105. Sono le 9:30 di giovedì sera, 30 luglio. Ben ritrovati da Lucila Agosti e Ale Sansone. Eccoci qua.
1: Allora Ale, abbiamo ricevuto un messaggio esplicativo quasi al 100% su la cabala che si deve fare per fare il regalo ad una coppia di sposi, almeno giù al sud.
0: Okay, ok,
1: sentiamo.
2: Ciao ragazzi, da noi il matrimonio al sud si svolge in questa maniera: per poter fare il regalo dobbiamo almeno coprire i pranzi di quante persone noi siamo. Se noi siamo 4 persone, un pranzo costa 150 euro a testa, minimo del regalo deve essere la copertura dei pranzi, poi il surplus è una scelta nostra, insomma. Ciao ragazzi, Donato da Bari.
1: Beh,
2: ciao.
1: Quindi scusami, voglio capire, devi collare 600 euro.
0: Certo, 150 euro a testa, copri la spesa che hanno sostenuto gli sposi per farvi pranzare 4 persone.
1: In questo caso, ed è forse uno dei pochi, mi viene da pensare, meno male che sono nata al nord. No, perché al nord non funziona così.
0: Beh, io credo che in ogni contesto funzioni in modo diverso. Poi è chiaro che al sud i matrimoni sono visti in maniera diversa.
1: Certo,
0: no?
1: Lì c'è, cioè, proprio la busta, è proprio quello.
0: In tutto il mondo. Però, come dire, secondo me c'è un minimo sindacale che è il giusto per poter essere abbastanza amico. Dopodiché, secondo me è sempre il rapporto che c'è tra le due persone, il legame che c'è tra le due persone a fare quant'è la busta, anche le possibilità, ragazzi.
1: Cioè. Eh beh, esatto, anche perché insomma non tutti si possono permettere magari per andare a festeggiare un matrimonio 600 euro.
0: Sì, magari ci vai in due, dici, invece di venire noi due più i nostri due figli andiamo solamente in due.
1: Beh, ma
0: chiaramente...
1: quello è poco ma sicuro.
0: Cioè, no, ma infatti pure io.
1: Io i miei li abbandonerei a casa.
0: Beh, poi ci sono anche quelli che decidono di fare un matrimonio no kids, o meglio, che
1: sì,
0: cercano di indurre tutti a non portare figli o a ridurre al minimo la presenza dei figli, non tanto perché non ne abbiano voglia, quanto perché è più complicato gestire tutto il resto e poi bisogna sempre fare il conto di quanti invitati tu hai al tuo matrimonio.
1: Esatto.
0: Se,
1: guarda,
0: 60
1: qui,
0: sono figli.
1: Qui ad esempio al nord dicono: beh, noi al nord minimo 300 euro a persona in ogni busta e siamo in due. Però qui forse la mia domanda è: ma ci si può svincolare dal concetto di busta, nel senso che alcuni matrimoni a cui sono andata io avevano magari la lista nozze fatta con il viaggio di nozze, quindi fai una partecipazione al viaggio di nozze, e la cosa carina è che a volte tu regali il pacchetto, quindi non lo so, la cena piedi nell'acqua al tramonto, e tu decidi che regali quella, e quindi hai come l'impressione di non dare proprio il soldo in busta.
0: È molto più bello.
1: E regali l'esperienza.
0: Sì, è molto più bello. Non tutti però dopo il matrimonio fanno il viaggio di nozze. Una volta era obbligatorio, no? Tu ti sposi e appena finito il matrimonio parti, viaggio di nozze. Oggi non è più così, tanti lo fanno un anno dopo, tanti non lo fanno affatto, tanti dicono il contributo serve per la nostra casa, per esempio, no?
1: Sì, esatto. Ad esempio adesso non c'è più, perché in tanti si va a vivere prima, no? Insieme, quindi ti compri prima le cose. Però io mi ricordo che quando c'è stata la prima ondata di mie amiche care che si sono sposate, quindi 20 anni fa oramai, c'era proprio la lista nozze, nel senso che magari volevano,
0: sì,
1: il servizio di piatti,
0: certo,
1: che ne so, le posate in un certo modo, i bicchieri belli, e allora magari ti mettevi insieme in due e facevi uno dei regali della lista nozze.
0: Infatti è un po' di tempo che non la sento più questa cosa, però era bella e forse è bella ancora. Va bene, 21:35, amici belli, qui ritroviamo anche la nuova canzone che vede insieme Emma e Fabri,
1: yeah.
0: Fibra, si intitola Antidroga.

0: sono alcuni che oltre al regalo in busta per la cena ci mettono anche un gratto e vinci a sfidare la sorte. Una buona serata a tutti ancora da Nathan da Agrigento.
1: Ciao, ciao Nathan.
2: Ciao Nathan. Beh, può essere un bel colpo gobbo, se il biglietto è vincente.
1: Stupendo, stupendo. Tu con pochi euro regali una possibilità. Poi, oh, magari fosse. Certo, se lo fai una coppia già miliardaria, il gratto e vinci.
2: No,
1: te lo tieni per te. Va bene, tra un po' vi ascoltiamo e vi leggiamo tutti i vostri messaggi. 342 41 15 105.
3: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce. Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Corri da

0: Bene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Sena Spyro, Material Lover, 21:42, prima ora di questo 105 Night Express. Ormai lo sapete, siamo separati sull'asse Roma-Milano, Ale a Roma, io a Milano. Con me in regia c'è Simo J, stiamo chiacchierando in realtà un po' ando coio coio stasera. Parliamo sia di dove siete voi, dove siete posizionati, ma anche un po' di regole del matrimonio.
1: Sì, sì, sì, perché poi io la trovo sempre un po' una...
0: Prendiamo una strada, ti prego.
1: Sì, sì, allora chiudiamo con il fatto che se andate a un matrimonio d'estate vuol dire che volete veramente tanto tanto bene alla coppia. Ecco, io con questo chiuderei. Perché se si sposano d'estate ti...
0: Come... Però sono in tanti a sposarsi d'estate.
1: Sì, allora se l'estate è giugno, settembre, dai, bella. Se l'estate è...
0: Allora, ad agosto per me non ci si può sposare. Da tranne... secondo... La mia amica Nicole, che si è sposata il 31 di agosto, ma era già a scavallare, no?
1: Sì, sì. Allora, facciamo che dal 10 di luglio al 30 di agosto non ci si sposa. Cioè, dovrebbero essere proprio
0: eppure
1: vietati.
0: Eppure sai che a luglio in tantissimi si sposano. In tantissimi.
1: Cose permesse che vietereste. Io vieterei i matrimoni dal 10 luglio al 30 agosto, per esempio. Così come vieterei anche di andare in giro con le casse, lo dicevamo forse prima... Insomma, con le casse ad alto volume, cioè quelli che vanno in giro con la cassa ad alto volume sul mezzo pubblico, su, tu sei sul tram e c'è uno a fianco a te con la cassa sparata a manetta. Oh.
0: Ok, quindi stiamo aprendo un altro argomento, non sappiamo, siamo disperati.
1: Beh, ne apriamo, ne chiudiamo. Vabbè, il Night Express è questo, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi.
0: No, ma io sento che per esempio quello dei matrimoni e dei regali, ad esempio regali di merda fatti ai matrimoni, cioè voi che vi siete sposati, i peggiori regali che avete ricevuto, io cito sempre quello di mia sorella che si è sposata a maggio inoltrato e un'amica cara dei miei genitori, una coppia di amici cari dei miei genitori, le ha regalato un piatto con un pupazzo di neve sopra.
1: Cioè, disegnato il pupazzo di neve?
0: Sì, era un piatto da portata, quindi un po' più grande di un piatto normale, che era palesemente di una serie, evidentemente, delle stagioni, dove c'era estate, autunno, inverno, primavera.
1: Una stagione solo.
0: E lei ha regalato una sola stagione e c'era su un pupazzo di neve. Era palesemente un riciclo.
1: Nemmeno vero il pupazzo di neve, che dici... No, le ho regalato un piatto e a fianco due metri di pupazzo di neve con la carota in faccia.
0: Dipinto il pupazzo di neve. Ma la cosa meravigliosa è che noi usiamo quel piatto a Natale con un orgoglio, ma un orgoglio che non puoi capire. Mia sorella la fa e finalmente quest'anno, anche quest'anno, l'aperitivo del giorno di Natale lo serviamo sul pupazzo di neve.
1: Beh, comunque vedi, alla fine, ridendo e scherzando, è diventato un regalo importante. Cosa ci mettete sopra, l'aperitivo vero oppure la frutta di plastica?
0: No, ci mettiamo, che ne so, le tartine oppure il patè, a tradizione nostra, siccome una parte della mia famiglia è del centro Italia, Umbra, quindi noi facciamo i crostini con i fegatelli.
1: Certo, certo.
0: E allora facciamo i fegatini, li mettiamo tutti sul piatto con il pupazzo di neve, regalato però a fine maggio.
1: Ma ve l'ho mai raccontato che un mio amico che si è sposato a ottobre dell'anno scorso, a un certo punto ha dovuto togliere la frutta di plastica dai tavoli perché c'erano gli anziani che se la stavano mangiando.
0: Davvero?
1: A un certo punto gli dice: guarda Ale, tutto bellissimo, però mi sono reso conto che c'erano quelli che iniziavano a mangiare l'uva di plastica,
0: finta,
1: quella decorativa, capito?
0: Sì, certo, certo.
1: Qualcuno aveva cominciato a mangiarsela, ma veramente se l'era mangiata, e quindi l'hanno dovuta far sparire.
0: Vabbè, ma anche lui poteva mettere la frutta vera, dai.
1: Ma sarebbe arrivata dopo. Hai presente quando arrivi al tavolo, il tavolo
0: è imbandito? Sì, però è più bello se tu fai il centro tavola con la frutta vera rispetto a farla con la frutta di plastica.
1: Vabbè, sì, certo, però in quel caso c'era la frutta.
0: No, no, ma infatti sono io che sono una rompiscatole.
1: No, ma come dire, quelle cose che non ci pensi, non è che ti immagini che qualcuno si inizia a mangiare la frutta di plastica, la tocchi.
0: No, ma sai, non se ne accorgono, poi se sono anziani.
1: Frutta di plastica.
0: È così che funziona.
1: Va bene, mettiamo allora una canzone, bella,
0: sì,
1: canzone.
0: Mettiamola. Ma perché non ti piace questa? A me piace quando parte fa cavalla.
1: A parte che sono tutte belle canzoni le nostre.
0: È vero.
1: A prescindere. Però comunque era per dire, chiudiamo sta cosa dei matrimoni o andiamo avanti?
0: No, va bene, dai, chiudiamola. C'è un Alessandro che è un cavallo pazzo,
1: Ok.
0: Apre e chiude gli argomenti, cerchiamo di stargli dietro, amici.
1: Va bene, va bene.

0: Ciao ragazzi, Alessandro da Bergamo e io devo neanche farla apposta, giusto andare a un matrimonio il primo di agosto, questo sabato, quindi auguri, sì, come hai detto te Ale, proprio, ci vediamo proprio bene per andare al primo di agosto, che dicono che farà un caldo questo sabato, sì. Vabbè, cosa devi fare, tra gli amici, questo ed altro, no? Certo. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Ciao. Il weekend è più caldo di tutta l'estate.
2: Io lo sento veramente felice lui. È sì. Veramente proprio.
1: Allora, no, non ha nessuna voglia, però si sente che gli vuole molto bene.
3: Sì, cuore vero, dai.
2: Sei un cuore.
1: Cuore vero e soprattutto cuore enorme, amico mio. Bravo.
3: Sì, cioè, ci vorrebbero spero più amici come te. Non si metta niente di pesante. Cioè.
2: No, dai, col dolce vita non mette. Vai in canotta al matrimonio, esatto.
1: Canotta sotto al blazer, perfetto,
2: esatto,
1: meraviglioso.
2: Esatto. Va bene, dai, state con noi 342 41 15 105.

0: Mac da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti

0: conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: 105.
13: Che storia!
14: Radio 105. Che storia!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono le 22 su Radio 105.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio 105. Proud to be.

0: Buon vento!
1: Ma che coppia, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Sono una coppia ben affiatata. Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento, sono le 22.03. Questa è la penultima puntata prima di salutarci per le vacanze del Night Express.
2: Attenzione ragazzi, vi mancheremo, dovete rispondere sì, tutti insieme, anche se siete da soli, magari in macchina, a pensare alle vostre cose. Adesso magari abbiamo rapito un po' la vostra attenzione salutandovi. Come va? Come state? Come state vivendo questa bella serata? C'è un caldo incredibile, io pensavo che fosse finito.
1: Invece no, caro, il picco sarà proprio questo weekend, riparte proprio bello bello boliente.
2: Che palle. Guarda, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ero tornato a Roma per cercare un po' più di refrigerio, soprattutto
1: quindi
2: lassù
1: anche
2: dove
1: da te
2: sto io.
1: Ai Castelli no, niente?
2: Se muore.
1: La notte?
2: Sì, fortunatamente c'è meno afa, è meno umido rispetto a due settimane fa, però è chiaramente più caldo, anche di notte, sì, anche di notte.
1: Aspetta. Senti, allora, poco fa il nostro co-conduttore...
2: Certo, uno dei vari, ma diciamo uno di quelli che sta in prima fila.
1: Albe da Saronno ci ha dato un'idea di quello che potrebbe essere un tema carino che in realtà avevamo sfiorato ieri sera raccontando cose divertenti sui soprannomi, Ale.
2: Beh, ragazzi, non so da voi, ma nella mia infanzia adolescenza c'è stato sempre il soprannome. Allora, per ripartire con l'argomento dei soprannomi bisogna fare di nuovo la stessa premessa di ieri.
1: Facciamola, dai.
2: Io non ho bisogno di soprannomi perché mi chiamo Sansone e quindi Gelati Sanson, Sansonite e soprattutto 9 alani su 10 si chiamano Sansone. Lo so. Forse anche Maria De Filippi aveva o ha ancora
1: un alano,
2: un cane
1: che si chiama Sansone.
2: Non un alano,
1: un
2: forse
1: pincher sarà, perché poi usava
2: Barboncino forse.
1: Ti ricordi i cani piccoli con questi nomi mastodontici?
2: Sì, infatti poi vedi Sansone, io dovrei essere tutto muscoloso, eccetera, eccetera. E invece sono ancora a 44 anni smilzo e lungo, o come si diceva ai Castelli, sei secco e lungo.
1: Secco e lungo. Vabbè, quindi è una cosa carina, perché poi tu dicevi che giustamente da te, dalle tue parti, c'era, che ne so, Erbottiglia,
2: Erpantera.
1: Erpantera si chiama Pantera perché?
2: Perché era fan dei Pantera e stava sempre con la maglietta.
1: Grande gruppo storico punk italiano, i Pantera.
2: Metal hardcore.
1: Ok,
2: certo,
1: era
2: i Pantera
1: hardcore.
2: Perché poi il bello dei soprannomi è che ognuno ha una storia e a volte le storie sono stupidissime,
1: il soprannome resta
2: e il soprannome poi resta, cioè te lo ricordi il Pantera, te lo ricordi il Bottiglia perché si era spaccato per sbaglio una bottiglia addosso, quindi a quel momento il Bottiglia, il Bruschetta perché aveva preso fuoco.
1: Allora io mi ricordo mio compagno di classe, era stato soprannominato il Cioppo, non ti so dire esattamente perché, ma noi avevamo questo nostro caro amico compagno di classe che era un bravissimo disegnatore fumettista e aveva, ispirandosi a questo nostro compagno di classe, creato il personaggio del Cioppo. Quindi c'era questa sorta di bullismo alla buona, si bullizzava, forse è un termine sbagliato, però no, un po' aveva a che fare con quello, lo si perculava in maniera amichevole e lui era il Cioppo, quindi nei fumetti di Mattia il Cioppo faceva cose che poi è dai a ride, come dici tu, nel senso che dicevamo ma sciocchi, l'hai fatto tu il Cioppo, E quindi era carino, però non so perché il Cioppo esattamente.
2: No, però le storie dietro i soprannomi sono belle. Tipo adesso me ne è venuto in mente un altro che usciva con noi quando avevamo 15 anni, 16 forse, è Canapa. Ed è, non è difficile intuire perché
1: Canapa probabilmente fumava
2: parecchio. Oddio, fumavano tutti, però lui era stato uno dei primi e forse c'era una storia ancora più divertente legata a sta cosa della canapa. Forse l'avevano beccato subito.
1: Che poi sai, dici i soprannomi e non ci pensi neanche. Ad esempio mia sorella, io l'ho memorizzata sul telefono Nana. E per me è Nana Nanetta.
2: Perché da piccolina.
1: Perché in realtà lei, da sorella minore, è sempre stata più alta di me. Lei ha 7 anni e mezzo meno di me, quindi molto più piccola. Però è una bella pepertica mia sorella rispetto a me, soprattutto è 1,73, io sono 1,66. Per cui c'era, l'hai chiamata la nana, è rimasto così.
2: Eccoci qua. Allora, i vostri soprannomi ce l'avete, o soprannomi degli amici vostri, e soprattutto le storie dei soprannomi? Simo, innanzitutto tu, Simo J, per esempio, quella J ha una storia.
3: Allora, quella J è una storia perché nella radio dove ho lavorato prima, giù in Liguria, eravamo tipo a un certo punto tre Simoni. E io ero il più piccolo.
1: Quindi Junior.
3: Ero Junior e quindi è rimasto così. È rimasto la J e basta. Quando scendo giù, infatti, a Bordighera, mi chiamano Jay e basta.
1: Ah, ah, solo Jay ti chiamano?
3: Solo Jay, sì.
1: Ah, vedi.
3: Vedi, te, non mi chiama nessuno, Simo.
2: Tante persone che della radio secondo me non la sanno questa storia.
3: No, no, eh? Non l'ho mai detta tante volte.
2: Allora, grazie per esserti aperto.
1: Grazie,
2: Simo.
1: Vabbè, questa è una cosa molto
3: un
1: carina.
3: Su me stesso, grazie.
1: Bravo, bravo. Facciamo un applauso al nostro Simo J che ha imparato ad aprirsi. Un applauso.
2: Si vedono i risultati, vedi? Piano,
1: vabbè,
2: piano si vede.
1: Dai, allora, 342 41 15 105, i soprannomi che non sono Mary, Albi, ma proprio il soprannome vero, sì. Di vostri amici, vostro, e a quale storia è collegato, se poi divertente e un po' rocambolesca, piace ancora di più, ovviamente.
2: Esattamente, le storie dei soprannomi, vostre, dei vostri amici, del vostro paese, del vostro comune, 342 41 15 105, sms, WhatsApp.

0: Oh My Soul, Bruno Mars su 105, sono quasi le 10 e un quarto di stasera, giovedì 30 luglio, ben ritrovati da Lucilla Gossi e Ale Sansone. Stiamo parlando dei soprannomi, i soprannomi che ci davano quando eravamo giovani, quando eravamo piccoli, quando insomma adolescenti, ok? Ma soprattutto, Lucilla, tu questo forse non lo sai perché non hai giocato a calcio in una squadra.
1: No. Neanche, guarda, no.
0: Però Simo, tu hai giocato a calcio in una squadra, no?
2: Certo.
0: I soprannomi da spogliatoio mi sono venuti in mente adesso grazie a un mio compagno di squadra che mi ha scritto su WhatsApp che ci sta ascoltando. Ciao Ale Stella.
1: Un po'.
0: Allora, me ne viene in mente uno adesso, Citofono.
1: Citofono?
0: Sì, era il portiere.
1: Era il portiere.
2: Questo portiere. È universale, c'era anche da
1: e
2: me.
1: E perché Citofono?
0: Perché Citofono
2: sta in porta.
0: No, perché sta fermo.
2: Sì.
1: Ah, per quel. Beh, però è importante il portiere, scusate.
0: Sì, è importante, però se non prende nemmeno i tiri facili.
2: È scarso,
0: non...
1: Ah, fa cagare il citofono. Ok.
0: A me fa ridere da morire sta cosa.
1: Beh, molto divertente. Sì.
0: Sì. Perché chiaramente nelle squadre di calcio non ci si insulta mai, no? Anche l'errore non fa niente, dai, ci mettiamo tutti insieme e la riprendiamo la partita, anche se hai preso un gol facile, perché per un gol facile che hai preso ne hai evitati 10 magari.
1: Certo.
0: Però a fine partita ci si prende un po' per il culo.
1: Però
0: no?
1: Senti, adesso mi avete aperto un file, allora sarà che vabbè, noi, su al nord si danno molto meno i soprannomi rispetto a che non si faccia al sud, però c'è stato il periodo in cui c'è stata single per un lungo periodo e non avevo delle relazioni, avevo degli incontri, ma non avevano dei nomi. Quando parlavo con le mie amiche avevano dei soprannomi che erano rappresentativi di cose che io avevo raccontato di questi.
0: Ok.
1: E c'è una sequela di senza nome che però hanno tutti i soprannomi, ve li dico?
0: Vai,
1: allora,
0: devi.
1: Ho avuto l'osteopata e vabbè, si capisce perché. Poi c'era Squishy, okay. E anche questo si capisce perché. Poi ho avuto l'Azerbaigiano, perché era dell'Azerbaigian.
0: Ok.
1: Poi c'è stato lo sceffino.
0: Bello questo, i soprannomi degli ex o delle ex.
1: Sì, ma anche dei, insomma, quelli che non so come dirti, non avevano come la caratura di avere un nome, quindi erano, ma che l'hai visto lo sceffino?
0: Okay.
1: Poi c'era il PT, personal trainer,
0: okay.
1: Il ballerino.
0: Beh, cioè, è stato lungo sto periodo.
1: Un anno e mezzo e qualcosa ho
0: fatto.
1: Per forza si facesse chissà che. Però avevo, metti l'inciuccio, mi scrivevo. E allora certo. Era, ma l'hai visto il ballerino? Cioè non esistevano dei nomi, ragazzi.
0: Ecco, questa è bellissima, I nomi, i soprannomi dati agli ex.
1: Anche questa è bella.
0: È bello, dai, soprannomi dati agli ex o alle ex. Mi è fatto venire in mente una cosa. Io ho aperto il mio telefono e ho cercato la parola Matta, non so se lo vedete.
1: E che cosa viene fuori?
0: Allora, Matta 1, Matta 2, Matta 3, Matta 4, Matta 5, Matta 6. Allora, Matta 1, Matta 2, Desi, Matta 4, Verona, Matta 5, Miriam, Matta 6, Aiuto, addirittura Matta 6, Aiuto, Eli.
1: Ma io non... scusatemi.
2: Sono tutte ex che hai chiamato Matta?
0: Sì. Perché...
1: Ah, le tue, Matta!
0: Sì.
1: Volo! Questa quindi non avevano dei nomi, ma era Matta 1, Matta 2, Matta 3?
0: Sì, perché prima avevo... Questa è Matta, non mi ricordavo, scusate.
1: Però ti volevi ricordare la cosa più importante. Se ti mando un messaggio, tu ricordati che è Matta.
0: Sì. Matta, chiaramente,
1: e
0: sì.
1: E adesso non ti ricordi i nomi di nessuna di quelle Matte?
0: No, zero.
1: Volo. Questa è bellissima.
2: Che bel periodo.
0: C'ho anche pericolo.
1: Pericolo.
0: Cioè, squillava il telefono, pericolo.
1: Questa è bellissima.
0: Pericolo, però me la ricordo bene. Il motivo per cui ho scritto pericolo.
1: Ma pericolo l'amavi o no?
0: No, erano frequentazioni okay. Praticamente nate e morte subito, dopo nemmeno.
1: Ok, però tu giustamente volevi riassumere rendendoti fedele a te stesso sul fulcro.
0: Sì. Ah, secondo me alcune non sono nemmeno state delle frequentazioni perché non ci sono arrivate.
1: Sì,
0: capito?
1: Ma tu dici che magari mi scrivo, questa è matta
0: sì,
1: 1,
0: sì.
1: Matta 2.
0: No, questa è
1: pericolo.
0: Matta. Poi dopo un paio d'anni ne incontrò un'altra che era matta tanto quanto, però c'avevo già matta sul telefono, quindi dovevo mettere matta 2 e avevo cambiato matta 1 e matta 2. Alcune volte ho messo anche il nome. Questa matta 4 ve è per Verona sicuramente.
1: Cioè, perché non Veronica?
0: Perché no, perché me lo ricordo.
1: Matta, ma quindi Matta 4 e Verona.
0: Sì, è Verona, porca
1: miseria. Sto male, ti giuro, questa è veramente bella.
0: E poi risalgono al periodo in cui ci si chiamava ancora, perché non esisteva WhatsApp, quindi il telefono squillava ed era, capito, importante averla salvata.
1: Certo,
0: con ricordo più importante.
1: Non rispondere.
0: Esatto. Va bene, no, carina questa cosa che ha tirato fuori, i soprannomi degli ex o delle ex.
1: Degli ex, quello è molto carino. Va bene, dai, 342 41 15 105, soprattutto con la voce.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Ciaffi, questa è la sua Carmela, 22 e 22, stiamo parlando di soprannomi dati così in gioventù, adesso diciamo che l'upgrade è stato soprannomi degli ex.
1: O delle ex.
0: O delle, sì, insomma, degli ex. Esatto.
1: Me ne è venuta in mente un'altro perché cercavo nella rubrica.
0: Chi ha trovato?
1: Bancomat.
0: E Bancomat, quella te la devi ricordare bene. Dai, che facciamo partire anche dei chiamini su.
1: Dai, dai, 342 41 15 105.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia Felce Azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce Felce Azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio 105. Proud to be different.

0: State ascoltando il Night Express di Radio 105. Ci siamo concentrati un po' sui soprannomi, soprannomi nostri, dei nostri amici, della nostra infanzia, della nostra adolescenza più che altro, e anche su quelli che abbiamo dato alle persone che abbiamo frequentato in maniera simpatica, divertente, anche come sfottò. A volte anche dandogli un'etichetta, PT, personal trainer, faceva ridere.
1: Sì, faceva ridere, PT.
0: Quelli delle squadre di calcio.
1: Ma tu ti devi immaginare le amiche, ma PT lo senti ancora?
0: Sì, ma anche noi, certo. Sì, sì, anche noi facciamo così. Noi tendenzialmente, noi maschi siamo un po' più basici. Che ne so, quella di Verona la senti ancora? Quella di Roma? Quella
1: sì,
0: di Bergamo?
1: Sì, però non è il soprannome, che per me è proprio un upgrade della cosa.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: lo caratterizzi di più che quella di Roma, quella di Verona, no?
0: Sì, sì, sì. Legato alla storia, tipo quella che c'aveva,
1: certo,
0: un sacco di gatti, la senti ancora? Tipo, che ne so.
1: Sì, sì, che ne salva può diventare la gattara, ma che sì, la gattara la senti ancora?
0: Esatto. Me ne è venuto in mente un altro della squadra di calcio, che pure questo fa tanto ridere, Cavatappi.
1: Cavatappi.
2: Perché Cavatappi?
0: Cavatappi perché quando non gli passavano la palla faceva sempre così con le braccia.
1: Questa è bellissima.
0: Qui, ragazzi, i soprannomi da spogliatoio fanno veramente ridere.
1: Oddio, adesso mi hai fatto venire in mente che invece c'era il fidanzato di una nostra amica che per la prima volta che l'abbiamo visto ci ha colpito, perché sai quelli magri magri che hanno le ginocchia grosse?
0: Urca.
1: E lui era il ginocchio, che in milanese è il ginocchio,
0: il
1: quindi
0: ginocchio.
1: Era ma lo frequenta ancora il ginocchio?
0: Il ginocchio fa ridere,
1: fa ridere. Va bene, dai, che sentiamo un po' la vostra voce.
3: Ciao ragazzi, Mirko da Roma. Io, ciao, quando ero piccolino i miei amici mi chiamavano o testa di lana o capretto, e quindi c'era il saluto: uè capretto, grande testa di lana, come stai? Perché appunto avevo i capelli ricci.
0: Okay.
3: Molto molto ricci. Bacio, ciao,
0: ciao.
1: Un
0: ciao,
1: bacio Mirko, grazie per la tua testimonianza, molto carina.
0: E capretto fa più ridere di testa di lana, cioè.
1: Capretto fa ridere, però sì, testa di lana anche carina.
0: Sì, sì, che, come mai ne avevi due? Cioè uno, cioè doveva essere uno. Testa di lana, basta, fa ridere quello, tieni quello, a posto.
4: Ciao ragazzi, io mi chiamo Spezia di cognome e per una vita e ancora ad oggi, dopo più di 35 anni, per tutti sono Space, è probabilmente una deviazione da Spice, in inglese è diventata Space, sono sempre stato Space per tutti, quindi se qualcuno ascolta questo vocale sa chi sono. Ciao.
0: Okay.
1: Un bacio grande grande, senti questo. Mi chiamavano il Conte, per via del Conte Dracula, lavorando di notte ed essendo sempre pallido.
0: Fa ridere.
1: È carino questo,
0: ridere,
1: molto carino, molto
0: ridere,
1: carino.
5: Beh, a me da piccolo, periodo del terza media, primo superiore, mi chiamavano Seba Mani di Merda. Ora, detta così, può suonare brutta, ma non è così brutta, semplicemente creavo dell'aria con i palmi delle mani e facevo fuoriuscire un determinato suono. Okay. Questo era il motivo del soprannome. La cosa bella è che una volta un amico mi presentò ad una ragazza, io le diedi la mano, mano destra, e lui le disse: piacere, lui è Seba Mani di Merda. E
0: okay,
5: io per uscirmene dissi alla ragazza: no, tranquilla, è la mano sinistra. Questo quanto?
1: Beh, Mani di Merda è veramente un soprannome epico.
0: Fa ridere Mani di Merda.
1: Poi abbiamo Macarena, quello che tocca le tasche, non trova il portafoglio. Capoeira, quello che si muove per attivare i sensori delle luci nei bagni.
2: Belli questi.
0: Sì, è vero. Perché poi, ragazzi, cioè, vogliamo sdoganare un attimo questa cosa? Devono smetterla di fare i bagni dove la luce si accende solo se ti muovi, perché quello che succede
1: è vero,
0: a noi maschi
1: è vero.
0: Voi donne magari è un po' più facile, perché magari siete sedute, o se non siete sedute siete comunque in quella posizione in cui state facendo la pipì ed è difficile sbagliare. Ma noi maschi, se stai facendo pipì e ti si spegne la luce, è l'incubo degli incubi.
1: Vabbè, ma la fai, scusami, perdonami.
0: No, no, tu pensi, ma no, no, no, no, non
1: ma
0: è così.
1: Ma perché no?
2: diventi DJ Francesco quando faceva
1: sì, quando hai in alto la mano.
0: Sì, però a parte il cercare di riattivare, se tu stai facendo la pipì e sei in una posizione immobile, ok, e la stai facendo dentro, quindi è tutto giusto, no? Sei immobile, c'è la luce, stai facendo pipì, si spegne la luce, tu rimani immobile
1: e la fai fuori?
0: Quando si riaccende la luce
1: l'hai fatta fuori?
0: È pisciato nell'angolo a sinistra del bagno. O a destra, insomma, dipende dove ti pende. Non c'è spiegazione a questa cosa. Quindi muovendoti poi fai ancora più casino.
1: Allora io trovo che questa sia veramente bella. Continuiamo su quest'onda perché ci fa... Dai a ride, come dici tu.
0: Sì, sì, sì. 342 41 15 105. Vi aspettiamo. Yo,

0: Alla fine vedi, lei è Baby K. Tocca Macarena. Macarena come il messaggio che, che leggevamo prima, no? Quello che tocca le tasche e non trova il portafoglio.
1: E infatti Capoeira, quello che si muove per attivare i sensori delle luci nei bagni, l'avevo capita. Macarena l'ho dovuta immaginare poco dopo.
0: Hai capito? Perché la Macarena faceva così, le mani sui fianchi e ballava.
1: E tocchi le tasche, quindi
0: sì, certo.
1: Macarena e Capoeira.
0: Va bene, vabbè. Poi ci sono i grandi classici come cioè ragazzi, io faccio Fortunato di cognome e per tutte al mio paese sono Lucky, cioè non ce l'ho un nome, lui è Mattia ma è Lucky.
1: È Lucky. Che poi è Lucky. Lucky è sempre stato nome da cane. Lucky.
0: È vero, uno
2: il
0: dei
2: nomi. Cane di Davidino.
1: Cane Davidino è Lucky.
0: Cane Davidino è Lucky, è vero.
1: Che tendenzialmente si dava ai cani sfortunati che però trovavano un padrone dopo essere stati abbandonati, quindi Lucky.
0: Erano Lucky.
1: Sì, una volta.
0: Che fantasia.
1: PT è uguale. Stesso concetto.
0: Sai, PT non dipende da me. PT no, dipende certo. Dalla sua scelta lavorativa.
3: Ciao ragazzi, sono Mattia da Genova e ho un amico che si chiama Giovanni e una volta un tedesco l'ha chiamato Cifanni e da lì è diventato Cigli e anche i genitori ormai non lo chiamano più Giovanni ma lo chiamano Cigli.
1: Okay.
3: Ciao, un saluto.
0: Cigli?
2: Okay. Cigli.
0: Cilli? Cilli.
1: Cilli, perché è stato chiamato così, ormai sei così per sempre.
0: Sì, però quando anche i genitori iniziano a chiamarti con il soprannome, vuol dire che è veramente rappresentativo di te stesso.
1: Sì, devi avere.

0: Dei genitori molto aperti di veduta e con un po' di fantasia, non come i miei che piuttosto che darmi un soprannome o un nome in più mi hanno dato lo stesso nome di mio padre. Questo ti fa capire come vanno le cose a casa mia, ecco.
1: Questa è una cosa che trovo sempre affascinante, cioè è proprio vero, cioè tu sei nato primogenito.
0: Sì.
1: Tuo papà Alessandro,
0: sì.
1: E hanno detto: come lo vogliamo chiamare sto bambino?
0: Ma che miseria,
1: Alessandro.
0: Come lo chiamiamo? Alessandro.
1: Ma, cioè, ma soprattutto, sai cos'è quello che mi stupisce?
0: Sì, è l'importanza
1: tua madre.
0: Che mi hanno dato. Infatti,
1: è tua madre che ha detto: sì, bella idea.
0: Pensa quanto ci stava sotto mia madre. Sì, chiamiamolo
1: ma
0: come
1: tu,
0: te.
1: Ok,
0: chiamiamolo come me. E mio padre tronfio, no? Col
1: certo.
0: Suo ego esplosivo.
1: Ma
0: ed
1: scusami,
0: qua.
1: Ma questa cosa tu l'hai mai approfondita con tua madre?
0: Ma realmente, devo essere onesto,
1: sì.
0: No.
1: No.
0: No. No, no.
1: Cioè, non avete mai fatto una seduta di famiglia, psicologica,
0: no,
1: di famiglia,
0: no,
1: in cui
0: sì.
1: Avete cercato di distruggere le basi labili del vostro sistema familiare?
0: No, perché sono già distrutte per gli affari loro, quindi non c'è stato bisogno.
1: Ma tua sorella come l'hanno chiamata? Alessandra?
0: No, allora, la storia di mia sorella, magari qualcuno ci si ritrova in questo, perché potrebbe essere simile alla storia di qualcuno di voi. Mia sorella nasce e viene chiamata Diletta. Okay?
1: Ok?
0: Io all'età di 5 anni e mezzo scappo di casa e attraverso due quartieri della città per arrivare alla clinica. Arrivo alla clinica, non so come abbia fatto. Arrivo alla clinica e all'ingresso in portineria dico: no, Diletta, si deve chiamare Laura. E quindi eccoci qui, signor giudice.
1: Beh, diciamo che in quanto ad ego, voi maschi Sansone siete messi abbastanza bene.
0: I miei genitori poi hanno deciso di cambiare, ok, no, dopo due giorni, mia sorella per due giorni è stata Diletta e dopo due giorni è diventata Laura.
1: Ecco, vedi, queste cose qui nei mondi che piacciono a me, creerebbe sicuramente uno spaccato identitario in tua sorella. Che è nata sotto la stella di Diletta, chiamata Diletta per due giorni,
0: sì.
1: Diletta, la prediletta, la preferita, e poi
0: mio padre
1: diventa...
0: amava questo nome, amava il nome Diletta e quindi era felicissimo di chiamarla Diletta. Però io mi sono opposto, poi chissà perché mi è venuta in mente questa cosa. Cioè,
1: avrai avuto
0: so.
1: Una compagna dell'asilo che
0: sì.
1: ti piaceva, che si chiamava
0: sì.
1: Laura.
0: Sì, sì, esattamente questo. Perché poi non è che mi piaceva lei, mi piaceva proprio l'idea. E quindi Laura per me rappresentava la felicità e mia sorella è tra le persone più felici che io conosca.
1: Ah, vedi,
0: ed è
1: che
0: sempre
1: bello.
0: Stata così, anche nei momenti brutti.
1: Tua sorella si sente più Diletta o più Laura?
0: Totalmente Laura.
1: Ah, totalmente
0: non
1: Laura.
0: Non la cambierebbe con nessun altro nome al mondo.
1: Ok. Beh, e tu sì. ti vorresti chiamare in un altro modo?
0: Diletta mi vorrei chiamare. In generale, a prescindere. Sarebbe
1: e
0: una
1: tu,
0: vita molto
1: Simo,
0: bella.
1: Sei contento del tuo nome?
2: Io sì, devo dirti di sì.
1: Io vorrei sentire qualcuno che odia il suo nome e vorrebbe chiamarsi in un altro modo.
0: Dai, ok.
1: No?
0: Sì.
1: Che
0: il numero è sempre lo stesso.
1: Stasera.
0: Dai.

0: For You, lei è mi sbaglio sempre perché mi viene da chiamarla Gremlos e invece è Grelmos.
1: Grelmos, sì, esattamente.
0: Invece
1: esattamente.
0: A me viene Gremlos.
1: Vedi, per esempio, come Cosimo, che sulla carta d'identità si chiama Cosimo, ma lo conoscono come Damiano. Ce lo scrive lui al 342 41 sì. 15 105.
0: Allora, io avevo un mio amico che conoscevo come Bruno, fino a quando non mi dicono che lui in realtà si chiamava Massimo.
1: Esatto, anch'io ne conosco, conosco diversi. Il nome è uno e poi viene chiamato in un altro modo. Perché? Perché così
0: funziona in questo modo.
1: Ragazzi, ognuno ha la sua storia.
0: Esatto.

0: parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105. Come un...

0: Radio 105. Proud to be different. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio,

0: Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, parite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2000 in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105!
6: 105
4: 105
6: 105 Che storia!
7: Radio 105.
6: Che storia!

0: Tutta la prova Kiss! A cantarla questa. Prova a cantarla.
1: Vabbè, dai, un'altra volta.
0: Ma, no, tu in generale dico, tu prova. Hai mai visto una cover band di Prince?
1: No.
0: Manco io, ci sarà un motivo.
1: Difficile, altissimo.
0: E ammazza. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa bella puntata del 105 Night Express, che però vi dà appuntamento di nuovo a domani sera per l'ultima della stagione, l'ultima della temporada.
1: Esatto, amici. Fatevi sentire, comunque ci troverete settimana prossima, le lo ricordiamo, dai. Poi lo ricordiamo anche domani sera a mezzogiorno 14, e invece per me a fine agosto 16-18.
0: Esattamente.
1: Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene.
0: Sì. Non ve lo diciamo mai, però se volete ci siamo anche sui social. Io Alessans1 e invece Lucilla è Lucilla Agosti. Così se ci volete cercare ci trovate lì e le puntate continuano lì. Simo Dai. J lo trovate come Simo J.
2: Sì, Simo J 22.
1: Simo J. Perché 22?
2: Perché è il mio numero
1: di... Fortunato?
2: Fortunato e di nascita.
1: Ok, ragazzi, quanti segreti che ci siamo scambiati oggi.
0: Benissimo. Va bene, ci ritroviamo domani sera puntuali su 105.
1: A domani, grazie Ale, grazie Simo, grazie alla Claudetta, al centralino e alla Valle Stoppelli. Ale, che dire? Fate bravi, ma non troppo! Ciao Billy!
3: A Radio 105 sono le 23 e inizia Zoo Compilation.
4: Attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: ci siamo. Ancora due puntate e poi l'unica possibilità di poter sentire qualcosa dello Zoo di 105 sarà solo dal sito di 105 e su tutti i portali di musica esistenti. Le scenette le ha scelte Pippo e io le presento, quindi direi di cominciare con la prima.
1: E allora dimostriamo che lo Zoo sa fare anche cultura. Tra l'altro volevo ringraziare il nostro amico Andrea Moccia, che ovviamente noi perculiamo da un sacco di tempo. E cosa fa lui in grande risposta? Va a Radio DJ a far vedere come funziona una radio. Grazie,
2: ma
1: grazie
2: perché
1: Moccia.
2: Noi non abbiamo le antenne sul tetto,
3: certo.
2: Sì.
1: Giusto, giusto. Ci colleghiamo con Geo Peppo, la nostra versione. Vai Pipuzzo, andiamo, vai.
4: Ciao capre ignoranti e bentornati a Geo Peppo. Sì. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, no, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro, ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
5: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. E tutto perché la gente non si iscrive a Geo Peppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
4: Brava, col gas, brava. Fede, se dipendesse da me, col gas. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
6: Sommario.
4: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra. Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
6: Tacitua, Sommario.
4: E lo lasceremo a bagno per 2-5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
6: Sommario. Tacitua, freddo, tacci tua, Sommario, tacci vostra.
4: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo.
6: Sommario.
4: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti. I lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
7: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di Geo Peppo, mica capuccetto rosso, brutti stronzacci! Sono di Geo Peppo!
1: Data.
4: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per Geopetto.
1: Andrea.
4: E vabbè, è il grande cerchio della vita. Come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca?
3: No.
4: Deriva da una cuoca romana del 600, la sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad abitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone.
1: Pensa.
4: Ma che cazzo è sto rumore?
6: Sono Mario.
4: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame. Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo che prendo il tool appropriato per il tuo rifucillamento. Ecco qua, mi avvicino alla finestra del seminterrato e...
1: No.
4: Presa, puttana mangia merda, ti ho stecchita. Ecco qua Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
6: Sommario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua. Sommario.
4: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità.
3: Come?
4: Ciao bestie ignoranti.
1: Meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso, guarda.
3: Non si smette son mai
1: Mario.
3: Di imparare.
1: Sommario.
0: State ascoltando da Zoo Compilation solo su Radio 105.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Dai, colleghiamoci con Heidi, vaffanculo Paolo. Dai, andiamo, via, vai.

0: Solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottemeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre.
4: No,
1: due. Poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
1: Mamma mia, che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo, no, che già mi è passata la voglia. No, allora, no, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene, che ho i cazzi miei da fare.
5: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
5: Sedetevi comodi.
1: Uffa, che palle!
5: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi,
6: no.
5: Mangia a fatica. È pallida come un cadavere, sì. Puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
1: Qualcosa che già non so.
5: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
1: Taci, brutta spia di merda!
5: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Beh, scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Sul dottore ha finito?
5: Vi stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo,
6: no,
5: se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline,
6: no,
5: dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana.
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
5: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
6: No, dove va?
3: Ehi, ma dove andate?
5: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
5: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione.
6: Ecco, bravo.
5: Adesso perdonami un attimo.
4: Che fa?
5: Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti.
4: No.
5: Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto, no, perfetto.
4: Claro.
5: Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
4: No. No.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
5: Ops. Vuoi un cracker?
0: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata, stronzi.
4: No, ma... Ma poverino,
6: ma
4: dove vive?
6: Che c'è? Ma il dottore è un bastardo.
4: Oddio. Cioè, il problema è che tutta questa malattia mentale
7: È tornata la Puccioni. Proviene dal tuo cervello, caro Paolo. Il problema sei tu. Sei tu che stai animando questa
6: ma
7: storia.
6: Ma no, chi è che la fa sta scenetta? Bellissima.
7: Tu.
8: State ascoltando Zoo Compilation. Il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: E infatti...
2: Vai, non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
4: Tesoro, ma che bella sorpresa!
3: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
4: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle baite trasparenti.
3: Hai visto? Figo, vero?
4: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non ci abbiamo la privacy?
3: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
4: Ok.
5: Ehi, infatti!
6: Aia.
4: Lo sapevo! Era tutta una cazzata!
3: More, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Dove è solo una vacanza relax?
4: No, no, no! Non è il rave che mi dà fastidio! Ma quei due nella cupola, a meno di un metro da noi, che non fanno altro che scopare davanti a tutti! Hanno anche il tifo della gente che sta al rave!
7: Buttaiamo dentro! Buttaiamo dentro! Esci lei!
8: Già, il relax esiste solo nei cataloghi.
9: Eh sì, è vero.
3: Ehi, Jenny, come stai?
10: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
3: Già, hai visto? Ho fatto il soldo, due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
10: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
3: Ma no, non te lo spiego Gianni, cosa te lo spiego a fare? Siamo amici da una vita. Ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millate?
10: Ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
3: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
10: Ma sei sicuro?
3: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
10: Ok. Ehi,
5: infatti!
10: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
11: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
10: Come
11: è
10: fallito? E tu?
11: Soprattutto io.
12: Venga, è finito il tempo, devi tornare in cella.
11: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stavi bene, eh? Ciao.
8: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
9: Sì.
13: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
14: Ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e sa com'è, cercavo dei nuovi stimoli creativi.
13: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
14: Vedo. È molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro. È pazzesco.
13: Già. E non ho ancora visto la sala ricreativa con i videogiochi da bar, biliardo, calcio a balilla.
14: Oh.
13: E senta, quando puoi iniziare? Perché lei... c'ha la faccia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
14: Ma davvero? Guardi, ma anche subito!
13: Bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
14: Ma è un sogno!
5: Ehi, infatti!
13: Sì, allora, Rambelli... si dovrebbe fermare anche sabato tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
14: Ma scusi, ma veramente io...
13: Andiamo, Rambelli! Che cavolo! Spirito di squadra! Lavoro dinamico!
8: Dinamico. Sinonimo di... inculata.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione.
9: Sempre.
2: E prima o poi te la mette nel culo.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Dammi una base misteriosa, Pippo, se possibile. Jake La Furia ha un segreto che si nasconde sotto il cappellino. Voi non lo sapete, ma se Jake si toglie il cappellino può succedere veramente la qualsiasi. Cioè, avete presente il mondo sottosopra?
2: Sì.
1: Quello di Stranger Things, è così, è una roba, un potere straordinario.
3: Io credo di non averlo mai visto senza cappellino.
1: Nessuno.
3: Ma esiste,
1: È il giorno in cui tu togli quel pezzo lì che sembra un cappellino, ma in realtà è una calotta.
4: C'è il bottoncino della Lego.
1: Comunque, ci colleghiamo col suo programma che ovviamente non aveva voglia di fare. Jake Rapp, andiamo, vai Pippo, vai. Jake

0: Apfelmarkt.
1: Jake.
2: Jake.
3: Bra. Radio 105, chi è?
4: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
3: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
4: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo, dai. Oh, apri sta porta mia che la batto a testare.
3: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
4: Guarda che tolgo il cappello, scema.
3: No, il cappellino no.
4: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
5: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
3: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
4: Brava, ecco. Fai la brava. Dai che devo registrare il personaggio è sopra che ha già messo il rec, perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore, bro. Jake,

0: Buongiorno Jake, ti trovo benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni, volevo che lo sapessero tutti, per me questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jake It Up, questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No Jake, non si dice mai che siamo registrati, l'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolta oltre quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questa è Jake It Up, sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta, guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro senza senso a cantare le canzoni del 96. Comunque volevo leggervi una bella notizia. Baby Gang arrestato quando la trap diventa cronaca. Il 21 ottobre 2025 finica nei guai la formazione Crew 167 Gang, accusate di spaccio e traffico d'armi. Minchia, venite a vedere la mia cantina. Secondo l'autore, alcuni membri del gruppo avrebbero fucile AKK-47. Dicono di me, ma che cazzo me ne frega a me di sta notizia? Chi è che l'ha stampata? Quella puttana là dall'altra parte. Qualcuno di merda. Ma che cazzo me ne voglio? Ma che notizia mi stai dando? Ma che cazzo gliene frega? Gang di cosa, gang? Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
2: Ma no, no, non lo direbbe mai.
3: Grassone pelato che fa canzoni brutte.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No.
3: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
4: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben tre volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere tre volte o siamo spacciati.
1: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Come? Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, no! Tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i miei ragni, morta di infarto in casa. No! Sta puttana.
5: No!

0: Questo è Jake It Up. Sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata. La risata più finta d'Italia. Ma la risata in realtà proprio nasconde proprio alle spalle di questa risata. Cioè proprio vi sto pigliando per il culo, perché vi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni. L'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche il Covid, non ne esisteva ancora. Non ho fatto questa registrazione. Comunque volevo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque Guepeghegno socio. Con Rosvillan, come la trapanerei sta bastarda. Troppo in contrappino Daniele. Ma non era morto Pino Daniele?
1: Si è venuto a mancare qualche anno fa.
0: È morto Pino Daniele?
1: Sì Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo. No.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono Jake La Furia, questo è Jake It Up. Ho buttato 4 grammi in eccesso. No. Andiamo a spunta. Oh, cretino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Sput Spike, Sunfire, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anuai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora. Questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità. Ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi. Proprio la gente mi idolatra. Tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo. L'importante è che mi riempiono gli stadi. Comunque va bene così. Dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia. Taglia Diletta Leotta, Marco Mazzoli,
2: no.
0: Il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiama il programma. Tutti qua per me. Sì, è un programma dove io parlo, rido, e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va.
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
2: Jake, basta, sono tutti coglioni.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti.
3: Jake,

0: che è una parody perché Jake è esattamente il contrario.
1: Sì.
0: No, è gentilissimo.
1: Ma sì, è una persona d'oro. Lui.
0: Però è una parody, bisogna spingere.
1: È una parody, bisogna spingere.
0: E poi non ci voglio fare un cazzo, è vero.
1: Vabbè, ma scusa, vai in onda un'ora. Cos'è, due ore fa?
0: Ma quando?
1: Sì, il sabato.
2: Il sabato e la domenica.
1: Dalle 2 alle 4.
3: Sì, che poi c'è martedì.
1: Poi c'è Millantamen.
2: Martedì e giovedì.
1: C'è Millantamen che arriva coi numeri, dice: wow, sta spaccando di brutto. Dico: guarda, che quello è il riflesso, va in onda nello stesso orario dello Zola. La gente dice sempre 2-4, 2-4. No, oh, no.
3: È lui
1: no.
3: Che tira su dal sabato tutta la settimana.
1: Certo. Vabbè.
4: State ascoltando Zoo Compilation su

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Ho assistito all'analisi iniziale ed effettivamente diciamo che Vecna
2: è da questo punto che si parte, dal rapporto fra Vecna e William.
1: Okay. Esatto.
2: Che è ambiguo, strano.
1: Vecna sembra un po' Pedrazzi.
2: Allora nasce tutto con una cosa introdotta in bocca.
3: Esatto.
2: E poi si arriva verso la fine della quinta in cui c'è questo outing, no? Cioè, e perché William, cioè è lui che ha questo potere di entrare nella testa a Vecna, solo lui.
1: Perché Vecna gli è entrato attraverso la bocca con una cosa molto lunga.
2: Cioè questa, allora da lì siamo partiti per farci i nostri viaggi mentali, basta, non aggiungo altro.
1: Va bene, attenzione, questa secondo noi doveva essere
2: la
1: nuova stagione, la quinta stagione di Stranger Things. Andiamo, vai, ho paura.
4: Capitolo 1. Il segreto della culacchia.
1: Iniziamo malissimo.
3: Sì. Ma peggiora.
5: Ciao, Will. Ti sei alzato presto stamattina.
6: Già. Purtroppo non riuscivo a dormire dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni. E tu perché sei sveglio così presto?
5: Perché sono l'unico nero di questo paese della provincia americana degli anni Ottanta. Facciamo i turni di notte in famiglia per sorvegliare il vialetto di casa. Così se arriva qualche pick-up con sopra gente col cappuccio, possiamo scappare dal retro.
6: Beh, ha senso dopo tutto. Il sud-est americano dell'85 come mentalità è paragonabile alla Calabria del 1600. Anche io non mi sento a mio agio perché ho una cosa che non sapete e della quale volevo parlarvi.
5: Perché mi dai del voi? Stai facendo ironia sul periodo schiavista?
6: Ma no, che stai dicendo? Intendevo che debbo dire una cosa a tutto il gruppo. C'è un segreto di me che ci tengo a rivelarvi. Perché mi opprime e mi fa soffrire.
7: Aia. Forza, Will. Digli che sei frocio.
8: Hey, Will. Sveglia. Che ti prende?
7: E fatti coraggio e digli che me l'hai ciucciato per 4 stagioni.
6: Sì, va bene, glielo dico.
5: Will! Svegliati, cazzo, e soprattutto levami la mano dall'uccello.
6: Scusami, non volevo. Stavo cadendo e mi sono aggrappato alla prima cosa che ho trovato. Non era mia intenzione palpeggiarti. E comunque complimenti. Allora è tutto vero quello che si dice nei luoghi comuni.
5: Beh, non so nuotare. Solo perché non mi fanno entrare in piscina perché il proprietario è razzista. Allora, amico mio, cosa volevi dirci di così importante prima che girassi gli occhi all'indietro come uno nel flash dell'eroina?
6: Ma... non trovo il coraggio di parlarvi. Ho troppa paura che cambiate opinione sulla nostra amicizia.
5: Ma non scherzare, Will. Anche se siamo di colori diversi e abbiamo famiglie diverse, noi siamo come fratelli. Amico mio, nulla potrebbe separarci. Nemmeno Vecna e tutti i demogorgoni del sottosopra.
7: Hai sentito, Will? Diglielo ora.
8: Will!
7: Digli che sei frocio.
8: Svegliati.
7: Diglielo e libera il nostro potere.
5: Che cazzo, amico? La smetti di fare così? E soprattutto, di toccarmi l'uccello ogni volta che fai questa cosa comincia a diventare fastidioso.
6: Sì, scusami. È che non lo faccio apposta. Lo sai che vado in trance perché mi collego con la mente a sciame.
5: Cristo santo! Allora ci sono demogorgoni nei paraggi? Dobbiamo andare immediatamente a dirlo agli altri. Così potrai anche dirci la cosa che ti tedia così tanto e potrai finalmente sentirti meglio.
7: Perfetto, corri Will e digli che sei frocio. Libera il nostro potere. Ti ricordi che ti dissi che avremmo fatto grandi cose, oltre a prometterti un weekend a Pompei?

0: Grazie, Lucas. Lo apprezzo.
1: A meno che...
2: A meno che... cosa?
1: Tu non sia un invertito. Beh, in quel caso sarei il primo a trascinarti con una corda con un pick-up in mezzo al paese, come un vero americano che ama il buon Signore Gesù Cristo.
3: No! No, Will. No, non gli dire un cazzo. Fatti i cazzi tuoi, Will.
2: Ma mi porti lo stesso a Pompei? Me lo hai promesso.
3: Sì, va bene, ma stai lontano dal nero. Potrebbe essere pericoloso per i nostri piani.
4: Svegliati, Will!
1: Cazzo, amico! Devono essere proprio vicini i Demogorgoni. Continui a tirare indietro la testa come uno con la Tourette. Allora, fratello, cos'è che mi dovevi dire?
2: Viva la fica.
1: Amen, porco...
3: Mannaggia a me. E quando gli ho promesso di andare a Pompei?
5: A Pompei.
6: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette, del programma che non piace.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli
5: 6,99€.
6: Attenzione!
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: e cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Attaccati a sto podcast. Prego Pippo.
2: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
3: Bentornati cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità. Bravo, per grazie. Arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io più di tutti ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese.
4: Giusto.
3: Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, certo, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
4: Prego.
2: Attaccati a sto podcast.
3: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli, proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in: sono tutto stronzo, finzione di infarto miocardico, la telefonata drammatica. Bene, partiamo con sono tutto stronzo. Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo, anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché è spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
5: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì, sì, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, vediamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, 5 gusti ciascuno. Sì. Ecco qua.
3: Ottimo. Adesso che siete stati serviti, mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi, appena finito il cono gelato, ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo.
5: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
6: Sì, io vorrei un cono, due gusti, il tiro medio con cioccolato e menta sotto.
5: Sì, la del Madagascar. Vabbè, intanto signore, lei dovrebbe pagare il cono e coppetta.
7: Braccobaldo!
5: Chi si sta spiaccicando?
7: Braccobaldo!
5: No, guardi, resti.
7: Braccobaldo!
5: Senta, è offerto il gelato, vada, arrivederci! No, aspetti, il suo cono!
3: Top! Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto alla esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comperando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
4: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
6: Pirla! Guarda che l'avevo messo io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che ma si sente
4: Angura, angura, angura, angura, angura,
6: angura, va, va, angura,
4: angura, angura, angura.
3: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma, mamma, mamma, mamma, no, nonono, Catania, bisturi Cristo, volo morte, corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via, piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo.
6: Bene. Signori, ecco qua il conto.
4: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo morte, corro!
6: questo è il... deve pagare il conto?
4: Ciccirella, bistecca, sfortuna, Cagliari.
6: Guardi, se vuole le faccio uno, se vuole, le faccio solo uno.
4: Dopo,
6: però deve pagare,
4: dopo.
6: Deve pagare, guardi, le tolgo 10.
4: Dopo!
8: E vabbè, forse stava male la madre, passerà dopo.
3: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e se necessario aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante. E magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
4: Grazie.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao,
4: ciao.
2: E auvinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: La Rai ha due programmi, c'è cioè chi l'ha visto, la versione normale, quella che segue Paolo da 2600 anni, sì, saltando cene con gli amici e tutto il resto, e poi c'è chi l'ha svisto, che è la versione di Pavia. Ci colleghiamo, prego, su, andiamo.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca.
7: Sì.
2: Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Sì.
5: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Raggirovski, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio.
8: Interregionale, cazzo. 3 anni ci vuole.
5: Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime.
7: Truffa.
5: Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta.
1: Cos'è?
5: Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane, ecco, e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno.
9: Sì, sono Trea Lipa.
5: Trea Lipa?
9: Sì, sono la socia grass di Dua Lipa.
5: Ha capito.
9: Le due su Trea, che praticamente sono una lipa
5: e mezzo.
9: Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
5: Sì.
9: Che dovrei farmela, che non entro più proprio neanche nella macchina.
5: E ci chiama per?
9: E niente, che mi è apparso che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
5: Sì,
9: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
5: sì,
9: minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico. Ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
5: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
9: No, no, io sono la socio base di Dua Lipa.
5: Ah.
9: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza, però occupo tutto il palco proprio, a volte anche fuori, un piede
5: sta fuori,
9: lo tengo fuori e non sta tutto su. Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
5: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
9: Ah, non l'avete trovato?
5: Non ancora.
9: Questo non è chi l'ha trovato?
5: No, prima, gli cerchiamo.
9: Ah, il prequel?
5: Sì, esatto.
9: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
5: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata di...
9: Dopo sta chi l'ha trovato?
5: Sì.
9: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
5: Più tardi.
9: Arrivederci.
5: Arrivederci.
9: Non le so tanto.
5: Non se le ricordo.
9: No, che le faccio in playback io.
5: Ah, ok.
9: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
5: Sì, però me lo dia, il ritmo dovrebbe sapere.
9: No, sono stonato io.
5: Ma è anche sorda.
9: Con una
2: Chi l'ha svisto?
5: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro.
1: Figa.
5: Abbiamo un'altra telefonata, sì.
10: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Scusi?
10: Torre di controllo?
5: No. Scusi, lei in volo?
10: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
5: Temo ci sia un'interferenza.
10: Lei è la torre di controllo di Catania?
5: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
10: Ah. Quindi ho il permesso di atterrare?
5: No. Veda lei, se non c'è nessuno.
10: Non so, vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
5: Non credo, no.
10: Ma che è una triangolazione?
5: Non ha un copilota che può aiutarla?
10: Eh no, mi è andato in bagno. E devo atterrare. Atterro?
5: C'è lei.
1: Così.
4: Carlo!
10: Scusi un attimo, il copilota.
4: Carlo!
10: Sì?
4: Carta igienica.
10: Sto pilotando, non è che sono anche con l'attore di controllo che finge di essere un programma televisivo.
4: Carta igienica, Carlo!
10: Mi tiene l'aereo un attimo?
5: Ma io sono al telefono e sono in TV.
10: Ah cazzo, questo è un problema.
5: Sì.
10: Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 persone di passeggeri o passare la carta igienica?
5: Io farei... No.
10: Va bene, vado a dare la carta igienica.
1: No! No!
2: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere.
4: Giusto, giusto.
2: Chi l'ha svisto?
5: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
4: C'è Sasquatch!
5: Chi? Sì?
4: C'è Sasquatch!
5: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64, e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da asportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale, che è natasharaggiroschi@gmail.bahamas.
10: Pronto?
5: Sì?
10: Salve, senta, a che ora finite?
5: Abbiamo finito.
10: No, cazzo, vi danno le Tartarughe Ninja 2.
5: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
10: Tra quanto esatto?
5: Non saprei.
10: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
5: Poteva farlo prima?
10: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che,
5: però,
10: che programma è questo?
5: Chi l'ha svisto?
10: Finisce adesso?
5: Sì.
10: Ho fatto la boccata di birra.
5: Poi c'è la pubblicità.
10: Mi dia un timing.
5: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
10: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
5: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
10: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno.
5: Quello lo vuole vedere?
10: Presente, no?
5: È una sigla che non esiste questa comunque.
10: Cazzo vuoi, non ho capito. Sei tutto tu, sai.
5: Eh no, è lei che vuole.
10: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
5: 3 minuti, gliel'ho già detto.
10: 3 minuti esatti?
5: Sì.
10: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
5: Va bene.
10: Va bene.
5: D'accordo.
10: 3 minuti da adesso?
5: Sì.
10: Adesso, eh?
5: Sì, ora.
10: Ok, vado.
5: Bene, alla prossima puntata.
4: Riesco.
1: Perché Sasquatch?
2: Chi l'ha svisto? Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.
1: Meno male che non è finita come in India.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ma a proposito di merde, oggi purtroppo devo chiedere scusa. Era un po' che non facevo l'infameria telefonica, perché la facciamo solo quando sono in Italia.
2: Sì.
1: Allora Fabio mi chiama, fa: c'è un bello scherzo da fare, commissionato dal marito di questa. Vi riassumo, poi c'è la.
2: Facciamo una pistacchiata.
1: Sì, esatto, facciamo una pistacchiata. Dico, va bene, va bene. Eravamo ancora un po' sul chi va là, sai, ancora un po' addormentati. E mi è partito l'acceleratore, figa. Sono proprio andato a manetta.
2: Giù dalla discesa col Bob a 4.
1: Un po' esagerato.
3: Strano.
1: Poi il finale è bellissimo, perché
4: lui si è sbattuto a fare tutta la intro. Sì.
1: Tutto.
2: E lui ha buttato tutti in vacca in 8 secondi.
1: 8 secondi.
2: Però sta in piedi.
1: È acida sta qua, mi ha fatto girare i coglioni. Che sta ascoltando e ci odia anche. Godo tantissimo, godo ancora di più. Comunque ci colleghiamo con l'infameria telefonica. Andiamo. Sì.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie Chiara. La settimana scorsa siamo andati a fare la spesa grossa in un supermercato Coop, di quelli con la lettura automatica del codice a barre. Quando siamo usciti ci siamo resi conto di non aver scansionato 2 yogurt. Siccome mia moglie ha paura delle multe, abbiamo deciso di far finta di niente. Scatenate l'avvocato Pistacchio e fategliela pagare. Ah, occhio, odia le persone arroganti e odia voi. Round 1.
1: La chiamo da Vigilanza Bisagno. Noi ci occupiamo della vigilanza in tutti i supermercati Coop d'Italia. La sto chiamando da Milano. Sì, buongiorno. Ho avuto il suo numero da suo marito.
2: Per cosa, scusi?
1: Per quanto riguarda una piccola effrazione che è stata rilevata dalle nostre telecamere a circuito chiuso nel punto vendita di Mondovì.
2: Di cosa sta parlando?
1: Allora, le telecamere di sorveglianza hanno rilevato che lei è uscita dalla struttura senza aver provveduto al pagamento di 2 confezioni. Aspetti che leggo, di 2 confezioni di kefir. Le risulta?
2: No, quando?
1: 15 giugno.
2: Come, scusi? Aia. Abbia pazienza, come fate a...
1: Allora, le telecamere...
2: Avere il mio numero...
1: Allora, siccome suo marito ha provveduto all'acquisto tramite Satispay...
2: Ok,
1: tramite Satispay noi siamo risaliti al numero di suo marito. Abbiamo chiamato suo marito qualche minuto fa e lui ci ha dato il suo numero, quindi io adesso sto chiamando lei.
2: E come faccio io a sapere? Cioè, non mi capisco, sì. Sinceramente.
1: Non si preoccupi, signora, è una cosa che può capitare. Kefir penso che siano 2 yogurt.
2: Sì, sì, certo, sì, capisco, però...
1: Sì, non si preoccupi, nel senso, non andrà in galera.
2: Io adesso non riesco neanche a ricordare se ho fatto la spesa lì, se lo scontrino, cioè...
1: Guardi, signora, probabilmente lei non se lo ricorda, però le nostre telecamere hanno una memoria di ferro. Ho qua davanti, tra l'altro... Il file, ma signora, non si preoccupi, non è niente di grave. Ovviamente trattandosi di un'effrazione, comunque noi dobbiamo provvedere dal punto di vista penale, perché anche se è una piccola effrazione va sanzionata. Sono 2 yogurt, signora, ecco, non le daranno la sedia elettrica, ecco.
2: Ma ci mancherebbe altro, sarà stato un errore.
1: Ma certo, siamo tutti convinti che si tratta di un errore. Però purtroppo l'effrazione c'è stata, la denuncia va fatta e in ogni caso se ne deve occupare il legale.
2: Cioè non si può fare, fare in un'altra maniera, mi presentate le cose, li pago con una penale, non
1: guardi,
2: lo so.
1: Guardi, io non ho gli strumenti necessari per rispondere a questa richiesta, perché io mi occupo semplicemente del rapporto con il cliente, quindi adesso le passo subito il legale e rivolgo al legale le domande necessarie, va bene?
2: Da forza, va
1: la
2: bene.
1: Ringrazio, salve, una buona giornata.
2: Salve.
1: Arrivederci, salve. Round 1.
3: Sentiamo. Vigilanza, Bisagno. Okay. Stai per essere messa in contatto con l'avvocato Pistacchio, principe del foro laureatissimo e predisposto alla bestemmia almeno quanto alla corruzione. Attendi. Quando ha finito con la segretaria nello sgabuzzino dei detersivi, si dà una lavata al sottopalla e ti risponde.
4: Pistacchio?
2: Pronto?
4: Sì, salve signora, mi hanno appena passato la sua pratica. Ok, allora senta, le ha spiegato il collega un attimino quello che è accaduto?
2: Sì, mi ha spiegato, io però non ho né ricordo né prove.
4: Signora, lo so, fanno tutti furbetti, ma purtroppo la tecnologia, signora,
2: no,
4: ormai...
2: Senta, non comincia, no, così come comincia
4: intanto,
2: molto male.
4: No, mi scusi.
2: Io sono
4: un avvocato e sono laureatissimo. La prego di portarmi rispetto, perché altrimenti...
2: E io le chiedo la stessa identica cosa, per cortesia.
4: Ma mi scusi, allora,
2: non ho fatto assolutamente
4: i sistemi
2: nulla.
4: Automatizzati,
2: al massimo è stata una dimenticanza.
4: I sistemi automatizzati non perdonano, signora. Avete voluto la tecnologia? Non si può più grattare come si faceva una volta.
2: No, scusi,
4: oggi lo yogurt, settimana
2: niente.
4: Prossima cosa mi porta via? La lavatrice, mi scusi.
2: Ma sto scherzando.
4: Si comincia,
2: ma lei
4: così
2: conosce, lei
4: poi
2: non...
4: ce l'abbiamo con gli immigrati, ce l'abbiamo con gli zingari.
2: Grazie.
4: Uè!
5: Basta!
1: Partito un po' fortino.
4: Stop.
0: Ok, diciamo che l'avvocato Pistacchio è partito un tantino in quarta.
6: Sì.
0: Ma anche la signora sembra proprio un astro. Una cagaca. Una persona irascibile, ecco.
6: Sì.
0: Infatti, non risponde più alle nostre chiamate. Contattiamo il marito e ci facciamo raccontare cosa è successo. Round 2.
5: Pronto?
1: Ciao Fabio, sono Alisei dello Zoe 105.
5: Ciao, ciao Fabio.
1: T'ha chiamato
5: ciao.
1: Tua moglie?
5: Sì.
1: Cosa le hai detto?
5: No, le ho detto la verità, perché no! Mi una bestia.
1: Cazzo, devo raggiungere il gioco.
5: Hai ragione, solo che te l'ho detto, era un po' si incazza parecchio su ste cose.
1: Che era inferocita era.
5: Beh, giusto, per quello che avevo scritto.
1: Ma cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto?
5: No, mi ha chiamato la vigilanza della Coop. Sono incazzati per una roba che secondo loro ho rubato. Sono degli stronzi. Poi gli ho detto: no, ma guarda che è uno scherzo dello zoo. A me non fa ridere sta cosa. Era incazzata come una bestia.
1: Porca troia, allora la richiamiamo subito. Vai, dai.
5: Vai. Grazie.
1: Ciao,
5: ragazzi,
1: Fabio, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, sono della vigilanza a Bisagno. Chiara?
2: Sì.
1: Sei nello Zoo di 105.
2: Lo so, mi ha chiamato col furbo di mio marito.
4: Sono l'avvocato Pistacchio. Allora, senta, come la mettiamo, signora?
2: L'avvocato Pistacchio lo apro in due, non un pistacchio.
4: Senta, ma allora, sti yogurt però te li sei grattati veramente, Chiara?
2: Ma no.
4: Tuo marito ha scritto che non li avete...
2: Ma perché mio marito è pirla? Ascolta, gentilmente, a me non piace nemmeno il vostro programma, lo faccio per mio marito perché lo amo. Buona giornata,
4: grazie.
2: Bello scherzo.
4: E non rubare lo yogurt.
2: No, nemmeno voi, pistacchi.
4: Ciao.
1: Minchia, simpatia come uno yogurt nel culo. Porca troia.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Che bello è essere odiati.
8: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta, solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Un rimasto ce l'abbiamo noi nel programma, è uno che veramente ci è rimasto sotto.
2: È rimasto male.
1: Proprio il signore si è accanito negli ultimi anni, l'ha invecchiato tantissimo. Sì. Però è rimasto stronzo nel cervello, stronzo abbastanza per farci divertire. Stiamo parlando ovviamente di Wender, con il quale Paolo si stava pestando prima dell'onda. Cosa è successo?
2: Ma niente, cosa fanno gli agguati come i bambini.
1: Madonna. Allora, giustamente Wender ha rubato la voce di Albano, dedicata con questo canto verso Deborah, e ha torturato un po' di italiani a caso. Ci colleghiamo con Wenderland. Andiamo, Pippo, vai.
3: Durante il concerto del supereroe Albano, una signora di nome Deborah si è sentita male. Albano, grazie ai superpoteri, l'ha rianimata cantando il suo nome.
4: Deborah, non capito perché è caduta. Perché non c'è Fausto Leali.
1: Vai.
4: Deborah!
5: Ti fa sentire.
4: Oh, Deborah!
1: Però c'è la voce della Madonna ancora.
2: Un urlatore.
4: Svegliati! E vieni qui, Deborah!
3: Ora Wender utilizzerà le voci di Albano per chiamare la gente a casa. Vediamo se riesce a svegliare qualche altra Deborah.
6: Sì. Pronto?
4: Deborah! Oh, Deborah! Svegliami!
6: Oh!
4: Deborah!
6: Ho capito. Allora,
4: svegliami!
1: No, non si è svegliata.
6: Pronto? Sì, pronto, Emilio. Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei? Nulla è bastato. Io non parlavo mica da
2: vieni qui, Deborah. Oh, che figlio di puttana è lei.
6: Basta.
4: Deborah.
6: Hey. Hey.
4: Deborah.
6: Vai a cagare, bastardo.
4: Svegliami.
1: Bello, Ennio. Poi cosa c'è tu?
4: Deborah!
6: Tanto.
4: Svegliami!
6: E lei chi è?
4: Deborah!
6: E lei che mi ha telefonato a me?
4: Deborah!
7: Vendetta!
1: Vendetta! Ma di cosa?
6: Pronto?
4: Deborah!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
2: Di cosa?
6: Tondo!
4: Svegliami!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
1: Basta!
6: Tondo!
4: Deborah!
6: Tondo!
4: Vieni qui, Deborah!
6: Perciò, fammi favore, smettere di fare queste brutte scherze, che io non rispondo più, va bene?
7: Vendetta!
6: Vendetta! Tondo!
4: Deborah!
6: Sono la stata e non voglio sentire certe cose, cosa vuoi tu da me?
4: Svegliami!
6: Devo smettere che nemmeno ti capisco cosa vuoi dire. Smettere non chiamarmi più, va bene?
4: Svegliami!
2: Aia.
1: No.
3: Adesso andremo a chiamare la vecchia spara pipistrelli.
2: Ma chi è? Chi è questa vecchia spara pipistrelli?
8: Chi è la vecchia spara?

0: Che telefono ha?
1: Madonna, ragazzi. Che roba antiquata.
2: Ed è la SIP.
3: Attenzione, Wender, dopo 30 anni di scherzi telefonici, ha imparato a riconoscere quando un vecchio malvagio figlio di Satana si nasconde dietro al telefono.
1: Sì.
3: E ora sta aspettando che la vecchia spara pipistrelli rialzi la cornetta per infilargli le voci di Albano.
4: Poverina.
0: Vieni
5: qui, Deborah.
6: Siete deficienti, ragazzi, a fanculo.
4: Svegliami.
0: Non è normale.
1: Mamma, che perverso bastardo.
0: E lo vedi lì tutto inchinato in angolo che continua a torturare gente tutto il giorno e gode.
1: Mia, lui è un ragno, tesse la sua tela e attende che l'insetto vi rimanga
0: quanto
1: prigioniero.
0: Quanto lo amo, Wender, che bello.
7: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ci colleghiamo con la Cina. Con la Cina. Noi siamo per tutti. Sapete che c'è un problema. Spesso e volentieri la gente ordina roba dai ristoranti e poi se ne pente, o magari il collega non vuol pagare e scoppia il casino. E giustamente il signore con gli occhi a mandorla si incazzano, come certo. In questo caso. Ci colleghiamo col Dragone d'Oriente. Prego, Pippo.
0: Lo Zoo 105 presenta
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Invece di Milano, buongiorno.
4: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è mio rider che c'ha il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
3: Ma non ho capito, scusa.
4: Il mio rider del ristorante è fuori che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
3: Va bene, però io alle 2 chiudo, eh.
4: Sì, sì, ma lui arriva
3: prima delle 2.
4: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
3: Va bene,
4: allora tu paga, d'accordo? Tu paga, d'accordo?
3: No, io no, non pago.
4: E poi lui ti dà
3: no.
4: poi i soldi.
3: No, io non
4: così.
3: No,
4: ma no. Si chiama Marco arriva.
3: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho, e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché
4: Sì, ma lui abita lì, San Gottardo, e non può scappare.
3: Ho capito, ma non so chi è,
4: Marco.
3: Non mi dispiace. Quant'è il conto?
4: È 32 euro, fai 30, va bene. 30 va bene.
3: No, mi dispiace.
4: Sì, per favore,
3: non
4: tu prendi, no, c'è fuori rider, guarda, esci, guarda, lo vedi.
3: Ho capito, signora, ho gente anch'io, sono a un negozio, non sono in ufficio.
4: Sì, lo vedi.
3: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
4: Tu guarda fuori, c'è rider, tu dai 30 e lui ti dà il pranzo, poi se no Marco non arriva, mangi tu.
3: Mi dispiace.
4: Se Marco non arriva, te lo mangi tu.
3: Arrivederci.
4: Ti metto 4 biscotti fortuna, stronza.
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Sì, pronto?
4: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Viglio Pavese?
5: Sì?
4: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio rider del ristorante è fuori che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
5: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
4: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po'
1: Come?
4: Aspetta che guardo nell'app. Ah no, perché deve ancora girare da circonvallazione. Arriva. Lo vedi perché è un po' lui.
5: No. Ma chi deve venire a prenderlo?
4: Allora, arriva l'Aide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia alla Viglio Pavese. Sopra di te, arriva tra 10 minuti. Allora tu paga, poi Marco ti dà i soldi.
5: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
4: No, tu gliela dai e poi Marco quando arriva ti dà subito

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì, tanto ciao. È il negozio di patate cinese?
1: Sì?
2: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Puoi lasciare a te un attimo?
1: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Per il 64?
2: Sì, sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra. Però deve arrivare, allora io lascio Ryder a te un attimo pranzo e poi lui arriva
1: sì,
2: di qui. Allora
1: va
2: tu
1: bene,
2: guarda, fuori c'è Ryder, tu lo vedi perché ha la bicicletta gialla.
1: Fuori c'è un Ryder.
2: Ha bicicletta gialla.
1: Aspetta che guardo,
3: Beh, non è così antipatico.
2: Grazie.
4: Aspetta.
1: No, ma non c'è nessun rider però qua,
2: Aspetta che gira, perché ha bicicletta gialla. Ha bicicletta gialla,
1: gialla.
2: Sì, poi c'ha dietro c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della.
1: Sì, sì, sì.
2: E poi lui è un po' lo vedi?
1: No, io sono qua fuori e non c'è nessun rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
2: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
1: No, ascoltami, zia.
5: Zia.
1: Via. Sono fuori dal negozio e il rider in questo momento ti posso assicurare
2: Scusa,
1: che non c'è.
2: Tu mi hai chiamato,
1: io ti faccio un favore.
2: A me zia?
1: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
2: Però scusa, sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
6: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
2: Capito italiano figlio di puttano?
7: Il nostro caricatore di scenette per la puntata di oggi è vuoto. Le abbiamo sparate tutte. Grazie Pippo per la scelta e grazie a me per aver resistito 2 ore senza una birretta in mano. Ma ora parte la festa!

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: casa. In diretta come tutte le sere a quest'ora su Radio 105, cioè 105 in casa, io sono Max Brigante. Benvenuti, benvenuti a casa per la penultima puntata della stagione. Io sono molto carico, contento perché poi andiamo a riposarci un pochino, contento perché mi piace proprio il clima in questa stagione, però poi arrivo in radio e trovo questo clima da funerale, di stanchezza. Oggi hai corso, oh mio Dio, hai corso. Raccontaci, che prestazioni hai fatto per essere conciato così, Simo J?
1: No, non ho corso, mi sono allenato con i pesi. Ho fatto pesi, sì.
0: Peggio
1: sì.
0: Ancora?
1: Sì, sì.
0: Cioè peggio ancora, solitamente peggio ancora. Questa faccia ti viene quando fai tanto cardio.
1: Poi comunque uno subentra negli ultimi due giorni. Subentra un po' di malinconia il fatto che
0: finiscano
1: le dirette.
0: Ma tu sei un falso, fai schifo.
1: E quindi
0: non hai nessuna
1: essendo sensibile all'argomento.
0: Tu non hai nessuna malinconia e ci ricordiamo anzi bene tutti i tuoi break estivi degli ultimi anni, dove praticamente dicevi ciao a tutti a fine luglio e tornavi a rispondere in chat forse l'ultima settimana d'agosto. E poi dicevi, perché esco a fare le camminate, non sto tanto col telefono. Tu proprio la malinconia, non sai neanche da che parte stia.
1: Quest'anno staremo insieme un po' di tempo nelle vacanze.
0: Oh Simo, spero con un po' più di energia.
1: Sì, sì, ma userò poco il telefono.
0: Ma sì, ma chi se ne frega.
1: Quindi
0: quello.
1: Siamo lì, ci parliamo da lì. E magari poi nelle settimane dopo, dove magari lo stacco un po' e mi rilasso.
0: Ma io guarda, se non ti sento sto comunque bene.
1: Quindi niente.
0: Oggi io sono andato a correre invece, sfidando le temperature. Ho optato per la pausa pranzo, che insomma non è proprio il massimo andare a correre a quell'ora. Pensavo di essere l'unico. Sono andato al parco, qui a Milano c'è un parco dove corrono in tanti, che è dove c'è il Castello Sforzesco. Era pieno di gente. Cioè, pensavo di essere un po' l'unico pazzo, in realtà era pieno di gente che evidentemente ha sfruttato la pausa pranzo per andare a correre. Simo ha fatto i pesi, io ho corso, vediamo il training di Nadia Venturini, benvenuta anche tu.
2: Buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Allora, io questa mattina ho fatto la lavatrice.
0: Sì.
2: Sono andata a fare degli acquisti per le vacanze.
0: Sì.
2: Avevo bisogno di un pareo, di un copricostume.
0: Sì, sì, sì, non ce ne frega niente.
2: E quindi ho fatto una bella camminata tra un negozio e l'altro. Sì, assolutamente.
0: Quanto?
2: Sì.
0: Quanto? Quanti passi?
2: Secondo me un 50-60 tra un negozio e l'altro. Le ho fatto moltiplicateli per 4-5 negozi e tanta roba.
0: Ma che cosa è tanta roba? Se moltiplico 50-60 per 5 sono i passi che fa una persona che deambula praticamente.
2: Ho fatto prima la parte sopra con la lavatrice, poi la parte sotto con
0: lei. Non hai fatto niente neanche oggi.
2: No, niente.
0: Ok, questa è la tua. Questi sono i tuoi ultimi giorni di fitness pre-mare.
2: Esatto.
0: Vabbè, hai molta confidenza nel tuo corpo, evidentemente. Quindi non sei preoccupata come Simo, che invece si sta provando ad ammazzare gli ultimi giorni. Ma Simo, tanto non succede niente, lo sai.
1: No, vabbè, dai, è qualche mese che sto trovando una costanza importante.
2: Del resto, è la sua estate.
0: È la sua estate,
1: sì.
0: Questa.
1: Sì,
0: Simo,
1: sì.
0: Questa è la tua estate. Amici, speriamo sia anche la vostra estate. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Siamo partiti con questa canzone che si chiama 24 Hour di Stormzy insieme a Odile. Qui su Radio 105 con Max Brigante, questa è 105 Mi Casa. Solitamente questo programma ospita degli amici che ci vengono a trovare, che ci raccontano di nuove canzoni, di nuovi film, di nuovi libri, di nuove avventure, di nuovi studi, di nuove ricette. Insomma, questo è ciò che accade da noi, tranne nell'ultima settimana della stagione. Per quale motivo? Sinceramente è un motivo che a me continua a essere abbastanza oscuro, ma Nadia ha deciso così, ha pensato che per l'ultima settimana della stagione fosse bello evitare di ospitare gente a casa, nonostante il programma si chiami così, e di stare un po' a casa tra di noi.
1: Ma sì, ma è un rito stare un po' insieme a fine stagione e a inizio stagione, poi quando ricominciamo la prima di settembre è sempre un po' intimi.
0: Ma anche l'anno scorso abbiamo fatto così.
1: Assolutamente.
0: Ah, non mi ricordavo,
1: sì,
0: non mi ricordavo.
1: Sì, sì, è un rito.
0: Va bene, va bene. Sì. Ma comunque a me piace.
1: Ti annoia stare con noi?
0: No, non mi annoio. Anzi, stavo dicendo che in queste puntate dove non abbiamo un ospite, poi finiamo per parlare o di cose che ci sono accadute durante la giornata, quasi sempre sono discussioni che abbiamo avuto tra di noi e che poi riportiamo in onda, o di cose che leggiamo e oggi vale la seconda. Cioè, abbiamo letto una cosa interessante. Questo signore che si chiama Giuseppe Macaione è di Livorno e si è diplomato a 82 anni. È tornato sui banchi di scuola dopo oltre 60 anni per conseguire il titolo dopo aver frequentato un corso serale dell'ITIS Galilei di Livorno. Non è mai troppo tardi per studiare il messaggio pregno di significato e speranza di un neodiplomato in elettronica. Il dettaglio però è che questo studente appunto ha 82 anni compiuti. Allora, intanto, grandi complimenti e un applauso al signor Giuseppe Macaione, 82enne, che torna sui banchi di scuola. Non vi chiediamo quando siete tornati sui banchi di scuola, perché poi molti, qua abbiamo tre casi, non ci sono mai tornati. Noi una volta che abbiamo lasciato...
2: Non intende...
0: No, noi tre, una volta che abbiamo lasciato i banchi, zero. Non c'è proprio venuta l'idea magari di andarci a prendere una laurea.
1: No.
0: Zero. Una specializzazione in qualcosa.
2: No.
0: Niente, proprio... piatti.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Noi, cioè, siamo gente di strada,
0: sì,
1: noi le cose le impariamo così.
0: Sì. E meno male, chissà se no dove eravamo. E però, insomma, non è mai troppo tardi per fare qualcosa, è un bel concetto, perché si può tornare tardi sui banchi di scuola, però si possono fare anche delle cose un po' fuori età, un po' fuori corso, che danno un bel gusto, no? Ne dico una. Io quest'anno ho iniziato a fare calisthenics. Non è proprio una roba da cinquantenni, magari. Cioè, è meglio se la fai prima. Il corpo reagisce meglio, impari un pochino meglio la tecnica. Io vedo i ragazzi che fanno il corso con me, volano. Cioè, non è che proprio siamo uguali. Però anche chi se ne frega, no? Mi dà gusto, lo faccio, cosa c'è di male? Ecco, penso che questo sia un po' lo spirito del non è mai troppo tardi. Vale per situazioni emotive, perché poi spesso uno dice ma no dai è troppo tardi, e invece no, la vita ti si riaccende. Vale per situazioni professionali, perché tu dici vabbè non lo so, io volevo fare l'imprenditore ma non l'ho fatto, cosa faccio, lo faccio a 60 anni? E perché no? Lo puoi fare anche a 60 anni, anzi ci sono dei casi molto molto importanti, credo, che spero di non sbagliare, se sbaglio perdonatemi, come si chiama quella catena? KFC?
2: Sì.
0: Quella catena che fa
2: pollo fritto,
0: ok, scusate ma da chi non mangia carne non ci sono mai entrato, però credo che sia stata fondata, adesso poi andiamo a cercarlo, da un signore in età molto avanzata. C'è anche quel signore che ha fatto quei... come si dice? È partito da ventilatori, però adesso fa i phon che sono molto belli, quello che ha Nadia, per dirci.
2: Sì, quello con la D.
0: Quello con la D. Quel signore ha fallito tantissime volte, ha brevettato la stessa cosa per decine e decine di volte, e ha trovato il brevetto che oggi rende questo signore popolarissimo, oltre che ricchissimo, in tarda età. Ecco, ci sono una serie di casi per cui quello che vi chiediamo è proprio questo, ragazzi: quando e cosa avete fatto che, diciamo, corrisponde alla frase "non è mai troppo tardi".

Questa sera parlavamo di quel signore, che ha inventato quel metodo per friggere le alette di pollo. Dicevo che così una volta avevo letto che aveva poi aperto il franchising in tarda età. Siamo andati a vedere. Questo signore si chiama Arlan David Sanders, conosciuto anche come Colonel Sanders. Allora, il colonnello Sanders è un signore che è nato il 16 dicembre del 1980. Ha fatto tutta una serie di lavori nella sua vita, ha venduto assicurazioni, ha aperto anche ristoranti, però insomma, quando lui mette a punto quella ricetta lì per friggere le ali di pollo e inizia a credere nel franchising, a 62 anni. Poi a 73 ha venduto per un paio di milioni, però insomma un paio di milioni in quegli anni lì, e ha anche finito la sua vita un po' critico nei confronti della sua creazione, perché diceva che la qualità si era abbassata secondo lui un po' troppo. Comunque, quello che ci interessa a noi è il concetto di non è mai troppo tardi. Al 342 41 15 105 vogliamo sapere cosa avete fatto in un'età dove così potenzialmente eravate fuori gioco, ma invece siete andati alla grande.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh, questo è bello, questo è bellissimo. A 42 anni, ci scrive Silvia, ho imparato ad andare in bicicletta. Da bambina avevo troppa paura. Bella questa cosa. Amici, siete in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Vi abbiamo chiesto quando, avete detto, bah sì, dai, non è mai troppo tardi. E quando avete fatto una cosa che potenzialmente così viene raccontata dalla società come magari una cosa tardiva, come Silvia, che ha 42 anni, è una grande e ha imparato ad andare in bicicletta. Marco, mi sono iscritto a un corso di inglese a 58 anni, i miei figli ridevano. Dopo un anno sono stato io a tradurre il menù in vacanza. Soddisfazioni, bravo. Soddisfazioni. A 35 anni ho preso il brevetto da sub. Vabbè, oh, ma neanche tardi, dai.
1: Ci sta
0: a 35 anni. Laura ce lo scrive. Pensavo fosse una cosa da ventenni, ma no, secondo me il brevetto da sub è un po' senza età. No, ragazzi, come lo vivete voi?
2: Secondo me sì, io vedo anche gente un po' più adulta, sì.
0: Cioè, ce sì. lo potremmo prendere anche noi al mare.
1: Magari
0: quest'anno.
1: Quello di Bagnino lo si prende presto. Meno da noi lo prende.
0: Forse sì. Ma tu hai fatto il Bagnino, Simo?
1: No, non l'ho mai preso.
2: L'avrei detto.
0: No, dissing così, no.
1: Che cazzo dici?
0: Ma scusa, io
1: andavo in barca, non prendevo il Bagnino.
0: Bravo. Comunque io lo vedevo bene da Bagnino con un costumino a righe.
2: Pigro com'è? Se qualcuno non sta bene in acqua, sì, sì. Ma figurati.
0: Lì rimaneva. Lo insultava anche. Cioè, non solo non entrava a salvarlo,
2: avrebbe cominciato da polemico. Ma come si fa ad entrare in acqua e andare lì adesso? Lì?
0: E quello mentre affoga lui. Ma se non sai nuotare, perché sei entrato? Ma non c'è nessuno che lo può portare fuori.
1: Sì. Così. Comunque sono spesso così dalle mie parti. Lo avrebbe
0: fatto così. Ho letto Il Piccolo Principe a 50 anni. Mi sono chiesto come avessi fatto ad aspettare così tanto. Però per i libri non c'è un'età. È chiaro che Il Piccolo Principe solitamente ti arriva un po' prima, no? Perché arriva anche a scuola, per cui... E poi è piccolino, è sottile, è una lettura abbastanza facile per un bambino o un bambino un po' cresciuto. Però ci sono tante letture per piccoli che poi non fai e te le recuperi dopo. A 38 anni ho preso il pianoforte che sognavo da bambina e ho iniziato a studiare. Brava Valentina. Anche qui, per me non c'è un'età, cioè puoi iniziare sempre a suonare il piano. È chiaro che se inizi da bambino è più facile,
1: sì.
0: Però puoi iniziare sempre. Io l'ho comprato, credo, 2 o 3 anni fa, e però non ho ancora...
1: Solo 2 o 3 anni fa?
0: 3 o 4 anni fa, non 5, dai.
1: Ma guarda, siamo nel 2026.
0: Forse 5, no, non l'ho preso durante il Covid, l'ho preso dopo. Per cui, vabbè, l'ho preso. Il mio intento era iniziare e non l'ho ancora fatto. Ogni tanto però vado a giochicchiare, prendo YouTube, prendo il tutorial e perdo un po' di tempo. Però non ho ancora iniziato a fare un percorso un po'
1: che
0: più
1: peccato,
0: serio.
1: Vai.
0: A 43 anni ho imparato a sciare, Elena. Cadevo come una bambina, ma mi sono divertita tanto. Vabbè, anche qui, se parti prima col baricentro più basso è un po' più facile. Io non so sciare minimamente, zero. Mi piacerebbe, cioè se capitassi in una situazione dove magari ho qualche giorno per qualche lezione, io lo farei.
1: Secondo me si diverte.
0: Voi sciate, Nadia? Aspetta, non rispondere, perché ho sbagliato a chiederti.
1: Sì, io sì.
0: Simo,
1: sì.
0: Tu sci? Ma tu fai... Simo, ma tu barca, sci... Ma perché ride sempre?
1: Non lo so perché ride.
0: Tutte le cose un po' così elitarie, sì. Giochi a tennis a Wimbledon.
1: Le montagne vicino casa.
0: Forse per quello. Per la prima volta, ecco, entriamo nell'emotivo con Davide. Per la prima volta ho detto a mio padre che gli volevo bene. Ci ho messo 33 anni. Dai, metti una canzone su questo perché tanto rimane imbattibile sto messaggio.

0: La stiamo ascoltando molto in queste sere, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Tra l'altro sta facendo un festival molto bello con una missione sociale molto importante. E così, insomma, se avete voglia, googolate, è davvero interessante. Oggi si parla di cose che si fanno in tarda età. Quando magari qualcuno potrebbe dire che è troppo tardi, ma in realtà veramente è un detto che però è, come tutti i detti, ha una saggezza popolare dentro: non è mai troppo tardi. Vedevo i messaggi al 342 41 15 105, parlavamo in apertura di puntata di quel signore che ci ha messo tanto tempo a brevettare l'aspirapolvere, poi quando ci è riuscito ha sfondato il mercato, poi ha fatto il phon, il ventilatore, insomma quel signore lì, il cognome inizia con la D, e in tanti ci hanno scritto di quel signore che in effetti ha una grande particolarità. Quell'aspirapolvere che è senza sacchetto di base, che è diventata un must tecnologico per tantissime persone, è anche quasi un oggetto che è uno status, no? Perché comunque costa parecchio. Quel signore lì, prima di brevettare l'aspirapolvere giusta, ha fatto altri 5.000 prototipi. Ha fatto 5.000 prototipi, non ha mollato mai di un centimetro e alla fine ha beccato quell'aspirapolvere che da un punto di vista tecnologico verrà sicuramente, se non lo è già, messa in qualche museo, perché rappresenta l'anno zero di una nuova tecnologia e i suoi prodotti so che sono amatissimi. Credo che Nadia sia fan di una piastra o di un phon che usa quella tecnologia.
1: Quella non è una piastra, quella è la piastra.
0: La. Tu sei fan di... ti ha sistemato i capelli.
1: Sì,
0: quella
1: ti voglio
0: cosa
1: ricordare
0: lì.
1: Una delle frasi più belle che tu mi hai detto quando io ti ho parlato dei baby hair, di come li elimina.
0: Ah,
1: e tu
0: sì,
1: mi hai detto...
0: Eri emozionata, me lo ricordo
1: hai
0: adesso.
1: Detto, vorrei vederti un giorno parlare di lavoro con lo stesso
0: sì,
1: entusiasmo.
0: Ma proprio avevi gli occhi lucidi a cuore, eri felicissima. E forse era anche la prima volta che sentivo parlare di baby hair, non avevo mai sentito queste due parole una vicino all'altra. Parliamo ancora di lauree. Mi sono laureata a 55 anni, ma sono tantissimi i nostri ascoltatori che hanno preso una laurea nel periodo non, diciamo, canonico. Michela, era una promessa che avevo fatto a me stessa. Brava Miki, brava. A 47 anni sono andato al primo concerto. Pensavo fosse una cosa da ragazzi. Dai, strana questa cosa. Almeno strana per me, io ho iniziato veramente piccolissimo e non ho mai smesso ad andare a vedere i concerti. Ho imparato a cucinare dopo i 30 anni, Martina. Prima vivevo di pasta al tonno, che è esattamente che quello sta. Che si fa quando uno non sa cucinare. Anch'io ho vissuto per tanti anni di pasta al tonno. Ora non ho imparato a cucinare, però è cambiata la società. Oggi ci sono le app, ti portano il cibo, insomma è tutto un po' diverso. Ho imparato a chiedere scusa, perché abbiamo anche qualche messaggio un po' più profondo. Fabio, 42 anni, è la cosa più difficile che abbia imparato da adulto. Simo, te lo stampo questo messaggio.
2: Cosa?
0: Questo qua di Fabio. E poi... no, magari,
2: fare delle...
0: ma magari lo porti a casa.
2: Sì.
0: A 36 anni ho smesso di preoccuparmi di quello che pensavano gli altri.
2: Bene,
0: è stata
2: bello.
0: La conquista più bella.
2: Brava.
0: Sara, sì. E secondo me, Sara, non sei nemmeno fuori tempo, sai? Cioè tu a 36 anni... ma guarda che è un percorso, cioè riuscire adesso veramente a essere un po' impermeabili ai commenti, ai pareri o ai pensieri altrui non è facile, cioè non è facile per nessuno di noi a qualsiasi età. Ci sono anche persone che, ahimè, diventano molto anziane e continuano ad avere invece il problema o il tema del pensiero altrui. Per cui, oh, brava Sara, secondo me a 36 anni sei stata anche forte. Io al contrario, a 29 anni ho imparato a fare il nodo della cravatta. Mio padre ci aveva rinunciato. Quindi è l'evoluzione della specie in famiglia. Mettiamo una canzone.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: So che è una cosa strana, ma Simon J mi chiede la parola perché vuole fare un commento tecnico, anzi vuole fare un approfondimento rispetto a quanto detto poco fa in onda. Prego.
1: Sì, la famosa marca già citata prima, che
0: quella
1: non...
0: degli aspirapolveri.
1: Esatto. Okay. Tu dicevi andrebbero esposti.
0: No, ho detto forse sono già in qualche museo, non lo so.
1: E sono già in tre musei, di cui il MoMA, okay, di New York, e uno a Londra, il Design Museum di Londra, e un altro museo nel Regno Unito.
0: Beh, ci sta, ragazzi, comunque veramente è una nuova tecnologia che ha cambiato, anche perché oggi non è che quella marca lì è l'unica che fa, per esempio, le aspirapolveri senza sacchetto. Tutte le altre hanno copiato la tecnologia che si chiama
1: ciclonica.
0: Ecco, hanno copiato quella tecnologia e hanno fatto chiaramente i loro prodotti. Per cui ci sta che un ingegnere che sviluppa una nuova tecnologia venga assolutamente esposto. Ma adesso sono tre quelli che ha letto Simo. Io credo che nel corso dei prossimi anni saranno anche sempre di più. Arriva Isaiah Rashad con Boy in Red. We'll be right back.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net o

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.

0: Nel 1980 Sister Sledge con All American Girls. Sapete che chiudiamo sempre con una canzone del passato, e a proposito di chiusura, domani sembrerebbe che qui si voglia chiudere alla grande. Domani è l'ultima puntata della stagione, no? E sembrerebbe, sentivo nei corridoi, che si fa aperitivo domani, cosa che noi non facciamo mai. Ci sono programmi che fanno aperitivi, no?
1: Sì, briga, noi non possiamo,
0: noi no.
1: Perché tu ci sgridi.
0: Noi siamo rigidi, noi teniamo alla salute, teniamo la cura del corpo come casa dell'anima, per cui noi cerchiamo di mangiare bene, di capire bene che cosa mettiamo in bocca, e però domani è domani, cioè va bene ogni
2: bicchierino, dai.
0: Sì, va bene ogni tanto sgarrare. Bicchierino alcolico?
1: Bicchierino alcolico. Poi io posso dire bollicina, e spendili due soldi. Vieni qua con una bottiglia come si deve.
0: Ah, porto io?
1: Beh, ovvio.
0: No, chiedevo. No, questo non l'avevo capito veramente.
2: Bello con i soldi della scommessa. Ah, no, niente.
0: Quelli che non mi avete dato? Ok. Allora, bollicina con...
1: Una patatina o frutta secca?
2: Frutta secca.
1: Dai, non esageriamo.
0: Sapete cosa sarebbe bello anche? Un pinzimonio. Ve la butto lì così, voglio proprio esagerare. A domani, ragazzi, per l'ultima puntata della stagione, dalle 20 alle 21, qui su 105.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: fattura da tutti i lati.
1: Tony,
0: non conosco nessuno così, anzi no, uno sì.
1: Non ti supero, io sono pazza di te e delle tue doti, talenti, capacità, della tua cultura. Bravo. Del tuo essere semplicemente uomo giusto.
0: Un uomo giusto, un uomo
2: che tenerezza,
0: giusto.
2: Che tenerezza, che tenerezza. Va bene. Bene.
0: Questo dove l'hai fatto?
2: Buongiorno.
0: Quando l'hai fatto questo? Perché dalla voce,
2: oggi,
0: secondo me,
2: giovedì.
0: Era un mercoledì.
2: Oggi era mercoledì.
0: Dalla voce che avevi su Polase era un mercoledì.
1: Ma perché era un mercoledì?
2: Ma chi vi ha detto che ero io?
0: Sei inconfondibile.
2: Allora, oggi giovedì, giornata importante. Giornata importante perché?
1: Perché
2: il penultimo giorno della settimana. No, oggi abbiamo anche
3: I Morriconi,
2: con un film veramente molto molto bello che ho doppiato io, tra l'altro.
3: Anche quello.
0: Peraltro oggi, mannaggia, avevamo già scelto il film, ma ieri sono mancate, sai che non riesco a dire morte, due musicisti che avevano ormai, poverini, molto a che fare col cinema. Uno è Kavinsky, DJ produttore francese, che aveva fatto il pezzo di Drive.
1: Sì,
0: ricordate Drive, vero. Bellissimo film, sì. Il pezzo si chiama Night Call, trovato morto nella sua casa. E poi invece è morto in un incidente di moto Glenn Hansard con l'H, che è un cantautore irlandese che aveva fatto The Commitments, film bellissimo negli
2: quindi
0: anni...
2: Quindi tu dici avremmo potuto parlare...
0: E poi aveva fatto Once, film con cui aveva vinto l'Oscar per la migliore canzone, che è una canzone,
2: allora,
0: bellissima.
2: Da settembre facciamo gli scomparsoni?
0: Oggi potevamo essere sul pezzo, però c'è un film bellissimo.
1: Facciamo i coccodrilli in generale.